svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente.

0: naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità è tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa, tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da più me.
2: Scopri i nuovi prodotti più me, più utili e più belli. Da più me.
3: Kiss Kiss Napoli.
4: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina, con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
1: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Da Del Sole, super sconto immediato del 45% su 45 modelli. Prima rata a gennaio. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it. A Giuliano, Casalnuovo, Scafati e Curti.
2: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
3: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
1: Scaramuzza! A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta! Mobile bagno 80 cm con specchio LED completo di rubinetto a 199 euro.
0: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
1: Aperti la domenica mattina. Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Se ami Qashqai perché è l'icona dei crossover.
3: Se ami Zouk per il suo stile ribelle.
2: O se ami X-Trail perché sei nato per l'avventura.
4: Allora da oggi ami anche Ferraioli Auto.
5: La tua nuova concessionaria Nissan anche a Casa Marciano.
6: Tutto lo stile dei crossover Nissan. La rivoluzionaria tecnologia ibrida e-Power. Più tutta la qualità Ferraioli con oltre 70 anni di storia. Oggi insieme per voi.
5: Nissan Ferraioli, a Casa Marciano, via Nazionale delle Puglie, chilometro 55.
7: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
8: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
9: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato, vari gusti, 500 grammi a soli 2,49 euro. Barilla pasta di semola, formati normali, 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
7: Sotto costo Deco.
8: Puoi dirlo forte.
10: Sotto costo Deco.
11: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
12: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
11: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
12: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
11: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare.

0: Mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
2: Bentrovati agli amici di Kiss Kiss Napoli da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un sabato con l'anticiclone nordafricano ben saldo sull'Italia e quindi anche sulla Campania. Questo vuol dire tempo stabile con clima asciutto. Una giornata dove il sole sarà l'assoluto protagonista e i cieli saranno sereni e sgombri totalmente da nuvole, anche se al più sarà solo possibile qualche lieve velatura di passaggio. Le temperature massime diurne resteranno comprese fra i 29 e i 35 gradi, con valori più elevati nelle aree interne. Stesso scenario meteorologico nella giornata di domenica. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
1: Super promo 48, Cerciello Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
3: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: Finalmente, finalmente sono arrivati!
5: Cosa?
4: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industries.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Chi distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. diediassociati.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: su Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobili.

0: Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella. Ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20. Oppure visita il nostro sito carrella.it.
1: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Capri Napoli, 61esima edizione. Il mito della ultramaraton del mare più famosa al mondo. Partenza da Capri alle 10, dalle 16, l'arrivo a Napoli tra Castel dell'Ovo ed il Molosiglio. 36 chilometri di bracciate ti lascerà di sasso. Capri Napoli 2026, sabato 5 settembre. Info su caprinapoli.com. Radio ufficiale, Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Alfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina, con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: ricordarti che ti sono stato vicino. Anche quella sera quando ti sentivi strano,
1: ho sopportato.
0: Però adesso non rivoglio indietro niente,
1: perché ormai secondo te ho tutto quello che mi serve.
0: Una

0: eccezionali, prezzi bassi mai visti.
1: Non dirlo sottovoce, dillo sotto Costo Déco.
2: Fino al 10 settembre con carta Essere Déco, Cardor gelato affogato vari gusti 500 grammi a soli 2,49 euro. Barilla pasta di semola formati normali 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
0: Sotto Costo Déco.
1: Puoi dirlo forte. Sotto Costo Déco.
3: Se ami Qashqai perché è l'icona dei crossover.
4: Se ami Juke per il suo stile ribelle.
5: O se ami X-Trail perché sei nato per l'avventura.
6: Allora da oggi ami anche Ferraioli Auto.
7: La tua nuova concessionaria Nissan anche a Casa Marciano.
8: Tutto lo stile dei crossover Nissan. La rivoluzionaria tecnologia ibrida e-Power. Più tutta la qualità Ferraioli con oltre 70 anni di storia. Oggi insieme per voi.
7: Nissan Ferraioli, a Casa Marciano, via Nazionale delle Puglie, chilometro 55.
9: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
10: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
11: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
12: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tre cioccolati, tortantò e tante altre dolci creazioni.
11: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
12: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
11: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
13: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su d&dassociati.it.
14: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
2: Buongiorno e buon sabato da Lucio Pengue. In apertura il Comune di Napoli si prepara a inviare nuove lezioni dei gettoni di presenza del 2016. Finora sono 4 su 10 le municipalità che hanno inviato le comunicazioni: Chiaia Posillipo, San Giovanni Barra Ponticelli, Soccavo Pianura e Bagnoli Fuorigrotta.

0: dal padre, i militari hanno accertato una ferita al polpaccio sinistro, 7 giorni di prognosi. Il polpaccio sinistro, 7 giorni di prognosi. Sono in corso le indagini per ricostruire. Dina ha arrestato un 16enne accusato di tentata rapina in un supermercato. Il giovane avrebbe minacciato il cassiere con una pistola chiedendo il denaro. La reazione del commesso ha fatto fallire il colpo e costretto il ragazzo alla fuga. I carabinieri lo hanno poi rintracciato. L'arma era falsa. Decisive colte, il 16enne è stato trasferito al centro di prima accoglienza dei Colli Aminei. Arresto a Secondigliano per un 50enne accusato di tentata estorsione ai danni di uno studio legale con l'aggravante mafiosa. L'uomo avrebbe chiesto il pizzo ad un avvocato della zona. Quando è tornato per riscuotere ad attenderlo, ha trovato gli uomini della squadra mobile. Chiudiamo con lo sport, il calcio. Oggi alle 18 il Napoli sfida l'Inter a San Siro nella terza giornata di campionato. Gli azzurri cercano il riscatto dopo la sconfitta interna contro il Como. Il dubbio di Massimiliano Allegri era tra Kevin De Bruyne e Antonio Vergara. Il tecnico sembra aver scelto Vergara. Dovrebbe partire dal primo minuto con De Bruyne ancora in panchina. Una sfida importante per il Napoli, che ha chiamato a reagire immediatamente dopo il passo falso della settimana scorsa. Ha parlato proprio di questo ballottaggio Massimiliano Allegri ieri in conferenza stampa.
1: Vergara sta bene, è entrato bene a Genoa, però credo che dare troppo responsabilità a Antonio Vergara, che è un buon giocatore ma che ha appena 12 partite credo nel Napoli, credo che bisogna andarci un pochino piano. Ripeto, domenica ho fatto una scelta diversa e quindi più di 5 sostituzioni non potevo fare, è rimasto in panchina, ma questo non vuol dire che domani non possa giocare o possa entrare dalla panchina.
0: L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, grazie per l'attenzione.

0: Amiche e amici, buongiorno, buon sabato 5 settembre, inizia un bel weekend pieno di appuntamenti, pieno di cose da fare, ma la cosa più importante è sintonizzarsi sul canale 76 del Digitale Terrestre, perché il miglior modo per iniziare il weekend è guardare questa bellezza ammappusciata e per questo intrigante Rosario Verde, eccola.
1: Si vede che sono in palestra su 76 di Sweden.
0: La verità?
1: No,
0: non lo so,
1: cioè,
0: non so.
1: Non ha effetto il peso sul mio muscolo, no, insomma, no. Atrofizzato via quant'anno.
0: Ci vuole tempo.
1: Infatti lui maestro dice, ma che tieni muscolo tu?
0: Insisto.
1: No, sotto pelle, tenga raggio cose.
0: E poi non si chiamano maestro, si chiamano personal trainer.
1: Lo chiamo maestro,
0: Sensei,
1: sta facendo l'arte marziale. Sensei, usanzare, quindi in casa,
0: iniziamo alla grande, bro.
1: Ovvero fare Schwarzenegger su 7-6, ti dice, mo. Grazie a 80 anni.
0: Ma l'hai visto?
1: Accanto a lui, Marco Pesacane.
0: Buongiorno Anello Iorio in regia che curerà la parte tecnica. Iniziamo subito con la musica e poi abbiamo un sacco di cose da raccontare.
1: È un dato impegnativo, questo è un dato impegnativo.
0: Molto.
1: Impegnativo.
0: Vai.
2: Salita del vuelo con destino alla

0: iniziamo e da dove vogliamo iniziare, signor Verde?
1: Voleva essere una, mi dispiace, ecco, voleva essere una puntata così divertente del sabato, così senza impegno, mi dispiace, ma io
0: siamo ancora in tempo, possiamo ancora farla,
1: cioè. Io volevo dire, può darsi pure che questa è l'ultima puntata, Pesacane, faccio con te, perché mi dispiace,
0: io parto,
1: lo so che a te ti fa piacere. Lo so che a te fa piacere, ma sarai coinvolto anche tu in questa cosa, spero. Ti darò potere.
0: Ah sì?
1: Ti darò potere.
0: A che livello? Vabbè,
1: diventerai sergente tu. Va bene
0: questo, che facciamo? Ma perché dobbiamo andare a fare?
1: Comandando, che buffo fa tu?
0: No, io vorrei fare un ruolo dove non sono a rischio.
1: Cuciniere.
0: E c'ho orari morbidi.
1: Cuciniere.
0: Basta che non faccio le colazioni.
1: Allora, mi ricordo di tuttare.
0: E mi sta scendendo il cingama a dire se devo fare colazione a te, è bello.
1: Allora, signori, io volevo dichiarare a tutte le cellule dormienti, che sapete, chi segue questo programma sa che io ho delle cellule dormienti sparse un pochettino in tutto il mondo, anche in Europa, Pisacano.
0: Purtroppo
1: sai,
0: è vero, hai ragione.
1: Purtroppo ce l'ho in Scozia, comandata da Ted, lo scozzese, ce l'ho in Germania, con Rosario da Tesne, ce l'ho un po' dovunque.
0: Sì. Anche in Lettonia con il nostro amico Maurizio, che salutiamo.
1: Signori, io vi saluto, io esco dalla NATO.
0: Ma non ci sei mai entrato?
1: Anzi,
0: manco dov'è?
1: L'Italia sta nella NATO.
0: Sì.
1: Io sono italiano.
0: Certo.
1: E me ne esco. Va bene? Me ne esco.
0: Allora, ma te ne esci tu?
1: Me ne esco, io muovo guerra agli Stati Uniti d'America. Quindi sto facendo un piccolo esercito, ci muoveremo per via mare.
0: Ce lo vedo Rosario da Dresden che adesso si sta preparando il sacco, gli stivali.
1: Ciumma, bravo, lagna, ciumma.
0: Roberto,
1: l'appuntamento è all'Icola a Gigino. All'Icola ci incontreremo all'Icola, mi sembrerà strano praticamente. L'Icola è una via diretta per New York, mi sa, proprio una via diretta.
0: Siamo sul meridiano.
1: Ci muoveremo a Gigino Pattina.
0: Gigino Pattina. Ce volete andare col pedalò?
1: Piano giorno. Così, se andiamo con una nave, Pisacane, scindeccia il radar, okay? Noi facciamo un mio drone, ci andiamo ciumma, lagna,
0: piano,
1: e andremo e conquisteremo gli Stati Uniti. Basta, usciamo dall'Unione Europea, usciamo dalla NATO, a me ne esco. Tu rimani.
0: Tu fai quello che vuoi, io resto, sì.
1: Resti?
0: Assolutamente.
1: Sei contento, Pisacane? Ti trovo buono, sei contento, Pisacane. È contento.
0: Sospetto allora, che intorno a Liberty Island vi identificano. Così è.
1: Il caso su Belli qual è stato? Cosa mi ha convinto a uscire dalla.
0: Guarda, è così bello quello che stai raccontando che quasi non ci interessa.
1: Mi metti un attimo, racconto il caso su Belli. Ecco, sì. Allora, andiamo un attimo, vi racconto il caso.
2: Cara cellula dormiente, dobbiamo conquistare gli Stati Uniti d'America. Trump ha paura da Carecapil, ha da perdere lo ciuff.
0: Cos'è sta tromba? Ma che cos'è?
1: Questo è il richiamo, la sveglia militare.
0: Non sai che stanno dormendo, cellule dormienti, giustamente.
1: Praticamente è uscito su un giornale statunitense, questo è il caso su Belli,
0: sì.
1: Insomma, cos'è che scatena la guerra? Il New York Times ha pubblicato questa ricetta, perché praticamente qualcuno del food writer Kevin Pang.
0: No, esiste questo food writer che si chiama
1: Frank Cavalry.
0: Questo qua.
1: Chi si sta venendo a fare? È venuto in Italia, si è seduto. Si è mangiato una matriciana,
0: sì.
1: È rimasto contento, è tornato in America e a It. Dopo la senape nella panzanella arriva il corizzo, che è un salame, è una salama.
0: Sì.
1: Al posto del guanciale nella matriciana.
0: Ma siamo seri?
1: Hai capito che buono fa?
0: Vogliono togliere
1: il guanciale nella matriciana e vogliono mettere questo corizzo. Questo corizzo è un
0: guanciale. Si dica chorizo, credo.
1: Chorizo, non lo so, non lo so. Come si dice. Il corizzo è invece un insaccato di carne suina, tipico della tradizione iberica.
0: Ma carne come?
1: Suina. tipico della tradizione iberica, guardate quando fa, generalmente insaporito con aglio e pimenton. pimenton.
2: È la paprika spagnola.
0: Ah,
2: è con paprika spagnola e gli conferisce quel caratteristico colore rosso e un gusto più deciso e speziale. Pare un salame, quello là.
1: Non fare gesti con sta mano, che sembra. Ho capito, ma non fare gesti, raccontalo solamente.
2: Il non utente non capisce, scusa.
1: Lascia perdere.
2: Il non utente. E quindi vogliono così, ad calzam, cioè dopo lo spaghetto con il ketchup, dopo la senape nella panzanella. Che
1: per non citare poi l'ananas sulla pizza, per carità. No,
2: vabbè, quella la lasciamo stare, ci può pure stare. Vogliono togliere il guanciale per mettere questo, questo basta.
1: Basta, per questo motivo è
2: forte. Basta, mi metti, non ti chiamo, basta, è finita. Basta.
1: Allora vai.
2: Cara cellula dormente, è arrivato il momento. Raduniamoci all'icola. Ci mangiamo
1: a Matriciano.
2: Da Cusarella. E partiamo. E partiamo prima che vengano, si rompano i tempi. Partiamo.
1: Ferma un attimo.
2: Chiama tu Gigino Pedalò.
1: Sì, ok, però.
2: Fittiamo!
1: Ma smettila! Fittiamo. Posso una domanda, scusa.
2: E così. Ciumma ciumma, lagna lagna, arriviamo negli Stati Uniti e conquisteremo prima New York, poi ci fermeremo là, ci faremo un breve
1: A Little Italy, giustamente, sì, andate sì,
2: che cazzo là,
1: molto molto carino,
2: siamo un poco, visitiamo la torre come si chiama? No,
1: la torre Eiffel a Parigi.
2: Conquistiamo
1: la
2: Parigi,
1: la statua della libertà,
2: ecco. Conquistiamo dalla NATO, tu esci, mi sa che
1: no, io resto,
2: resti,
1: ho una domanda,
2: sei contento? Sei contento? Sei buono tu?
1: Posso fare solo una domanda?
2: Sì.
1: Dove siamo noi? Ah, che città è?
2: Napoli.
1: Bene, Nello, tu quando è stata l'ultima volta che hai mangiato una matriciana? Non se lo ricordo. Tu?
2: No, ma qualche mesetto fa me la fece mia moglie. Sì.
1: Qualche mese fa? Cioè. Che se ne fotta a noi la matriciana? È rotta che magari deve muovere la marcia.
2: Io non
1: neanche
2: coinvolto che tu non sei cellula dormiente. Non sei cellula dormiente. Allora mi rivolgo a voi, cellula dormiente. Vi sembra un buon casus belli questo? Oh, lui dice che esagero.
1: Ma se ne fotta la matriciana a noi, cioè non è un piatto.
2: Mi dice che esagero.
1: Sì, un po' così. Pur di andare
2: contro questa dittatura della. Come si chiama?
1: Il chorizo.
2: Il chorizo? Noi vogliamo una matriciana tradizionale.
1: E poi scusami, sono prodotti spagnoli, ma prima di arrivare in America fai qualcosa verso la Spagna. Cioè, scusami, che.
2: Ti conquisti gli Stati Uniti. Prendi il potere e poi rivengo.
1: Ah, di rimbalzo torni.
2: Ti sai, metto la pace nel mondo. Pronto?
1: Sì, vabbè.
2: Una matriciana, pronto.
1: Ma mi sono montato una matriciana.
2: Pronto? Pronto?
3: Pronto, comandante?
2: Sì. Aizza, dimmi, caro.
3: Aizza,
2: dimmi.
3: Comandante. Qui Carmine, regione Francoforte sul Veneto. Comandante, io sono pronto, però avrei una richiesta per cortesia.
2: Sì.
3: Io domani volessi a casa di mamma, volessi in vacanza.
2: Vaggio,
1: ma nemmeno partito,
2: a spese vostre, ci rimbalico. Senza rimborso, senza rimborso.
1: Ma non rimborsa.
2: La causa non rimborsa. La causa non rimborsa. La causa non rimborsa.
3: Potrei riunirmi dopo le vacanze per cortesia.
2: No, va bene, vai giù, cominciamo a fare. C'è cosa napolitana. Andiamo a bene.
1: Ciao caro, c'è questa spesa sua a Francoforte, sta scendendo all'Igola.
2: Vabbè, approfittiamo fatti che scende a Napoli e recuperiamo. Pronto?
3: Caro colonnello.
2: Dimmi caro.
3: Ci incontreremo a Tariccurella a Fratte.
2: Bravo!
3: E dopo la radio ci confezionerà un bel pranzo.
2: Vai giù, vai, il tappo fluto, guarda, andiamo. Facciamo queste cose, si fa a digiuno, la rivoluzione si fa a digiuno.
1: Ma per la matriciana?
2: Si fa a digiuno, non lo so, poi è Parigi.
1: No, vabbè, ti serve un po' di energia.
2: L'ultima rivoluzione
1: bene.
2: Quando l'hai fatta tu?
1: Mai fatto. Non ho idea.
2: Ti accontento, si va bene. Va bene.
4: Buongiorno Rosario, buongiorno Marco.
1: Sì.
4: Niente, volevo fare una domanda a Marco. È un pensiero che mi affligge da un bel po' di giorni.
1: Sì. Addirittura.
4: Volevo chiederti solo se. Marco, si condensa.
2: Si condensa.
4: Sì, vanno buona.
2: Vedi, anche la gente lo dice.
1: Perché io la matriciana me la faccio col guanciale e me la mangio alla faccia del Financial Times.
2: Si tramba e mette stanzione in coppa matriciana. Se mi mette tutta la manci pure con il salame.
1: Ta magna, dice, pure buono.
5: Ma quando mai?
1: Tu
5: ma
1: si fatta così, si chiede diceva.
5: No,
1: te la legge o
0: piuttosto
1: fai.
0: Decido di
1: allora
0: non mangiare.
1: Rivoluzionare, allora rivoluzioni tu.
6: Ma io sono un po' come sono un po' come Caratullo, Gandhi, c'è capito? Io sono una rivoluzione pacifica.
1: Sì, sì, va
6: no,
1: bene.
6: Queste cose che io con il silenzio.
1: Sì,
6: vengo risultati, capisci?
7: Voglio buongiorno, sono la cellula dormiente infiltrata.
1: Sì, allora.
7: Andrea da Greenville, quindi già sto sul territorio.
1: No, ci abbiamo
6: vedi,
7: la spia.
1: Vedi, abbiamo le cellule anche dormienti là.
6: Buongiorno, sì. Ciorizzi a più schifezzere salame tra le altre cose.
1: Tra le
6: altre,
1: non danno che fanno quelli? Non danno una palata.
5: Gli americani, no? Fanno delle cose del cibo, so, ragazzi.
1: Sì, non capisci assai, mangiare.
6: Buongiorno ragazzi, oggi si pedala il mitico Monte Taburno. Buon programma, oggi 3 ore. Carlo il ciclista che sarebbe perfetto per pedalare.
1: Ecco, abbiamo anche il ciclista allenato.
6: Per pedalo
1: lui. Quanta chilometri sono a fine New York?
6: Faccio l'icola New York via mare.
1: Via mare.
6: Vediamo.
1: L'icola.
6: Secondo me Google Maps dice
1: partirà Ischia più vicino.
6: Ma capirai, recuperi poco.
1: Ischia.
6: Non lo so. L'icola mare.
8: Buongiorno. Ma poco in pullman ci fa mamma a te hanno la colazione.
1: Guarda mi se su mangiati, va digiuni, Va bene, va bene.
6: Allora, l'icola mare New York non sono riusciti a calcolare purtroppo. Aspetta, vediamo.
1: I poteri forti, non te lo
6: perché non c'è via mare, capito? C'è solo via aereo.
1: E capì allora perché guarda la genialità. Non c'è mai fatto, capito?
6: Scusami.
1: Facciamo chi ci vedesse a Putin vengono a conquistare America che copre da Roma. Nessuno è venuto.
6: Un'ultimissima osservazione: se con un aereo ci vogliono 10 ore e 15 minuti, con un pedalò, quanto tempo ci possiamo impiegare?
1: Chiediamola all'intelligenza artificiale. Fateci sapere pure, fate voi anche voi questo calcolo. Fatecelo sapere al 342-00-00-100. È finita, mi sa che c'è una scimbranato.
6: Vabbè, tu esci. Io poi resto.

0: E allora, con i nostri potenti mezzi e le nostre tecnologie avanzate, abbiamo interpellato la nostra intelligenza artificiale e ci siamo fatti fare una stima di questa traversata fondamentale.
1: Ma non è tanto attendibile, sai? Tu dici, noi vogliamo conquistare gli Stati Uniti. Sì. Andiamo a interpellare Gemini, che è un prodotto degli Stati Uniti.
0: Devi chiamare però, quella cinese.
1: Leggia, vediamo.
0: Sentiamo.
1: No, tu le leggere tu com'è la cosa. Allora, la mia idea sarebbe quella di partire dall'icona,
0: sì,
1: e arrivare. E arrivare a New York tramite pedalò, così non ci intercettano. Sarebbe una specie di drone marino, ecco.
0: Ok, bene.
1: Gigino Pedalò di Licola già mi ha chiamato e ha detto: Rosa, non ti preoccupare, ti metti a disposizione.
0: Ma che gentile.
1: Per amici dei suoi, tutto Pedalò, Gigino Pedalò, insomma, tutti quanti mettono a disposizione tutti i loro pedalò.
0: Ma è proprio il loro cognome, cioè, Pedalò.
1: E se mi ritorni per luglio dell'anno prossimo, giugno dell'anno prossimo, io poi non partecipo pure perché c'è lui dormiente pure.
0: È dormiente pure lui.
1: Allora, quanto ci vuole per arrivare? Sentiamo un attimo, se è fattibile.
0: Napoli-New York sono circa 7000 km in linea generale.
1: Già si può fare.
0: Un pedalò normale può fare, molto ottimisticamente parlando, circa 4-6 km con pedalata continua.
1: Quindi?
0: A 5 km all'ora, senza mai fermarti, 7000 diviso 5 sono 1400 ore.
1: Sì.
0: Sono circa 58 giorni e mezzo non stop.
1: Se
0: pedalassi 8 ore al giorno, circa 175 giorni, quindi quasi 6 mesi.
1: 8 ore pedaliamo e poi ci stiamo così.
0: Alla deriva. Questo senza considerare onde, vento, correnti, maltempo, sonno, mangiare, rifornimenti.
1: Cazzo, sabotando Gemini, tu vuoi scoraggiare.
0: Ascolta.
1: È
0: il piccolo dettaglio che un pedalò non è progettato per stare in mezzo all'Atlantico. E l'intelligenza artificiale ti ha messo le emoticons che ride.
1: No, ma non ci credo perché Gemini è americano, capito? Ma è mandato per la cinese.
0: Quindi no, ma poi la conclusione.
1: Adesso l'intelligenza artificiale la Russia, non lo so.
0: La conclusione è epica. Quindi realisticamente non ci arriveresti con un normale pedalò. Ti servirebbe un'imbarcazione oceanica appositamente progettata per la traversata.
1: Sì, vabbè, perché ci vuole scoraggiare. Cellula dormiente!
0: Sì, vabbè.
1: Cellula dormiente ci vuole scoraggiare. Ci stanno scoraggiando, ma noi siamo più forti, perché noi in capo, che teniamo in capo?
0: La Pupù, Rosario, quella che c'è, non c'è altro. Non è che se
1: andiamo
0: metti
1: con
0: la...
1: il cuore, capi? Col cuore,
0: col cuore, vabbè. Comunque non è che se metti la trombettella cambia qualcosa, cioè...
1: Acquista proprio la valenza militare, bocca renda a livello bellico.
0: Sì, decisamente. Con i superpoteri di Sasamen direi che un normale calcolo nautico non vale. Vedi, perché magari...
1: È quello che ti sto dicendo.
0: Se ti ci metti tu potresti farcela. Rosario, sto partendo dalla caracciola con il canottino di mio figlio. Ci vediamo direttamente lì? Anonimo per non far sapere. E poi si firma Antonio.
1: Sì, va bene, Antonio Anonimo.
0: Va bene così. Sì. Allora, cari amici, cari amiche, in attesa che voi cellule dormienti suggeriate al vostro generale supremo un metodo alternativo.
1: Ma non dici custaria.
0: Sto dando una mano.
1: Ti ho offerto un caporalato, non vuoi venire, non venire.
0: Il caporalato non è una cosa proprio bella.
1: No, dico un caporale, che buffa? Un generale. Facci generale di.
0: L'ammiraglio mi devo imbarcare.
1: Ti faccio fumare un ammiraglio? Tu annanzi, tu andarete.
0: Un ruolo che sono.
1: Ti manda a te annanzi in avasco. No. Uno pedalo tu solo.
0: Okay? Io voglio fare.
1: Pedala!
0: Voglio stare dietro le quinte. Non posso stare lì nella sala di comando, nel bunker sotterraneo, protetto da tutto e da tutti?
1: Ah, boh, già te saci. Vuoi pigliare l'aereo? Arriva a New York e ci aspettiamo. Tutta la
0: sarebbe pedala. Bellissimo.
1: Bella, poi ci viene spuntare 50
0: 50 pedaloni.
1: Tu ci immagina nella baia di Manhattan,
0: tutti abbronzati con la barba lunghissima, magri. Fermi lì, torniamo subito.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
2: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Che corona grande che hai! Per durare di più, amica mia! Che corona bella che hai! Per stupirti con i suoi decori, amica mia! Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
4: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Da Del Sole, super sconto immediato del 45% su 45 modelli. Prima rata a gennaio. Del Sole Sofà, a Giuliano, Casalnuovo, Scafati e Curti.
5: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock, satellitare, 3 anni di assicurazione, furto incendio.
6: Promo 48, Cerciello Auto.
5: Anche domenica mattina, a Somma Vesuviana e Baiano.
7: Kiss Kiss Napoli.
8: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Vedi, pensa cane. Vedi la fedeltà? Non ho manco finito di parlare. Tutte le cellule dormienti si sono tutte quante preparate, vedi, stanno sull'unico pale di.
1: Spostati
0: di
1: un po', fai leggere lo striscione che c'è lì, sposta quel braccio.
0: La banda del ciocio, viva il capo Rosario, vedi, Putin Minol, Marco Circundenzi. Stanno tutti quanti, vedi, con la bandiera italiana in mano, ecco.
1: Come potete vedere,
0: già con i giubbini addosso, già sì, per il fatto invernale, perché andiamo incontro all'inverno, già si sono preparati.
1: La puoi mettere proprio a schermo intero sopra di noi anche l'immagine, proprio così facciamo notare una cosa, perché qui c'è il pedalo principale, no? Principale, come potete vedere,
0: sì, esatto,
1: l'ammiraglia. Poi qui alle spalle, vedete, ecco qua, mi sono spostato, ci sono questi altri due pedalò, sì, e questi due, come potete vedere, sono già attrezzati con un potenziamento motore, perché ci sono anche i remi,
0: certo,
1: per dare un'ulteriore spinta,
0: certo. Certo.
1: No? Pedalata e
0: pedale e remi.
1: Così dovremmo recuperare quei 20 minuti di anticipo.
0: Cioè sono organizzati, sì, ma non ironizzare,
1: no, non è ironia.
0: No, non è caso. Allora, 0-1.
1: Viva il capo Rosario, la banda del Ciocio. Ma che cosa stai facendo? Stai rovinando un paese.
0: Ma come stai rovinando un paese? Siamo usciti dalla NATO, pensa che ormai.
1: Tu sei uscito dalla NATO,
0: siamo usciti dalla NATO. Non rimango la bomba atomica, però ci stiamo lavorando, pesacane,
1: ci stiamo lavorando, eccola qua, così la potete ammirare,
0: eccola qua,
1: ancora meglio sul canale 76.
0: Guarda quanti uomini e donne che si danno alla rivoluzione,
1: sì, uomini,
0: tutto per una matriciana, per una
1: saranno 40
0: di americano per una matriciana, pesacane, levano a fornire.
1: Guarda che siete una quarantina al massimo, forse 30
0: per il momento, per il momento, perché stanno arrivati, vedi, ci si scrive anche l'amico dalla Grecia, dice vi sto ascoltando, voglio venire, pronto?
1: Cioè lui si trova a Sarti, secondo te si mette in coppa un pedalò da lì con la per andare in
0: Italia? Benicio, prima con l'aereo e poi partiamo con il pedalò. Vabbè, pronto?
2: Generale?
0: Dimmi, dimmi.
2: Hai preso? Babbuccio, portiamo la cremina.
1: Beh, sì, una protezione ci vuole.
0: Il cappello pure il cappello.
1: Quanti giorni cappello sotto al sole in mezzo all'oceano, secondo me. Un
0: scatolami per mangiare, scatolami. Qualche bottiglia d'acqua pure ce la portiamo.
1: Ma dove la caricate questa roba sul pedalo?
0: Non ognuno sui.
1: Ma
0: un zainetto. C'è colazione al sacco,
1: cioè tu fai con uno zainetto
0: e colazione al sacco. Pensa che tu si contenti, sei buono,
1: sì,
0: così.
1: No, benissimo.
0: Cagli la cagna la matrice, si contenti.
1: Chiedo solamente, cioè.
0: Ti trovo buono, ricavano, ti trovo buono, sei campagnano.
1: Sai cosa mi immagino, Nello? Aspetta, sai cosa mi immagino? Che tipo, no? Fanno tutta la traversata. Per sei mesi improvvisamente si scaricheranno i cellulari, quindi tagliati fuori dal mondo, dalle comunicazioni. Arrivano a New York. Ridateci la matriciana! Ed esce quel food blogger che dice: no, avevo fatto una cazzata. Viva la matriciana, viva il guanciale! E si ritrae tutto in. Bellissimo! C'è una traversata
0: non
1: per
0: capito,
1: nulla!
0: Non ha capito proprio. Dobbiamo conquistare, dobbiamo prendere proprio il potere negli Stati Uniti, capito?
1: Potere negli Stati
0: Uniti. Cioè, andiamo a Capitol Hill.
1: Ma devi andare a Washington, non a New York.
0: Si parte da New York. Partano io.
1: Veramente stai partendo da Nicola,
0: Tomara a Washington. Tomara a Washington.
1: Mi pare di no.
0: Non conosci la geografia degli Stati Uniti tu?
1: No, non c'è a Washington.
0: Non c'è il mare.
1: È interna.
0: È interna.
1: È noi
0: interno dobbiamo andare.
1: In
0: pronto?
1: Profondità.
0: Pronto?
3: Mi state facendo morire. Buongiorno.
0: Ciao Silvana.
3: Sì.
0: Ciao.
3: No, ma è stato voi forse la musica. Stava. Ha preso l'appuntamento per prendere il canottino del figlio.
0: Certo, quello vuole venire pure a lui. Cioè. Ognuno ha mezzi suoi. Ecco.
1: Pensa, questo si accappotta in acqua prima ancora di mettersi in acqua, capito?
3: Ma come faccio a venire?
0: Ti portiamo pure a te.
1: Silva, per carità di Dio, resta dove stai. No, ti prego. No,
0: cioè,
1: no.
0: Sì, Silvano, complicato. No,
1: sì. Sì, si occupa dei pranzi e delle cene,
0: cucina.
1: No, ma sentite questo messaggio, è bellissimo. Mio fratello già sta a New York, gli faccio preparare 6-7 mila hot dog. Fammi sapere se arrivate, non quando arrivate.
0: Che bello. Caro fratello, che fai?
1: Mette in dubbio la realizzazione.
0: C'è arrivato con tre caramelle, è arrivato.
1: Caramelle?
0: Sì, vabbù. Tre caramelle, non ti rimanga avanti.
1: Certo che ce l'aveva, aveva tre.
0: Tre caramelle.
1: Di cui una si è distrutta tra le altre cose.
0: Ma
1: se non ricordo.
0: Questa caramella, una caramella di polifemere.
1: Di quanto zucchero?
0: Di quanto zucchero?
1: Una cosa esagerata. Scusate, con il cigno faccio troppa paura, Francesco.
0: Non esageriamo, l'ismico sta facendo.
1: Quello a fenicottero.
0: Io ho detto il pedalò perché, insomma, sai, è come il drone, cioè, costeggiamo.
1: Va bene, costeggiando, cari amici, facciamo un'altra doverosa pausa. Io lo chiuderei qui il programma oggi. Abbiamo detto già tutto, ma no. Staremo insieme fino alle ore 13. State con noi.

0: di Katie Tunstall, Black Horse and Cherry Tree, qui su Kiss Kiss Napoli direttamente dal 2005.
1: Ah, vuoi pure tu, senti parlare inglese, non ci capisci, ne capisci?
0: No, ma è mio
1: figlio. Allora, che venga qualche cellula che sa parlare anche inglese, andiamo là, che gesti, Can I conquist
0: cosa?
1: Your country.
0: Cioè hai detto tu country.
1: Can I conquisted your country?
0: Can I conquisted?
1: Sì.
0: Cioè posso io conquistai?
1: Conquistai?
0: Hai detto al passato.
1: Conquistad. Conquistare, come si dice?
0: Conquistare non mi ricordo come si dice.
1: Ma l'hai messa al passato.
0: Se ci metti Eddie Finanza.
1: Ma se ti metti sai che hai capito che è la cosa. Cioè,
0: sì, ma
1: tu sei contento di parlare con l'inglese. Sì. Dico, ti trovo buono.
0: Ma ci hai aggiunto.
1: Tu sei contento di fare.
0: Ci hai aggiunto quella cosa che fa sì che il verbo vada al passato. Quello è.
2: Comandante, messaggio per voi. Se ne sciuta catena, ripetalo, ripetalo.
1: No.
2: Ripeto, se ne sciuta catena.
1: E questo è sabotaggio. Questo è sabotaggio. Questo.
0: Ah, perché lo pedalò mica te ne catena?
1: Ma come gira la cosa?
0: Come gira?
1: Dai una catena.
0: No.
1: Ma dai una catena.
0: Ma mi serve pure un ingegnere, ragazzi. Ma dove
3: andare? Io ho già preparato. La borsa termica
1: sì.
3: Con spritz tutti gli vini paesani bianchi
1: sì.
3: E rossi
1: sì. Frittate maccaruccio,
3: ho preparato i panini
1: sì.
3: Cajun whisk
1: buona,
3: in modo da quando ci fermiamo faccio una sosta mangiamo e beviamo
1: di ottobre ci fermiamo
3: perché aspetto la boa a largo di Ischia
1: a Ischia? Cioè partiamo da cosa, ci aspetta a metà strada.
0: A metà strada, ma che metà strada? Stai praticamente
1: a Ischia, qua sei arrivato. Arrivate una volta a Ischia, poi che ci vuole.
0: A Ischia forse con due infarti ci arrivi anche tu col pedalò. Potresti, cioè la potresti fare anche da solo.
1: A Ischia a metà strada, che poi sei arrivato.
0: Allora, dato che non mi faccio mai fatti
1: niente. Come quando arriva un grattacielo e stai arrivando a Mondragone. Mai visto un grattacielo, che ci vuole. Cosa arriva? Si mi aiuta a Mondragone?
0: Sì.
1: Camminando, vedi, sulla destra c'è un grattacielo.
0: Ma non è un grattacielo, è un palazzo.
1: Vabbè, un palazzo lungo, io chiamiamo grattacielo.
4: Are you happy, pesacane? Are you happy?
1: Are you happy?
0: Comunque, si contenta. Mi sono fatto fare la traduzione di posso conquistare la tua nazione.
1: Sì.
0: Dice, can I conquer your country?
1: Ah!
0: Can I conquer
1: your country? Come è scritto conquer?
0: Conquer.
1: Can I conquer your country?
0: Poi c'è anche bellissimo perché l'intelligenza artificiale ti dà le alternative, no? Dice formale, se vuoi chiedere il permesso in modo ironicamente educato, devi dire may I conquer your nation?
1: Ma sei sicuro dici conquer?
0: Conquer, sì.
1: Ma sei sicuro? Come senti, conquer. Fai senti.
0: Senti che aspetta un attimo. Non c'è senti qua.
1: Come non c'è senti?
0: Non ce l'ho.
1: Okay, il computer tuo controllo, tieni chi se ne
0: aspetta. Aspetta, fammelo sentire. Fammelo
1: sentire.
0: Che detta così, insomma.
1: a me no, a chi lo si, raga, io me. A me no, a me sì, poco peduso, poco peduso.
0: No, te l'ha scritto così come si pronuncia, che c'è Can I conquer your nation.
1: Vabbè, insomma, quindi, siamo acculturati.
0: Non
1: allora,
0: si
1: signori, noi ci fermiamo un attimo. No, ci sta ancora. Pronto?
5: Pronto?
1: Buongiorno, ciao, chi sei?
5: Buongiorno, voglio un'impuria spedizione su questo blogger americano che fa questi piatti strani.
1: Da Fermi.
5: Dice che in questi piatti strani sì. Io Chicago.
1: A Chicago, lui ci vuole andare a Chicago, sì.
0: Ah, sono pronto, sono gasato per la forza armata Izza e pronto pure lo zaino, mo arruolo qualche ragazza lettone, Maurizio.
1: Vai, vengo cuore, abbiamo anche il
0: cuore. Non si parte. I pedalò ci sono quelli con la catena, quelli con ciniglia, quelli diretti senza catena, ma quelli più grandi sono.
1: Quello è questo che non ha fiducia, vedi che ci sta denigrando. Vedi che c'è.
0: No, io non mi sto denigrando.
6: Buongiorno ragazzi, buongiorno. Ma scusate, secondo voi. Come girano i pedali? Come i pedali?
1: Che ci pensate pure?
6: Le pale sotto.
1: Come girava? Ma stai facendo girare
6: le
1: palme, stai facendo.
0: Quella è la bicicletta. Il pedalò, tu pedali e c'è l'asse che è attaccato a quell'altro.
1: E a chi non muovi più? Che la catena scarica la forma, ma è ignorante.
0: Ma siete scemo.
1: Chi l'ha cambiato automatico? È cambiato automatico.
0: Secondo te Gigino pedalò, te lo pedalò con la catena?
1: Che ne sai tu? Che sta lì che l'odore
0: Napoli.
1: Va bene, ma già fermato.
0: Io non ho mai visto
1: canzoncino, pubblicità canzoncino,
0: no,
1: e torniamo.
0: Non ho mai visto un Lido che ha tre pedalò uguali. Se sono no, ma di anni sono... 80 di provenienza diverse.
1: Se poi torniamo a giugno chi ci regala,
0: perché saranno vecchi sfondati.

0: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
1: Scaramuzza! A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta! Servizio tavola 18 pezzi in ceramica a 29,90€.
0: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Pasano 19, scaramuzzamodo.it.
1: Aperti la domenica mattina.
2: Se ami Qashqai perché è l'icona dei crossover.
3: Se ami Juke per il suo stile ribelle.
2: O se ami X-Trail perché sei nato per l'avventura.
4: Allora da oggi ami anche Ferraioli Auto.
5: La tua nuova concessionaria Nissan anche a Casa Marciano.
6: Tutto lo stile dei crossover Nissan. La rivoluzionaria tecnologia ibrida e-Power. Più tutta la qualità Ferraioli con oltre 70 anni di storia. Oggi insieme per voi.
5: Nissan Ferraioli, a Casa Marciano, via Nazionale delle Puglie, chilometro 55.
7: Finalmente, finalmente sono arrivati!
8: Cosa?
7: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
9: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499€. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199€. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
10: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
11: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
10: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
11: E sai perché?
10: Perché siamo da Più Me.
11: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
12: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Sceglici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
13: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
14: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Allora io devo denunciare dalla
1: ma chi dà la parte generale?
0: Dalla control room, no?
1: Tipo fate faccio fu l'ammiraglio, cioè.
0: Comunque, una certa inefficienza organizzativa, perché sono le 10.52 e fondamentalmente non abbiamo deciso ancora niente. Non... Siamo qua, stiamo parlando.
1: Penguin, vuoi venire a fare la rivoluzione? Andiamo a conquistare New York. A pedalò. Poi, vedi.
0: Ma sai almeno qual è il motivo?
1: A pedalare tu.
0: Sta a pedalare, certo che sta a pedalare. Come pedala Penguin, ragazzi.
1: Ti faccio fare i comunicati Sam. 4-5 ore sta quando superate Ischia non ci vuole niente. Cioè non.
0: Superate Ischia, sei arrivato.
1: Sei arrivato. Io lo quasi ci fai cazzo, se ti metti un punto alto di Ischia. Tu avvi pure New York. Avvi pure. Giorni buoni.

0: è Johnny che vi proprio la capra assata.
1: Di la capra assata.
2: Ma si contente, ma sai cosa ci sta accadendo? Si contente, ma
0: sai cosa? No, dico, va, si contente.
1: Vabbè. Io non vorrei dire, non è che sono proprio sullo stesso asse lì con la New York.
0: Ma perché cioè... così? Ma perché il Moavis quello ha fatto questo segno così perché è curva la terra.
1: Sì, ho come... capito.
0: La terra non è piatta, mi sa che poggia su un elefante, ma non è piatta. Va bene? Allora, 081-546-6873, se volete care cellule potete chiamare. Pronto?
3: Pronto?
0: Qui Enzo, ciao.
3: Ma tu, buongiorno, vi siete dimenticato una cosa, la porto io.
0: Sì, cosa?
3: La bandiera, io porto la bandiera del Napoli, vinceremo sicuro.
0: Ma sì, tu arrivi là che la bandiera è l'Italia o lo Napoli?
3: Lo Napoli, che c'entra l'Italia?
0: Mamma mia, pure una querela De Laurentiis. Ma come si è con questi Stati Uniti che la bandiera?
1: Che approfittiamo per salutare, grazie presidente per il magnifico lavoro che fate ogni
0: bellissimo,
1: giorno.
0: Bellissimo, bellissimo.
1: Ciao Enzo, ciao. Pronto?
4: Pronto?
0: Buongiorno, ciao.
4: Ma io buongiorno, sono tu, va. Ero sempre meraviglia se pure di una riesce a mi dice, come fai a lo fare miraggi che mi stintana quindi ci venne a tutti quanti?
0: Sì, ci venne, va là ci venne.
4: Non ti davo un problema,
0: ti salvai. Ma non va più a parlare, ma che tu pensai fa chi? No, no, non ti preoccupare, io ci vado io, cose ci venne.
1: Allora, devo dire che però tra le cellule dormienti qualcuno con un minimo di senno c'è. Perché ovviamente non è che si va a fare la guerra così come vuoi fare tu, sei mesi di traversate.
0: Un pensacanano sarà.
1: No, esatto, però allora lui dice, ma mandiamo qualche comunicato prima. Cioè facciamo un colloquio.
0: Ciò dice, oi caverna, effetto sorpresa.
1: Facciamo un colloquio e per esempio l'amico suggerisce un testo da proporre a Trump. Donald, so Don Pep. O pazzia con Groenlandia, con Canada, non ti dico niente. Ma non pazzia con Magna. Che è una cosa seria.
0: Ma non bisogna mandare perché l'effetto sorpresa, il bello e buono si viene a voluto, viene 50-60 pedalò nel golfo di Manhattan. Dice, ma che è successo? Che
1: ma hanno le portaerei.
0: E te ne tuoni in Iran, stanno squarniti là. Che loro non si aspettano mai che si vengono a conquistare che pedalò.
1: Che pedalò.
0: Okay? Arriviamo là, che ci hai fatto con l'hot dog?
5: E a buia è arrivato per Sacania, quello che è arrivato per Sacania. Pedalò tu, ten l'asse con le pane, che ci. O tu, io pedalò tu. Chi le rosali tenne pure un rullo utrino sullo lasso, capite? Tutta la platea
0: mi va nassa, ma
1: si va per moda no pedalo tecnologico.
0: Non vince un singolo pedalo.
1: Allora, però signori, su una cosa gli do ragione. Con tutte le forze armate impegnate in giro per il mondo, se arrivasse una brigata di pedalò, quelli veramente non se l'aspettano.
0: O diamo che bene la porta aerea da Taiwan, non so, a Taiwan, non so, a Thailand, stanno a Taiwan. Vediamo che bene, noi già abbiamo conquistato tutte cose.
1: Allora abbiamo distrutto un po' di geopolitica, di tecniche militari e quant'altro. Direi di fermarci questa prima ora, torniamo subito.
6: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
8: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
10: Buongiorno e buon sabato da Lucio Pengo. In apertura sono 15 casi di West Nile registrati finora all'ASL Napoli 2 Nord contro i 47 dello scorso anno. L'età media dei pazienti è di 68 anni e non risultano casi tra i bambini. Ieri a Frattamaggiore si è riunita una task force con vertici sanitari, sindaci, medici, veterinari e servizi di ecologia per coordinare le attività di prevenzione e gli interventi. È fondamentale che ogni componente della rete sappia esattamente cosa fare in caso di rilevazione del virus, ha sottolineato la direttrice generale dell'ASL, Monica Banni. A Napoli il comune si prepara a inviare nuove lettere di diffida ai consiglieri comunali per la restituzione dei gettoni di presenza del 2016. Finora sono 4 su 10 le municipalità che hanno già inviato

dato le comunicazioni. Chiaia Posillipo, San Giovanni barra Ponticelli, Soccavo Pianura e Bagnoli fuori grotta. Entro la fine di settembre partiranno le lettere anche dalle altre municipalità. Dopo il 2016, finora sono 4 su 10.

0: corso le indagini per ricostruire la dinamica e il movente. A Poggioromarino invece è arrestato un 16enne accusato di tentata rapina in un supermercato. Il giovane avrebbe minacciato il cassiere con una pistola chiedendo la consegna del denaro. La reazione del commesso ha fatto fallire il colpo e costretto il ragazzo alla fuga. I carabinieri lo hanno poi rintracciato. L'arma era falsa. Decisive anche le immagini delle telecamere e le testimonianze raccolte. Il 16enne è stato trasferito poi al centro di prima accoglienza dei Colli Aminei. Chiudiamo con lo sport. Il calcio: oggi alle 18 il Napoli sfida l'Inter a San Siro alla terza giornata di campionato. Gli azzurri cercano il riscatto dopo la sconfitta contro il Como della settimana scorsa. Il grande dubbio di Massimiliano Allegri è quello tra Kevin De Bruyne e Antonio Vergara. Il tecnico sembra aver sciolto però le riserve. Vergara dovrebbe partire dal primo minuto, con Kevin De Bruyne destinato ancora una volta alla panchina. Per il Napoli l'obiettivo è tornare immediatamente alla vittoria in una sfida che mette di fronte due grandi protagoniste del campionato. Ne ha parlato anche di questo ballottaggio di Antonio Vergara il tecnico Massimiliano Allegri ieri in conferenza stampa.
1: Vergara sta bene, è entrato bene a Genova, però credo che dare troppo responsabilità a Antonio Vergara, che è un buon giocatore ma che ha appena 12 partite credo nel Napoli, credo che bisogna andarci un pochino piano. Ripeto, domenica ho fatto una scelta diversa e quindi più di 5 sostituzioni non potevo fare, è rimasto in panchina, ma questo non vuol dire che domani non possa giocare o possa entrare dalla panchina. Vergara sta bene.
0: L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, grazie per l'attenzione. Adesso linea 3B Meteo.
2: Kiss Kiss Napoli Meteo.
3: Amici di Kiss Kiss Napoli, ben trovati da Clara Ventura di 3B Meteo. Nelle prossime ore l'anticiclone subtropicale sarà ancora ben saldo su tutto il nostro territorio e dunque anche sulla Campania. In questa regione infatti garantirà tempo stabile ed ampiamente soleggiato. I cieli li ritroveremo sereni e tersi e le temperature massime diurne saranno più elevate nelle aree interne, dove localmente si arriveranno a toccare i 35-36 gradi. Qualche grado in meno sulle coste, qui il termometro difficilmente supererà i 30-31 gradi. Venti a regime di brezza con mari poco mossi. Tutti i dettagli sull'app di 3B Meteo.

0: nostro generale Rosario Verde.
1: C'è anche lui Marco Pesacane, però adesso facciamo una piccola parentesi un po' più seria.
0: Assolutamente, ecco. Assolutamente un po' più seria, perché c'è un'emergenza che arriva un po' da tutti gli ospedali italiani e anche da quelli napoletani e della Campania. In particolare anche il Policlinico si sta facendo portavoce di un appello, ovvero quello che manca il sangue, servono donatori, serve sangue, c'è il rischio di rinvio di interventi chirurgici, anche di quelli programmati. Che cosa possiamo fare? Sicuramente possiamo andare a donare, fare la nostra parte, e per avere le giuste informazioni e per capire di preciso cosa sta succedendo siamo in collegamento con un medico del centro trasfusionale del Policlinico di Napoli, il dottor Pasqualino Correale. Buongiorno doc, benvenuto.
2: Buongiorno a voi e grazie per questa disponibilità.
0: Buongiorno dottore, allora qual è la situazione ad Oras?
2: È una situazione che diciamo si verifica puntualmente in questo periodo dell'anno, ma quest'anno sembra un po' più aggravata probabilmente da altri fattori. Viviamo una grave carenza di approvvigionamento di sangue, che come sapete tutti è da considerare un vero e proprio farmaco salvavita.
0: Sì.
2: Soltanto che è un farmaco che non si produce in laboratorio, ma purtroppo, o meglio per fortuna, dobbiamo ottenerlo grazie alla generosità e alla solidarietà delle persone,
0: sì,
2: dei donatori. Quindi l'invito è a rinnovare questo atto di generosità a tutti i donatori che già lo fanno periodicamente, e per quelli che per la prima volta si affacciassero a questo mondo, di prendere contatto con i centri trasfusionali più vicini per conoscere un po' le modalità, perché chiaramente si fa anche una selezione per essere sicuri che la persona possa donare.
0: Ecco dottore, ma diciamo anche i vantaggi, no, nel donare il sangue, punto primo.
2: Assolutamente, il vantaggio per il donatore è chiaramente la prima cosa, siccome vengono effettuati una serie di esami diciamo di laboratorio, c'è la possibilità di fare uno screening periodico per controllare il proprio stato di salute, ma il vantaggio è per la collettività sostanzialmente, sì, perché sì, è un atto, come le dicevo prima, di solidarietà umana. Noi possiamo ottenere questo farmaco, chiamiamolo così anche se è un po' improprio, che è fondamentale per gli interventi chirurgici, per i pazienti oncologici che fanno chemioterapia, che attraversano quei periodi, come sapete, di aplasia midollare si chiama, cioè quando l'effetto collaterale dei chemioterapici non permette la produzione dei globuli rossi, dei globuli bianchi da soli, c'è la possibilità di come dire, aiutarli con le donazioni di emocomponenti, perché non è soltanto il sangue, cioè non sono solo le masse ad essere importanti, ma ci sono anche le piastrine, fattori altri che vengono fuori dalla lavorazione del plasma, cioè la donazione di sangue è veramente un atto di grande importanza da un punto di vista terapeutico.
0: Dottore, vogliamo ricordare come bisogna fare? Ci voglio venire io adesso, come posso fare? Già da lunedì che faccio?
2: Può contattare un centro trasfusionale se è la prima volta, lo consiglio, perché magari già può avere delle informazioni al riguardo. Se è già un donatore che già l'ha fatto nel passato e già conosce, diciamo, la prassi, si può presentare direttamente al centro trasfusionale. Noi per esempio siamo aperti tutte le mattine, compreso il sabato, alle donazioni dalle 8 alle 11:30, orario che dedichiamo appunto alle donazioni di sangue.
0: Qui parliamo del Policlinico, giusto?
2: Del Policlinico Federico II, dell'azienda universitaria Federico II di Napoli. Si viene qua, si compila un questionario appunto per valutare un poco la storia anamnestica del paziente, cioè la storia di eventuali patologie o di eventuali comportamenti che vanno valutati ai fini della donazione. Dopo si fa una visita, dei controlli, diciamo, per valutare il livello di emoglobina, e si passa alla donazione. Quindi è un atto anche abbastanza veloce e semplice, tutto sommato.
0: Ok,
3: ottimo.
0: Doc, un'ultima cosa, perché ci sono dei gruppi sanguigni di cui si ha un po' più necessità, e magari ecco, momento, possiamo fare l'appello a chi è.
2: Sì, grazie per la domanda, perché in questo momento siamo veramente particolarmente in carenza di zero positivo e di tutti i gruppi RH negativi, quindi da 0 a e B soprattutto RH negativo.
0: E io per esempio sono un A negativo, quindi farei al caso.
2: Sarebbe molto utile.
0: Allora cercherò di venire.
1: Guardi dottore, lui è un A negativo, io sono zero positivo, quindi già veniamo lunedì, siamo da voi, va bene?
2: Sono utili tutti i donatori.
1: Tutti però.
0: Guarda caso. Ricordiamo l'orario dalle 8 alle 11.30 per quanto riguarda il policlinico.
2: Gli altri ospedali chiaramente non conosco, ma ormai su internet si trovano tutti i riferimenti e chiunque voglia donare può scegliersi il centro trasfusionale più vicino. Per quanto riguarda il policlinico, dalle 8 del mattino alle 11.30, compreso il sabato, siamo a disposizione dei donatori.
1: Va bene,
0: perfetto,
1: grazie dottore.
0: Perfetto.
1: Buon lavoro.
2: Grazie per questa possibilità.
1: Si figuri, siamo qua sì, quando le serve. Grazie dottore, arrivederci.
0: E allora facciamo la nostra parte, doniamo il sangue, ce n'è bisogno. Io immagino che chi ha parenti, amici che hanno bisogno per i motivi che ha detto anche il dottore conoscono molto bene la situazione e quanto può essere di aiuuto fare un gesto, pochi minuti, un poco di tempo.
1: Chi di noi non ha visto e dice ma come mi fa sangue? Cioè,
0: ma che c'entra? Quella è un'altra cosa. Ma
1: cioè,
0: non...
1: sì. Tutti quanti è arrivato, no? Ma per esempio pure sulle spiagge, cioè, come mi fa sangue? Quindi capito?
0: Sì.
1: Un bottino di voi donatelo.
0: E magari ti fai immaginare pure che gruppo sanguigno è. Diciamo comunque chissà, sarà un A positivo.
1: Un uso universale, zero positivo. Posso donare a te, posso sì, zero può donare.
0: No, non me la ricordo mai come funziona.
1: Zero positivo
0: cosa.
1: Può donare ad A e B, mentre A dona ad A, B.
0: Non
1: a
0: diciamo
1: B.
0: Cose di cui
1: a,
0: non siamo sicuri.
1: A B, non mi fai sangue.
0: Z, F, G. Va bene, no. Allora l'appello.
1: Zaccari Zanzari in ascolto, abbiamo bisogno di voi. Allora, informatevi su internet, centri trasfusionali.

0: caro Bonifacio, ciao. Come stai?
1: Benissimo, non mi lamento affatto.
2: Bene. Con che la pensione che tieni? Tu sicuramente la mandata? Cioè.
1: No.
2: E che tu vuoi la mandare? Cioè, ma la mandare noi che andavi in
1: pensione. Dimmi che
2: bonifacio.
1: Certo, ma voi non avete neanche contribuito alla pensione.
2: Vedi, se non lavoro io, tu non hai la pensione, certo, sì. Dimmi.
1: Volevo parlare del discorso delle donazioni di sangue.
2: Sì, sì.
1: Io sono stato donatore di sangue da quando avevo 22 anni.
2: Ottimo.
1: E donavo il sangue 4 volte all'anno.
2: E là.
1: E tra l'altro ho avuto dei bambini talassemici affidati per 10 anni quando donavo al secondo policlinico qui a Napoli. A 60 anni mi hanno detto che non potevo donare più 4 volte all'anno, ma potevo donare 3 volte all'anno fino a 65 anni. Dopo i 65 anni mi hanno detto che ogni volta dovevo donare il sangue, dovevo portare per l'anno un elettrocardiogramma, chiaramente a mie spese. Io non ho avuto problemi, l'ho fatto tranquillamente.
2: Che la pensione,
1: l'anno scorso, quindi a...
2: Senti Bonifacio, ma ci stai seguendo dall'inizio del programma?
1: Prego?
2: Ci stai seguendo dall'inizio del programma?
1: No, sì, non c'è per tratti, perché per potervi chiamare devo staccare il cellulare, perché io lo sto col cellulare.
2: No, perché tu sei un ex militare, ricordiamolo, no? Sei stati in aeronautica. Sì. Ma secondo te questo piano che ho ideato io per conquistare gli Stati Uniti in pedalò, che dici? Regge?
1: Sì, penso che farai.
2: Vedi? L'abbiamo chiesto a un tecnico. Aspetta,
0: ma non ti fermare al sì. Che cosa devi? Che stavi dicendo, scusa?
1: Penso che farai un 3-4 chilometri, poi bisogna andarlo a prendere.
2: Vabbè, è un disfattista.
0: Però Bonifacio, scusa, hai 70 anni tu, ho capito bene?
1: Io sono nato il 59, gennaio del 59.
0: Complimenti, dalla voce non l'avrei mai detto, ti facevo coetaneo di Rosario.
1: Te lo dicono anche dall'aspetto, devo dire la verità, ma sono convinto che.
2: Ma tu sei chiuso in pensione a 50 anni, sì. Cioè, non.
0: Sono
2: 20 anni.
1: Stavo dicendo, per concludere il discorso,
0: sì.
1: Di sangue,
0: sì, prego.
1: Sono sangue,
2: sì.
1: Dall'anno scorso mi hanno detto tu non potrai più donare.
2: Io
1: sono andato a vedere una legge, non so se l'ho letta bene o l'ho letta male, mi dice io posso donare fino a 70 anni. E teoricamente andare anche oltre, però la discrezione del medico di ematologia dove io dono il sangue.
2: Sì.
1: Ho parlato con questi medici, non vi dico l'ospedale per correttezza, parlato con questi medici e chi se l'assume la responsabilità.
2: Certo.
1: Quindi allora non avete bisogno di sangue, perché se una persona.
2: No, vabbè, ma a 70 anni, sai, devo farci pure le analisi sopra. Fai una cosa, vieni a fare rivoluzione con me, vai, ti do una brigata. Ti faccio comandare una brigata, che vuoi fare?
1: No, ti ringrazio. Niente.
2: Ma tu vuoi rimanere nella NATO, quindi non vuoi uscire con me dalla NATO.
0: Bonifacio, penso che senza polemica, forse per sicurezza di protocollo, nel senso che certo. Tu dici giustamente, io potrei magari donarlo, se serve prendetelo, loro forse per eccesso di zelo da protocollo, comunque arrivata a una certa età, preferiscono forse evitare per non avere conseguenze.
2: Bonifacio, proprio se vuoi donare, donaci 1.000 euro, e se non chi schizzi, ti 00 45
1: posso donare fino a 70 anni a discrezione del medico.
2: Guarda che fino a 100 puoi donare soldi, però
0: se vuoi, l'hai fatto per tanti anni della tua vita, lancia un appello a chi magari non l'ha mai fatto.
2: L'appello di Bonifacio, vai Bonifacio, vai.
1: No, ma donare il sangue, a parte che uno fa veramente del bene, ma poi ti trovi del bene anche tu, perché rinnovare il sangue è una cosa molto positiva.
2: Sì.
1: Se vogliamo vedere anche l'aspetto economico, tutte le analisi che ti fanno, e tu puoi chiedere qualsiasi tipo di analisi, non le paghi.
2: Sì, è certo. Il padre.
1: I trattamenti ematici e di urine ci vogliono soldi. Tu porti anche il barattolino di urina, ti fanno pure l'esame delle urine.
2: Sì, ma il padre di un amico mio che era un ex donatore come te si è salvato la vita, l'ho raccontato a Marco, perché avendo l'abitudine di farsi sempre l'analisi, quando come te gli hanno detto non puoi donare più, lui gli è rimasta quella cosa di farsi le analisi tutti gli anni e scoprì un inizio di leucemia e se l'ha combattuta e poi insomma è stato bene. Vabbè, grazie Bonifacio, allora
0: ciao,
2: a Licola, partiamo da Licola.
1: Ciao, quindi sono... Mi faccio trovare il pedalò a 8 posti.
2: Ti do una brigata, va bene?
0: Figuro.
2: Che è la coppa.
0: Ma proprio l'ammiraglia ti ha dato. L'ammiraglia.

0: Pronto? Pronto? Pronto? Uè, pronto?
1: Ci ha ripensato.
2: Stoccarda.
0: Ciao, e vedi un'altra cellula.
1: La Stoccarda, chi sei?
0: Dimostrare che ce l'abbiamo a Stoccarda. Come ti chiami?
2: Bruno, Bruno.
0: Sei Bruno, Bruno. Cioè, cellula dormiente?
2: Sì, sì, infatti, come sto scettando.
0: Dimmi, da Stoccarda, pensa un po', abbiamo ramificato tutta l'Europa.
1: Pure
0: sì.
1: La Stoccarda.
0: Dimmi, caro, dimmi.
2: Ragazzi, io vi ascolto sempre, solo che riesco sempre a prendere poco la linea, sono stato pure fortunato. Beh. E niente, vi volevo fare dei saluti e poi volevo dire a Rosa, Rosa, ma tu mi riesci a nato, perché ne esci all'Italia, ci stanno a cerere.
0: Gianni, Gianni, Gianni, ci stiamo lavorando. Ci stiamo lavorando, ho detto a lui, mi sono fatto fare il calcolo della pensione. Dovrà andare in pensione a 69 anni e mezzo.
1: Ma chi io?
0: Io.
1: Ah, tu?
0: Tu non ci vai proprio a 80.
1: Ma come non ci vai?
0: Tu ci vai, le mine avvicineranno, si va a 79 anni e mezzo. Cioè, ogni anno aumenta i 3 mesi.
1: Che faccio? Che faccio?
0: E per chi ti manda, io sarò raggi morti, ti trovano altri partner, no?
1: Mi lasci? Mi lasci un po' di ciò in eredità, cioè, per sopravvivere?
0: No, fratello, no, ciò no.
1: No, figli, tu ce n'hai assai.
0: Mi lascia i miei figli. Allora, signori, cambiamo un attimino argomento. Il Vaticano...
1: Questa è bella.
0: Il Vaticano vuole introdurre un nuovo peccato contro il creato per la crisi climatica. Pubblicato il testo della Commissione Teologica Internazionale, per i teologi l'emergenza climatica non è una questione estranea alla fede cristiana.
1: Certo, c'ha ragione.
0: Va bene. La crisi climatica non è una questione estranea alla fede cristiana, al contrario, secondo la Commissione Teologica Internazionale, che si chiama CTI,
1: che ti sei spremuto così come un limone?
0: Per sottolineare l'importanza dell'acronimo, capisci? CT,
1: come si chiama?
0: CT, il rapporto dell'uomo. Sentite qua, il rapporto.
1: Se fa così questo due pedalate di affogato, ragazzi.
0: Il rapporto dell'uomo con l'ambiente costituisce una dimensione essenziale del rapporto con Dio.
1: Giusto.
0: È proprio perché l'essere umano ha una responsabilità nel progressivo deterioramento del pianeta, i teologi vaticani propongono di parlare di peccato contro il creato e contro il creatore. Un peccato che sottolineano le conseguenze concrete, vabbè, drammatiche della condizione.
1: Detto in soldoni, sì, quelli che inquinano e rovinano il pianeta sono passabili di peccato come quelli che, cioè, il peccato di tradimento, caro, peccato
0: radio,
1: di morte.
0: Caro radio religioso, cattolico, cristiano, sì, apostolico, romano,
1: evangelico,
0: romano.
1: Quanta, allora, gente stiamo chiamando?
0: No, chi lei è uno.
1: Ah, ok.
0: Le pare, allora, io sapevo che i peccati erano quelli che stavano sulle 10 comandamenti, che poi non sono 10, lo sai, tu sei ignorante, non lo sai.
1: Ti pareva non che sempre ci a me.
0: I comandamenti sono 99, sono un sacco, insomma, che noi cristiani ne abbiamo presi 10, noi su 10, cioè, ma così.
1: Ah, ma sono i più importanti.
0: Ma chi l'hai? Cioè, scusa, si dice una radicina, perché tu non pigli 10? Vabbè, però.
1: Se ne mettevano 100, no, quando li imparavano, scusa.
0: Ma come si fa a aggiungere un altro peccato? Cioè, se mandano un fax, come si pecca un angelo? Come si fa? Cioè, la decisione, cioè, chi decide? Cioè,
1: allora, in realtà,
0: cioè,
1: i comandamenti.
0: Undicesimo comandamento: non inquinare.
1: Devi girare la.
0: Undicesimo comandamento: non produrre CO2.
1: Quindi le vacche sono tutte peccatrici.
0: Che cosa?
1: Le vacche.
0: Ma pure tu.
1: Sì,
0: attualmente sicuramente stai producendo anche tu gas.
1: In questo preciso istante no.
0: Infatti ricordi l'editore quando ti dice tu sei proprio una perdita di gas, perché voleva dire questo.
1: Però mi ha assunto.
0: Voleva dire ma stai zitto, lui se ne è accorto.
1: Comunque, mo che faccio un peccato, mi avvicino a te, te lo faccio sentire.
0: Il peccato, volendo
1: con quel
0: sapere,
1: naso, sai come si rinala.
0: Volendo sapere come si fa ad aggiungere un peccato così, hanno cagnato pure padre nostro.
1: Ma tu ti vai a fossilizzare su dove si inserisce sto peccato, quando invece c'è una cosa gravissima che sta dicendo la Chiesa.
0: Sì, vabbè,
1: per aggiungere,
0: vabbè,
1: il peccato.
0: La Chiesa è una cosa a condannare, è una cosa a dire mo lo inseriamo come peccato. Cioè,
1: certo. Vuol dire che tu, se fai certi comportamenti, finisci all'inferno, non avrai la gioia divina.
0: Ma fosse buono che ho patatene tu fulmino, scusa.
1: Cioè, stai passando.
0: Io sono eterno e onnisciente. Perché a quello che sta inquinando, tu uno fulmino. Perché a quello che butta la sacchetta in coppa all'azzo mediano, tu.
1: Scusami.
0: O fulmine, capito?
1: Mi stai dicendo.
0: Ah, o lui mi ha capito, cazzo. Cioè, allora che. tu fulmino proprio, Nello, cioè fu peccato, no?
1: Aiutami a capire, questo sta passando da Putin Minal a patate Minal, cioè non ho capito.
0: Patate Minal, no,
1: che cosa
0: patate
1: stai
0: Minal, cioè,
1: ma no,
0: patate fulmino, cioè,
1: ma
0: capito?
1: No, assolutamente,
0: ma no, sì, no,
1: comunque i comandamenti
0: comunque vorrei sapere da voi se bisogna se aviste se aviste il potere di inserire un nuovo peccato fra i peccati già esistenti, che peccato mettereste? Per esempio, a pan rinda rinda
1: il chorizo al posto del guanciale della matrice
0: è peccato,
1: sì,
0: si può mettere come
1: però non credo che la chiesa intervenga.
0: A pan rinda a carbonara,
1: no, voglio, non si fa.
0: A panna da cucina è peccato, perché la panna da cucina non esiste, secondo me la panna da cucina, chi usa la panna da cucina è peccato, ad essere fumo.
1: Ma non esiste la panna da cucina?
0: Esiste,
1: certo che esiste.
0: Lo so che esiste.
1: Beh, tu dici che non esiste.
0: È un reato contro l'umanità la panna.
1: Ma perché è così buona?
0: A panna da cucina, per esempio, a farfalla, panna e salmone.
1: È la cosa più bella del mondo.
0: Secondo me è danno contro l'umanità.
1: Ma perché?
0: Sì.
1: Non c'è manco la CO2 in
0: questo. C'è Norimberga.
1: Addirittura.
0: Sì, sì, sì.
1: Panna.
0: Sì, sì, sì. La panna in da cucina, secondo me, non lo so se siete d'accordo, è peccato mortale. Cioè,
1: ma sei allergico alla panna? Che ti ha fatto la panna?
0: Ah, schifo, ma giro il sonno.
1: Ma che non è mangiare? Scusami, ma che ce ne frega a noi?
0: Non
1: è un problema tuo.
0: No, la panna non proprio un latte in da salsa, non si mette. No.
1: Sì, ma vedi, in questo la chiesa è lungimirante, perché la chiesa si sta occupando
0: tofu,
1: di un problema.
0: O tofu.
1: No, quello non l'ho mai mangiato.
0: O tofu.
1: Il tofu.
0: O tofu.
1: Il.
0: Dici che è maschio il tofu.
1: Ma anche il è maschio, che c'entra? Non ti capito la tofu.
0: È peccato tofu. E che sa il tofu?
1: De gusto.
0: Ma si sa per un cazzo, che lei? Che
1: vuol dire parolaccia?
0: Che vuol dire? A polpette e tofu.
1: La devo assaggiare.
0: O tofu a carbonara.
1: Guarda, c'ho una fame adesso. Papà
0: di tofu, un papà di tofu. Andiamo.
1: C'ho una fame adesso che non mangiasse pure che lo mangiasse. Che babbe
0: tofu. Fateci sapere i vostri nuovi peccati al

0: 342 00 00 100.
1: No, però una parentesi seria, se la Chiesa si sta occupando di questa cosa,
0: come si chiama padre Grazia, come si chiama il padre che ci segue sempre, come si chiama?
1: Padre Federico.
0: Padre Federico. Chiamaci, mandaci il numero, un messaggio, ti richiamiamo perché ci spieghi un attimo sul meccanismo di come inserire i nuovi peccati, se si mandano una pecca in paradiso. Come si fa a cagnare un attimo i comandanti?
1: Hai presente le tavole dei 10 comandamenti? Quelle ci sono due, giri.
0: Sì, ma se si piglia con loro signori, dici scusate, ma allora se me lo avete pure fatto fare peccato a me, volete fatto cosa, voi piglia da chiesa, fatelo tu. Cioè, capi come.
1: Ma è stato fatto così, è andata esattamente così.
0: E volete fatto cosa voi, non serve più. Vabbè, ci fermiamo un attimo.
2: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e oreca. Il cash in movimento raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
3: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
2: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
3: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato vari gusti 500 grammi a soli 2,49 euro. Barilla pasta di semola formati normali 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
1: Sotto costo Deco.
2: Puoi dirlo forte. Sotto costo Deco.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Yes, I know Kiss Kiss.
1: I vostri WhatsApp.
2: Buongiorno, voglio Rosa con Guilherme Zeus che fulminò la femmina di Mandais. È una coppa tedernica.
3: Rosario, buongiorno, Marco, buongiorno.
4: Ciao.
3: Voglio quei 10 comandamenti, c'erano mi solo 10. E no, tutti e cinque, ma così no, Mosè, la coppa che va a montagna, con me puttavo finendo.
5: Beh, c'era
6: il rotto, ci voleva.
5: Certo, non usava il pedalò.
7: Come l'hamburger vegano. Ma che cazzo è
6: questo
7: hamburger vegano?
6: Ma perché lo chiamate hamburger? Vabbè.
8: Rosario, Marco, buongiorno. Fabio da Capodichino. Ma perché a livello, voi parlavate di peccati culinari, no? La panna, eccetera, eccetera. Ma perché chi mette la pasta amiciata, rinda, la pasta e pasil, ma veramente facile. Una pasta e pasil, c'è un bello curallino sistemato, un po' di pancetta a cubetti. E ti arrivo poche pepe e vai con liscio.
4: Ma che resta
8: la pasta ammiscata allora? La pasta ammiscata è buona, manca proprio bro. Cosa ne pensate?
5: Vabbè, però la pasta mista, meno per il po' che stai bestemmiando, la pasta mista ci fai la pasta e zucca, ci fai la pasta e patate, ti consoli con la pasta mista quella là.
6: La faccio con riso, a zucca.
5: Il riso e zucca pure è molto buono.
6: E mai fatto che gambero, zucca e gambero.
5: Buonissimo.
6: Buono, buono.
5: Veramente buono.
6: Zucca e gambero. Va bene, signori, 081-546-6873. Insomma, su miracolo, come se padre Federico, se ci sei, batti un colpo.
5: Madonna mia. Buongiorno, peccati culinari, pasta e lenticchie col formaggino.
6: No, yam, no, no, è peccato, si va all'inferno.
5: La panna nella carbonara, il limone sulla mozzarella.
6: No,
5: allora,
6: no,
5: il limone
6: no.
5: Grattugiato forse si può fare. Parmigiano sulla pasta e vongola, questi sono obbrobri e ci abbiamo, insomma, ragione, siamo tutti d'accordo.
6: Cozze e pecorine sì. Cozze e pecorine, mai mangiato?
5: È una buona
6: so
5: ricetta,
6: può fare. Che la cozza è molto forte il sapore, quindi riesce a mantenere con pecorino.
5: Undicesimo peccato: acquistare calciatori scarsi. Ragazzi, uscite dal pallone, uscite dal calcio per un paio d'ore. Uscite.
6: Ci andai macchiura, si incattammo lui.
5: Allora, Rosario, un peccato mortale: l'ananas sulla pizza. Il mio peccato.
6: Anche, guardate, chi l'ha assaggiata dice che è buona. Chi ha facetto? Sorbillo?
5: Chi l'ha fatto? Sorbillo l'ha fatto.
6: Sorbillo che ha la luata Miz, come l'ha fatto?
5: No.
6: Atena a menù, ma chi sa più.
5: Però posso dire, Sorbillo ha dato una certa dignità alla pizza con l'ananas.
6: Ma assaggia Margherita che fravolo. Bellissima, buona proprio. Sì.
4: Margherita
6: che per coco pure è buona.
5: Allora, quelli che puzzano nei mezzi pubblici dovrebbero essere all'inferno in automatico.
6: Sì, uno fulmine. Sì.
5: Vabbè, ragazzi.
6: Già obliterato, non è stato bruciato.
5: Però scusa, qua che colpa c'è? Cioè, magari uno si è lavato, si è vestito, scende, suda.
6: Tu fatta la doccia e urna, ti faccio aprire come non puzza.
5: Vabbè, che significa?
6: Tutti i giorni, sì, due volte al giorno pure la sciacquatina.
5: Ma la mana si emana un po' di realtà, ecco, quella è vita vissuta, quella che sentite. Io mi mangio le lenticchie con i wurstel.
6: Sentito sta cosa.
5: No, ma perché?
6: Ho sentito
8: cosa? L'ananas coppa pizza. Alla pizza. Io ci sto

0: sì.
1: Ma grido, ma sento nome e merda.
0: Ma perché? C'è stato un incidente diplomatico per questo fatto.
2: Mannaggia la miseria.
0: Non so chi capo di stato parlò male della pizza con l'ananas, il presidente hawaiano, certo, anche okay, tiene lì, sei un win where proprio.
2: Quelli la fanno.
0: Alle Hawaii, sì, sì.
2: E la Hawaii che le tiene nell'ananas?
0: Ma tu sei stato in Maldive, visto? Mangiano pesce con la frutta.
2: Io appunto, ho mangiato il pesce col cocco.
0: Col cocco.
2: Buonissimo.
0: La buffne cocco in Maldive.
2: Vabbè, sì. Ragazzi, si mangia con quel che si ha.
0: Bella buona, chiedo, dice, tatatara, poi cocco, bevi, bevi.
2: Però ti mettevano pure la ragusta a tavola così come se nulla fosse. Cioè,
0: no, quello non lo. Sai, sembra povera gente là, non.
2: Scusami, tu sei stato alle Maldive?
0: Sì, sì, sì.
2: E avevi la cena e il pranzo con il villaggio dove
0: sempre
2: stavi?
0: Sempre pesce, sempre pesce. Pesce, sì, sì.
2: Non ti hanno mai dato la ragusta?
0: E che pesce, no.
2: Sfortunate proprio in tutto, cioè quello va in un mare a Rostana Aragosto, per tutto va, stanno alla Aragosto, un coppa all'albero.
0: Ma dove stanno alla Aragosto?
2: Sì.
0: E niente, mi arrivano un piscione tanto rosso, rosso, bianco. Fanno pesce tanto, cioè dai, pinci.
2: Noratona.
0: Noratona, noratona gigante proprio, noratona tanto.
3: Ragazzi, io mangio il parmigiano sulle vongole, no. E su aglio e olio.
0: Sull'aglio e olio sì.
3: È brutto, provatelo.
0: Sull'aglio e olio sì, ci sta, ma sulle vongole no, ti venga a battere fino a casa. Forse solo perché il sapore della vongola è così delicato che mettendoci il parmigiano sopra su un magno, si mangia.
2: Allora, io qualche test l'ho fatto. Io ho mantecato lo spaghetto con le vongole con un po' di burro.
0: Vongola e salsiccia, tutto c'è salsiccia.
2: Devo dire.
0: Vongola e guanciale, pure burro.
2: Si altera un pochino il sapore, quindi.
0: Forse luglio, buttateci un guanciale.
2: Buono!
0: Come era più vongolo rindando un guanciale? Io sapo come vedo.
2: Farò la prova e ti farò sapere. Fermi lì, torniamo subito. Siamo.

0: La voce nello stile Jamiroquai con Space Cowboy qui su Kiss Kiss Napoli. Andiamo a vedere qualche altro messaggio di quelli arrivati al 342 00 00 100. Vabbè, poi c'è chi cita i famosissimi spaghetti col ketchup, ma ormai insomma ne parlano talmente
1: tanto. Detto, hanno messo la mostarda, gli americani, la mostarda nella panzanella, sai, panzanella, no? Pomodoro, pane, sì.
0: Vedi, per esempio c'è quest'altro, dice: ciao ragazzi, io metto pure il formaggio pure sulle vongole, un bacio da Terry, mangia pasta e lenticchie con la sottiletta ed è buonissimo.
1: Ma non gli tesoro di vongole, non ne metto proprio i vongole, faccio un bel aglio e olio bello con olio buono, un bel popolo, e ci metto pure un parmigiano a coppa, va benissimo. Ma chi ci mette a farsi i vongole? Cioè non le butti, non...
0: cioè si sente poi il sapore della vongola,
1: ma
0: cioè,
1: vago.
0: Io non ho il coraggio di provare, perché come hai detto tu poi butti comunque un qualcosa che ha anche un certo costo. Se
1: per esempio ci sta pure la pescatrice, no? Che molti ci mettono. La pescatrice, se ci metti troppo pomodoro, e non ti parlo da speaker, perché sto parlando a chef, non è.
0: Anche se chef. No.
1: Tutti chef, dici pure mia moglie. Ma quando sei chef? Asinati chef, muori chef. Cioè,
0: ma sei sicuro?
1: Tu a chi là tu pensi al chef, lo compagno tuo, se ne parla troppo, dai, si mi su chef.
0: Ah, sono meno, sì. Sono su chef.
1: Hai capito? Cioè, se metti troppo pomodoro, il pesce, sì, si mette il pomodoro, ma va sporcato, va.
0: Uè, lo sai, so chi chef lo sa. Io so chi chef lo sa, riguarda Master Chef.
1: Hai capito? Se mangia che è delicata la pescatrice, quel sapore proprio. Allora, ma le cattale, mi sa la pescatrice.
0: Cioè, ci sarebbe una regola nella cucina che alcuni chef.
1: Ma pure camperone, te le mai mangiato un camperone? Certo. Un camperone, quando fai lo scoglio e metti troppi camperoni, che capi camperone, allora sapete tutti camperone.
0: Il camperone va fatto camperone. In modo
1: vieni a casa, faccio un camperone. Stai con il tuo camperone.
0: Butta la bocca di là.
1: Ya capro.
0: Vai là. Tu devi fare il fumetto con la capa del gamberone.
1: Sto parlando a chef,
0: chef, sai bene, no? Che tu quando fai lo spaghetto con i gamberoni.
1: Ma non solo le gamberi, sto dicendo lo scoglio, che ci metti la vongola, la tellina,
0: sì.
1: Ci metti la cozza,
0: il misto,
1: ci metti
0: certo.
1: Lo scoglio, che ci metti la vongola, la tellina,
0: sì.
1: Ci metti
0: certo,
1: la cozza,
0: fai il misto,
1: ci metto
0: certo.
1: Ci piace calamare.
0: Certo che mi piace il calamare.
1: Ma piace.
0: Ci scopazzo con calamare. Sono
1: con
0: calamari grandi, no?
1: Aranfru calamari.
0: Mi piace più la testa. Che ridi, che c'è da ridere?
1: Becca ma fa.
0: Vabbè, comunque il
1: ma
0: pesce.
1: Ma ti intendi per testa, quella che c'hai le ranfe o l'altra? E chi le ha capa?
0: Quale capa?
1: O calamari. Dove c'ha le zampe?
0: Io dico la parte che poi fai i tondini se ti fai la frittura.
1: E no, quello non ne ha capa.
0: E che cos'è?
1: Un calamari, un classico animale che ha ragione con cuore, cioè con l'altro che ce l'ha l'altro, non ne ha capo. Che...
0: Vabbè, per intendere la testa del, cioè la parte alta.
1: Mi sembra, ma senti che si mise chef.
0: Ma poi tanto mangi tutto cose, come non fai? Comunque il pesce non ha bisogno di grandi ricette, perché
1: ma no,
0: c'ha
1: no,
0: quella
1: no,
0: cosa. Che cosa c'è? Che
1: cosa grandi ricette? Olio e aglio.
0: Ma perché ti avvicini quando dico il pesce non ha bisogno di grandi ricette?
1: Sì, di tuo aglio,
0: ma resta lì per piacere, fermiamoci un attimo, ma.
2: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina, con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
1: Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL. Una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
2: Capri Napoli, 61esima edizione. Il mito della ultramaraton del mare più famosa al mondo. Partenza da Capri alle 10, dalle 16, l'arrivo a Napoli tra Castel dell'Ovo ed il Molosiglio. 36 chilometri di bracciate ti lascerà di sasso. Capri Napoli 2026, sabato 5 settembre. Info su caprinapoli.com. Radio ufficiale, Radio Kiss Kiss.
3: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
4: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
3: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
4: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
3: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
0: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliici anche tu. Carrozzeria Franchiamo a Napoli, in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: non chi schissi, vi ricordo che ce ne sarà un'altra fino a... nel misto pesce. Andiamo nel mistico.
1: Nel mistico pesce.
0: Abbiamo iniziato a parlare dei miracoli, perché stiamo parlando di miracoli. Il Vaticano ha introdotto un nuovo peccato, che è il peccato quello là contro l'ambiente. Insomma, chi è peccato?
1: Cioè, gli industriali vanno tutti all'inferno, così, cioè, sono tutti peccatori, cioè quelli che fanno le missioni.
0: Non
1: che
0: voglio
1: inquinano.
0: Dire, ma a Papa Mobile come va?
1: Forse elettrica.
0: Ma l'elettricità come fai? A me...

0: che il fornello quello là a gas, sai come scrivi il fornello a gas, scrivi
1: ma perché devo scrivere?
0: come inquina il fornello a gas, scrivi il fornello a gas inquina
1: vediamo.
0: Vedi pesacane
1: all'inquinamento domestico indoor
0: è il cazzo, insomma. Sembra inquinamento.
1: Il gas sarà... brucia quando la fesa, ma rilascia nell'aria di ma casa chi? Diverse sostanze nocive.
0: Il Papa si sarà mai mangiato una fella di carne?
1: Non lo so se è vegano o vegetariano, Papa.
0: I vegani, no? I vegani, no? Parliamo dei vegani, quelli là che non bevono il latte.

0: Cioè, l'uomo l'umanità e ti faccio vedere sul pianeta arricciato. Insomma,
1: certo. Allora, abbiamo visto col
0: broccia,
1: COVID,
0: se l'uomo broccia il chiattillo da sopra al cane, per esempio. Pesa cane, sei chiattillo. Bisogna... Allora, il peccato non è contro.
1: Non ce la faccio.
0: Credo, il peccato. Allora, o papà si affaccia.
1: Sì, quando fa l'Angelus la domenica, certo.
0: Arabo barcone, papà.
1: Perché c'è arabo barcone, ci tranquillamente.
0: Respira.
1: Sembra che ovvio. Dire,
0: entra l'ossigeno, cosa esce?
1: Anidride carbonica.
0: Poi io papa inguina.
1: Ma non è vero!
0: Il papa inguina. Anche il, anche il papa.
1: Anche inguina. Tu stai inquinando in
0: anche
1: questo
0: noi
1: momento.
0: Stiamo inquinando.
1: Però io ho una domanda.
0: Il papa va in bagno?
1: Becca, cioè sì, certo che va in bagno.
0: Lo spillo di scarico, papà.
1: Certo.
0: Stai inquinando in mare. Cioè,
1: ma come tu.
0: È divino, è divino.
1: Però scusami, una domanda la devo fare.
0: Ho messo un bicchiere di vino. Dico,
1: ma tu, aspetta. Ma tu, quando hai una mezza giornata libera,
0: sì.
1: Invece di guardarti questi documentari e fare queste ricerche, ma che sasce, fate una passeggiata, che sasce, vieni da un film, ma che sasce. Cioè, tu vivi di troppa ansia.
0: Ma poi ho scoperto un'altra cosa. Per esempio, il grano che si fa in America, in Nord America. In Nord America fa cavolo.
1: Si può fare forza guerra contro la terra.
0: Il grano che si fa nel Nord America, in Nord America fa cavolo.
1: Nel Nord America no, teoricamente no.
0: E come fai un grano?
1: Non ho capito, ma cosa lo fai?
0: Lo mettono il grano, lo fanno il grano là, cresce il grano, però non si fa mai giallo. Tu sai che il grano si da fa giallo.
1: È un po' che ha voluto, che
0: succede? Deve fa fa giallo, se non lo puoi cogliere. Non si coglie quando è giallo. Allora fa fa giallo, che ci fanno?
1: Che ci fanno?
0: Ci butta una coppa su un clico. Ci buttano sopra questo cristofato?
1: Il cristofato?
0: Cristo fa fatto.
1: Cioè, il riso soffiato.
0: Si mettono solo questo fertilizzante, questa cosa che lo fa diventare giallo.
1: Fatto,
0: e lì poi ci mangiamo di qua.
1: Perché poi
0: dice Merganotto lì cattandoni. Ci fanno la pasta. Tu quando sei grano americano, Nord America.
1: Ma chi sono figlio su grano?
0: Tu lì c'hai la pasta. Tu guarda, accanto la pasta, leggi dietro.
1: Io la prendo quella di Benevento, quindi sto tranquillo.
0: Capatti!
1: Mamma mia, sta
0: con stabilimento sta benvenuto, dai, c'è la rovena un grano. Che quando sapete che vi state mangiando, pure che
1: fammi vedere da dove viene il grano.
0: Quindi, signori, è un peccato inutile, capite quello che voglio dire?
1: No, invece è molto utile. Perché
0: non in 10 comandamenti, non sapere meglio tu lo signore.
1: Ma invece è molto importante.
0: È peccato.
1: È molto importante perché bisogna capire che dobbiamo darci veramente.
0: Ma che ci capire una cosa? Abbiamo capito su nigno, abbiamo capito su cavolo, abbiamo capito su inquinamento, ma nessuno mi sta dicendo. Qua giù, l'uomo è stato fatto a fa così, ma mettono solo la stanza in quello.
1: Dice che ci sono gli interessi.
0: Su cavolo fornisce a febbraio. Vabbè, come mamma fa?
1: Senti, chiamiamo ad Antonio, facciamoci fare le vacanze a gennaio quest'anno. Senta a me, facciamo una stagione eccezionale.

0: sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Hendrix con YouTube Fireflies ad aprire la terza ora.
1: Aveva c'è Maro Nard senza un salutone. La gente che fa il suletto così, salutavo, guarda, era un pezzo proprio a batterino matrimonio, proprio classica, no? Un passo a batterino matrimonio proprio.
0: Cioè, tu stai dicendo che Martin Garrix, uno dei
1: DJ secondo te che Bono dei YouTube non ha mai fatto i matrimoni?
0: Ma che c'è?
1: Secondo te chi se ne mette un matrimonio e ci ha fatto una canzone, maestro? Cioè, non
0: maestro, vicino a Bono.
1: Maestro, permettete una canzone.
0: Cioè, tu stai dicendo che Martin Garrix insieme a YouTube...
1: Maronari, scusate, è pisciambagno c'è sall'acqua. Ma roba signorante, mi sa che...
0: È pisciambagno c'è sall'acqua e mare.
1: Scusa, insieme a Maronari, cioè...
0: Sì, ma secondo te questi hanno copiato a Mauro Nardi, ma si scende?
1: No, copiato, però è un pezzo che si adatterebbe molto sui matrimoni. Sai, però a batterire un matrimonio. Ragazzi, che me dici sei cantante di matrimoni?
0: Tu non li fai i matrimoni, eh?
1: Non mi chiamano, ma ci
0: sono... Strano, chissà come mai... Mi stavo volentieri. Giusto chiedendo,
1: pochi, ne faccio pochi.
0: Tu con la tua chitarra,
1: sai, perché poi tengo un cabello molto altolocato.
0: Tu altolocato?
1: Certo.
0: Ma tu vai in America con pedaloti nel cabaret altolocato?
1: Perché non c'è? Perché non un cabaret altolocato? Poi
0: ci va almeno con lo yacht. Con lo yacht, almeno.
1: Allora, terza ora, sapete che la terza ora del sabato noi la.
0: Ma tu inquini?
1: La dedichiamo al mistico, insomma, al misto. Ecco, facciamo un po' di mistico.
0: Sì.
1: Abbiamo parlato dei peccati, ora parliamo dei miracoli, pensacane.
0: Bene, restiamo un ambito.
1: Ci credi nei miracoli, pensacane?
0: Ha una mia teoria.
1: Infatti. Allora, abbiamo chiesto, insomma, all'intelligenza artificiale sui miracoli e praticamente dice i dati non ci sono proprio statistici, però si stima che circa il 50-60% degli italiani creda nei miracoli.
0: Sì.
1: Va bene? Questa credenza è fondamentalmente legata al tessuto, insomma, sociale, insomma, al sì. tipo di religione che abbiamo avuto, il legame con il cattolicesimo, per esempio, secondo il evento Ipsos.
0: Cosa? Secondo i hai detto Ipsos.
1: Secondo i rilevamenti Ipsos SVG, quindi stiamo parlando i Peppa Anguenti, insomma, stiamo parlando di
0: non di maestro, ma facito Spusalizia Maranara, cioè.
1: Perché il Bono non può cantare Spusalizia Maranara.
0: No.
1: E pisciambagno ci sta l'acqua in mare, traduci in inglese, traduci in inglese. Circa il 50-61% dice Ipsos SVG, circa il 50-61% della popolazione italiana si dichiara cattolico. Si dichiarano cattolici, però c'è anche l'altra metà che si dichiara insomma non cattolica, non credente, eppur non essendo questo, crede nei miracoli. Capito okay. Come siamo fatti in italiano?
0: Sì.
1: L'italiano è fatto proprio così. Dice no, io non sono credente, no, io non sono cattolico, non sono praticante, no, io sono agnostico.
0: Però mi
1: sono...
0: piace l'idea del miracolo, in quello ci credo.
1: La ricerca del Transcendent fai da te, negli ultimi anni i sondaggi dicono sempre Ipsos Eurobarometro.
0: Scusate, mi stavo affogando perché la risposta dell'intelligenza artificiale è eccezionale. Bellissimo. Su questa cosa, perché ho scritto mi traduci in inglese per champagne c'è l'acqua di mare, ovviamente
1: certo,
0: l'ho scritto. E lui dice, giuro, testuali parole, la traduzione in inglese della frase, virgola, celebre anche nel brano Spusalizia
1: Maronaro, vedi? Con sapo pure...
0: È un for champagne, there is sea water.
1: E capi? Non può dire. There is water. È così. Allora, ritorniamo sui miracoli. C'è il miracolo, c'è un po' un fai da te degli italiani. Il confine sfumato fra fede e superstizione. Praticamente, i dati dell'osservatorio antiplagio segnalano, ad esempio, che circa il 20% degli italiani, quasi 12 milioni, si rivolge ogni anno ai maghi. Quindi sapete, 12 milioni di italiani si rivolge a questi mali, a veggenti,
0: sì,
1: a guaritori, alla ricerca di risposte o miracoli per problemi personali o di salute.
0: Ti ricordi, c'è stato il boom, ci sono stati tanti anni che c'erano i cartomanti in televisione che l'hanno fatta da padrone, no, per un periodo.
1: Allora, a me è capitato, devo dire la verità, un paio di miracoli a me sono capitati, insomma. Sai, tu stai all'estero, sì, è proprio nella cacca fine qua,
2: sì, vacanza in Grecia?
1: No, qua siamo, okay, a Parigi, insomma ti gira e trovi l'animo priatore, cioè trovi a quella persona. Io penso stavo proprio in difficoltà, non vi dico, non vi conto, non sapevo, non mi capivano, non parlano inglese là,
0: io
1: non parlo francese, non mi capivo inglese, dovevo mi giro e trovo una ragazza di colore,
0: sì, ma
1: boh, di colore, che parlava italiano, mi ha dato una mano e roba varia, ma veramente stavo malamente in difficoltà, perché sono stato a Parigi, l'ho vissuto una Parigi un pochettino un po' più non turistica quando ero ragazzo, quindi però vi è mai capitato tu all'animo priatore, cioè di avere quel miracolo, è mai capitato Nellino di avere un miracolo secondo te come si è accettato all'altro? Non è miracolo chi? Non è miracolo quello.
0: Nellino è un ragazzo sicuramente giovane,
1: Nellino,
0: ma molto
1: che
0: preparato.
1: Gli piaceva fare questa cosa all'improvviso, un miracolo. Cioè, è roba matura, finisce la scuola, è roba varia, la passione della sua vita è la radio, questo, quello e quell'altro, allora la prima radio in camera. Cioè, il gruppo radiofonico più grosso del centro sud, insomma, per parlare, insomma, non è miracolo.
0: No, è bravo, non è un miracolo quello.
1: E quanti bravo non tenono su miracolo, pensa cosa? Cioè, Solisso, bravo. Cioè,
0: ma non è arrivato
1: Nellini, è arrivato.
0: Ma perché mi devi denigrare a Nellini?
1: Ma quanti bravi, sono sfortunati, non tenono miracolo. E quanti brutti, cattivi, e non sono buoni, e sono miracolati.
0: Ah, quello sei tu, brutto, beh, sì, è miracolato.
1: Miracolato. Raccontateci i vostri miracoli, pronto?
3: Quindi in Italia credono nei miracoli, credono nelle stronzate più...
0: Allora, ferma un attimo.
1: Allora, perché sono vino a tavola. Allora, non è già da sentì magnando.
0: Aspetta, clicca sul tasto accendi, riavvia e se n'è andato. Si è riavviato. No, perché veramente
1: un Gragnana vicino, eh?
0: Discorso che non potevamo comprendere, capito? Noi eravamo ancora alla preistoria, fondamentalmente. Ci sentiamo una canzone che forse è meglio, e poi torniamo a parlare dei vostri miracoli, quelli che vi sono capitati, e quelli che insomma proprio non riuscite a spiegarvi, che l'unica spiegazione a quello che vi è capitato è: questo è un miracolo, no?
1: Ma per i piccoli, sono impercettibili, piccole cose.
0: Le fortune non sono solo quelle grandi.
1: Pensa a una persona e la incontri, mi è capitato. Pensa a una persona, mi è capitato all'estero. Non vedevo questo amico da 15-20 anni, non lo so perché, stavo nell'aeroporto a prendere la valigia e mi venne a mente solo amico. Mi girai il 7 là.

0: Ragazzi, buongiorno. Un racconto simile lo fece Lino Banfi, sì. Non so se vi ricordate, sì, sì, se l'avete mai ascoltato,
1: sì, sì.
0: Quando lui
1: venne
0: a Napoli per il periodo non sabbatico ma in cerca di successo e di lavoro, e mi pare che era proprio la notte di Natale, se non il 24 notte, una cosa del genere. Ma io, freddo in cuollo, proprio come si dice in America, il freddo in cuollo. Ascoltatelo perché è veramente emozionante. Io vi ripeto, non so, assai credente, spero che c'è qualcosa di positivo nell'aldilà, solo quello, per riabbracciare i miei defunti, poi per il resto non ci credo assai.
1: Sì, sai, muori e trovi, sai, quel defunto che sai che ti vede e ti dice nella luce, sai, che ti viro con la luce, dici, ma quando muore che luce in te?
2: Ancora, sei fissato?
1: Ciao amore, mi racchi Pasqua! L'anime Pasquale che è morto, che ci farà chi dice, ma poi mi dice. Bellissimo, sai, un rebbe pure nell'aldilà. Cioè.
2: A me, allora, se facciamo una casistica legata unicamente a un discorso di età, no? Teoricamente andrai via prima tu. E poi e arriverò. Io. Lo so, sto facendo un esempio.
1: Immagini se capo che già veniva presso a te, già veniva.
2: Va bene.
1: Ma c'è se aveva per condoglianza ognuno. Immagino un poco.
2: Figura, però
1: per condoglianza Ugo.
2: Però io mi immagino, no, mettiamo caso che per una serie di cose. Prima Rosario. Quando poi toccherà a me, io arriverò nei cieli.
1: No, ma ti venga a pigliare.
2: Tu ci sarai. Tu sarai il Tadard. Cioè, capito? Andrà così. Andrà così, secondo me. Va bene, 081-546-6873. Pronto?
3: Buongiorno.
1: Sì, ciao.
3: Ma guarda miracolo, sei tu il
1: Tadard. Vabbè.
3: No, con te, scusate, si fa questa bella compagnia, è un miracolo di che vi devo dire?
1: Tu l'hai mai avuto un miracolo, un mezzo miracolo?
3: Un miracolo perché voi, insomma, dite parlate, fate sapere le cose, fate compagnia, è pure un miracolo, scusa.
2: Senti, Sissi, comunque tu forse non lo sai, ma sei stata arruolata per questo viaggio in pedalò per cucinare.
3: Quando?
1: Vedi subito lei quando? Senza fare casino.
2: C'è, Marlo, che aspettare.
1: Lo so che tu sei proprio chi la chi si canne buon.
2: Ti
1: si fa sempre domande, venga.
3: Ecco.
2: Senti, Sissi, vuoi dire qualcosa a Rosario che mi fa sempre una schifezza?
1: Ma io sapevo che ci hai proposto, ma conquistare gli Stati Uniti, io sapevo che ci ha proposto. Cioè, come si è
2: stato la più grande potenza militare imperialistica che la storia dell'umanità abbia mai incontrato.
1: Ma non è dare il giornale che ti ha convinto. Vabbè.

0: cosa dobbiamo fare per forza.
1: Vedi, vedi, assisti. Vedi. Chi lei si è disfattissimo? Un po' fa niente, sto voglio ricordare, un ricordare che.
2: Mi permetto di fare un attimo di comunicazione.
1: Stamattina, bravo. Ciao, Sissi, grazie.
0: Comunque, buona domenica.
1: Pure a te, ciao, cara. Ciao.
2: Però, scusami, mo stiamo a settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo. Arriviamo
1: io
2: a.
1: Io ci andrei d'inverno, pisacane. Perché con l'onda dell'oceano tu recuperi.
2: No, da capotto.
1: Lo sai tu pedala un loro. Ti metto
2: mare.
1: Io al timone, va bene? Metto io al timone.
2: Però scusami, facendo così ci saltiamo Natale e Capodanno perché siamo in mezzo al mare.
1: Pisacane, è la causa, scusami.
2: Il casus belli.
1: No, per la causa.
2: Vabbè, allora vediamo qualche altro messaggio. Ragazzi, buongiorno, quante belle canzoni questa mattina. Complimenti alla musica, complimenti a voi che come sempre siete mitici. Grazie caro.
1: Grazie amica mia.
2: Il mio miracolo, mia moglie, non riesco a capire cosa abbia trovato in me. Per carità, son bello, ricco, dolce, romantico e capisco le donne. Allora, queste sono quelle volte in cui io vorrei subito il numero di
1: diciamo
2: telefono della
1: moglie. Diciamo che non ha trovato niente, ma l'ha trovato tutto un coppo conto corrente, che insomma è così. Qualcosa ha trovato, Cristiano.
2: Pronto?
3: Pronto, ragazzi, buongiorno, Carlo da Fugure.
1: Ciao, Carlo.
3: Casa mia, tu parla, siamo a conquistare l'America, penso che c'è un gallico, mi tengo pedalo elettrico.
1: Ui, c'è
2: un pedalo elettrico, yeah, ma che cosa?
3: Un pedalo elettrico, io faccio un clan presto, che la pedalata è assistito, poi ci l'ho.
1: Brava! Capedalata assistito!
2: Vi prego. Non può mancare la corrente improvvisamente.
1: Ma che? Ma perché sabotana? Ci capisco.
2: Vabbè.
1: Nuovo fuoco, un clima.
2: Pronto?
1: Pronto!
3: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
3: Che bisogno che chiamano?
1: Andiamo in bugiare nostra, secondo c'è uno schifo. Va bene, 081-546-6873, se volete, Marco, vai, leggi.
2: Allora, andiamo a vedere qualche messaggio. For the champagne, there is water of... Sì, vabbè, la traduzione qua l'hai fatta, proprio mascheronica, amico mio. Cioè, proprio con la... Pum, l'abbiamo proprio azzeccata così. Spulsare insieme Marinar, la ricordo cantata da Mario Merola,
1: Mario
2: Merola in un
1: sì.
2: film.
1: Mario
2: Merola. Beh, certo.
1: E pisciambagna c'è sala qui, mano. Pronto.
2: Ma no, Rosà, mi hai creato una nuova ansia. E mo che sta rovene, Luca, paese di coltivazione del grano, UE e non UE. Cioè, sta perdendo la pasta da dove arriva.
1: Cioè, che c'è grano dell'Unione Europea e grano di non Europea. Cosa?
2: Non credo che lo stai mangiando.
1: Non si fa verde, nasce verde, non si fa giallo e ci mettono questo ciccioffato sopra.
2: Un ciccioffato
1: che poi rimane dentro e te lo mangi tu. Secondo te, perché la gente sta in lascemità? Pronto?
2: Pronto?
1: Pronto? Niente, va bene, andiamo alla pubblicità e torniamo.
2: Sì,
1: vai.
2: Ci fermiamo un attimo, restate con noi 342 00 00 100 per i vostri messaggi.

0: offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
1: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
2: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato vari gusti 500 grammi a soli 2,49 euro. Barilla pasta di semola formati normali 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
0: Sotto costo Deco.
1: Puoi dirlo forte.
3: Sotto costo Deco.
4: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
5: La più dolce delle tradizioni, torta ricotta e pere, l'originale, biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
4: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
5: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
4: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
6: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco

0: Marco Carrella. Da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella. Ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20. Oppure visita il nostro sito carrella.it.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Amici, i vostri miracoli allo 081 546 6873. Ci sono ovviamente anche messaggi. Buongiorno, sono sposato da 26 anni. Ieri mia moglie per la prima volta mi ha dato ragione. Più miracolo di questo?
1: Oh, impossibile. No, non ci credo. Non ci credo. Le manda in Vaticano sta cosa. Non ci credo. No, da passare per la... No, c'è la commissione, come si dice, la commissione per... No, no.
0: La commissione dei miracoli per la verifica.
1: Avuto ragione a tua moglie, non...
0: Ciao Marco, fai fare un accenno di New Begging Q a Rosario, canzone famosa con
1: cui... Begging Q. Mi fermo l'altro giorno uno per stato, dice, ormai per me quella è la canzone, New Begging Q. Ma infatti i Maneskin, forse non i Maneskin, non partecipano a Sanremo in mezzo a questo fatto.
0: Dico, la non è vera.
1: L'ho superati a Napoli. Se no ci sta chi di Napoli che mi ha superato.
0: Ma pure esteticamente è più bello, l'avete così.
1: Tu sfutti, sfutti.
2: Generale Rosario, abbiamo trovato l'accordo con i cinesi per 300 matarassini per usarli come scialuppe.
1: Con quest'ora che fa lutto,
0: cioè Nello delle immagini
1: con quest'ora cinese che fa lutto,
0: il pedalò che sta affondando e loro che soffiano nel materassino,

0: Questa cercare...
1: non ti piace stare là da amici, cioè non è che ti ho detto che devi partecipare per forza, non devi farsi gelosissimi cose. Non ci trazi proprio, cari.
0: Infatti non ci penso nemmeno lontanamente, ma non vi vengo a salutare manco al
1: ma
0: porto.
1: Ma c'è che ci credo, figurati.
0: Cioè al porto mo, sulla spiaggia, ero partito. Pronto?
2: Pronto?
0: Buongiorno.
1: Salve, chi, salve, è? Chi è?
2: Buongiorno, Pesacane, buongiorno.
1: Rosario, sì.
2: Rosario.
1: Sì.
2: Senti, volevo dire una cosa.
1: Dimmi.
2: Sono Rosanna la portoghese.
1: Ciao, Rosanna.
2: Quando tengo il ristorante portoghese. Volevo dirti una cosa, mia nonna diceva sempre.
1: Sì.
2: Se avessimo una mazzata in pronto, ogni volta che avessimo una grazia, ce la ricordassimo.
1: È vero.
0: È vero.
1: È vero. È vero.
0: Hai ragione.
1: Che uno si dimentica.
2: Ci credo.
1: Sì. Ci credi ai miracoli? Mai avuto qualche...
2: Assolutamente sì.
1: Sì, avuto un miracolo.
2: Sì. È inutile dirgli, perché a volte possono sembrare una stronzata.
1: No, ma anche piccolezza, sì.
2: Ma che la figura, va a succedere. Però io ci credo fermamente nei miracoli. E mia nonna diceva sempre, sì, voi hai visto una mazzata in pronto ogni volta che avete una grazia...
1: Stai ricordando. Che bella frase questa, sì, è vero. Sì. Che poi siamo anche presuntuosi, insomma, pensiamo che le cose capitano.
2: Siamo noi che siamo bravi.
1: Sì.
2: Però io credo che quando ti affidi veramente, però è una questione.
0: Ma quindi tu sei credente in generale o.
2: No, io sono proprio bizzoca.
0: Ah, ah, bene, bene, l'importante è dirlo, ok. Vabbè.
2: Sì, io dico bizzoca, ovviamente faccio l'esasperazione, però sì, sono credente e praticante e ci credo fermamente.
1: E beh, tutte le domeniche in chiesa oppure ci vai sporadicamente?
2: No, in realtà io ci vado anche tutti i giorni se posso.
1: Ah, bene, ah, bene,
0: proprio
1: bene,
0: fedelissimo.
1: Tu lo sai che io ti invidio.
2: Sì.
1: Io ti invidio, no, che tu stai bene dentro. Dentro c'hai pace, quando si seguono queste cose si
0: non lo so. C'hai pace dentro?
2: Sì, abbastanza. Mia figlia mi dice: ma perché mamma tu vai, stai andando un'altra volta a me? A me mi fa stare bene, a me prendere la cosa, sì, mi fa stare bene.
1: Sì, fa stare bene l'anno, cioè dentro uno si sente meglio.
0: Senti, ma ho capito bene, ti chiamano la portoghese da quando c'è un ristorante portoghese?
2: Sì, sono io.
0: Ecco, ma cosa ne pensi di questo fatto che gli americani vorrebbero togliere il guanciale e mettere una cosa strana, di maiale
1: un salame,
0: sempre, una sorta di salame nella matriciana?
2: Spontaneamente.
0: Prego.
2: Andiamo
0: lì. No, vabbè, vedi, non esageriamo.
1: Per questo vieni anche tu con noi, sarai la nostra cappella, va bene? Cioè, la nostra guida spirituale, la nostra guida spirituale.
0: E allora, per la prima settimana di pattino, pietanze portoghesi portate.
1: No,
0: delle...
1: lei no, quella è Sissi che cucina.
2: Io non
1: so cucinare napoletano, io sono italiano. Mi stai facendo confusione nella brigata.
0: Scusami.
1: Allora, nella brigata Sissi cucina, lei sarà la nostra guida spirituale. Vabbè, grazie. Grazie amica mia, ciao,
0: ciao. Ciao cara, ciao. Allora, i miracoli esistono, lo diceva anche Massimo Troisi. Miracolo è.
1: No, proprio però. Troisi proprio faceva una satira su questi miracoli. Il fatto, io non capisco perché i miracoli succedono sempre che quello che fissa la vista, quello che cammina, ma mai mi hanno tagliato la mano e cresce la mano.
0: Sì, ci ha fatto il film questa cosa.
1: Oppure chi l'andè una coscia e ci cresce la coscia, diceva lui. L'andè una coscia e ci cresce la coscia, diceva lui.
0: ma magari
1: Pietro è grande, bro.
3: Rosario ci dice che a Marco era cozzo a cattana per friggitriciare.
0: Ci dice a Marco
1: allora si può accattare una friggitriciare.
0: Oh, allora te lo devo dire io,
1: solo tu hai nel
0: ma dove ti giri te le buttano dietro.
1: È rimasto anche... solo in salmondo che pensi che l'aria si frio, però
0: in salumeria ancora, perché devo rispiegare questa cosa, mi scuccio, dai, mi scuccio. Allora sentiamoci una canzoncina, ragazzi, e poi siamo nell'ultima parte di questa nostra mattinata insieme, prima di lasciarvi poi ovviamente in ottima compagnia, perché inizia Radio Gol, che c'è questa lunga attesa fino alle 18:30 per Inter Napoli. State con noi.

0: Andiamo ancora a leggere i vostri messaggi. Ammiraglio, buongiorno, mi arruolo anche io per la conquista degli USA col pedalò. Sono un conducente di autobus.
1: Buono.
0: Che ruolo mi affiderà Danilo da Casalnuovo?
1: Ma quando sbarcheremo a New York, sequestreremo, requisiremo tutti gli autobus. Stanno gli autobus là?
0: Certo.
1: Ci stanno? Pensa proprio, sai, un pullman a New York, non ci mai visto in film. I taxi. E mai visto pullman a...
0: Ma scusa, sei tu che devi essere informato su ciò che vai a conquistare, io che vuoi, dammi, non lo so.
1: Ma guarda, mi pensa che ci
0: saranno,
1: pullman,
0: certo, no, ci sono gli auto. Ma come, nelle serie si vedono...
1: Ma mai visto in serie la gente tutta fermata sul pullman, no? A New York devi che fermati in due traffici in dei taxi, ma non...
0: Chiediamo.
1: Pronto, chiamo là. Senza i pullman come facciamo? No, sembra c'è pullman.
0: L'intelligenza artificiale che uso qua dalla radio, dice, ma che sei scemo? Perché prima mi chiede della canzone L'acqua e mare o champagne. Poi
1: ma ci chiama magia, ne voglio, ma che state facendo? Pronto? Buongiorno, ciao.
2: No.
1: Non ho capito? No, si sente male, chi sei? No, si sente malissimo.
0: Allora, a New York gli autobus esistono e sono una parte fondamentale del sistema di trasporto pubblico della città, gestito dalla MTA, Metropolitan Transportation.
1: Babbo, ci stanno allora, Nicolà, sequestreremo tutti gli autobus della MTA e andremo...
0: Ma andate comodi, ci sono 5.700 autobus.
1: Vabbè, ma quello è grosso, New York.
0: 300 rutte.
1: La fanno pure i rutte, eh?
2: Ah,
0: sì?
2: Bene, da Pozzuoli.
1: Ah, ciao, da Pozzuoli, ciao, come stai?
0: È un macello.
1: Macello.
0: L'ha detta alle comunicazioni.
1: A te daremo il filo diretto con Donald Trump.
0: Non capiranno mai che li stiamo andando a invadere. Mai. O pullman in coppo pedalò, vai, io ya, ma smettiamo.
1: E c'è tutto a casa, quello è il problema. Madonna, mi pesaca per un si pesante. Allora, si prima di organizzare un'invasione, madonna mia.
0: C'è un amico che ha mandato un messaggio che non doveva mandare.
1: Perché?
0: C'era, sa, un pronostico per il Napoli.
1: Un pronostico no, ragazzi, non si fanno pronostici, c'è l'Inter. Io dico non voglio dire il risultato, comunque ce la faremo per il rotto della cuffia.
0: Esatto. Ma c'è un messaggio che è molto, effettivamente non ci avevo pensato prima, che dice: "Az, va sempre a messa, signora, e Anna Murì". Cioè dice della serie, se la carità cristiana, poi dice l'America Anna
1: Murì. Vabbè, ma che va bene, vabbè. Li manda tutti in paradiso, no?
0: Tu dici?
1: Sì, li toglie dall'inferno di questa terra.
0: Beh, considerando i peccati che fanno contro il pianeta Terra e l'inquinamento, penso che andranno tutti all'inferno, amico mio. 081 546 6873, c'è Nellino che credo stia cercando di...
1: No,
0: è la signora che avrà richiamato.
1: Pronto, signora?
2: Mica.
1: Ah, eccola là. Allora, la signora da Pozzuoli, come si chiama?
2: Filomena.
1: Ah, ciao Filomena. Filomena.
2: Volevo con quale trasmissione sto parlando?
1: Con Yes and Non Kiss Kiss, con Marco e Rosario.
2: Ok,
1: sì.
2: Sono
1: un
2: assiduo.
1: Sì.
2: Allora, volevo un'informazione.
1: Prego.
2: Sì. Come sono una parte offesa?
1: Sì.
2: Mi ascolta?
1: Sì, sì, sei una parte offesa da chi?
2: Allora, di una casa occupata.
1: Ah, okay. Ah, casa occupata, sì.
2: Ecco. Allora, volevo sapere che a giorni mi dovrei presentare, se devo chiamare di nuovo

0: obbligo l'avvocato.
1: Allora, signora, ci sono passato io. Lei vada da un avvocato e l'avvocato gli spiegherà tutto quello che bisogna fare. Non può fare nulla più di andare dall'avvocato, non può fare. Apre causa e fra 2 o 3 anni e 10.000 euro refuso arriverà a cacciarmi. Sì.
0: Quando ho pagato e sto pagando.
1: Lo so, signora.
0: 10.000 euro.
1: Lo so. La capisco, però bisogna mettersi in mano un avvocato, signora.
0: Quindi se vado senza avvocato.
1: No, non ci fa. A meno che non riesce a trovare un accordo con questi qua che la occupano la casa in privato, che vanno via, ma è difficile, meglio un avvocato.
0: Ma chi sono?
1: Gliela seguirei io questa causa, ma non ho tempo.
2: Non ha la laurea più che altro.
1: Dettaglio. Va bene. Si faccia consigliare da qualcuno.
2: Ci dispiace tanto, signora, ma l'unica cosa è l'avvocato, sì.
0: Ma capito quando va chiesto e sto pagando.
1: Ah, già ce l'ha, signor, bisogna aspettare che facciano la causa.
0: 5.000 e sto pagando.
1: Lo so.
0: È arrivata questa miserale, vuole altri soldi.
1: Lo so. Le do pure una brutta notizia, signore, che quando riuscirà a liberare casa dovrà pagare tutto il condominio che non ha pagato quello pure. Grazie. Vabbè. Signora, ci fermiamo un
2: attimo.
1: Un
2: abbraccio, grazie. Un abbraccio. Ciao. Comandante Gigino Pattina, che la mappina ha consegnato 3 pedalò senza pedale, che punizione devo eseguire? Cioè, che lui già deve fare la traversata 6 mesi, pedalò senza pedale.
1: Che punizione bisogna seguire. Pronto?
3: Buongiorno.
1: Yeah. Ciao, chi sei?
3: Michele.
1: Michele, ciao, dimmi.
3: Buongiorno, senti, mi preoccupa il fatto che con la vostra ironia si è andato su un discorso secondo me abbastanza serio. Mi è apparso un po' preoccupato il Rosario quando dice beata te, vicino alla signora che va in chiesa, un po' ti invidio.
1: Sì, è vero, vero.
3: Io penso che non sia difficile avvicinarsi a quello che è un credo.
1: Volevo entrare in seminario io quando ero ragazzo. Io volevo fare il francescano.
2: Pensa che fortuna che abbiamo avuto, che è rimasto qua. Pensa un po'.
3: No,
1: quindi l'ho provata quella sensazione.
3: La potevano avere anche quelli che erano i suoi fedeli. Perché un frate abbastanza brillante fa sempre bene.
1: Sì, sì. No, io l'ho provata quella sensazione, questo ho detto di invidio, perché poi crescendo,
3: uno si distoglie da quelle che sono, sì, le attenzioni che può dare verso la chiesa.
1: Però quello stato di pace,
3: me lo ricordo. Tornando alla pace,
1: sì,
3: chi sta in pace molto spesso combatte più di chi sta, diciamo così, in guerra, perché non è ben visto.
1: Sì, però mi ricordo che nella preghiera quel rapporto che si creava con questo trascendente era bellissimo. Però mi devo fermare un attimo, grazie. Un bel discorso da aprire questo.
2: Ragazzi, ultimo break e poi c'è l'ultima parte di Yes, I Know, Kiss Kiss. Restate con noi.

0: Se ami Qashqai perché è l'icona dei crossover.
1: Se ami Juke per il suo stile ribelle.
2: O se ami X-Trail perché sei nato per l'avventura.
1: Allora da oggi ami anche Ferraioli Auto.
3: La tua nuova concessionaria Nissan anche a Casa Marciano.
4: Tutto lo stile dei crossover Nissan. La rivoluzionaria tecnologia ibrida e-Power. Più tutta la qualità Ferraioli con oltre 70 anni di storia. Oggi insieme per voi.
3: Nissan Ferraioli, a Casa Marciano, via Nazionale delle Puglie, chilometro 55.
5: Da Scaramuzza riparte la convenienza. Scaramuzza.
6: A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta! Mobile bagno 80 cm con specchio LED completo di rubinetto a 199 euro.
5: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
6: Aperti la domenica mattina.
7: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Sceglici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
8: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Da Del Sole, super sconto immediato del 45% su 45 modelli. Prima rata a gennaio. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it. A Giuliano, Casalnuovo, Scafati e Curti.
9: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
10: Capri Napoli, 61esima edizione. Il mito della ultramaraton del mare più famosa al mondo. Partenza da Capri alle 10, dalle 16 l'arrivo a Napoli tra Castel dell'Ovo ed il Molosiglio. 36 chilometri di bracciate ti lascerà di sasso. Info su caprinapoli.com. Radio ufficiale, Radio Kiss Kiss.
11: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: La situazione ci sta sfuggendo di mano.
1: Nabbo, pensa a casa, tu che ci sfuggi di mano, pensa a casa. Allora, c'è la fotografia con la mia brigata, se la vuoi far vedere. Se la vuoi far vedere, un ascoltatore ha colto l'occasione, dovrà essere una delle mie cellule, qualche raduno che facciamo. Io a volte faccio i raduni con le cellule, capito?
0: Ma quando mai ti sei visto con le tue cellule? Ma non dire certe cose, ma quando mai?
1: Ci raduniamo ogni
0: fammi
1: tanto.
0: Fammi indovinare, andiamo al bar Umberto che non l'abbiamo ancora citato.
1: Faccio vedere se Nellino è pronto alla... Eccola qua, questa è la mia brigata.
0: Ma che cacchio ridi in questa foto?
1: Sono io e la mia brigata, se vedete sul 7-6 del digitale terrestre, quelle sono tutte le mie cellule dietro. Mancano le femmine che stanno da un'altra parte.
0: C'ha un che di un conduttore televisivo.
1: Le brigatisse stanno da un'altra parte.
0: E ci stanno.
1: Okay? Le cellulesse stanno da un'altra parte.
0: E ci stanno.
1: Okay? Le cellulesse stanno da un'altra parte.
0: Avete notato i pedalosi in fondo? Noi eravamo incantati. Eravamo incantati dalla bellezza del generale, ma ci sono due elementi interessanti:
1: i pedalò
0: e le palme.
1: Le palme.
0: Ma dove minchia state partendo?
1: Varcadoro. Eccolo là. Allora.
0: Ti prego, leva sta roba.
1: Ma perché? Ma perché sei geloso delle mie brigate? Le brigatesse non ci stanno? Vabbè.
0: No, non ci sono. Mi dispiace. Comunque stai pettinato veramente bene. Milo Infante, sembrava Milo Infante. Buongiorno.
1: È la ciuccia,
0: ecco qua.
1: Sì. Che pure è mistica, ragazzi.
0: Allora, io farei rivedere quella fotografia e chiedere il parere di Lucio Pengue, sinceramente. Giusto per capire.
1: Anche
0: però
1: amici,
0: meglio andare avanti. Meglio andare
1: sta
0: avanti.
1: Faticando, ma dai, non.
0: Rosario è passato da voler andare in seminario a voler essere in seminario. No.
1: Ne pensa sti cose, pensano loro.
0: Chissà come mai, però
1: sono bravi.
0: Va bene, 081 546 6873. Le ultime telefonate, ragazzi.
1: Ultimi tre minuti. Telefonata. Pronto? Abbassa la radio, abbassa la televisione.
0: Ragazzi, perché non avete le sedie? Perché le abbiamo vendute per comprare due pedalò.
1: Ci piace stare in piedi, ci tiene più svegli, via.
0: Vedi, c'è un amico che dice, immaginando, no, Rosario, che in realtà poi ha preso la via del Signore, non quella dell'arte, che lo immagina lì sull'altare che fa fede, come fai tu?
1: Qua, sacrosanto.
0: Forse quelle messe lì sarei venuto, sai?
1: Un cardinale turno al telefono, ma cazzo, ma che fai, sai?
0: Padre Quintino, va bene. Allora andiamo. Guardati da chi va in chiesa e guarda i santi. Questo è un modo di dire, ma sinceramente, lasciamo perdere. Si parlava di miracoli, in realtà, ragazzi. Una volta, Rosario, io

0: facile così.
1: Nella statistica di prima ci sono il 60% degli italiani che sono credenti, gli altri non credono, ma comunque credono nei miracoli, nel misticismo e altro.
2: Però belli fatti, cioè così ti piace, capito? La parte bella della religione, senza però poi essere sfarte.
1: La sfoci sulla superstizione. Pronto?
3: Pronto ragazzi, buongiorno Francesco.
1: Ciao Chicco, ciao,
3: ciao
1: Francesco.
3: Ciao, come state ragazzi?
1: Tutto bene ragazzi, una fame pazza, però resistiamo.
3: Una fame, e che ti mangeresti?
1: Qualsiasi cosa, pure una pizza ma mangiasse, sì.
3: Sono nei pressi di casa tua, sono a Rotonde Capighine, quindi se me lo dici trovo a far spese a lunedì.
1: No, no, penso che già pensato mia moglie, grazie.
3: Ma pure tua moglie te ne usa ciò.
1: Che lei si denuncia ciò, Michi?
3: Ah no,
1: ognuno mia moglie no, sono contro i soldi.
2: Ma secondo voi Rosario
1: lo cerco del diavolo?
2: Con tutto quello che millanta Rosario, perché si è sposato? Per appropriarsi della famiglia della moglie, fondamentalmente.
1: Vabbè, cambiamo discorso. Ciao amico mio, finiamo qua. No, eccolo là.
2: Ecco, pronto. Qua. Eri una brava persona.

0: la felicità sia con voi.
1: Ciao Guagliù.
2: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
3: Buongiorno da Lucio Penguin. Apertura: grave incidente stradale ieri sera intorno alle 23 in viale Anton Dorn a Napoli. Una studentessa di 24 anni originaria di Lecce è stata investita mentre attraversava la strada dal lato mare verso la villa comunale laggiù e la carreggiata quando è stata travolta da un'auto diretta verso Piazza della Repubblica. Il conducente è fuggito senza prestare soccorso. La 24enne è stata trasportata dal 118 all'ospedale del mare dove è ricoverata in gravi condizioni. Sul posto la polizia locale che sta acquisendo le immagini delle telecamere e ascoltando i testimoni per individuare il veicolo e il conducente in fuga. Ancora cronaca. Sono invece 37 i casi di West Nile accertati nel casertano secondo gli ultimi dati dell'ASL di Caserta. 2 decessi e 4 pazienti in gravi condizioni al Moscati di Aversa restano ricoverate in neurologia. 2 persone positive al virus arrivate in ospedale in condizioni serie e ancora sotto osservazione il West Nile viene trasmesso principalmente attraverso la puntura di zanzare infette. Nella maggior parte dei casi l'infezione è asintomatica. Ancora cronaca, un 17enne è stato accoltellato ieri sera intorno alle 18.30 in via Nazionale delle Puglie a Casalnuovo. Il ragazzo sarebbe stato colpito nei pressi di un locale di distributori automatici. Quando sono arrivati i carabinieri, il giovane era già pronto al soccorso di Villa dei Fiori ad Acerra, accompagnato

0: vivere le emozioni di Inter Napoli con la radio cronaca in diretta esclusiva di Vincenzo Perna in questo pomeriggio di Diretta Azzurro. Ovviamente una partita così importante, perché il Napoli sarà diciamo atteso al secondo grande test della stagione dopo la sfida persa contro il Como l'anno scorso. Allegri contro l'Inter di Chivu, con il suo Milan l'ha battuto 2 volte su 2, e quindi è un allenatore che sa studiare bene la squadra di Chivu, e ovviamente capiremo come lo affronterà, perché si vocifera di una possibile titolarità di Vergara. Riascolteremo le conferenze stampa degli allenatori, quella di Massimiliano Allegri, quella di Christian Chivu ieri nel giorno della vigilia, ovviamente le parole esclusive del capitano Giovanni Di Lorenzo a Kiss Napoli nel nostro consueto salottino. Ma prima voglio immergermi subito in questo Inter Napoli, lo faccio con il collega e amico Paolo Del Genio, che saluto. Ciao Paolo, come stai?
1: Ciao Gianluca, buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio a te, caro Paolo. Allora Paolo, vediamo un pochino, perché effettivamente ci stiamo facendo tante domande su quella che potrebbe essere la probabile formazione. L'ho detto l'anno scorso, nella passata stagione Allegri l'ha battuto 2 volte Chivu. Come lo affronterà oggi secondo te?
1: Non lo so, perché sono partite diverse, storie diverse, squadre diverse, calciatori a disposizione diversi, ovviamente è momento della stagione diverso. L'Inter insomma è una macchina da guerra molto collaudata, questo non dà all'Inter il titolo di squadra imbattibile, perché non esistono al mondo squadre imbattibili. Vado subito con 2 esempi forti. Ieri sera, senza andare lontano,
0: Betis-Real.
1: Per parlare di calcio dobbiamo andare lontano. Ieri sera hanno perso Paris Saint-Germain e il Real Madrid. Quindi le squadre imbattibili non c'è bisogno che lo dica io, basta guardare un po' di calcio e si trovano esempi in continuazione. Poi sul lungo queste squadre sono destinate a vincere, certamente, però le partite si devono giocare tutte quante, quindi il Napoli se la può giocare. Anche il Cagliari, che ha sofferto maledettamente contro l'Inter, a momenti alla fine pareggia, quindi il Napoli se la può giocare. Come non lo so, perché ho definito Allegri abbastanza prevedibile nelle risposte in conferenza, c'ha un suo stile molto collaudato e non deroga mai da quello stile. L'ho definito molto imprevedibile invece per quanto riguarda formazione, sostituzioni, quindi sinceramente ieri mi sono avventurato in 3-4 ipotesi e le tengo tutte quante aperte, non so quale sceglierà.
0: Sicuramente, e sono molto curioso di vedere il Napoli all'opera. Io voglio un attimo fare un passo indietro, Paolo, e riportarmi a quello che è successo la scorsa settimana nella sfida del Maradona contro il Como. Secondo me è un Napoli dipinto peggio rispetto, diciamo, a quello che si è visto. È chiaro che la squadra di Fabregas oggi è più avanti, secondo me, di tutti, anche per quello che ha fatto ieri. Sicuramente avrei visto la partita contro il Genoa di Daniele De Rossi, sono stati veramente impressionanti e credo saranno una spina nel fianco di tutti in questa stagione. L'organizzazione è diversa ed è superiore sicuramente. Io non ho visto un bruttissimo Napoli e credo che e spero che quest'anno alcuni giocatori che magari nella passata stagione non hanno aiutato, vedi Lorenzo Lucca, possano essere utili a Massimiliano Allegri. Non so come la pensi tu.
1: Ma allora sul Como la penso come te, la penso come tutti quelli che seguono il Como con attenzione. C'è poco oramai da porsi domande. Per la verità io l'anno scorso ero tra i pochi che quando il Como non era nelle prime quattro, ma giocava talmente bene, io dissi arriverà nelle prime quattro, credo, c'è arrivata nelle prime quattro, adesso dico che il Como potrebbe lottare per lo scudetto quest'anno, quindi non ci sono dubbi per i giocatori che ama, per come gioca soprattutto, per la qualità del gioco che produce. Il Napoli è difficile fare previsioni sul Napoli, tutto è legato a dei miglioramenti dal punto di vista del gioco, qualche cosa si è visto col Como, ma si sono viste anche cose negative, oltre a quelle lì positive a cui tu facevi riferimento, e si sono visti alcune situazioni che sono tutte da verificare strada facendo, con tanti punti interrogativi. Quando parlo di punti interrogativi sto parlando di punti interrogativi, quindi non riesco a capire quelli che dicono che tutto andrà per il verso giusto, non riesco a capire nemmeno quelli che dicono che tutto andrà male. Se sono punti interrogativi, sono punti interrogativi, e quindi si devono trasformare questi punti interrogativi in risposte. Speriamo la maggior parte, visto che sono tanti punti interrogativi, il segreto per fare bene è che la maggior parte di questi punti interrogativi

0: negativi si trasformi in risposte positive. Molto semplice.
1: Sì, no, è vero, è presto. Io sono d'accordo quando Massimiliano Allegri dice non ci deve essere né esaltazione né depressione, ci vuole equilibrio, no? Soprattutto in questa fase della stagione. È chiaro, io capisco anche il tifoso del Napoli che diciamo si sarebbe aspettato qualche rinforzino in più rispetto a questa sessione estiva di mercato. Io lo posso capire il tifoso, Paolo, che avrebbe voluto, diciamo, anche con i nomi che sono usciti, qualche calciatore pronto a rinforzare la rosa. Ed è chiaro che poi con una sconfitta questo può peggiorare il tutto. Adesso però aspettano partite importanti al Napoli, Inter stasera, poi ci sarà in settimana l'Arsenal, insomma sono partite delicate che sicuramente potranno aiutare il Napoli nel corso della stagione, ma anche mettere in salita un percorso. Io però mi metto nei panni del tifoso del Napoli e un pochino, diciamo, di preoccupazione la posso capire per questa stagione, Paolo.
0: La preoccupazione è legittima, poi tra l'altro la stagione è iniziata anche con un pizzico di sfortuna, buongiorno poi Marianucci, esatto. Poi soprattutto ora questa qui, con tutto il rispetto anche per Giovanni, che per me è un buon calciatore, questa mazzata pesante dell'assenza di McTominay, che non sappiamo quanto durerà. Insomma, alcuni giocatori, al di là di tutti i discorsi sull'atteggiamento della squadra che noi facciamo, alcuni giocatori poi te li risolvono da soli i problemi, e quindi veramente un peccato che non ci sia stasera McTominay, non ci sia, non sappiamo per quanto, ma per un po' di partite. E quindi niente, questo deve andare un po' tutto bene. Innanzitutto una cosa che deve andare bene è che la striscia di infortuni si fermi rapidamente, perché quello che è successo l'anno scorso non si deve ripetere, ovviamente.
1: Esatto.
0: Per quanto riguarda il numero contemporaneo di giocatori indisponibili. E poi alcuni giocatori devono ritrovare la brillantezza di un tempo, la ritrovano soprattutto se non hanno problemi fisici. Parliamoci chiaro, in primo luogo è questo, il primo aspetto è questo, questa è la condizione sine qua non, che stiano bene fisicamente. Poi dopo si possono portare anche, e io lo spero fortemente, delle modifiche a livello di gioco per dare alla squadra anche più entusiasmo in campo, perché a volte quando per esempio vai a pressare, parliamo
1: sì,
0: della pressione
1: nella fase di non possesso.
0: In fase di non possesso, quando sì, vai a pressare, e al di là della situazione di gioco che può essere favorevole, no? Como docet, perché il Como, andando a pressare con tanta forza, poi approfitta dell'errore dei giocatori del Napoli. Ma perché approfitta dell'errore dei giocatori del Napoli? Perché stava lì a pressare.
1: Esatto.
0: Se non ci vai lì a pressare, è chiaro che il rischio degli avversari diminuisce molto. Quindi noi questo coraggio di andare a pressare lo dobbiamo trovare, è stato uno dei punti di forza nei due anni di Conte, la pressione. Il Napoli quando pressava, pressava forte veramente.
1: E certo, conta molto anche la condizione atletica per il pressing,
0: so,
1: no?
0: Poi questa condizione, onestamente, io poi non so dirti su questo, perché la condizione non sarebbe, io mi auguro addirittura che sia un fatto di condizione atletica, che vuol dire che appena sarà buona la condizione lo faremo,
1: andremo a pressare
0: questo. Però intanto altri lo fanno già, e quindi evidentemente su questo non so dire, perché la condizione atletica potrebbe essere migliore, ma la nostra, Allegri ieri ha detto che sta migliorando.
1: Io ho visto un Como di gran lunga più sprintoso la settimana scorsa, Paolo.
0: Atteggiamento anche più aggressivo in campo.
1: Sì, no, certo, io ti dicevo, ho visto un Como di gran lunga più sprintoso in campo e con più energie. Fabregas secondo me è stato bravo anche nella gestione,
0: quello è tattico. Cioè, ora io non riesco a misurare la condizione atletica dei giocatori del Como rispetto a quella del Napoli, non la riesco a misurare, non è che non la riesco a misurare io, non ci sono tanti strumenti, quello lì dei chilometri percorsi è uno strumento, e il Como ha corso meno del Napoli addirittura, cioè il Napoli come squadra hanno fatto più chilometri i giocatori del Napoli, quindi in questo caso si può ricondurre ai movimenti fatti negli spazi giusti, ai movimenti fatti a inseguire loro che facevano le cose giuste, e quindi energie sprecate senza costrutto, quindi si va sul campo tattico, si esce da quello atletico. E le domande perciò sono tante, dall'approfondimento e va fatto su tutto. Io spero che Allegri ci stia lavorando a fondo su questo aspetto, e appena ritiene possibile, a partire da stasera, diciamola molto chiaramente, perché l'Inter se la fai giocare c'ha mille soluzioni, inattive, c'è il tiro da fuori, c'ha attaccanti che si inseriscono, inattive, c'è il tiro da fuori, c'ha attaccanti che si inseriscono, mezze ali che si inseriscono, esterni che vanno a chiudere l'azione, c'ha tante soluzioni offensive. Quindi io credo che e il Napoli ce lo insegna negli ultimi anni, che ha messo spesso in difficoltà l'Inter, avendo un atteggiamento di giocarsela alla pari, non con una prudenza eccessiva che contro l'Inter.
1: Ah, ho capito. Allora, il monito di Paolo Del Genio, io ti capisco perfettamente. Tu speri, ovviamente come speriamo tutti, che il Napoli non vada lì ad aspettare l'Inter e a difendere il risultato, perché se fai questo con l'Inter perdi. Al 95% perdi, diciamola così.
0: Perché sì, perché poi nel calcio.
1: Perché poi nel calcio, esatto, c'è quella percentuale di imprevedibilità. Quindi tu ti aspetti un Napoli aggressivo, Paolo?
0: Hanno qualità per trovare le occasioni, ce le hanno contro le difese schierate, non hanno problemi, e costruiscono bene, ripeto, sono bravissimi, migliore squadra italiana sulle palle inattive, quindi se stai basso concedi angoli, rimesse laterali, punizioni dal limite, e loro riescono a tirare fuori sempre qualcosa di pericoloso. Se invece ne andiamo a prendere altri, può darsi che recuperiamo noi qualche pallone, gli piazziamo la ripartenza in faccia, facciamo qualche gol, la storia della partita può cambiare. E non sto parlando di fantasie mie, sto parlando anche dei Napoli-Inter degli ultimi anni.
1: Sì, no, è così, ricordo la botta di Çalhanoğlu, insomma, che poi sono pericolosi anche gli inserimenti di Di Marco, no, Paolo. Che...
0: Come eravamo pericolosi, andandoli a prendere su loro iniziazione, andandoli a prendere con forza, quindi mi auguro che il Napoli li vada a prendere con forza e con convinzione, e che non aspetti in maniera un po' rinunciataria.
1: Sì, no, ce lo auguriamo tutti, perché sarà sicuramente avremo già delle indicazioni molto importanti nei primi minuti di partita, quindi saremo super curiosi di vedere il Napoli all'opera questo pomeriggio allo stadio San Siro di Milano. Grazie a Paolo Del Genio per essere stato con noi. Ah, Paolo, un'ultimissima volevo fartela prima di salutarti su Vergara. Come, diciamo, in che posizione lo vedi tu? Come diciamo, secondo te qual è la posizione dove lo vedremo occupare il campo questo pomeriggio, qualora dovesse giocare titolare, ma anche non?
0: Allora, se il Napoli gioca 4-2-3-1, c'è la posizione proprio precisa per Vergara dietro Højlund. Sì. L'abbiamo visto giocare molto bene in quella posizione. Se il Napoli resta 4-3-3, io sinceramente lo vedrei più che parte in concorrenza con Politano che con i centrocampisti, però oggi in assenza di McTominay potrebbe anche giocare lì.
1: Staremo a vedere. Grazie a Paolo Del Genio. Ciao Paolo, un abbraccio.
0: Grazie
1: a Paolo Del Genio, ovviamente, che ritroverete in settimana con 442 dalle 18 alle 19 su Kiss Napoli e Kiss Napoli TV, canale 76 del digitale terrestre. Ancora al telefono Enrico Varriale. Ciao Enrico, come stai? Buon sabato.
2: Buongiorno Gianluca, buon sabato anche a te e a tutti i radioascoltatori.
1: Caro Enrico, grazie naturalmente per aver accettato il nostro invito. Come sempre, è una partita delicata, è una partita che secondo me, rispetto agli altri anni, il Napoli, diciamo l'ambiente Napoli, l'affronta con un po' più di paura, o mi sbaglio?
2: Sì, questo può anche darsi, anche se non dobbiamo dimenticare che siamo alla terza giornata, mentre questa partita in generale veniva programmata spesso più avanti, no? Nel corso della stagione. Sì. Chiaro che la sconfitta col Como incide, le polemiche sul mercato che obiettivamente non c'è stato da parte del Napoli incidono anche quelle. Mi ha ricordato una cosa, secondo me questa è la sfida tra le squadre che negli ultimi 4 anni hanno dominato sicuramente gli scudetti, 2 volte l'Inter, 2 volte il Napoli. Io mi ricordo negli ultimi 2 anni soprattutto partite in cui il Napoli non era partito favorito, soprattutto quando è andato a giocare a Milano, no? Nel senso, ci sono state partite dove l'Inter, che aveva sicuramente un organico in questi anni superiore al Napoli, al di là dei risultati che poi hanno premiato anche la squadra azzurra, tranne forse appunto nell'anno di Spalletti, Napoli è riuscito comunque in questi anni a reggere il confronto. Negli ultimi 2 anni con Conte in panchina il Napoli contro l'Inter non ha mai perso. Ecco, io mi accontenterei, fermo restando il fatto che il risultato è importante, per il Napoli forse addirittura più importante dell'Inter, di vedere una squadra con l'orgoglio che abbiamo visto nelle sfide di San Siro del Napoli di Conte. La prima, vi ricordate, fu quella di un pari strappato dopo il rigore sbagliato da Çalhanoğlu, un rigore francamente inventato, e soprattutto la gara dell'anno scorso penso che sia rimasta nella mente di tutti, perché quel 2-2 è stata forse la partita più bella del campionato, poi sì, alla fine vinto dall'Inter, ma che comunque fu una partita straordinaria per contenuti, per forza agonistica, una partita che sembrava davvero una sfida da Premier League. Un Napoli così può ridare entusiasmo all'ambiente qualsiasi sia il risultato finale, perché poi le partite si decidono anche per gli episodi. Bisogna mettere un Napoli, ecco, che viene messo sotto, è chiaro che aprirebbe la stura a tutta una serie di polemiche di cui stiamo leggendo.
1: Ma tu che ti aspetti, Enrico?
2: Anticipi, questo complicherebbe notevolmente il cammino, insomma.
1: Che ti aspetti tu, Enrico? Che Napoli ti aspetti?
2: Io mi aspetto un Napoli che secondo me farà una partita accorta ma non rinunciataria. Mi aspetto un Napoli che sappia cogliere anche i pochi punti deboli dell'Inter, che Allegri negli anni scorsi, ricordiamo l'anno scorso, Allegri l'ha battuto due volte nei derby che si sono disputati, quindi è nettamente in vantaggio. Però mi aspetto anche un Napoli che da questo punto di vista soffrirà nel corso della gara. L'Inter in questo momento è la squadra sicuramente che ha fatto vedere il calcio migliore insieme al Cover, ha creato un numero impressionante di palle gol, poi ne ha, diciamo, concretizzate solamente una, però è chiaro che la squadra che è in salute, a gioco, è stata rafforzata da tre mesi della Premier League, vuole cogliere l'occasione di mettere il Napoli a sei punti dopo tre giornate, perché poi adesso prevale il pessimismo, ma fino alla fine del mercato si diceva che Inter e Napoli sarebbero state le favorite, con l'Inter ovviamente in pole position come detentrice dello scudetto e come squadra più forte, e il Napoli come principale avversario. Non bastare due settimane per cambiare tanti giudizi, secondo me non bisogna esagerare, però è anche vero che in questo momento il Napoli ha veramente bisogno di una prova convincente più dell'Inter per ridare, certo, un po' di entusiasmo alla squadra. Vedremo pure quelle che saranno le scelte di formazione di Allegri. Ieri ho sentito e ho letto tutte queste polemiche su Vergara, su quello che ha detto Allegri su Vergara. Mi pare proprio certe volte che si vuole fare delle tempeste in bicchieri d'acqua, perché non ha detto nulla di straordinario, ha detto poi tutto sommato la verità. Vergara è un giocatore molto promettente, ma è un giocatore che ha giocato 12

0: come ho detto, è una squadra che gioca, che domina, che crea occasioni, ma qualche spazio te lo lascia, e uno come Vergara ne potrebbe approfittare.
1: Sì, no, sicuramente le qualità che ha questo ragazzo, soprattutto ne parlavamo prima anche con Paolo Del Genio, alle spalle dell'attaccante, in questo caso ovviamente il titolare è Rasmus Højlund, quindi alle spalle di Højlund, potrebbe creare non pochi problemi all'Inter. Ma quello che preoccupa di più è una fase difensiva molto ballerina, Enrico, perché analizzando effettivamente con i dati quello che abbiamo visto nelle prime due giornate, sperando ovviamente, essendo mega super ottimisti, che la difesa nel corso della stagione non sia come quella vista nelle prime due giornate, passando dagli errori di Oliveira, per gli errori di impostazione, da Marin a Rachmani, passando anche per Anguissa in fase di possesso in impostazione difensiva, sicuramente è l'aspetto che preoccupa un pochino di più, no, del Napoli, con l'assenza pesante di Buongiorno, con Badiashil che non è ancora pronto per avere minuti nel Napoli, insomma, con l'infortunio di Marianucci, è questa, diciamo, il lato forse che preoccupa di più.
0: Ma allora, io l'ho detto anche prima della fine del mercato, quando si è capito che insomma Napoli quest'anno non avrebbe fatto dei grandi acquisti, ho detto dall'inizio che per me l'errore principale del Napoli in questa campagna acquisti è stata non acquisire Chila, che era il giocatore che a inizio mercato sembrava in pugno di manna, e che poi non è stato preso per la famosa logica prima vendere e poi comprare, poi alla fine l'hai venduto il giocatore che in qualche modo ti poteva assicurare i fondi per acquistare Chila, parlo di Gutierrez, però poi non l'hai preso, hai preso Badiashile che era scommessa, perché appunto se sta bene fisicamente può essere un giocatore valido, però lo devi testare, soprattutto lo devi poi vedere in forma quando finalmente lo si potrà vedere in campo. È chiaro che Allegri ha sempre molto impostato le sue squadre su una fase difensiva efficace, forte, sicura. E il Napoli, ma lo si è visto già nei divini, nelle amichevoli e poi in queste prime partite, non ha dato questa sensazione di sicurezza. Certo. È chiaro che i meccanismi devono anche essere meglio collaudati e meglio rifiniti, però è anche chiaro, lo faccio sempre facendo un parallelo con il Como, che l'anno scorso, ricordiamolo, è stata la squadra con la miglior difesa del campionato. Il Como in difesa si è rafforzato tanto, ha rafforzato tanto quella difesa, con quello che era il titolare rispetto a Badiashil del Cerro Ba, con i terzini che sono sicuramente efficacissimi, giocatori che ha preso in difesa Fabregas, mentre il Napoli rispetto alla difesa dell'anno scorso non ha gli infortunati, e cioè Buongiorno, Marianucci si era mosso bene il ritiro ma era una riserva, vediamo se recupera bene, ma però il Napoli anche sulla carta non ha una difesa più forte di quella dello scorso anno, quindi questo sorprende, ma fino a un certo punto. Chiaro che qui Allegri deve metterci del suo, perché le fasi difensive di Allegri sono notoriamente uno dei punti di forza delle formazioni allenate dall'allenatore Livornese, però è chiaro

0: opera nella capacità di affrontare l'avversario, nella capacità di aggredirli, insomma. Quindi è chiaro che questa è una delle risposte che sarà importante verificare nella partita di oggi, perché poi se fai una difesa solida contro l'Inter veramente ti diverti poco,
1: È proprio così. Grazie ad Enrico Varriale per essere stato con noi. Buon sabato, Enrico, un abbraccio.
0: Buona giornata anche a voi.
1: Grazie ad Enrico Varriale. Effettivamente bisogna migliorare determinati aspetti senza gettare troppo pessimismo sulla squadra, che, ripeto, secondo me è stata dipinta in un modo peggiore rispetto a quello che meritava nella sfida con il Como. Torno al telefono dal mio amico Diego Maradona Junior e compagno di viaggi. Caro Diego, come stai? Buon sabato.
2: Giallo, buon sabato a te, buon sabato a tutti.
1: Senti, io direi di partire da quello che di positivo abbiamo visto nella partita contro il Como: il gran gol di Højlund, quelle che erano, diciamo, le discese di Stanislav Lobotka, l'ingresso di De Bruyne che comunque ha dato manforte, ha provato a creare qualcosa. Ci sarà anche la presenza di Vergara che non abbiamo visto nella sfida contro il Como. Cioè, il Napoli se la può giocare, Die.
2: Ma guarda, io sono stato, credo, qui mi sei testimone, forse l'unico in settimana in redazione a dire costantemente questo. Per me Napoli se la gioca. È vero che forse è l'Inter Napoli degli ultimi anni più squilibrato, questo bisogna purtroppo dirlo.
1: Sulla carta sì.
2: Però il Napoli deve stare attento. Ma l'Inter non deve giocare col fuoco, perché il Napoli è una squadra che se gli dai le occasioni e se la prendi sotto gamba è una squadra che ti può fare male, eh? Non è una squadra, cioè non è Genova o il Frosinone di turno, voglio dire. Il Napoli è una squadra forte che oggi parte sfavorita nettamente,
1: sì.
2: Però se la può assolutamente giocare, perché se si correggono alcuni errori, io dico sempre una cosa, io faccio l'allenatore di mestiere e dicevo ai miei ragazzi che ci facciano gol perché sono bravi gli altri, non perché glieli regaliamo noi. E oggi vediamo se il Napoli riesce a non regalare, se poi la partita finisce tanto a poco come stanno dicendo tanti scienziati.
1: No, io sono d'accordo con te, voglio perderla perché l'avversario è più forte, non voglio perderla perché si fanno delle puntini personali, errori individuali. Sicuramente l'attenzione deve essere più alta, la concentrazione deve essere più alta, però dall'altro lato poi io vedo e vado a vedere l'esperienza di Allegri e posso sicuramente dire, tu da allenatore me lo potrai confermare, che queste partite sono il suo pane quotidiano. Lui l'anno scorso, sfavorito contro l'Inter di Chivu, l'ha battuta due volte, andata e ritorno.
2: Giallo, Allegri è un allenatore forte, è un allenatore di livello, è un allenatore che ha nel DNA l'abitudine nel vincere. Poi è normale, non è che vinci sempre, perché ci sono anche gli altri e qualche volta bisogna anche stringere la mano a chi è più bravo. Però Allegri, se ci sono degli allenatori italiani che sanno giocare queste partite, sicuramente sono Conte, Allegri, Ancelotti, sono allenatori che queste partite le hanno viste, le hanno giocate, le hanno vinte e hanno fra virgolette l'abitudine a giocare queste partite. Noi abbiamo quest'anno mister Allegri che secondo me da dove è partito non sta facendo un cattivo lavoro. Certo, è normale, avremmo voluto avere 6 punti, avremmo voluto vedere un Napoli brillante, un Napoli in condizione già al 100%, però questo purtroppo non è accaduto, non è stato possibile e bisogna appoggiare la squadra, perché, Giallo, ti torno a ripetere, oggi è una partita squilibrata, una partita difficile, ma se c'è una squadra che, come ha detto Chivu ieri in conferenza stampa, che ti può fare male se la sottovaluti, questa sicuramente no.
1: Staremo a vedere, caro Diego, un abbraccio, buon sabato e a lunedì.
2: Ho solo da chiedere una cosa a mister Allegri: Allison, per favore, mister Allison. Un abbraccio grande e forza Napoli sempre.
1: Sempre, sempre, è ovviamente l'indicazione.

0: Di Diego Maradona Junior nel vedere titolare Alisson dal primo minuto, non come stato contro il Como, dove c'è stato Lang dal primo minuto, che tra l'altro si è divorato un gol davanti alla porta con un colpo di testa veramente clamoroso che è finito sopra la traversa. Diego Junior lo troveremo lunedì in Diego C'è su Kiss Kiss Napoli e Kiss Kiss Napoli TV dalle ore 12 alle 13, e ci dobbiamo fermare 100 secondi e torniamo.
1: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
2: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti. Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
4: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e del...
3: E per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
4: E sai perché?
3: Perché siamo da più me.
4: Scopri i nuovi prodotti più me, più utili e più belli.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
2: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
3: Eccoci, eccoci, ben ritrovati, nuovo buon sabato da Gianluca Miranda, un saluto a Nellino Iorio in regia, Lucio Pengo e Riccardo Catapano in redazione, pronti per avvicinarci a questo Inter-Napoli, lo facciamo con Enzo Bucchioni. Ciao Enzo, come stai?
4: Ben ritrovati, ciao, buon weekend a tutti, ciao.
3: Buon weekend a te, tra l'altro non sarà solamente il weekend di Inter-Napoli ma anche quello di Roma-Atalanta, di Juventus-Milan, alle 15 Fiorentina-Torino, una prova importante per la Fiorentina di Grosso che ha perso le prime due nonostante le tante aspettative, insomma sarà una giornata di campionato, Enzo, di livello,
4: Sì, assolutamente di livello e ti dico anche, secondo me, prematura. Questo cambiamento del calendario con la nazionale che slitta a fine settembre doveva indurre a mettere qualche vincolo in più nel cervellone, nel computer, perché vedere tutte queste sfide che possono segnare questo inizio di stagione, ma insomma dare delle indicazioni forti per il proseguo del campionato appena la terza, quando la gente è ancora rinfradito, ancora magari un po' in vacanza e non ha fatto mente locale, anche negli stadi, a queste sfide, insomma un po' un peccato, perché veramente, come dicevi tu, sono sfide che ci possono dire tantissimo, tutte, perché per un verso e per l'altro, per la zona scudetto, per quello che può essere, le indicazioni che possono venire, mi viene in mente ad esempio la partita che è più interessante sotto questo aspetto, Juventus-Milan, dove vanno queste squadre? Un progetto nuovo soprattutto per il Milan, e quindi devi capire se le indicazioni avute nelle prime due giornate proseguono in maniera positiva o meno. Poi, per non parlare di Inter-Napoli, che è lo scontro fra le due che tutti abbiamo indicato come la favorita e l'alternativa per vincere lo scudetto, nella griglia l'Inter al primo posto e il Napoli al secondo, quindi alla terza, ecco, lì già di fronte una sfida che è importantissima, credo soprattutto per il Napoli, per tutti ovviamente.

0: perché l'Inter l'anno scorso ha perso con il Napoli, quindi è una partita che ha sempre delle incognite, però dopo la sconfitta in casa il Napoli ha questo scoglio che non può fallire.
1: È vero, il Napoli non può fallire sicuramente subito sotto pressione, è vero che inizio stagione, però insomma tocchiamo ferro, facciamo tutto quello che volete, però diciamo commentare un Napoli che dopo tre giornate ha due sconfitte e una vittoria già inizierebbero a essere proprio un po' troppe, quindi il Napoli deve dare veramente la vita ovviamente sportiva. Si parla di calcio contro l'Inter questo pomeriggio e non sarà un'impresa semplice per gli uomini di Allegri, Enzo.
0: No, perché hai detto bene, è la terza partita, c'è ancora tutto il tempo che vuoi per recuperare, non l'ha detto anche Allegri ieri in conferenza stampa, ma questo è nella norma, è molto vero, no? Perché però qual è, dov'è il però? Il calcio italiano è fatto così, fallo un po' dire ai tifosi che c'è tutto il tempo per recuperare e che non, la partenza così può essere recuperata, e quindi innescheresti un meccanismo di negatività che non ti devi evitare assolutamente, perché c'è un allenatore nuovo che qualche perplessità in alcuni, non in chi vi parla, l'ha suscitata, un mercato che giustamente non c'è stato perché il Napoli è attrezzato anche così e non era il tempo e il modo di spendere, di buttare via dei soldi, sappiamo come ha gestito in maniera oculata De Laurentiis in tutti questi anni, però il tifoso fa fatica ad accettare questi concetti che sono giustissimi calcisticamente parlando, quindi poi va in campo e vedi che i risultati non arrivano, allora avvalora quelli che ragionano sul tutto e subito e che non hanno voglia di aspettare. Quindi stasera, come dicevi tu, il Napoli queste cose le sa, squadra matura, perché questa è una squadra matura, allenatore scafatissimo in queste situazioni, che anche se parti sfavorito, perché sta meglio l'Inter ovviamente, questo certo, è fuori di dubbio, Allegri è stato preso apposta anche per questo, per trovare delle soluzioni dal punto di vista tattico, è un maestro nell'andare a neutralizzare le fonti di gioco degli avversari, a studiarne i punti deboli, andare a colpire, e quindi questo io mi aspetto stasera, una partita molto tattica dal punto di vista del Napoli, ma anche con delle soluzioni per andare poi a colpire e fare male.
1: Sì, sicuramente. Dopo il Napoli ci sarà la Roma, come dicevamo poco fa, di Giampiero Gasperini, che affronta la sua ex Atalanta, l'Atalanta di Maurizio Sarri, che è una delle squadre anche più attenzionate in questa stagione per quello che ha fatto sul mercato e per le idee che ha Maurizio Sarri con Cristiano Giunto nella direzione sportiva. Ovviamente sarà una partita interessante. Poi la Roma di Gasperini, che è partita alla grande, vincendo, ma non solo vincendo, vincendo e convincendo, con calciatori fortissimi in rosa. Mi viene da pensare a Malen, che l'anno scorso è arrivato, già ha battuto record su record, quest'anno è iniziato già 5 gol, insomma altra gara importante da vedere con attenzione, Enzo.
0: Sì, importante e molto molto interessante dal punto di vista tattico, dal punto di vista della gestione, perché siamo in presenza di due maestri di calcio che hanno un modo diverso di intendere le cose, sappiamo benissimo, no? La diversità assoluta, Gasperini la marcatura uomo su uomo, l'aggressività alta, tutte queste cose, Sarri che gioca invece a zona, che ha criteri di calcio completamente diversi, che però negli anni ti hanno detto questi sono fra i migliori. Secondo me sì, Gasperini è cresciuto tantissimo, quando dicevano non è da grande squadra, ha fatto 10 anni all'Atalanta, incredibile, lo sappiamo, e a Roma piazza complicatissima, con qualche se o con qualche ma quando è arrivato, con Ranieri che gli ha fatto la guerra, è uscito fuori un allenatore secondo me in questo momento che è al top, perché lo vedi come gioca la squadra, anche troppo, per quanto mi riguarda anche troppo, perché dicevamo siamo ancora all'inizio di settembre, la Roma veramente va a mille, forse ha fatto una preparazione anche per la Champions League, non lo so, e questo Malen che è arrivato a gennaio proprio del lavoro di Gasperini ha tratto dei grandi vantaggi, perché lo vedete in nazionale, l'abbiamo visto anche a mondiali, non ha questa resa, perché Gasperini l'ha messo nelle condizioni di esprimersi per la sua grande rapidità e capacità di capire dove va la palla. In questo momento affrontare la Roma è complicatissimo, anche qui sono curioso di vedere cosa farà Sarri, perché come ho detto sono maestri di calcio e le controsoluzioni le devi trovare, certo Malen sembra immarcabile, però se chiudi le linee di passaggio, se fai tutte queste cose dal punto di vista tattico ti possono portare vantaggio, l'Atalanta poi ha un grande organico, attenzione all'Atalanta, lo dico non per fare il veggente, ma ho parlato con Sarri prima dell'inizio del campionato,
1: sì.
0: L'ho trovato motivatissimo e sicuro di andare lì a stupire, perché con una società così organizzata che ti mette nelle condizioni di lavorare al meglio con l'organico che ha e qualche giocatore sarriano che è arrivato, a cominciare da Kessié, ma anche il Mas è uno dei suoi, e quindi secondo me può fare un grande campionato l'Atalanta.
1: Sì, è sicuramente una squadra da vedere con tantissima attenzione. Poi un'ultimissima, prima di salutarti, voglio fartela sulla Juventus di Luciano Spalletti, che affronterà il Milan di Amorim. Partito bene anche il Milan di Amorim, la Juventus di Spalletti si è rinforzata tanto sul mercato, già potrebbe essere pronto Foltemade per la partita di domani. Tra l'altro, obiettivo del Napoli in questa sessione estiva, nulla di mercato per il Napoli. E allora voglio chiederti che partita ti aspetti domani?
0: Ma anche qui io mi aspetto una Juventus che deve vincere, gioca in casa, non puoi non essere non avere in testa l'obiettivo più alto. Se sei la Juventus, giustamente lo disse Spalletti quando si è insediato l'anno scorso, a fine ottobre, quando sostituì Tudor, arriva la Juventus, qual è l'obiettivo? Ma deve essere sempre il più alto. E certo, quest'anno, anche se hai delle difficoltà dal punto di vista economico per il fair play finanziario e quant'altro, Carnevali l'ha già detto, hai cominciato una rivoluzione immettendo, dico finalmente, perché la Juventus ha fatto 5 anni di errori, di cambiamenti continui, di cose di non calcio, hai finalmente messo un grande uomo di calcio che è Carnevali, hai messo un direttore sportivo che sa quello che fa come Massara, e devi essere ripartito. Hai costruito una squadra spallettiana, non completa, perché dei difetti ci sono, soprattutto in mezzo al campo manca un regista vero, non a caso Spalletti ha dovuto ricorrere al riciclo di Douglas Luiz, e vediamo come va, però davanti hai tanta qualità, hai tanti giocatori, anche se manca il dito, scusate, hai comunque delle soluzioni. Certo, hai preso un giocatore come Alibegovic, che è giovane, deve maturare, ma lo volevano tutti, quindi io credo che la Juve punterà innanzitutto a vincere l'Europa League, scusa, perché l'Europa League ti porta direttamente in Champions, e poi sarà competitiva anche per lo scudetto, secondo me.
1: Sicuramente sarà una partita molto interessante da vedere, proprio per valutare, annotare quelle che sono le progressioni e le novità di queste squadre. Sarà sicuramente un bel campionato. Grazie ad Enzo Bucchioni per essere stato con noi. Ciao Enzo.
0: Grazie a voi, anche io sono in rodaggio con la voce.
1: E tieni la riposo, allora un abbraccio, e grazie sempre ovviamente a Enzo Bucchioni per aver accettato il nostro invito. Iniziamo a immergerci in questo Inter-Napoli, perché ascolteremo, l'ho detto in apertura di trasmissione, la conferenza stampa di Massimiliano Allegri, quella di Cristian Chivu, che devo dire la verità ha fatto un po' troppo lo spaccone per i miei gusti, soprattutto sui scontri retti. Non c'entra il Napoli, ma c'entrano Milan e Juventus. Non bisogna mai parlare prima, caro Chivu, e questo vale sempre per ogni tipo di sport. E poi ovviamente ascoltiamo anche l'intervista realizzata in esclusiva per Kiss Kiss Napoli dal nostro Marcello Calvano al capitano Giovanni Di Lorenzo.
2: A Radio Kiss Kiss Napoli quest'oggi abbiamo il piacere di ospitare il capitano Giovanni Di Lorenzo. Buon pomeriggio Giovanni.
3: Buon pomeriggio a tutti.
2: Naturalmente non possiamo non partire dalla notizia che era nell'aria già da tempo, ma che da ieri è ufficiale. Di Lorenzo a vita, contratto sino al 2030. Che cosa rappresenta questo traguardo per te e anche per la tua famiglia?
3: Ma sicuramente ieri, il giorno dell'annuncio, è stato un giorno speciale per me, perché insomma mi leggo ancora di più a questa società, a questa città, a questa piazza, a questa gente che mi ha voluto bene fin da subito e mi ha accolto, ecco, ha accolto me, la mia famiglia, e quindi ripeto, è un giorno speciale, qualcosa che desideravo fortemente, e desideravo anche la società, quindi abbiamo messo veramente poco a raggiungere questo rinnovo, e ci tengo a ringraziare il presidente, il direttore e ovviamente anche il mio procuratore Mario Giuffredi, che hanno lavorato per far sì che tutto questo diventasse realtà, quindi sono veramente contento e niente.
2: Se guardi indietro al tuo percorso, dai dilettanti fino alla vittoria di 2 scudetti, da capitano e ora a questo accordo storico, qual è il messaggio più importante che ti senti di voler dare, di poter dare ai ragazzi che sognano di ripercorrere i tuoi stessi passi?
3: Ma riguardandomi indietro, ripensando a qualche anno fa, sicuramente direi a me stesso di non mollare, che poi sarebbero arrivati, diciamo, anni belli, quindi sicuramente questo voglio dire che i ragazzi devono sempre credere nei propri sogni, devono credere soprattutto anche quando ci sono dei momenti di difficoltà, come è capitato anche a me durante il mio percorso, e insomma di circondarsi di persone che ti vogliono bene veramente, che ti supportano, e perché insomma, come ho detto, riguardando indietro e vedendo il percorso che ho fatto, sicuramente sono orgoglioso di quello che ho fatto e dei passaggi, ecco, che mi hanno aiutato ad arrivare fino a qui.
2: Sabato si va a San Siro per affrontare l'Inter campione d'Italia, una di quelle gare che si preparano da sole, Giovanni.
3: Sì, sicuramente ci aspetta una partita importante contro una squadra forte nel loro stadio, quindi dovremmo essere preparati e capire fin da subito che partita ci aspetta. Stiamo lavorando bene in questi giorni, quindi sono sicuro che arriveremo pronti per affrontare una squadra sicuramente forte, ma dove noi dobbiamo e vogliamo portare via punti sicuramente.
2: Col Como la squadra offensivamente ha prodotto occasioni da gol, ma è mancato un po' il cinismo. Difensivamente si sono fatti degli errori. E su questi due aspetti che avete lavorato maggiormente in questi giorni da un punto di vista tattico, ecco.
3: Sì, ma sempre, diciamo, dopo le partite rivediamo quelle che sono state le azioni offensive, difensive, quindi correggiamo quelli che sono stati gli errori, se ce ne sono stati, quindi abbiamo lavorato su questo in settimana e sono le prime partite, comunque è normale, dobbiamo ritrovare un po' di solidità, ecco, e ci sta alle prime partite, sono sicuro che da qui in avanti riusciremo sicuramente a performare migliore.
2: Da capitano, come rispondi a chi ha etichettato questa squadra come un gruppo ormai logoro fisicamente e mentalmente?
3: Ma vabbè, questo è così, si sa che il calcio è questo, perdi una partita e tutti dicono la squadra è vecchia, e insomma non riesce più a correre, poi magari vinci la prossima e risei subito tutti ti guardano in maniera positiva, quindi quello che dobbiamo fare come sempre è pensare a lavorare, a migliorarci e senza ascoltare quello che sono le voci da fuori, ecco, creare un ambiente sereno di lavoro qua a Castel Volturno e cercare, come ho detto, di migliorarsi senza ascoltare quelle che sono, diciamo, le prime critiche.
2: Ieri McTominay è stato premiato come uno dei migliori calciatori della passata stagione al Gran Gala del Calcio. Quanto mancherà la sua presenza?
3: Intanto sicuramente è un premio che si è meritato l'anno scorso per quello che ha fatto. È un ragazzo straordinario, quindi merita tutti questi riconoscimenti che sta avendo sia lo scorso anno che quest'anno. E ci mancherà perché è un giocatore importante per noi e lo aspettiamo a braccia aperte. Sono sicuro che tornerà più forte di prima e in questo momento e in questo tempo sicuramente ci sarà qualcuno che darà tutto per cercare, insomma, di sopperire a questa assenza di Scott, e quindi è un'opportunità anche per qualcuno di mettersi in mostra e mettere in campo quelle che sono le qualità.
2: Ritorno sull'aspetto mentale per un attimo, perché una delle parole più utilizzate da mister Allegri è pazienza. Mentalmente affrontare al meglio questo doppio impegno prima con l'Inter e poi con l'Arsenal?
3: Ma sicuramente ci aspetta un doppio confronto importante contro squadre forti, contro la vincitrice della Serie A e della Premier League, quindi sono partite che tutti quanti vogliono giocare, quindi si preparano da sole e il mister è bravissimo in questo, a gestire, ecco, la pressione, quelle che sono anche le pressioni dell'ambiente magari che vengono da fuori, e quindi intanto pensiamo all'Inter, poi inizierà anche un percorso in Champions dove vogliamo sicuramente far meglio dello scorso anno e niente, lavoriamo per cercare di fare delle belle prestazioni.
2: Uno dei nuovi arrivi di questo mercato estivo è stato Favasuli, e chi conosce il ragazzo, chi lo ha allenato, trova tante similitudini con i tuoi inizi di carriera ed anche con la tua professionalità e dedizione al lavoro. Che impressione ti ha fatto questo ragazzo che nel corso della stagione ti darà anche un po' modo di riposare in qualche partita?
3: Ma sicuramente già in queste prime settimane ha dimostrato, ecco, il perché il Napoli ha deciso di puntare su di lui, e l'avevo seguito anche lo scorso anno in Serie B, ha fatto un campionato importante col Catanzaro, quindi si è meritato questa chiamata, e

0: sono contento perché è un ragazzo a posto, un ragazzo che ha qualità, un ragazzo italiano, quindi siamo veramente contenti del suo arrivo e sicuramente avrà delle occasioni per dimostrare in campo quelle che sono le sue qualità, quindi deve lavorare e continuare a essere, avere questa mentalità, ecco, di lavorare di crederci e sicuramente arriveranno anche per lui delle belle soddisfazioni.
1: L'ultima te la faccio sui tifosi del Napoli. Sabato purtroppo i residenti in Campania non potranno essere al vostro fianco a San Siro. Il tuo messaggio ai tifosi del Napoli in vista di questa sentitissima sfida?
0: Ah, sicuramente ci dispiace per questa cosa che ormai si ripete da un po'. Quello che posso dire è che cercheremo di fare una grande partita per i tifosi che non potranno venire. E poi a tifosi c'è da dir poco, sono sempre con noi, ci supportano sempre in casa e fuori dove possono e quindi cercheremo di fare una grande partita anche per loro.
1: Grazie Giovanni.
0: Grazie.

0: se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Da Del Sole, super sconto immediato del 45% su 45 modelli. Prima rata a gennaio. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it. A Giuliano, Casalnuovo, Scafati e Curti.
2: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
3: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
2: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
3: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
2: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
4: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
5: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
6: Se ami Qashqai perché è l'icona dei crossover.
7: Se ami Juke per il suo stile ribelle.
8: O se ami X-Trail perché sei nato per l'avventura.
9: Allora da oggi ami anche Ferraioli Auto.
10: La tua nuova concessionaria Nissan anche a Casamarciano.
11: Tutto lo stile dei crossover Nissan. La rivoluzionaria tecnologia ibrida e-Power. Più tutta la qualità Ferraioli con oltre 70 anni di storia. Oggi insieme per voi.
10: Nissan Ferraioli a Casamarciano, via Nazionale delle Puglie, chilometro 55.
12: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
13: Eccoci qua, ben ritrovati a Radio Gol. Un saluto a tutti da Lucio Pengo, un saluto anche a Antonio Russo, il gol del Napoli, che è a Milano proprio perché oggi c'è al Meazza a San Siro questa super sfida tra Inter e Napoli, Chivu contro Allegri, tanti sottoclù. È una partita sempre intensa e mai banale, Antonio.
14: Assolutamente sì, mi verrebbe da dire buona domenica, perché quando gioca il Napoli è sempre domenica, invece è sabato. Qui a Milano fa caldo, sono tantissimi turisti e soprattutto la Formula 1 sta monopolizzando il tutto con tanti eventi collaterali, però abbiamo incrociato anche tanti stranieri.
13: A proposito, scusami Antonio se ti interrompo, la Formula 1, come dire, tra virgolette, ha guastato anche un po' i piani del Napoli, un po' la routine.
14: Anticipo, quindi da un anno qui le location abituali delle squadre di calcio sono tutte occupate da chi lavora nella Formula 1, e quindi il Napoli è in zona periferia di Milano, forse è meglio così, così è più tranquillo.

0: ma comunque ha un quarto d'ora da San Siro. Infatti proprio ieri quando ho testimoniato l'arrivo del Napoli è la prima volta che davvero c'erano soltanto tre tifosi, si contavano davvero. Dicevo che chiaramente c'è anche Inter-Napoli e ci sono anche tanti stranieri che sono di qui perché tanti argentini, Lucio, perché è vero che storicamente l'Argentina è la squadra dei napoletani, però da qualche anno è anche la squadra degli interisti e soprattutto è una partita fondamentale per il Napoli perché gli azzurri devono rispondere al primo big match che è andato male al Maradona col Como e adesso c'è la sfida ai campioni d'Italia.
1: E un Napoli come ci arriva a questa sfida, Antonio?
0: Secondo me la conferenza stampa di Allegri è un termometro di come ci arriva, perché il mister comunque ha spiegato che il Napoli non è al meglio dal punto di vista della forma generale e quindi comunque il Napoli deve dare risposte, perché adesso c'è l'Inter, poi c'è l'Arsenal, le elencate tutte le partite, il tecnico livornese, e quindi è un Napoli che deve curare il particolare, deve essere molto più attento, perché comunque col Como in primis ci sono stati degli errori e una partita come questa delle ore 18 al Meazza il margine di errore è minimo.
1: Eh sì, calcolando che si viene dalla sconfitta di Como, il calendario non è stato certamente clemente con il Napoli, almeno in questo inizio di settembre, visto e considerato che c'è stato il Como e l'Inter, due squadre che disputano l'edizione della Champions League, poi c'è l'Arsenal proprio in Champions League, è un avvio in salita con un allenatore nuovo, nuovi metodi di lavoro e qualche infortunato di troppo, anche se voglio dire sono situazioni un po', come dire, totalmente estemporanee. Mi viene in mente l'aritmia di McTominay, tanto per dire.
0: Sì, Lucio, questo calendario appunto si conosceva, si sapeva che il Napoli avrebbe avuto un cammino sulla carta più difficile anche rispetto ad altre squadre. E rispetto alla scorsa estate certamente meno infortuni, però si è partiti comunque con Buongiorno out, Beugema che comunque la pre-season è come se non l'ha fatta mai in gruppo, quasi sempre.
1: Ma c'è qualche possibilità che possa giocare dall'inizio Beugema? Qualche collega
0: la vuole? È molto difficile, cioè io penso che i cambi saranno minimi, mettiamo Spinazzola per Oliveira e KDB per Scott McTominay, non penso a molti cambi e soprattutto il fatto che è un big match, uno scontro diretto, è una partita importantissima, è difficile che possa rischiare un calciatore che fino adesso non si è visto per nulla e penso che venga data fiducia a Rafa Maria. E dimenticavo l'infortunio di Marianucci, che è stato comunque un giocatore che all'inizio penso che era entrato nelle grazie di Allegri e dello
1: staff. Io credo di sì, caro Antonio, anche perché il suo procuratore ha annunciato anche il rinnovo, voglio dire, è un giocatore che per essere così, diciamo così, considerato dalla società vuol dire che piace molto ad Allegri.
0: Sì, sicuramente, poi oggi cioè il calcio sta cambiando, il Napoli ne ha pagato questo in questa sezione di mercato, perché poi non è un alibi il discorso delle liste e degli incastri vari, quindi Marianucci è italiano, formazione Empoli, quindi è un giocatore che deve essere assolutamente valorizzato, però purtroppo anche lui è fermo ai box e quindi secondo me in generale bisogna avere fiducia soprattutto nella voglia di riscatto del Napoli. Sentivo un po' i commenti dei colleghi interisti, dicevano comunque andiamoci piano con il Napoli, perché comunque l'Inter da diverse partite non vince con il Napoli, e ricordavano il fatto che l'anno scorso il Napoli ha pareggiato dopo che era reduce da un brutto capo in Champions League, quindi il Napoli è mai solo, perché è vero che non ci saranno i tifosi campani, però ci saranno 1600 tifosi non campani che sosterranno la maglia partenopea.
1: E poi speriamo. Antonio, anche i tifosi residenti a Genova, giusto? Non possono.
0: Sì, questo è come l'anno scorso, cioè perché ormai chiaramente fanno. Sono discorsi, diciamo, chiaramente di ordine pubblico, non solo, cioè, comunque legati all'amicizia delle tifoserie Napoli e Genova, che poi come sappiamo non è un'amicizia official, mettiamola così. Sono, diciamo, chiaramente quando

0: si prendono questi provvedimenti, chi è deputato a farlo lo fa molte settimane prima, quindi vuol dire che sicuramente andava attenzionata questa situazione. Dicevo, speriamo che i tifosi che ci saranno e quelli che seguiranno il Napoli da tutto il mondo nello stadio virtuale stasera saranno soddisfatti, perché dopo il Como nessuno era soddisfatto.
1: Eh sì, immagino di sì. Allora dicevamo, quasi nessun ballottaggio, quello di De Bruyne Vergara lo teniamo in piedi, e quello tra Spinazzola e Oliveira?
0: Poi non penso che ce ne siano altri. Forse ci potrebbe essere spazio rispetto alla scorsa partita, minutaggio in più per chi subentrerà. Però penso che Alisson giocherà titolare, ma Lang potrà avere comunque una nuova chance, come la potrebbe avere anche Neres. 5 cambi, e quindi vanno sfruttati al meglio, perché a Genova i cambi fecero la differenza, e sottolineo non solo De Bruyne e Lang, ma anche Luca, perché Luca entrò molto bene al Ferrari.
1: Grazie davvero Antonio, un abbraccio ai gol del Napoli. Ricordiamo anche, insomma, lì a Milano fa caldo, potrebbe essere un fattore del match.
0: Fa caldissimo, non caldo.
1: A Milano quando fa caldo fa veramente caldo, te lo posso garantire. Un abbraccio Antonio, grazie.
0: A te buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie ad Antonio Russo. E ricordiamo anche che oggi sarà una programmazione speciale qui a Kiss Kiss Napoli, perché Radio Gol avrà questa versione XXL, perché dalle 16 alle 17 andremo in onda con il nostro Riccardo Catapano, quindi ci sarà anche tantissima interazione con tutti i tifosi del Napoli che vivono con grande elettricità questa vigilia di Inter Napoli. E poi alle 15 diretta azzurra con Carlo Alvino, Emanuele Calaiò e Nicola Mora, mentre poi a seguire il Bar dello Sport versione post partita con Gianluca Vigliotti e Susi Fiorillo. Ci fermiamo un disco e torniamo.

0: Eccoci, eccoci, ben ritrovati. Sono le 14.01 in punto e 30 secondi in questo sabato 5 settembre del 2026. Di nuovo buon sabato, buon pomeriggio da Gianluca Miranda. Ci avviciniamo sempre di più a questo Inter e Napoli. Iniziamo ad ascoltarci le conferenze stampa, ovviamente di Allegri e di Chivu. Iniziamo ad ascoltare un primo stralcio della conferenza stampa di Massimiliano Allegri, ma rimanete lì perché poi la commenteremo subito con Carlo Alvino ai nostri microfoni. Ascoltiamo mister Allegri.
1: Dai a seguire Radio Kiss Kiss.
2: Volevo chiedere, alla luce di queste prime due giornate, delle difficoltà che avete avuto, soprattutto nella seconda, dei problemi di McTominay, Inter-Napoli è ancora, dal suo punto di vista, una sfida a scudetto?
3: Allora, io capisco che, buongiorno a tutti innanzitutto, capisco che qui si vive un po' di esaltazione e depressione. Io credo che alla fine siamo solamente alla terza giornata, siamo dispiaciuti per aver perso in casa col Como, ma deve comunque regnare l'equilibrio perché ci sono ancora tante partite da giocare, siamo all'inizio della stagione come ho detto prima, abbiamo la Champions da iniziare, è vero che abbiamo perso col Como, secondo me neanche facendo una brutta prestazione, poi dipende dai punti di vista di uno come guarda o come vede le partite. Siamo in una fase sicuramente dove la squadra c'è da migliorare sotto l'aspetto fisico e domani affrontiamo una bellissima partita perché comunque è uno scontro diretto tra la prima e la seconda del campionato scorso, bisogna andare con molta fiducia e poi fatta la partita di domani penseremo a quella che è la partita con l'Arsenal mercoledì.
1: Radio Kiss Kiss, a seguire canale 21.
4: Buongiorno mister, si è parlato molto del mancato utilizzo di Vergara contro il Como, quindi le chiedo come sta il ragazzo in vista della partita di domani, grazie.
3: Ma, Vergara sta bene, è entrato bene a Genoa, però credo che dare troppo responsabilità a Antonio Vergara, che è un buon giocatore ma che ha appena 12 partite credo nel Napoli, credo che bisogna andarci un pochino piano, ripeto, domenica ho fatto una scelta diversa e quindi più di 5 sostituzioni non potevo fare, è rimasto in panchina, ma questo non vuol dire che domani non possa giocare o possa entrare dalla panchina, questo valuterò domani mattina, però ripeto, la squadra sta migliorando di condizione, abbiamo uno scontro diretto che è quello di domani con l'Inter, quindi va affrontato in totale fiducia.
1: Canale 21, a seguire DAZN.
5: Salve Allegri, sono qui. Prima McTominay, poi la notizia di Giovane, cosa significa questo per il gruppo, per la squadra e quali scelte comporterà per lei? Grazie.
3: Ma cosa significa per il gruppo? Assolutamente niente, perché comunque durante la stagione capitano gli infortuni e McTominay abbiamo preso questa decisione insieme al ragazzo perché comunque ora mancano 4 partite. Manca Inter, poi manca Arsenal, poi Bologna e Fiorentina, però dopo la sosta dal 10 ottobre ci saranno 9 partite importanti in 25 giorni, 26 giorni, quindi lì bisognerà che tutti siano nelle migliori condizioni, quindi è meglio averli fermati ora per averli a disposizione appena rientriamo dalla sosta, che è la cosa più importante.
1: DAZN, a seguire il mattino.
6: Buongiorno, volevo andare sulla partita di domani. Che effetto le fa tornare a San Siro, anche se ovviamente sponda interista, era lì fino a qualche mese fa.
3: Ma che effetto, a parte che giocare in quello stadio lì che è sempre meraviglioso, perché sono partite meravigliose, per il calcio italiano è un bello spot, perché comunque lo stadio sarà pieno, è sempre Inter-Napoli, tra l'altro due squadre che negli ultimi anni hanno battagliato sempre tra di loro, una volta ha vinto il Napoli, una volta ha vinto l'Inter, quindi poi una volta ha vinto il Napoli, poi ha vinto l'Inter, quindi sono state le due antagoniste e quindi noi domani sera bisognerà essere all'altezza facendo una bella prestazione sotto il punto di vista tecnico, perché domenica abbiamo sbagliato molto tecnicamente e sotto il punto di vista agonistico, perché sono partite che non finiscono mai, ma è il bello di quelle sfide.
1: Il mattino, a seguire Sport Italia.
7: Buon pomeriggio, le volevo chiedere, dopo le parole che lei ha usato nei confronti della squadra al termine della gara con il Como, ha parlato

0: di una testa che è andata via un po' troppo presto, ha affrontato in maniera differente l'approccio alla partita di domani, e le chiedo se l'Inter è la vera favorita dello scudetto, secondo lei, per lo scudetto quest'anno.
1: L'Inter secondo me è la vera favorita dello scudetto. Per quanto riguarda noi, noi in questo momento bisogna un attimino essere più attenti, perché domenica comunque abbiamo lasciato concesso, diciamo, i due gol che potevamo evitare, diciamo, durante l'arco della stagione, diciamo, li prendi dei gol, però vanno presi in modo diverso, dove gli avversari comunque devono fare qualcosa in più rispetto a quello che hanno fatto domenica, e su questo bisogna avere un pochino più di attenzione, ma credo che su questo miglioreremo assolutamente. Ci abbia lavorato, e credo che, ma all'inizio della stagione le partite sono sempre strane, c'è un po' meno attenzione, sicuramente domani ci sarà molta più attenzione, come ci sarà molta più attenzione mercoledì con l'Arsenal, indipendentemente da come sia il risultato finale, però bisogna avere un'attenzione diversa.
2: Bisogna avere un'attenzione diversa, perché? Perché Massimiliano Allegri, che abbiamo appena ascoltato nel primo stralcio della conferenza stampa avvenuta ieri nella sala stampa del centro sportivo di Castel Volturno, conosce molto bene queste partite, la sua esperienza vale soprattutto per queste partite, e ne parliamo con Carlo Alvino. Ciao Carlo, come stai?
3: Tutto bene, carissimo Gianluca, un abbraccio forte a te e a tutti gli amici in ascolto, eccoci qua.
2: Caro Carlo, ricordavo in apertura di trasmissione, nella passata stagione è vero che ogni squadra fa storia a sé, ma Massimiliano Allegri affronta Cristian Chivo e la sua Inter due volte da diciamo sfavorito sulla carta, e riesce a battere l'Inter. La sua esperienza parla da sé, diciamo.
3: Sì, diciamo che l'esperienza è fondamentale in determinate situazioni. Però a me molto sinceramente il riferimento alla passata stagione conta zero, certo. è un modo così che ci diverte a noi che raccontiamo il calcio, perché ci porta magari a fare delle considerazioni su come è stato bravo l'anno scorso Allegri ad incartare Chivu. Però dicevi una cosa giustissima, sarà anche banale, ogni campionato fa storia a sé, ogni partita fa storia a sé, quella di oggi pomeriggio è tutt'altra storia, sarà un'altra sfida tra Napoli e Inter, sarà un'altra sfida tra Allegri e Chivu, e vedremo stavolta chi riuscirà ad incartare l'altro. Certo è che dicevi una cosa giusta, quella dell'esperienza, in determinate partite dove il margine di errore si riduce quasi intorno allo zero, l'esperienza tante volte può fare la differenza. Allegri è un tecnico molto esperto, di partite del genere ne ha vissute nella sua lunga carriera tantissime, e chiaro che questo classico del campionato italiano, perché da 2, 3, 4 anni a questa parte Inter Napoli è proprio la classica del campionato italiano, e io credo che sia una partita vado controcorrente, per me è una partita dal pronostico aperto. Se tu mi dici l'Inter è più forte del Napoli, sì, non c'è dubbio, ha una rosa migliore di quella del Napoli, sì, non c'è dubbio, lo testimoniano anche i dati in Transfer Mark, no, di questi siti specializzati, sì. che danno l'Inter come valore di rosa superiore di gran lunga a quella del Napoli, ma nonostante questo io resto dell'idea che è una partita al pronostico aperto, proprio perché negli ultimi anni questa è stata una classica del campionato italiano, e il Napoli certamente non va a Milano a vestire i panni dell'agnello sacrificale. L'ha preparata bene durante la settimana Allegri, i ragazzi saranno più attenti rispetto alla partita persa purtroppo in casa con il Como, sapendo che il margine di errore deve essere minimo, perché altrimenti vai sotto, e vediamo quello che succede. Però insomma, non scrivo partito di questi, insomma, stanno cavalcando l'onda del malcontento dopo la sconfitta col Como, è stato un sentire comune di un'annata che sembra essere già stata bollata come fallimentare, siamo appena alla seconda di campionato. Quindi io sono molto realista sulla forza dell'Inter, ma sono anche ottimista sulla voglia del Napoli di riprendersi subito dopo la scoppola di mediata in casa contro la squadra di Fabregas.
2: Ne sono convinto anche io, anche da quelle che sono state le parole di Allegri, no? Allegri ha detto a più riprese bisogna evitare le disattenzioni, bisogna stare più concentrati, e riprendo quelle che sono state le parole nel post partita di Napoli-Como, dove lui ha detto più volte non bisogna avere vergogna di non giocare, cioè quando c'è una situazione di non pericolo, non di pericolo non bisogna per forza provare a fare una costruzione, si può anche buttare delle volte la palla, perché sennò poi, soprattutto con squadre pericolose come è stato il Como la passata settimana e come lo sarà l'Inter quest'oggi, rischi di prendere gol. Quindi l'attenzione che metterà il Napoli sarà importantissima, Carlo.
3: Sarà fondamentale, perché è chiaro che l'Inter giocherà la partita con la voglia di vincere, mettere il Napoli a meno 6, c'è un stadio Meazza pieno, sappiamo la Inter che siamo qui a decantare le lodi dell'Inter che conosciamo. Però sai, queste sono quelle partite dove non c'è bisogno neanche della preparazione, queste sono le partite dove il calciatore in campo per 90 minuti la soglia dell'attenzione ce l'ha ai massimi livelli, queste sono le partite dove chiunque vive il calcio per giocare partite come questa. Quindi conosco la forza del Napoli, conosco come è stata preparata questa partita, conosco quello che si dicono all'interno dello spogliatoio allenatore e i suoi ragazzi, e proprio per questo dico che mi aspetto una gran bella prestazione coraggiosa, perché vedrai, sarà un Napoli molto coraggioso quello che scenderà in campo alle 18 allo stadio di San Siro, poi soltanto ragazzi allo stadio di San Siro, poi soltanto ragazzi nessuno di voi può prevederlo. Io posso prevedere invece una prestazione coraggiosa, bella cazzuta, una prestazione di chi non vuole abbassare la testa. Poi il calcio è bello perché è imprevedibile, e quindi poi il risultato, io dico sempre che il risultato non sempre, ma 90 volte su 100 è figlio della prestazione. Se il Napoli oggi spodera la prestazione che io credo che
2: aspetti.
3: Vediamo quello che accadrà.
2: Senti Carlo, prima di salutarti, ovviamente darti appuntamento a Kiss Napoli qui alle ore 17 per Diretta Azzurra con i tuoi ospiti, per vivere questo Inter Napoli, devo chiederti di Vergara, perché l'ha chiesto anche il nostro Riccardo Catapano ieri in conferenza stampa a mister Allegri. Te lo aspetti dal primo minuto?
3: Ma innanzitutto io devo gettare acqua sul fuoco delle polemiche. Allegri è stato straordinariamente bravo nella risposta, bravo il nostro Riccardo a porre il quesito, mi meraviglia che si è scatenato un bel paio di polemiche sulla risposta di Allegri, e questo mi dà proprio il polso di una situazione che rigetto con forza, quella di cercare a tutti i costi una polemica laddove la polemica non c'è, come pronti ad alimentare un fuoco di polemiche veramente inutili, stucchevoli, anti-Napoli. Detto ciò, ha risposto alla grandissima, ha detto togliamo un po' di pressione addosso a sto ragazzo, perché veramente poi si fa fatica a gestirla questa pressione, per chi come Antonio e tra l'altro è anche napoletano, e sappiamo quante volte per i napoletani che hanno visto il Napoli quando è stato difficile gestire la pressione. Io sono convinto che Vergara avrà il suo spazio. Oggi la logica del titolare dal primo minuto o del titolare che entra al 65esimo è una logica che non esiste più. Vergara, tu mi chiedi se Vergara giocherà a Milano con l'Inter, io dico di sì. Poi per me è questione di lana caprina se scendere in campo dal primo minuto o scendere in campo dopo un'ora di gioco. Io dico che scendere in campo, poi stare a vedere quelle che saranno le scelte di Allegri. Scendere in campo perché il ragazzo sta bene, perché vuole dimostrare il suo valore, perché Allegri, come buona abitudine di questo allenatore, non preclude la possibilità a nessuno di essere protagonista in una stagione, men che mai ad uno bravo come Antonio Vergara.
2: No, poi c'è questa falsa credenza del fatto che esista soltanto il turno da titolare, ma spesso e volentieri nel calcio i giocatori che subentrano sono fondamentali. Nella prima giornata l'abbiamo visto.
3: Ti faccio una domanda.
2: Vai.
3: Metti che non scende in campo dal primo minuto oggi, no? A Milano con l'Inter, e invece scende in campo mercoledì in Champions League contro l'Arsenal al primo minuto. Cioè, fammi capire qual è la differenza.
2: No, certo, certo.
3: Una più importante dell'altra, una più difficile dell'altra, una più suggestiva e ricca di fascino dell'altra. Quindi qual è il problema? Ma dove sta sto problema? E vedi proprio la voglia a tutti i costi di creare polemiche, critiche, malumori, laddove non io non ne avverto il bisogno di creare critiche a Napoli, anzi se metti critiche a arte, evidentemente non è animato da sentimenti di vera napoletanità.
2: Caro Carlo, ti saluto, ti do appuntamento più tardi alle ore 17 su Kiss Napoli.
4: Alle 5 del pomeriggio, alle 5 della tarde, a più tardi, amico mio.
2: Siamo pronti, un abbraccio a Carlo Albino, sperando di poter commentare una vittoria del Napoli, una grande vittoria del Napoli, come dico sempre. E a proposito di Inter-Napoli, ha parlato anche Cristian Chivuri, percorriamo la sua conferenza stampa, ascoltiamo un primo stralcio e poi la commentiamo con i nostri ospiti.
5: Sappiamo tutti dell'importanza di questa partita, sappiamo tutti che il Napoli è la squadra che è arrivata seconda, che due anni fa ha vinto il campionato, sappiamo tutti quanto è forte questa squadra e noi dobbiamo essere all'altezza e onorare al meglio quello che è questo tipo di partita.
6: Dazon.
7: Ben ritrovato Chivu.
6: Buongiorno.
7: Torno a quanto si diceva pochi secondi fa, torno anche all'inizio della scorsa stagione, dove Ausilio ebbe un ruolo determinante nella scelta di Cristian Chivu come nuovo allenatore dell'Inter. Allora le chiedo che cosa ha rappresentato per lei personalmente quanto accaduto in questa settimana e che cosa ha detto all'ex direttore sportivo dell'Inter prima che andasse via da qua.
5: Ma Piero per me è un amico, prima del professionista quello è stato, ho avuto l'onore e il piacere di condividere con lui tanti anni insieme all'Inter, ho avuto l'onore e il piacere di condividere anche dei trofei che abbiamo vinto, io da calciatore anche e soprattutto da allenatore. E nel calcio di oggi è una delle poche eccezioni per tanti anni fatti in una società. Sono 28, 14 da direttore sportivo, dove ha raggiunto dei traguardi importanti e bisogna ringraziarli di cuore, di tutto quello che lui è stato capace di fare in tutti questi anni. Per me, per noi, ieri è stata una giornata emozionante perché abbiamo avuto modo di salutarlo, di stringere la mano, di abbracciarlo e di ringraziarlo soprattutto per tutto quello che ha rappresentato per questa società.
6: Sky Sport, prego.
8: Sì, ciao, buon pomeriggio.
5: Buongiorno.
8: Ti volevo chiedere proprio nel tuo ruolo di allenatore e di gestore, una cosa mi ha colpito, ha detto in questo momento per me la preoccupazione è dare minutaggio a chi deve ritrovare la condizione, ai giocatori che vengono al mondiale e trovare il sorriso dei giocatori ogni lunedì. Pensi che quest'anno, no, anche per il tipo di spessore di giocatori che sono arrivati, per la ricchezza della rosa anche in mezzo al campo, che proprio la gestione delle risorse possa diventare un fattore al secondo anno, quello in cui bisogna ripetersi, provare a riconfermare i risultati dell'anno prima, cioè è un elemento in cui tu dovrai essere particolarmente bravo, la gestione del calciatore ma anche dell'uomo in una stagione così?
5: Ma una delle caratteristiche che un allenatore deve avere, se io pretendo premurosità da parte del gruppo, nello stesso tempo devo tenere presente tutto quello che rappresenta questa parola, consapevole del fatto che non è mai semplice accontentare tutti, ecco, la bravura sta là, come fare e cosa dare, consapevole del fatto che purtroppo su 25 giocatori la domenica solo 11 possano essere felici. Però quello che io nella cosa che in quale credo è sempre l'unità del gruppo, è sempre il livello alto che si deve avere nel quotidiano dal lunedì al sabato, nel fatto di farli capire, e credo di averlo fatto abbastanza bene, o loro l'hanno fatto abbastanza bene, vedere l'anno scorso nell'importanza dei 5 cambi, di quelli che subentrano, di quelli che devono considerare come opportunità, come un obbligo nei confronti dei compagni dell'apporto che portano in quelle, non lo so, 30 minuti, 45, 10, addirittura anche 5, perché la mentalità deve essere questa, siamo tutti nella stessa barca e non dobbiamo far vedere quando siamo arrabbiati, non dobbiamo far vedere quando l'allenatore magari nei nostri confronti crea un'ingiustizia. La bravura sta nel gruppo e nel andare nella stessa direzione, consapevoli del fatto che tutti avranno le loro opportunità, perché la stagione è lunga, perché le partite sono tante e perché abbiamo bisogno di energie sempre fresche.
6: Mediaset.
9: Buon pomeriggio.
6: Buongiorno.
9: Io andrei sulle considerazioni sull'avversario, che quest'anno ha un allenatore che l'anno scorso nei due scontri diretti vi ha battuto Considerando questo aspetto e considerando anche che il Napoli ha cambiato relativamente poco, quanto la coniugazione di questi due fattori può influire anche nel presente, nella sfida proprio di domani?
5: Ma io sono uno di quelli che per quello che rappresenta Allegri per il calcio italiano, la mia stima, l'apprezzamento è sempre stato altissimo. Spesso qualcuno possa mettere in dubbio quello che rappresenta lui, ma io non mi dimentico di 6 trofei vinti, di un vincente, di 2 finali Champions fatte, di un allenatore che ha una certa esperienza, di quello che tutti noi allenatori giovani possiamo e dobbiamo imparare. Ecco, non me lo deve dire che l'anno scorso contro di lui non abbiamo vinto, perché questa è la realtà, sono i fatti, noi abbiamo accettato questo fatto, siamo andati avanti, ci siamo rialzati continuando a guardare a quello che era l'obiettivo più grande nostro. È una maratona di 38 partite, alcune partite si possono anche perdere, fa male quando si tratta di specifiche partite, ma non abbiamo mai perso di vista quello che era il grande obiettivo e per fortuna l'abbiamo raggiunto nonostante qualche sconfitta, soprattutto contro Allegri, è avvenuta. Dobbiamo fare il nostro meglio, non giocano gli allenatori, giocano le squadre preparate in una certa maniera per l'identità, per quello che rappresentano, per l'ambizione che hanno, e sia noi che il Napoli abbiamo l'ambizione giusta nel proseguire questo cammino, nel far vedere che vogliamo essere competitivi fino in fondo.
6: Rai Sport qui.
10: Ciao Chris.
5: Buongiorno.
10: Buongiorno. Pare che con Monza e Cagliari si sia vista un Inter molto molto agile nella manovra, capace di produrre occasioni al di là dei gol sbagliati, insomma una fluidità di manovra importante. In qualche circostanza invece forse è mancato un filo di rapidità difensiva in momenti chiave. Ti chiedo se alla vigilia di Napoli e Real Madrid, considerando le caratteristiche degli attaccanti di queste squadre, da questo punto di vista cosa ti aspetta, insomma?
5: Nel calcio la prevenzione è importante, non credo di aver subito più di tanto per quanto riguarda Monza e Cagliari. Abbiamo saputo gestire determinati momenti, abbiamo saputo leggere determinati momenti. Ovvio che c'è da migliorare tante cose, soprattutto nel prevenire, soprattutto nelle prevenzioni fatte, nel avere quel pensiero negativo che ti permettono sempre di non stare a reagire, ma a agire, andare a prevenire. E possiamo migliorare in quello, sì, ovvio, ma abbiamo dei grandi difensori che sanno sistemare le cose da soli, che sanno quando sbagliano, che sanno che durante una partita per errore nostro o per bravura dell'avversario si può anche concedere. Il calcio è questo, e la bellezza del calcio è questo, avere un atteggiamento pro-offensivo, un atteggiamento in quale vogliamo essere dominanti, vogliamo dominare le partite, vogliamo portare tanti uomini nel nostro possesso palla, nel nostro accerchiamento, consapevoli del fatto che a volte possiamo sbagliare qualche riaggressione, qualche pressione e mettiamo a rischio quello che è l'aspetto difensivo. Si esagera e si va a sottolineare troppo 2 ripartenze subite in 2 partite, non è il caso, però in generale, però nello stesso tempo andiamo a chiedere, a pretendere spettacolo, a chiedere gol fatti, occasioni fatte, quello che è. Calcio è questo, il mio modo di vedere il calcio, e per fortuna è condiviso dai nostri giocatori, è questo. A volte rischieremo, a volte subiremo, è importante avere l'energia giusta e il coraggio giusto nell'andare a fare determinate partite col sorriso, nell'andare a fare spensierati, cercare di essere dominanti e cercare anche di adattarsi a quelli che sono i momenti di una partita che cambiano spesso durante i 100 minuti.
11: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
12: Super promo 48, Cerciello Auto.
11: Anche domenica mattina, a Somma Vesuviana e Baiano.
13: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a mille e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
14: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
15: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
16: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: box doccia in vetro 6 mm 70x90 a 89,90 euro.
15: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
16: Aperti la domenica mattina.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
1: Kiss Kiss Napoli, giga illimitata di calcio senza costi di attivazione.

0: Abbiamo ascoltato un primo stralcio della conferenza stampa di Christian Chivu, tra poco ascolteremo anche un'altra parte della conferenza stampa di Massimiliano Allegri per avvicinarci sempre di più a questo Inter-Napoli, ma noi adesso andiamo al telefono, con noi c'è Maurizio Pistocchi. Ciao Maurizio, come stai?
1: Benino, grazie, buongiorno.
0: Buongiorno a te, caro Maurizio. Ovviamente parliamo di una partita importante, è vero che siamo alla terza giornata di campionato, è ancora presto per, come giusto che sia, per emettere verdetti e cose del genere, però sappiamo che sarà una partita complicata, forse addirittura più degli altri anni per il Napoli, sulla carta, attenzione.
1: Beh, sulla carta sì, hai fatto una presentazione corretta. L'Inter è a punteggio pieno, ha vinto il convinto. Il Napoli viene da una brutta sconfitta contro il Como casalinga, una sconfitta nella quale ha giocato poco, ha fatto poco calcio. La gente giustamente ora si chiede il Napoli con la rosa che ha dove può arrivare? Se l'anno scorso è arrivato a 11 punti dall'Inter capolista, tutti si aspettano ovviamente un miglioramento. A partita di stasera è già un crocevia, perché il Napoli non può permettersi di perdere, perché se perde va a meno 6 dall'Inter.
0: Esatto.
1: E quindi sono già 6 punti dopo 3 giornate, già un distacco che non è sicuramente irrimediabile, ma già importante. Quindi deve fare una partita, a mio modo di vedere, di personalità. Cosa vuol dire di personalità? Che non deve aver paura di perdere, come molte squadre di Allegri purtroppo hanno. Deve avere il coraggio di fare la partita, di essere protagonista nel gioco, perché ha grandi giocatori, perché ha un organico forte, e quindi non può partire con questo senso di inferiorità diffusa che mi sembra si sia generato in queste ultime giornate dopo la sconfitta col Como. Il Napoli dopo l'Inter ha la rosa migliore del campionato. Quindi a questo punto quello che farà la differenza sarà il lavoro di Allegri. Abbiamo visto il Como, sia a Napoli sia ieri sera a Genova. Cioè il Como dice, ma però ha speso i soldi. È ovvio, tutti spendono i soldi per comprare i giocatori. Però c'è chi li spende i giocatori buoni come il Como e c'è chi li spende i giocatori meno buoni come altre squadre. Vai a vedere quanto hanno pagato Baturina e quanto hanno pagato Duviskas.
0: Vai a vedere quanto hanno pagato Luca e Lang, per esempio. È un esempio duro da fare, però è la verità per quello che hanno reso.
1: Esatto, bisogna sempre valutare i giocatori per come rendono.
0: Esatto.
1: Ovviamente. La bravura del dirigente sta nello scegliere i giocatori che alla fine rendono. E poi c'è il discorso dell'allenatore. L'allenatore per molti dilettanti di questo sport è un di più, invece è il maître à penser, è il capo, il chief, il CEO di un progetto. Decide tutto l'allenatore, cioè l'allenatore, la squadra è figlia delle sue idee, della sua mentalità, dei suoi contenuti. E quindi la domanda che molti tifosi del Napoli oggi si fanno è: ma dopo aver visto il Napoli in queste prime due giornate, ovviamente la gente si chiede che Napoli vedremo, cosa fanno durante la settimana. Cioè, che tipo di lavoro fa Allegri sul campo? Perché quello che si è visto contro il Como per 70 minuti non può essere il Napoli che abbiamo visto negli ultimi 7-8 anni, non può essere quello.
0: È vero, questo è vero, è una grande verità, la mano dell'allenatore è molto importante, ce lo sta facendo vedere Fabregas con il Como, ce l'ha fatto vedere Chivu l'anno scorso con l'Inter, che comunque prendeva un'eredità importante lasciata da Simone Inzaghi. Insomma, l'allenatore fa la differenza. È vero che diciamo che è presto per diciamo emettere sentenze, come abbiamo detto poco fa, ed è chiaro che comunque il Napoli, nonostante nel mercato non si sia rinforzato più di tanto, ha una rosa importante che può sicuramente stare nelle posizioni alte della classifica, ed è vero che anche però le altre si sono rinforzate. Per le altre intendo, oltre l'Inter, comunque ha mantenuto la struttura di una rosa già forte, parlo della Roma, parlo dell'Atalanta, parlo della Fiorentina, che non è partita bene ma comunque si è rinforzata ed è ancora presto per giudicarla. Insomma, sarà un'annata difficile, Maurizio.
1: Guarda, a mio modo di dire, io l'ho scritto e l'ho detto prima che le cose succedessero. Alla fine della campagna acquisti io ho detto, ho fatto il mio ranking del campionato, e devo dire che secondo me il Napoli, se gioca così, fa fatica a andare in Champions. Perché l'Inter ha un organico e come giocatori superiore, il Como ha giocatori forti e una grandissima idea di calcio, la Roma è migliorata molto nel giro di un anno, e le squadre di Gasperini il secondo anno fanno il meglio, la Juventus ha speso tanto sul mercato, ha un allenatore molto bravo, ha chiuso il campionato l'anno scorso con la seconda miglior difesa o terza, adesso non mi ricordo benissimo, non può fallire la Champions, e poi c'è il Milan e poi c'è il Napoli, e il Napoli deve crescere sul piano del gioco, assolutamente. Se il Napoli non cresce sul piano del gioco, in Champions non ci va, perché le altre hanno giocatori forti ma anche allenatori forti, perché Gasperini è forte, perché Amorim è forte, perché Gasperini è forte, perché Amorim è forte, perché Chivo è forte, perché Fabregas è forte, Spalletti è forte. E qualcuno mi dirà, ma Allegri ha vinto 6 scudetti. Scudetti alla Juventus contano relativamente, ne ha vinti tantissimi anche tra pattoni, alla Juve ha vinto gli scudetti Parola, Vic Palek e Heriberto Herrera, cioè, il problema è che una squadra come il Napoli viene da anni di calcio dominante e non può tradire la sua indole, non può tornare indietro, non può fare un calcio così limitato come quello che abbiamo visto nelle prime due domeniche. Io sono fiducioso che ci siano dei margini di miglioramento, ma dipendono tutti dal lavoro di campo di Allegri. Cioè, i giocatori quelli sono, noi conosciamo le caratteristiche, le abbiamo viste anche in passato, adesso tocca ad Allegri, e non esiste spiegare l'esclusione di Vergara col fatto che ha poche partite in Serie A, non esiste.
0: No, anche perché se facciamo questo ragionamento poi dopo non facciamo crescere nessun calciatore. Ma è arrivato il momento di dare, e non parlo solo di Vergara, di dargli delle responsabilità a questi ragazzi. L'ha detto De Bruyne in un'intervista, quando sono arrivato qui e parlavano di Vergara come giovane credevo avesse 18 anni e invece ne ha 23.
1: Esatto, esattamente, 23 anni, e guardiamo quello che succede negli altri campionati, vediamo che negli altri campionati i ragazzi giocano titolari 16 anni, esatto, 17 anni, cioè non è possibile fare un discorso come quello che ho sentito fare da lei in Supergara, non si può fare, non si può fare per due motivi: il primo, che svilisci il giocatore; il secondo, che sei fuori da quella che è la realtà tecnica agonistica del calcio che si vede in Europa. Non ci siamo.
0: Caro Maurizio, sei stato molto chiaro, ti ringrazio per essere stato con noi, un abbraccio.
1: Buona partita, in bocca al lupo.
0: Grazie, Crepi, un abbraccio a Maurizio Pistocchi, grazie per essere stato con noi. Proprio di Massimiliano Allegri stavamo parlando, ed è proprio Massimiliano Allegri che andiamo ad ascoltare nella conferenza stampa avvenuta ieri al centro sportivo di Castel Volturno, ovviamente nella sala stampa del centro sportivo di Castel Volturno, per immergerci ancora di più in questo Inter-Napoli. Andiamo ad ascoltare ancora Massimiliano Allegri.
2: Sport Italia, a seguire la Gazzetta dello Sport.
3: Buongiorno mister, ha parlato di una condizione fisica da migliorare, volevo chiederle a che punto percentuale la sua soddisfazione rispetto alla condizione fisica della squadra. Grazie.
4: Ma no, la condizione fisica secondo me sta migliorando, anche perché siamo, più partite giochiamo e più migliora la condizione, e quindi sono contento di quello che stanno facendo i ragazzi. Poi dopo il risultato condiziona sempre, diciamo, le valutazioni sulla partita. Noi invece bisogna rimanere fuori da questa cosa, perché comunque sì, abbiamo fatto degli errori, io credo che molto più tecnici ne abbiamo fatti domenica, perché abbiamo sbagliato delle palle tecnicamente, dove

0: i giocatori non devono sbagliare perché hanno dell'ottima qualità tecniche. E poi dopo abbiamo commesso quei due errori in fase difensiva dove potevamo sicuramente far meglio, e su questo bisogna sicuramente alzare l'attenzione, perché più alzi il livello delle partite e devi abbassare il margine errore.
1: La Gazzetta dello Sport, a seguire la Repubblica.
2: Ciao Max. Tutto qua. L'Inter è la favorita e l'anno scorso ha vinto meritatamente largheggiando. C'è un particolare nelle partite: tu hai vinto i due derby e il Napoli ha preso 4 punti su 6. Sono semplicemente dei dati statistici o sono delle indicazioni che possono aiutare?
0: Non sono solamente dei dati statistici, perché tutti gli anni sono diversi l'uno dall'altro, almeno per la mia esperienza. Anche a livello tattico parti in un modo, poi cambi, le annate vanno sapute, bisogna saperle leggere e avere la fortuna di indovinarla, quella cosa più semplice. Poi dopo, quando giochi gli scontri diretti, sono sempre difficili da vincere. L'importante, gli scontri diretti dico sempre che vanno giocati, poi ci sono delle partite che invece vanno vinte, che è una roba diversa, e quindi domani è una partita che va giocata.
1: La Repubblica, a seguire il Corriere della Sera.
3: Eccomi, sono qui, salve, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio.
3: Vorrei chiederle di De Bruyne, a che punto è la sua crescita. Lui è arrivato più tardi dopo il mondiale, insomma, si è soddisfatto di quello che sta vedendo di De Bruyne? Grazie.
0: Di De Bruyne, di Kevin sono assolutamente soddisfatto, sta crescendo fisicamente. Poi è normale che debba gestire le forze di un centrocampo dove in questo momento mancando McTominay, altrimenti avrei solo un cambio, quindi domani dovrò fare delle valutazioni per chi fa scendere in campo, anche perché poi dopo 4 giorni rigiocheremo di nuovo, e credo che nel calcio di oggi non si gioca solamente in 11, ma non è una frase retorica, ma si gioca in 16, soprattutto in questo momento dove le temperature sono molto alte.
1: Corriere della Sera, a chiudere il Roma.
4: Mister, le chiedo se senza McTominay, che per caratteristiche mi sembra unico nel suo centrocampo, cambierà il Napoli tatticamente, e poi se Badiashile farà parte dei convocati.
0: Badiashile farà parte dei convocati e sta venendo avanti, sono molto contento di quello che sto vedendo, speriamo di vedere bene. E per quanto riguarda invece McTominay, non posso far giocare un altro e chiedere le cose che fa McTominay, quindi ci sarà un giocatore diverso tecnicamente in mezzo al campo.
1: Roma,
5: sì, eccomi qua. Il mercato del Napoli, abbiamo visto, si è chiuso senza ulteriori acquisti. Le chiedo se le va comunque di fare un bilancio, però anche un occhio alle altre, se lei è d'accordo sul fatto che tutte le rivali del Napoli si sono rinforzate.
0: Inutile stare a guardare le rivali, noi dobbiamo guardare in casa nostra. La società è stata vigile sul mercato fino alla fine. Io sono contento della rosa che ho a disposizione. Bisogna lavorare, visto che ora è chiuso il mercato, fino a gennaio bisogna lavorare molto bene, anche perché in questo pezzo di stagione si devono mettere le basi per il finale di stagione. Intanto facciamo una prima tappa, arriviamo alla sosta nelle migliori condizioni. E non sarà facile. Poi dopo la sosta ci saranno altre partite importanti che ci porteranno alla seconda sosta, e bisogna fare uno step alla volta.

0: eccezionali, prezzi bassi mai visti.
1: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
2: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato vari gusti 500 grammi a soli 2,49 euro. Barilla pasta di semola formati normali 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
0: Sotto costo Deco.
1: Puoi dirlo forte. Sotto costo Deco.
3: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
4: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
5: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
6: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
5: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
6: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
5: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
7: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Eccoci qua, ben ritrovati a Radio Gol. Un saluto a tutti da Lucio Pengue. Dobbiamo subito salutare, non so da quale punto della nostra, del nostro golfo ci sta parlando, Luciano Cotena. Ciao Luciano, come stai?
1: Ciao, buongiorno Lucio, buongiorno a tutti.
0: Allora Luciano, ovviamente con te parliamo sempre della Capri Napoli, è partita questa mattina e credo che si stia ancora svolgendo, perché sto seguendo sulla vostra pagina Facebook i costanti aggiornamenti. Anche, come dire, intrigante seguirla, perché ci sono le scie dei vari nuotatori che stanno arrivando a Napoli.
1: Sì, infatti sono già relativamente vicini. Sono partiti stamattina con qualche minuto di ritardo, però diciamo poi loro in realtà stanno recuperando, perché sono praticamente passate le 4 ore da qualche minuto e sono già quasi a 12 km da Napoli, quindi diciamo considerato ne hanno fatto già 24, diciamo un due terzi, quindi diciamo siamo veloci, e quindi al momento in testa c'è un bel gruppo di italiani. Sono in maniera costante dal principio, sia addirittura c'è anche una donna tra il gruppo di testa, c'è praticamente
0: anche, perché ricordiamo, è gara maschile e femminile, partecipano insieme.
1: Esatto, sono partiti insieme, partecipano insieme, e in questo momento praticamente una donna contende la vittoria agli uomini, cosa che però voglio dire alla Capri Napoli è già successa in passato, che una donna abbia vinto sugli uomini, addirittura abbia detenga il record della manifestazione, è accaduto nel 2020. In questo caso non so ancora come andrà a finire, però sicuramente la nostra Alessia Ossoli, che partecipa per la prima volta, e Alessio Occhipinti, che invece è il detentore del titolo, sono in acqua in prima posizione. Insieme a loro c'è un altro italiano, Niccolò Ricciardi, e poi c'è un ceco della Repubblica Ceca, Kozubek, e poi c'è un argentino, che praticamente sono i primi cinque, un gruppo di testa che sono più o meno appaiati. Poi poco dietro c'è una ragazza che sta prendendo l'iniziativa, ed è lei praticamente, come si dice nel ciclismo, tira il gruppo e quindi fa l'andatura, e diciamo tutti dietro i maschietti si lasciano ovviamente tirare.
0: Senti Luciano, guardando un po' le immagini della giornata di oggi, sembra da un occhio, voglio dire, molto molto come dire empirico, che comunque c'è il vento, le condizioni del mare sono c'è un mare non dico mosso ma quantomeno agitato.
1: Allora, diciamo che di base il mare per loro è relativamente calmo, appunto, poi tutto ovviamente è relativo, per loro magari è calmo, per noi può sembrare un po' agitato. Sicuramente in questo momento inizia a fare la comparsa del golfo il maestrale, e quindi sicuramente c'è l'impressione che sia ancora un po' più di onda, sicuramente si sta alzando, però diciamo questo per la direzione che hanno preso all'inizio, quindi puntando un po' diciamo verso Capo Misino, diciamo guardando Napoli Capo Misino. Adesso praticamente quel sia del maestrale sta spingendo verso Napoli, più o meno dove il Castel dell'Ovo è localizzato l'arrivo, e quindi adesso si trovano il mare, la corrente è a favore perché li spinge, e quindi praticamente hanno un aiuto nella nuotata, quindi sicuramente sono delle tattiche che hanno scelto bene e stanno dando i loro frutti.
0: Quindi in effetti quest'occhio inesperto, il mio, vede un mare agitato che è come se fosse un eventuale ostacolo, invece questo vento di maestrale addirittura gli sta dando una mano nella nuotata.
1: Esatto, praticamente fino ad ora sì, poi diciamo anche in questo del Golfo di Napoli a volte serve delle sorprese, non dovrebbe capitare oggi, però diciamo tendenzialmente dovrebbe rimanere abbastanza il mare abbastanza in questo modo fino alla fine, quindi ovviamente potrebbe favorire dei buoni tempi.
0: Senti Luciano, un'altra curiosità rispetto a questa maratona del mare, la Capri Napoli, lo ricordiamo, 61esima edizione, e in effetti per la mia esperienza, voglio dire, ho seguito qualche regata, ho seguito anche l'America's Cup, c'è un campo di regata, e questo campo di regata, come dire, è circoscritta e limitata, quindi le imbarcazioni che gareggiano sono, come dire, tra virgolette protette. Qui invece siamo in un weekend di napoletano, con molto caldo, con tanti magari che hanno la propria barca, tanti natanti che la prendono e possono influenzare, come dire, il campo della maratona, oppure c'è anche lì una protezione?
1: Allora, noi sicuramente abbiamo una protezione, perché diciamo a parte le barche appoggio, ogni nuotatore avrà la propria barca che lo segue al fianco, c'è una serie di barche di sicurezza che fanno diciamo un po' avanti e indietro e creano un percorso circoscritto. Per quanto rispetto alle regate di Coppa America, per esempio, si terranno a Napoli fra qualche giorno, il percorso è molto piccolo, noi siamo nel bel mezzo del Golfo di Napoli, quindi ovviamente per noi è un po' più complicato, però ovviamente con le varie barche creiamo diciamo, sia lateralmente a sinistra che a destra, una serie di imbarcazioni di sicurezza che vanno avanti e indietro, e quando c'è qualche curioso che si avvicina ovviamente lo facciamo andare via, perché non può entrare, e sicuramente accanto ai nuotatori può essere pericoloso. Diciamo che tendenzialmente la problematica di cui parlavi prima, quella ovviamente dei natanti privati, di chi ha la barchetta, così si presenta un po' più a Capri, alla partenza, a Napoli all'arrivo, perché lì ovviamente sotto costa c'è sicuramente maggior traffico. Nel Golfo di Napoli, diciamo, i mezzi che circolano sono, anche soprattutto in questo orario, sono decisamente di meno. Sono più mezzi quelli ovviamente di linea, gli agli scafi, i traghetti, che però quelli ovviamente stanno dell'ordinanza, ovviamente ci vedono anche in lontananza, e avvertiamo col GPS

0: con la radio, quindi praticamente si allontanano da noi.
1: E l'onda che provocano dà fastidio ai nuotatori.
0: Quello però, diciamo, a volte magari anche se il traghetto ti passa a 200 metri davanti, quello sicuramente invece però ti crea difficoltà al nuotatore in quel momento che poi praticamente c'è l'onda grande, e a quel punto voglio dire comunque hanno un po' di fastidio, perché anche questo fa parte un poco della competizione, i nuotatori sono abituati e quindi ovviamente va tutto bene.
1: Senti, invece l'arrivo verso che ora è previsto secondo te rispetto all'andatura della gara?
0: Ma diciamo, io penso che per le 16:30 dovrebbero essere molto molto vicini all'arrivo. Diciamo, abbiamo perso una decina di minuti alla partenza, perché diciamo lì a volte ci sono anche delle situazioni particolari per appunto gli imbarchi, tutti gli addetti ai lavori sulle barche, quindi sempre per rispettare la sicurezza abbiamo preferito farli partire qualche minuto più tardi, e quindi diciamo l'arrivo era previsto intorno alle 16:15, adesso più o meno magari 10 e un quarto d'ora dopo, fermo restando, dicevo, stanno andando molto veloce, quindi magari in un caso o nell'altro possono arrivare qualche minuto prima, qualche minuto dopo, però tendenzialmente l'orario d'arrivo dei primi è quello.
1: Se qualcuno è nei pressi del Molosiglio si vede questo arrivo?
0: Assolutamente sì, che lì c'è la parte diciamo dopo via Partenope, quella ovviamente dove c'è il Castel dell'Ovo, praticamente inizia via Nazarosauro che arriva fino al Molosiglio, diciamo quella strada che costeggia in maniera parallela il percorso finale, quindi ovviamente sul lungomare, che ovviamente è aperto a tutti, c'era l'opportunità di vedere questi piccoli nuotatori ovviamente che sbucano da dietro al Castel dell'Ovo, ovviamente provenienti da Capri, con le barchette piccole al loro fianco, ovviamente fanno l'ultimo chilometro finale, che è quello che appunto dal castello va fino al Molosiglio, e quella ovviamente la parte più emozionante. Già da adesso sono montate le boe, il traguardo, quindi se qualcuno è già là in zona può andare a vedere e capisce un po' la parte finale del percorso come è strutturata, e ovviamente di lì a poco, tra qualche oretta, come dicevo, magari vedrà anche i protagonisti che arrivano da Capri.
1: E poi può darsi anche che, come dicevi tu, si arrivi in gruppo e quindi potrebbe esserci addirittura uno sprint finale.
0: Diciamo che al momento sono veramente tutti vicini, e quindi, come è capitato qualche altra volta alla Capri Napoli, ci potrebbe anche essere la necessità di un photo finish. Diciamo, staremo a vedere, perché diciamo da qui a un'altra retta sicuramente le cose si definiranno in maniera migliore, quindi avremo il quadro più preciso. Quindi tutti quelli che magari sono curiosi anche di questa cosa possono seguire, come dicevi tu, la pagina Facebook, il sito, comunque ci sono tutti gli elementi per poterla seguire, per ovviamente incuriosirti a questa cosa, che sicuramente è una bella manifestazione tutta nostra napoletana.
1: Grazie davvero Luciano, un abbraccio fortissimo, grazie.
0: Ciao, grazie Lucio, grazie a tutti, buona giornata.
1: Grazie a Luciano Cotera alla Capri Napoli, quindi se siete nei paraggi andate a vedere lo sprint finale dell'arrivo di questa 61esima maratona del mare, davvero stancante, che però dà delle grandissime soddisfazioni. Detto questo ci fermiamo, linea 3B Meteo e poi ultima ora di Radio Gol, anzi no, mi correggo, perché oggi la versione XXL, quindi il meteo, e poi ci sarà, lo ricordiamo, alle 16, questo prolungamento di Radio Gol del sabato, che darà proprio il cambio, così come si vuol fare nella staffetta, a Diretta Azzurra con Carlo Albino. Quindi ci sarà Riccardo Catapano dalle 16 alle 17.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
4: Bentrovati agli amici di Kiss Kiss Napoli da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore l'alta pressione garantirà tempo stabile su tutta la Campania, con cieli sereni e tersi anche nelle ore serali. E così per la giornata di domenica non cambia lo scenario meteorologico. Infatti l'anticiclone nordafricano rimarrà ben presente sulla regione e garantirà un contesto di assoluta stabilità atmosferica con sole protagonista. Il caldo si farà sentire, specie nelle aree interne, dove localmente si arriveranno a toccare i 35-36 gradi, qualche grado in meno invece sulle zone costiere. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Eccoci.
5: amici, rientrati, terza ed ultima ora di Radio Gol. Poi ci sarà ovviamente Radio Gol XXL con Riccardo Catapano, che saluto e che ringrazio per la redazione, insieme naturalmente a Lucio Pengue. Ringrazio anche Nellino Iorio in regia, Flavio Esposito alla regia video, ovviamente alla regia anche Simone Zigzag Zagaria. Ma siamo pronti a partire, la terza ed ultima ora di Radio Gol. Poi ci sarà ovviamente Radio Gol XXL con Riccardo Catapano, che saluto e che ringrazio per la redazione, insieme naturalmente

0: diciamo delle parti più preoccupanti di questo Napoli nelle prime due giornate è stata proprio la fase difensiva, David. Allora voglio chiederti, perché Allegri ha detto bisogna tenere alta la concentrazione, bisogna evitare le disattenzioni e soprattutto non giocare il pallone non deve essere una vergogna in determinati momenti. Tu sposi quelle che sono le parole di Allegri?
1: Posso dirti alleluia. Finalmente c'è un sono contento che sia Allegri, ma che c'è qualche allenatore che oggi dica se siamo in difficoltà non è una vergogna allontanare la palla dalla nostra propria area di rigore, perché sottolineo per l'ennesima volta la partita del Napoli. Quella precedente è stata condizionata da un errore fatto con la costruzione dal basso. È tutto bello, però i tre punti della partita scorsa valgono come quelli di oggi e come quelli dell'ultima giornata. Il Napoli aveva riaddrizzato una partita, poi c'è tutto il tempo per portarla a termine vincendo, magari anche perdendola, però in quel modo anche a livello psicologico diventa un po' durina dopo un errore del genere per tutto il reparto difensivo, compreso il portiere. Ho fatto quel mestiere e te lo garantisco. Poi stai giocando a Napoli, non stai giocando con Spitaletto, con tutto il rispetto.
0: Certo.
1: È tutto più ampliato, ragazzi. Bisogna dare sicurezza al reparto difensivo, ma non solo a Napoli, in generale io parlo. Però sono tifoso del Napoli, parlo del Napoli, mi interessano le sorti del Napoli. Bisogna dare sicurezza. Quando un reparto difensivo, che è la base di una squadra, non lo dico io, lo dice la storia, ed è sicuro ed è consapevole di quello che deve fare, lo fa al massimo, poi si può perdere, si può prendere gol, però non sei condizionato per forza di fare quello che parte dal portiere e il braccetto di destra e di sinistra, devi tornare indietro, tutto bello. Quando si può fare? Se non si può fare, amen. Si trovano altre soluzioni. Io la penso così, poi non sono assoluto.
0: Ma io sono d'accordo con te, David, perché va bene il concetto di calcio moderno, perché ti premia in molte occasioni. Però, per esempio, no, io prendo sempre d'esempio il Como, non vorrei essere ripetitivo, ma il Como di Fabregas, perché vado ad analizzare quella che è stata la partita del Maradona, che dove ero allo stadio, quindi ho avuto modo di vederla da vicino. Come ben sai, vedere una partita allo stadio ti fa capire sicuramente più cose rispetto a quando la si vede in televisione. Io vedo che anche il Como di Fabregas, che è fedele a quelli che sono i principi del calcio moderno, poi dopo non ha esitato, diciamo, a chiudersi tra virgolette dietro negli ultimi minuti di partita, perché delle volte in base a come, diciamo, si leggono le partite conta portarsi il risultato a casa, e il risultato a casa te lo porti se hai meno disattenzioni, se hai la squadra più concentrata e fai meno errori, no?
1: Allora, non dico tutto il mondo, ma noi in Italia in modo particolare, ma anche in Europa credo, sta guardando il Como di Fabregas dall'anno scorso.
0: Sì.
1: Perché c'è tanto da apprendere, ma io dico c'è tanto da apprendere, secondo me, sposo in pieno, soprattutto c'è da... Ieri il Como è andato sotto di un gol, come se non fosse successo nulla. Sono ripartiti, vanno a 200 all'ora, ma la cosa che fa... Non spavento, che fa piacere da una parte, ma spavento dall'altra, che il Como di Fabregas, uno ha il palleggio che si usa in Spagna, ma senza paura di sbagliare. Se sbagli passaggio, hanno un tasso tecnico elevatissimo, ragazzi, fa veramente spavento, difficilmente sbagliano qualche passaggio, ma giocano con una tranquillità, con una serenità, che non vuol dire andare a 60 km orari, vuol dire a 120 km orari con serenità, puoi sbagliare, provi la giocata, si prova il dribbling, il tiro e l'intervento, è tutto, è completo. Cioè, fanno la partita di calcio. Ieri come se non fosse successo niente, ok, ci rimettiamo a posto, abbiamo preso gol, perché non è che non possiamo prendere gol, che il Como è diventato... No, però si vede che a livello mentale hanno fatto un lavoro strepitoso. L'allenatore, la società, chi comanda, hanno fatto un lavoro che dovrebbe essere generale ovunque, perché te lo insegnano oggi, no, ma prima ce lo insegnavano da bambini. Sì, devi lavorare, devi imparare, devi essere resilienti, ma ti devi divertire. Ti devi divertire, perché se non ti diverti diventa tutto più pesante, anche un passaggio. Quello che vedo nelle altre

0: quadri, a differenza del Como di oggi.
1: È vero, è un concetto sacrosanto che ci ha espresso Davide Giubilato, che saluto e ringrazio. Grazie Davide per essere stato con noi. Un abbraccio. Sempre un abbraccio. Grazie a Davide Giubilato per essere stato con noi. Torno al telefono e vado dal direttore del Napolista Massimiliano Gallo, che saluto e ringrazio. Ciao Max.
2: Ciao, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a te. Prove di formazione per il Napoli di Massimiliano Allegri, ma tu vedi Vergara titolare dal primo minuto?
2: Beh, mi sembra quei due sono, o gioca Vergara o gioca De Bruyne,
1: sì.
2: A meno che non ci sia uno stravolgimento con anche Gilmour al posto di Anguissa.
1: Improbabile, no?
2: Non credo, però io credo che Vergara possa essere anche leggermente favorito nei confronti di De Bruyne, visto che Allegri preferisce far giocare De Bruyne a partita iniziata.
1: Sì, no, sicuramente l'abbiamo visto nelle prime due giornate. Poi certo l'esperienza che ha De Bruyne per gestire momenti delicati della partita è molto importante, soprattutto in queste partite così importanti, perché facevamo un bilancio e dicevamo, caro Max, è chiaro che è presto per giudicare quello che è l'operato di una squadra, però insomma i dati e i numeri iniziano a essere un pochino importanti adesso, no?
2: Ma i numeri, due partite si sono giocate, cioè una il Napoli l'ha vinta e una il Napoli l'ha persa. Chiaramente il calendario è un calendario complesso, perché adesso il Napoli potrebbe ritrovarsi dopo tre giornate con due sconfitte. Però il punto è che il Napoli adesso gioca due partite contro l'Inter e contro l'Arsenal, e faccio un esempio, anche il Barcellona potrebbe perdere. Quindi sono due partite complesse, secondo me è anche meglio per il Napoli, perché queste sono partite in cui poi emerge l'orgoglio del gruppo, della squadra, la sconfitta col Como è una sconfitta che ha fatto male, però secondo me sono stati anche eccessivi i giudizi negativi per quel che riguarda la partita. Chiaramente il Napoli ha un tipo di gioco che è meno affascinante, sicuramente.
1: Ma questo non lo scopriamo oggi, Max.
2: Però poi la partita la devi analizzare cioè quello che fa la differenza sono i gol. E il punto è che il Napoli ha regalato due gol, quindi dal punto di vista del fascino, ok, il Como è una squadra più affascinante del Napoli, ma è stata una partita decisamente condizionata dagli errori difensivi degli azzurri, e poi là si è deciso il match. Che ti devo dire, cioè, certamente, come dire, se non mai faccio catalano è meglio non perdere oggi, però voglio anche dire che l'Inter lo scorso anno si ritrovò con due sconfitte dopo tre giornate e poi ha vinto il campionato. Io non credo che il Napoli perda, però se anche il Napoli dovesse perdere, io non penso assolutamente che il campionato del Napoli sia finito. Sono un po' di esagerazioni dovute a un complesso di cose, lo sconforto della campagna.
1: Il mercato, esatto.
2: Allegri non piace ad alcuni tifosi. La sconfitta nella prima partita in casa con il Como, quindi c'è un po' di depressione. Però la partita oggi va giocata, senso che non è che il Napoli è una vittima sacrificale dell'Inter, io non credo proprio.
1: No, ma questo è poco ma sicuro. Il Napoli venderà cara la pelle sicuramente in una partita complicata. Stavamo anche prima, no? L'atteggiamento è importante in queste partite, perché è chiaro che se aspetti l'Inter, se fai vedere che l'atteggiamento è arrendevole, è chiaro che l'Inter ti mangia vivo, perché è una squadra che ha dei singoli importanti che ovviamente possono farti male alla prima disattenzione. L'atteggiamento conterà molto, Max.
2: Allora, guarda, allora dipende che vuol dire atteggiamento, perché si può aspettare l'avversario e non essere remissivi. Io non credo che il Napoli sia stato remissivo. Il Napoli ha un tipo di gioco come ce l'aveva il Milan lo scorso anno, che con quel tipo di gioco ha vinto due derby su due. Quindi secondo me non è la questione dell'atteggiamento, del baricentro, di come tu imposti la partita e pensi di poter far male al tuo avversario. Ma insomma, quindi non perdere, secondo me sono più importanti, che ne so, i contrasti, le seconde parti.

0: palle, su quello si vede la reattività di una squadra. Poi l'impostazione di una squadra, cioè se noi ogni partita del Napoli ci approcciamo sperando che il Napoli faccia il pressing a tutto campo o e Napoli è un'altra squadra, gioca diversamente, diciamo che ci rimarremo sempre male, ma è come dire, è come andare a vedere un film comico sperando che sia drammatico. E tu vai a vedere il film comico e ti devi aspettare il film comico, che non vuol dire che il film comico non sia buono.
1: No, no, no, ma certo, questo è ovvio, Max. Ma secondo te quanto peserà l'assenza di McTominay? È vero che nelle prime due giornate noi avevamo visto un McTominay al 100% della condizione, abbiamo scoperto il perché tardi, però voglio chiederti quanto pesa il vero McTominay, diciamo il fatto che non ci sia il vero McTominay in campo questo pomeriggio?
0: Pesa tantissimo, perché è il giocatore più rappresentativo di questo Napoli, quindi perdere McTominay per un mese e mezzo, due mesi fa tutta la differenza del mondo. Però insomma, da questo punto di vista, secondo me Allegri è l'allenatore ideale, perché è un allenatore che non si è lamentato del mercato, non si lamenta degli infortuni, cerca sempre di trovare un approccio positivo. È inutile adesso stare qui a recriminare per McTominay, però quanto pesa tanto. Cioè, è stato il calciatore simbolo del quarto scudetto ed è stato il calciatore probabilmente più forte anche lo scorso anno, quando contro il Como lo ha tirato fuori Allegri, è calato il gelo sul Maradona, come quando veniva quelle rarissime volte sostituito Maradona, perché nessuno se lo sarebbe mai aspettato. Questo non lo giudichi per come stava giocando, sì, stava giocando maluccio, però nessuno l'avrebbe mai tolto dal campo, perché è il simbolo del Napoli, è il totem del Napoli.
1: Certo, poi ovviamente sono due, vabbè, non è inutile che lo sottolineiamo, due categorie completamente diverse, però è chiaro che sono tipo di calciatori che ad un certo punto, anche se sembra, diciamo, stiano facendo una partita in colore, poi ti possono cacciare la giocata dal cilindro in qualsiasi momento.
0: Non rientra tra quelli che tu sostituisci. Non ricordo, una società rara, no?
1: Rarissima, con Conte quasi mai, penso.
0: Quindi voglio dire, poi abbiamo capito che probabilmente è stato sostituito per altro, non per motivi tecnico-tattici.
1: Esatto, problemi che speriamo possa risolvere il prima possibile nella giusta maniera, e poi la salute è la cosa più importante. Speriamo di rivedere il prima possibile Scott in campo, perché è un giocatore veramente importante, imprescindibile per il Napoli. Grazie a Massimiliano Gallo per essere stato con noi. Ciao Max, buon lavoro.
0: Ciao, grazie a voi. Buon
1: grazie al direttore della Napolista. Andiamo subito dal collega di cronache di Napoli, Marcello Altamura, che è a Milano. Sei arrivato, caro Marcello? Buongiorno.
2: Buongiorno, sì, sono arrivato. Qui c'è un sole molto, molto caldo, proprio giornata pienamente estiva a Milano.
1: Caldo torrido, caldo sopportabile, Marcello?
2: No, caldo non torrido in realtà. Il sole è molto caldo, però non c'è umidità, quindi
1: Okay. Credo
2: che
1: si respira, diciamo.
2: La partita, insomma, non farà fresco, però. Sicuramente farà meno caldo di Napoli-Como, probabilmente.
1: Questo è poco ma sicuro. Proprio su, differentemente da quello che abbiamo visto in campo in Napoli-Como, ovviamente levando McTominay, che sarà assente, l'abbiamo detto poco fa, perché chi ti aspetti in campo? Ti aspetti una formazione simile?
2: Ma sicuramente i due cambi sulla sinistra, Spinazzola e Alisson Santos, me li aspetto, e ci aspettiamo tutti anche Vergara, a meno che non sia poi una sorpresa dell'ultima ora. Da quello che Allegri ha detto ieri, deve anche gestire De Bruyne, considerato che c'è comunque la partita con l'Arsenal fra 72 ore, quindi comunque devi centellinare un po'. Io credo che questa sarà una staffetta che poi magari si perpetuerà a gara in corso, però onestamente mi aspetto Vergara dal primo minuto e poi De Bruyne titolare contro l'Arsenal.
1: Senti, prima parlavamo dell'atteggiamento, sarà quello sicuramente a fare la differenza? Ti aspetti un Napoli che cercherà di aspettare, di difendersi contro l'Inter, o Napoli da subito aggressivo? Io credo che la seconda mia ipotesi sia quella, diciamo, più accreditata, anche perché quando vai a affrontare una squadra del genere devi far vedere subito che ti vuoi andare a giocare la partita. Non so come la pensi tu, Marcello.
2: Guarda Gianluca, io me lo auguro che tu abbia ragione, perché sinceramente io credo che l'idea che il Napoli, questo

0: questo Napoli possa giocare d'attesa e ripartire, secondo me cozza contro due problemi che il Napoli ha. Per fare questo gioco devi avere due elementi, secondo me, una difesa blindata e un centrocampo di tanta qualità. Il Napoli purtroppo non ha nessuna delle due, perché la difesa purtroppo non è più blindata da un pezzo, ovviamente non per colpe, diciamo, del Napoli, perché comunque hai perso Buongiorno, hai Beuke mai indietro, c'hai un'emergenza comunque che devi gestire, e il centrocampo purtroppo Anghissà e Lobotka sono due signori centrocampisti, però bisognerebbe avere un'altra qualità, quindi il gioco d'attesa secondo me su questi due presupposti è molto rischioso. Lo puoi fare a Genova, dove contro il Genoa, che praticamente non aveva centravanti, aveva Colombo e ti ha fatto il solletico in avanti, e quindi tu poi nel secondo tempo hai messo sulla qualità e hai vinto la partita, ma non tutte le partite si possono giocare così. Secondo me, se aspetti l'Inter, rischi di farti fagocitare così come ti sei fatto fagocitare dal Como nella prima ora di gioco al Maradona.
1: Senti, io ti dico la verità, ascoltando quella che è stata la conferenza stampa di Allegri, non ho condiviso molto le parole su Vergara, perché lui dice, sì, è vero che Vergara non va caricato di responsabilità, è verissima questa cosa, perché sicuramente in Vergara dobbiamo riporre sicuramente parte delle nostre speranze, perché proprio perché è un giocatore di grande qualità, ma non gli vanno addossate troppe responsabilità. Però il fatto di, secondo me, che ha 12 partite del Napoli non significa niente, perché prima o poi le partite le dovrà accumulare e lui, sono sicuro, sarà il presente e il futuro del Napoli.
0: Sì, io ti dico la verità, quando ho sentito questa cosa, da un lato ho apprezzato, perché sono le parole di un allenatore esperto che vuole levare pressione a un ragazzo di 23 anni, e ci sta.
1: Tra l'altro lui ne ha cresciuti tanti di giovani, eh.
0: Esatto, però non le ho condivise nella misura in cui noi abbiamo visto Antonio Vergara andare in campo col Chelsea e fare un gol dopo una ruleta. Se non ce l'hai, secondo me, se non hai talento e non hai grande qualità, quel gol non solo non lo fai, ma non lo tenti proprio.
1: Esatto.
0: Quell'azione non la tenti proprio. Per cui, secondo me, questo ragazzo ha dimostrato di avere i numeri di un giocatore importante. Quindi l'esperienza sì, ma fino a un certo punto.
1: No, poi l'imprevedibilità di Vergara, no? Perché io dico sempre che lui unisce il calcio di strada a quello che è il calcio ovviamente giocato che vediamo, oppure in quella mezza scivolata che fa sempre per andare a cercare e ottenere il pallone un po' in stile calcetto, diciamo. Sono giocate che uniscono un calcio antico di strada a quello che poi vediamo noi, no? Quindi questo ti fa capire effettivamente, passando poi ovviamente per la ruleta, quel gol meraviglioso contro il Chelsea che abbiamo visto allo stadio Maradona di fuori grotta della passata stagione in Champions League, insomma, di una pesantezza abbastanza importante. Parliamo di un giocatore dalle caratteristiche e dalle qualità, secondo me, veramente molto molto molto elevate, Marci.
0: Ma sai, io tendo a pensare che il calcio stia andando in una direzione ben precisa, perché sì, gli allenatori e i moduli sono importanti, però ragazzi, sta tornando di moda e viva Dio la qualità e la fantasia dei giocatori.
1: È vero.
0: Se c'hai giocatori di qualità e c'hai giocatori di fantasia, e quindi vinci le partite perché sparigli le carte, poi alla fine fai la differenza. Quindi io credo che giocatori di qualità e di fantasia come Antonio Vergara siano il futuro del calcio, quindi per quanto mi riguarda io inamovibile nel Napoli proprio per la sua qualità e la sua fantasia.
1: È proprio così, ti saluto caro Marcello, buon lavoro a Milano.
0: Grazie,
1: buona Inter Napoli. Grazie a Marcello, grazie. Altamura per essere stato con noi. Nel frattempo è in corso la sfida al Franchi, tra la 20 minuti, siamo al 20° del primo tempo, occasione clamorosa divorata da Mastantuono sul via del match, poi Inge non è riuscito a fare il gol dell'1-0 con un grande salvataggio del difensore del Toro, che poi ci prova con Mandragora con un tiro da fuori perfetto. De Gea fa una parata veramente incredibile a salvare lo 0-1 del Torino, quindi tutto sommato una gara equilibrata per la Fiorentina, ovviamente un momento di difficoltà molto elevato dopo una grande campagna acquisti, partenza diciamo horror con due sconfitte prendendo tanti gol nelle prime due di campionato. Anche per il Torino diciamo non è stata una partenza idilliaca di campionato, saremo a vedere, una partita che ci può sicuramente dire tanto. Poi alle 18 sappiamo c'è il Napoli contro l'Inter allo stadio San Siro, e poi stasera Roma-Atalanta, siamo pronti a godercela, domani Juventus-Milan, insomma grande giornata di campionato. Ma continuiamo a parlare, ad analizzare questa sfida di San Siro, dopo continueremo a sentire un ultimo stralcio della conferenza stampa.

stampa di Cristian Chivu. Torneremo a Milano dal collega Credendino di Sport Italia per cercare di capirci ancora di più sulle ultime di formazione. Facciamo così, andiamo leggermente in anticipo in pubblicità, poi ascoltiamo un disco e poi torniamo per gli ultimi 30 minuti di Radio Gol. Poi ci sarà Radio Gol XXL con Riccardo Catapano dalle 16 alle 17, aspettando Diretta Azzurra con Carlo Albino e i suoi ospiti, e naturalmente la radio cronaca in diretta esclusiva di Vincenzo Perna di Internapoli. Pubblicità.

0: Da Scaramuzza riparte la convenienza. Scaramuzza!
1: A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta! Servizio tavola 18 pezzi in ceramica a 29,90€.
0: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Pasano 19, scaramuzzamodo.it.
1: Aperti la domenica mattina.
2: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina, con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
3: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio.
4: Da Del Sole, super sconto immediato del 45% su 45 modelli. Prima rata a gennaio. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it. A Giuliano, Casalnuovo, Scafati e Curti.
5: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
6: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
8: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tre cioccolati, tortantò e tante altre dolci creazioni.
7: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
8: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
7: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
9: Kiss Kiss Napoli, giga illimitata di calcio, senza costi di attivazione.

0: Eccoci, eccoci rientrati di nuovo. Buon sabato, buon pomeriggio a Gianluca Miranda. Prima di andare a ascoltare la parte restante della conferenza stampa di Cristian Chivo, la vigilia nella giornata di ieri di questo Inter-Napoli che si giocherà questo pomeriggio allo stadio San Siro di Milano, andiamo proprio a Milano, all'esterno dello stadio San Siro, dal collega di Sport Italia Enzo Credendino. Ciao Vinci, come stai?
1: Tutto bene Giallo, tu come stai? Ancora no in realtà.
0: Tutto bene, ok, stai per arrivare, ci sei quasi allo stadio San Siro, dove questo pomeriggio andrà in scena un big match di questa terza, uno dei tre big match di questa terza giornata di campionato, che come dicevo prima vedrà anche Roma-Atalanta e Juventus-Milan. Ma ovviamente stiamo un po' facendo delle prove di formazione, le probabili scelte di Allegri e le probabili scelte ovviamente di Cristian Chivu. Per quanto riguarda quelle esattamente, per quanto riguarda quelle del Napoli, vedi Vergara dal primo?
1: Bah, io sì, però forse potrebbe partire De Bruyne per un discorso di utilizzo,
0: okay,
1: del calciatore Vergara in diverse posizioni, in diverse fasi della partita. De Bruyne sappiamo che non ha magari 90 minuti nelle gambe, ok? O almeno questo è quello che lascia trasparire anche un po' quello che è il concetto di Max Allegri spesso ieri in conferenza stampa. Calciatore comunque che ha giocato tanto, lo ha spiegato lo stesso Livornese, quindi in considerazione del fatto che non abbia tanti minuti, uno pensa che debba entrare a partita in corso. Secondo me magari Vergara, con quelle che sono le sue doti e le capacità comunque di poter entrare a partita in corso in diversi ambiti del campo, in diverse zone, secondo me potrebbe portare alla scelta del Vergara al primo minuto.
0: Staremo a vedere. Sicuramente il Napoli ha tanta qualità nella rosa, l'abbiamo descritta, quella che è diciamo una rosa profonda come quella di Massimiliano Allegri. Magari quest'anno si vuole puntare, anzi senza il magari, perché per quello che di poco diciamo abbiamo visto sul mercato con i soli arrivi di Favasulli e Badiashil, è chiaro che si vuole puntare su quello che è stato il mercato dell'anno scorso, che non ha dato i suoi frutti, Enzo.
1: Per certi aspetti. Per certi aspetti non ha dato i suoi frutti, perché alla fine là quello che è il progetto, Bogema, problemi fisici cronicizzati, Milinkovic Savic, anche lui va a finire nelle retrovie, e Lorenzo Lucca obiettivamente non ha mantenuto quelle che potevano essere le aspettative dopo una grande stagione all'Udinese. Quindi il mercato della stagione passata è sicuramente, come dire, non proprio felicissimo, va a voler utilizzare un eufemismo. Però al tempo stesso ritengo che per qualcuno di loro forse qualche margine ci sia ancora. Parlo di Lorenzo Lucca, parlo perché no anche dello stesso Bogema. Con Allegri si difende in modo diverso. È vero che Bogema non è un marcatore vecchio stile e in Italia come modello di difensore va ancora quello, però penso che Allegri possa tirare fuori da qualcuno di loro un qualcosa di positivo che possa tornare utile. Quindi per ora sicuramente il mercato non è stato felice, ci mancherebbe altro, soldi buttati, questa è la cronaca, con dei margini però che ci lasciamo proprio per la presenza di Allegri in panchina.
0: Sì, sicuramente vedremo.

0: quelle che saranno, ovviamente quando noi parliamo di mercato non andato a buon fine, parliamo sui dati, su quelli che sono stati dati. A gennaio dell'anno scorso il Napoli cede in prestito con diritto di riscatto Lang e Lucca.
1: Certo, fino a questo punto è cronaca,
0: è così. È vero, poi mi viene da pensare anche al mancato rendimento di Beukema, che comunque arrivava da una stagione perfetta con il Bologna, e quindi ovviamente sono giocatori che sono mancati, che se dovessero, diciamo, esplodere tra virgolette sportivamente parlando quest'anno, è chiaro che potrebbe dare i suoi frutti al Napoli, anche perché poi le altre si sono rinforzate e questo sarà un'annata difficile, Vincenzo.
1: E guardiamo alla Roma cosa sta mostrando in campo, trovando una solidità arricchita dopo l'ultimo mercato, solidità di progetto già guadagnata l'anno scorso, ricordiamoci quello che fa la Roma in campionato in Serie A da quando arriva Malen, che era il terminale offensivo che mancava a Gasperini.
0: Esatto.
1: Ricordiamoci quello che è il progetto Como, che negli ultimi anni al Napoli ha dato molto fastidio, e non mi riferisco solamente all'ultima sconfitta, ma erano praticamente tre partite che il Napoli aveva messo insieme un gol contro l'Ariani, per quelle che riguardano la stagione passata. Stiamo parlando di squadre, la Juventus con Spalletti, con dei colpi ben assestati, passa in sordina il colpo volte male. Secondo me quello è un calciatore che in Italia può fare la differenza.
0: Sono d'accordo con te.
1: Onestamente oggi magari i risultati ci portano a pensare che il Napoli è una squadra, come abbiamo visto nelle ultime stagioni, che può lottare per le prime posizioni, l'ha fatto. Però se poi dobbiamo un attimo parametrare il tutto all'ultimo calciomercato, ad oggi, onestamente, obiettivamente parlando, l'obiettivo del Napoli è trovare un posto nelle prime quattro, e con ogni probabilità è sempre stata questa la volontà fin dall'inizio, da quando Aurelio De Laurentiis espone la sua idea dicendo che questo è un gruppo già forte, che più che arricchito andava sfoltito. Già da quel momento forse si poteva intuire quella che è la necessità del Napoli in questo momento, posticipare quella che è forse una rivoluzione che prima o poi arriverà, anche per dare un cambio a quelli che sono stati i calciatori fondamentali, ma che adesso guadagnano chiaramente con il passare degli anni sempre più passite nelle gambe. Il Napoli posticipa quella che era una rivoluzione che forse andava posticipata, effettivamente sì, però poi si ritrova a dover fare i conti invece con quelle che sono le contingenze, con gli altri che si rafforzano. E ancora una volta quello che sembrava un traguardo ampiamente alla portata invece diventa un qualcosa di non scontato, come la qualificazione alla prossima Champions League.
0: È proprio così, caro Enzo, ti voglio ringraziare, ti auguro buon lavoro naturalmente nel tuo pomeriggio milanese.
1: Grazie a voi, buon proseguimento.
0: Ciao. Grazie al collega di Sport Italia Vincenzo Credendino per essere stato con noi. Allora adesso andiamo ancora ad ascoltare la conferenza stampa di Cristian Chivu per andare a immergerci ancora di più in questo Inter-Napoli. Chivu.
2: Ciao mister,
3: buongiorno.
2: Si torna di parlare adesso di scontri diretti, e questo è il primo quest'anno.
3: Mi mancava questo.
2: Sì.
3: Non avevo dubbi. Ma quali sono i sconti diretti? Perché io voglio capire i sconti diretti quali sono, contro quelli che finiscono nelle prime quattro, o in generale per tradizione, per storia di qualche partita? Perché
2: contro
3: devo capire quali sono i sconti
2: diretti.
3: Contro
2: le squadre che possono vincere lo scudetto.
3: E allora Milan e Juve l'anno scorso dove li lasciamo? Perché sono finiti tanto indietro. Quelli non sono più sconti diretti, chiedo, no? Io non accuso nessuno, però chiedo, perché devo capire.
2: Appunto,
3: Napoli sarebbe... che è finita a seconda è uno scontro diretto, giusto?
2: Sì.
3: Allora siamo d'accordo.
2: Ma anche Juve e Milan sono scontri diretti, per importanza delle partite.
3: Allora parliamo di tradizione, allora sì. Vale tutto, anche il Como sì. Ormai è uno scontro diretto,
2: sì.
3: E lo è
2: come
3: per
2: Roma,
3: qualità,
2: sì.
3: Perché io... ho la mia idea, sconti diretti sono tanti anche quando giochi con l'ultima in classifica, perché un campionato dura 38 partite, anche quelli sono importanti,
2: appunto,
3: altrettanto importanti.
2: Appunto, questa è la domanda.
3: Mi dica.
2: È una partita normale per l'Inter, o vincerla a livello morale dà un messaggio quest'anno, soprattutto che anche arriva prima dell'inizio della Champions League?
3: Le mie lezioni rispetto all'anno scorso le ho imparate, la terza avevamo già due sconfitte e nonostante questo siamo arrivati in fondo vincitori, quindi sì, è uno scontro diretto, per noi tutte le partite sono importanti, ho appena ribadito, anche quando si gioca, quando si affronta l'ultima, perché siamo consapevoli di quello che siamo, di quello che vogliamo fare, consapevoli anche del fatto che a volte si può perdere, quello che è importante è come reagisci. Abbiamo iniziato con 6 punti in 2 partite, vogliamo dare continuità a quello che di buono abbiamo fatto non solo in queste 2 partite, non solo nell'anno scorso, ma in tutto quello che abbiamo creato, i standard che abbiamo creato negli ultimi 7 anni. E per noi le partite sono importanti, giochiamo domani contro una squadra forte, una squadra che l'ha fatto vedere negli ultimi anni, ne ha vinti 2 scudetti in 4 anni, rispettiamo il nostro avversario e sappiamo che non sarà facile, ma noi siamo pronti ad affrontare un Napoli che dopo la sconfitta della settimana scorsa verrà a far vedere perché ha vinto 2 scudetti negli ultimi 4 anni.
4: Sport Italia.
5: Buongiorno Cristian.
3: Buongiorno.
5: L'anno scorso il Napoli è riuscito a passare indenne attraverso di voi, così come il Milan. Napoli di Conte non ha mai perso con l'Inter, da cinque precedenti il Napoli non perde con l'Inter. Che cosa, in che maniera vi ha neutralizzato l'anno scorso il Napoli in una maniera che dovrete evitare quest'anno?
3: Ma no, per quanto riguarda l'anno scorso, perché mi permetto di parlare di solo questo, la partita a Napoli è quella che probabilmente ci ha dato più stimoli e più motivazione nel correggere quelli che sono stati i nostri errori, sono state delle debolezze, soprattutto nel gestire l'ingiustizia, ecco, parlo così, perché abbiamo fatto un primo tempo meraviglioso, ci siamo arrabbiati per qualcosa che pensavamo che non fosse giusto e abbiamo smesso di fare quello che dovevamo fare nel secondo tempo, ma ci ha permesso di crescere, perché la cosa più importante alle sconfitte è imparare dalle sconfitte, dirsi in faccia quello che si pensa e cercare di reagire. E l'abbiamo fatto abbastanza bene, anzi direi molto bene, perché se non sbaglio col Napoli è la 3ª sconfitta, poi si fa un filotto di 7-8 partite, poi si perde il derby e poi si fanno 14 partite o 15 senza perdere, e a me interessava quello. Sappiamo tutti che poi le partite non è mai giusto paragonarle, nemmeno quando si affronta lo stesso allenatore, per l'ambizione, perché cambia un sacco di cose per quanto riguarda soprattutto l'inizio stagione. Noi quello che vogliamo essere competitivi, vogliamo essere e far vedere che l'identità nostra è quella giusta, consapevoli del fatto che possiamo fare dei errori, però senza perdere di vista quello che è la forza di questo gruppo, quello che è l'identità di questa squadra e il coraggio di mantenere un atteggiamento propositivo nel fare, nell'essere determinanti, nell'essere anche pragmatici, nel capire i momenti di una partita.
4: Dello Sport, prego.
6: Buongiorno.
3: Buongiorno.
6: Volevo sapere più o meno a che punto è il processo di adattamento dal punto di vista logistico ma anche fisico dei giocatori inglesi, in questo caso soprattutto due che sono un po' più avanti rispetto agli altri, se ha fatto un piano preciso di impiego, di introduzione in squadra e magari ce li possiamo aspettare titolari in una di queste due partite, una vicino all'altra. Grazie.
3: I piani ho imparato di non farli, ovvio che ci si pensa in una maniera, ci si preoccupa un po' di quello che non è accaduto nella mia gestione del gruppo in queste due partite. Voi siete curiosi di Spence, di Stones e di Jones, io sono altrettanto curioso di Carlos Augusto che ancora non ha giocato, di Miki che ancora non è entrato, di quelli che sono sempre lì, parte del gruppo, parte fondamentale del gruppo negli anni trascorsi, in quello che fanno vedere nel quotidiano, ed è giusto che la vostra preoccupazione è quella, ma io ne ho altrettanto altre per la mia testa. Tutti e due stanno bene, parlo di Stones e di Jones che hanno avuto modo di allenarsi con noi in tutte queste settimane, avete avuto modo anche noi abbiamo avuto modo di vederli in campo per qualche tratto.

0: avranno le possibilità di far vedere quello che valgono, anche se non credo che ci fosse bisogno, anche se la vostra curiosità è altissima, ma noi sappiamo il loro contributo che daranno durante la stagione e presto li faremo o faranno vedere quello che valgono, perché sono dei giocatori importanti. Spence è ancora in processo di riatletizzazione, sta continuando a fare il suo lavoro e a smaltire quello che è stato il suo problema. Anche lui, quando sarà pronto, ve lo faremo vedere.
1: Corriere dello Sport.
2: Buongiorno Cristian.
0: Buongiorno.
2: Volevo sapere cosa vuoi rivedere di quello che hai visto nelle due partite vinte contro Monza e Cagliari, e cosa non vuoi rivedere?
0: Cercare di essere dominanti, propositivi, sbagliare, imparare da errori, non farsi prendere dalla frenesia, non farsi prendere da qualche errore che può avvenire, perché si gioca a pallone, perché c'è anche l'avversario. Pensare sempre in propositivo, voglio vedere tenacità, voglio vedere disciplina, sforzi mentali per quanto riguarda questa disciplina, domare qualche pensiero in negativo. Sono sempre le solite cose che questa squadra ha dei margini di miglioramento. Ecco, io non cerco perfezione, non lo farò mai, io cerco progresso, io voglio vedere miglioramenti da una partita all'altra, e grazie a Dio qualcosina ne ho visto tra Monza e Cagliari. Pretendo di più? Vedere domani qualcosina altro? Sono sicuro che i nostri giocatori sono consapevoli di quello che è questa partita e lo faranno vedere. Quello che pretendo io è la miglior versione di quello che abbiamo in quel giorno.
1: Corriere della Sera.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Ti piace questo nuovo modo di arbitrare, nel senso che sono aumentati di media 5 minuti a partita il tempo effettivo, quindi si gioca di più, c'è più intensità, questo può giovare al gioco e in particolare anche alla tua squadra?
0: La nostra squadra si è sempre allenata nel mantenere un'intensità alta, nel non subire troppe pause, pensare sempre di giocare, di rimettere la palla veloce in gioco, di sorprendere magari l'avversario, di non pensare al miracolo che non avviene mai dal cielo, ma pensare a quello che possiamo controllare. Ecco, a me piace, sì, piace, piace anche, credo, a tutti, perché aumentare di 5 minuti il volume del gioco non è poco. Bisogna continuare a questo livello, le regole sono fatte per questo, come l'ho detto in conferenza prima del Monza, e si vedono dei miglioramenti e si vedono da una giornata all'altra, quindi siamo tutti contenti che si possa giocare di più, che si dà un certo ritmo e una certa intensità a quello che è il gioco calcio.
4: Se ami Qashqai perché è l'icona dei crossover,
5: se ami Zouk per il suo stile ribelle,
6: o se ami X-Trail perché sei nato per l'avventura,
7: allora da oggi ami anche Ferraioli Auto,
8: la tua nuova concessionaria Nissan anche a Casa Marciano.
9: Tutto lo stile dei crossover Nissan, la rivoluzionaria tecnologia ibrida e-Power, più tutta la qualità Ferraioli con oltre 70 anni di storia. Oggi insieme per voi.
8: Nissan Ferraioli, a Casa Marciano, via Nazionale delle Puglie, chilometro 50.
10: Settembre, riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
11: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
12: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
13: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato vari gusti 500 grammi a soli 2,49 euro. Barilla pasta di semola formati normali 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
11: Sotto costo Deco.
12: Puoi dirlo forte. Sotto costo Deco.
14: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS.

0: gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da più me.
2: Scopri i nuovi prodotti più me, più utili e più belli. Da più me.
3: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
4: Super promo 48, Cerciello Auto.
3: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
5: Kiss Kiss Napoli.
6: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
5: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: lungo queste squadre sono destinate a vincere, certamente, però le partite si devono giocare tutte quante, quindi il Napoli se la può giocare, anche il Cagliari che ha sofferto maledettamente contro l'Inter a momenti alla fine pareggia, quindi il Napoli se la può giocare, come non lo so perché prevedibile nelle risposte in conferenza, c'ha un suo stile molto collaudato e non deroga mai da quello stile. L'ho definito molto imprevedibile invece per quanto riguarda formazione, sostituzioni, quindi sinceramente ieri mi sono avventurato in 3-4 ipotesi e le tengo tutte quante aperte, non so quale sceglierà.
1: Non dobbiamo dimenticare che siamo alla terza giornata, mentre questa partita in generale veniva programmata spesso più avanti, no? Nel corso della stagione. Sì. Chiaro che la sconfitta col Como incide, le polemiche sul mercato che obiettivamente non c'è stato da parte del Napoli incidono anche quelle. Ma ricordate una cosa, secondo me questa è la sfida tra le squadre che negli ultimi 4 anni hanno dominato sicuramente gli scudetti, 2 volte l'Inter, 2 volte il Napoli. Io mi ricordo negli ultimi 2 anni soprattutto partite in cui il Napoli non era partito favorito, soprattutto quando è andato a giocare a Milano, no? Nel senso, ci sono state partite dove l'Inter, che aveva sicuramente un organico in questi anni superiore al Napoli, al di là dei risultati che poi hanno premiato anche la squadra azzurra, tranne forse appunto nell'anno di Spalletti, Napoli è riuscito comunque in questi anni a reggere il confronto. Negli ultimi 2 anni con Conte in panchina il Napoli contro l'Inter non ha mai perso. Ecco, io mi accontenterei, fermo restando il fatto che il risultato è importante, per il Napoli forse addirittura più importante dell'Inter, di vedere una squadra con l'orgoglio che abbiamo visto nelle sfide di San Siro del Napoli di Conte. La prima, vi ricordate, fu quella di un pari trappato dopo il rigore sbagliato da Calhanoglu, un rigore francamente inventato. E soprattutto la gara dell'anno scorso penso che sia rimasta nella mente di tutti, perché quel 2-2 è stata forse la partita più bella del campionato, poi sì, alla fine vinto dall'Inter, ma che comunque fu una partita straordinaria per contenuti, per forza agonistica, una partita che sembrava davvero una sfida da Premier League. Un Napoli così può ridare entusiasmo?
2: Ma guarda, io sono stato, credo, o qui mi sei testimone, forse l'unico in settimana in redazione a dire costantemente questo. Per me Napoli se la gioca, è vero che forse è l'Inter Napoli degli ultimi anni più squilibrato, questo bisogna, sì, bisogna purtroppo dirlo.
3: Sulla carta sì.
2: Però il Napoli deve stare attento, ma l'Inter non deve giocare col fuoco, perché il Napoli è una squadra che se gli dai le occasioni e se la prendi sotto gamba è una squadra che ti può fare male, eh? Non è una squadra, cioè non è Genova o il Frosinone di turno, voglio dire, il Napoli è una squadra forte che oggi parte sfavorita. Nettamente può assolutamente giocare, perché se si correggono alcuni errori, io dico sempre una cosa, io faccio l'allenatore di mestiere e dicevo ai miei ragazzi che ci facciano gol perché sono bravi gli altri, e non perché glieli regaliamo gol perché sono bravi gli altri, e non perché glieli regaliamo noi. E oggi vediamo se il Napoli riesce a non regalare, se poi la partita finisce tanto a poco come stanno dicendo tanti scienziati.
3: Con le parole di Diego Maradona Junior terminano gli highlights della puntata odierna di Radio Gol, che continua Radio Gol XXL con Riccardo Catapano aspettando Diretta Azzurra con Carlo Alvino e i suoi ospiti, la radio cronaca in esclusiva in diretta di Vincenzo Perna. Saluto Simone Zigzag Zagaria in regia insieme a Nelino Iorio, a Flavio Esposito alla regia video. Subito dopo la pubblicità le ultime notizie e poi Radio Gol XXL con Riccardo Catapano. Vi auguro un buon sabato e naturalmente Forza Napoli.
4: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce e tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it.

0: /casa.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
2: Buon pomeriggio con le ultime notizie. In apertura, grave incidente stradale ieri sera intorno alle 23 in viale Antonio Dorn a Napoli. Una studentessa di 24 anni originaria di Lecce è stata investita mentre attraversava la strada dal lato mare verso una villa comunale. La giovane, che era in compagnia di alcuni amici, aveva raggiunto il centro della carreggiata quando è stata travolta da un'auto diretta verso Piazza della Repubblica. Il conducente è fuggito senza prestare soccorso. La 24enne è stata trasportata dal 118 all'ospedale del mare, dove è ricoverata in gravi condizioni. Sul posto la polizia locale, che sta acquisendo le immagini delle telecamere, ascoltando i testimoni per individuare il veicolo e il conducente in fuga. Ancora la cronaca: sono invece 37 i casi di West Nile accertati nel casertano. Secondo gli ultimi dati dell'ASRA di Caserta, 2 i decessi e 4 i pazienti in grave condizioni al Moscati di Aversa restano ricoverati in neurologia. 2 persone positive al virus arrivate in ospedale in condizioni serie e ancora sotto osservazione. Il West Nile viene trasmesso principalmente attraverso la puntura di zanzare, infette nella maggior parte dei casi di infezione asintomatica. Ancora la cronaca: un 17enne è stato accoltellato ieri sera intorno alle 18.30 in via Nazionale delle Puglie a Casanuovo. Il ragazzo sarebbe stato colpito nei pressi di un locale di distributori automobili, accompagnato dal padre. I militari hanno accertato una ferita al polpaccio sinistro. 7 giorni di prognosi, indagini in corso per ricostruire la dinamica e chiarire il movente. La chiusura con lo sport: il calcio oggi alle 18.

0: Kiss Kiss Napoli termina qui, grazie per l'ascolto.
1: Torniamo subito in diretta. Mancano 2 ore al calcio d'inizio di Inter-Napoli, terza giornata del campionato di Serie A, uno dei 3 big match tra l'altro che vivrà proprio questa giornata del massimo campionato italiano. Un'ora di filo diretto insieme a voi, perché poi a partire dalle 17 arriverà il nostro Carlo Alvino con Diretta Azzurra insieme ad Emanuele Calaiò e a Nicola Mora per vivere insieme a voi tutte quelle che saranno le emozioni di San Siro. Vi ricordo che potrete ascoltare la radiocronaca del nostro Vincenzo Per, il commento tecnico Paolo Del Genio su Radio Kiss Kiss Napoli e Kiss Kiss Italia a partire dalle ore 18, quindi un lunghissimo pomeriggio da vivere insieme. Dopo invece Diretta Azzurra toccherà al bar dello sport versione post partita con Gianluca Vigliotti e con la nostra Susi Fiorillo per andare ad analizzare tutto quello che sarà successo a San Siro e ovviamente ad andare ad ascoltare anche quelle che saranno le voci dei protagonisti in conferenza stampa e non solo. Un buon pomeriggio a tutti voi da parte di Riccardo Catapano, salutando e ringraziando il nostro Fabio Esposito in regia audio e Flavio Esposito invece per quanto riguarda la regia video. Tra poco apriremo le linee allo 081 546 6873, vogliamo sentire la vostra anche in vista di quelle che saranno poi le formazioni ufficiali che arriveranno nei prossimi minuti che commenteremo insieme. Voglio sentire un po' quelle che sono le vostre sensazioni in vista di questa partita. Ieri ha parlato Massimiliano Allegri e riascolteremo più tardi anche un estratto della conferenza stampa del tecnico partenopeo. Ha parlato di Antonio Vergara che quest'oggi potrebbe partire effettivamente titolare al posto di Scott McTominay che martedì sarà a Liverpool per operarsi, ovviamente in bocca al lupo e pronta guarigione al nostro Scott McTominay. Napoli che dovrebbe confermare il 4

0: nostra trasmissione a meno di due ore dal calcio d'inizio di Inter-Napoli, per sentire anche voi tifosi che tipo di partita vi immaginate da questo Napoli, che nell'ultima, ovviamente la prima al Maradona, è stato sconfitto dal Como. Allegri ha parlato ieri in conferenza stampa dicendo: mi aspetto ovviamente dei segnali di crescita anche sulla tenuta difensiva da parte degli azzurri, certi errori, certi gol regalati come i due al Como non andranno più rifatti, bisognerà sicuramente avere più attenzione e poi davanti sprigionare quelle che sono poi le qualità del pacchetto offensivo partenopeo in una partita che ovviamente, insomma, è alla terza giornata, è uno scontro diretto, ma ovviamente non decide ancora nulla, questo è chiaro e bisogna ovviamente sottolinearlo, anche perché dopo l'Inter poi tra l'altro ci sarà anche la Champions League, arriverà l'Arsenal qui allo stadio di Armando Maradona, quindi si inizia davvero a carburare ed entrare nel vivo di quella che è la stagione. Allo 0815466873 tra poco apriamo le linee, così come al 342 00 00 100 i vostri messaggi, le vostre considerazioni su WhatsApp. Tra l'altro ci state scrivendo anche chi potrebbe essere secondo noi l'uomo decisivo quest'oggi, è ovviamente una partita dove credo che sarà l'Inter ovviamente a tenere di più il pallino del gioco, con una pressione ovviamente molto alta da parte dei nerazzurri nella metà campo dei partenopei, con un Napoli che poi dovrà secondo me essere molto molto bravo in quelle che saranno le linee di centrocampo e di difesa, essere molto compatto, riuscire a superare quello che sarà un'inevitabile pressione alta portata soprattutto dagli esterni e dalle mezze ali dei nerazzurri, superare il primo blocco di pressione dell'Inter e poi provare insomma in verticale a far male alla difesa di Christian Kivu. A proposito di Christian Kivu, invece di parlare insomma di quella che sarà la sfida, ieri ho parlato anche in generale un po' degli scontri diretti, di quello che è il momento dell'Inter, perché ovviamente insomma per tanti è data come favorita. Facciamo così, ci andiamo a sentire allora un estratto proprio della conferenza di Christian Kivu e poi torniamo con le vostre telefonate.
1: Repubblica in fondo.
2: Buongiorno mister.
3: Buongiorno.
2: Volevo chiederle, lei dopo la partita di Cagliari ci ha parlato di un po' di ruggine da togliere per, soprattutto per chi ha partecipato al mondiale. Volevo chiedere se in questi giorni, al di là dei nuovi arrivati che il mondiale hanno fatto fino in fondo praticamente, se in generale con i giocatori che hanno fatto mondiale ha visto un miglioramento di crescita, di forma, e facendola semplice, se i suoi giocatori stanno bene.
3: Ma sono quanti giorni sono passati? 4 giorni dalla partita del Cagliari, hanno 4 allenamenti in più. Adesso bisogna vedere quanta condizione hanno messo. Ovvio che stanno meglio rispetto alla settimana scorsa, ovvio che secondo me sono più in condizione, ma questo è a volte probabilmente anche una scusa dell'allenatore, perché ha paura che si facciano male, perché non li vuole perdere, ecco, questa è la nostra preoccupazione, la nostra premura, perché sono giocatori importanti e vorremmo tutti averli in campo prima possibile, ma non solo loro, in generale tutto il gruppo che raggiunge un livello importante di condizione che ti permette di scegliere a loro di far vedere quanto valgono. Hanno fatto qualche allenamento in più, stanno meglio dal mio punto di vista, poi si vedrà in partita quello che hanno accumulato e sono sicuro che saranno all'altezza, nonostante se partono dall'inizio, o se saranno all'altezza di quello che rappresenta una partita di Serie A.
1: Te Lombardia.
4: Buongiorno mister.
3: Buongiorno.
4: L'anno scorso abbiamo visto un Inter tendenzialmente dominante che giocava nella metà campo avversaria per quasi tutta la stagione, poi in alcune partite avevate deciso di abbassare anche un po' il baricentro. Nelle prime due giornate di quest'anno ancora Inter aggressiva, molto aggressiva, sempre nella metà campo avversaria, riconquista della palla. Dove voglio arrivare? Con il Napoli allenato da Allegri, che tendenzialmente è molto bravo a stare abbottonato e poi ripartire, userete sempre questo stesso modo di andare in campo, o magari in alcune partite la gestirete in maniera diversa, magari abbassandovi un pochettino come baricentro? Grazie.
3: Allegri è talmente bravo nel capire quello che noi saremo e preparerà tutte e due situazioni, siamo sicuri, perché ha una certa esperienza, perché spesso ha detto che l'Inter si batte così, ecco. Noi dobbiamo essere noi, mantenere quella che è la nostra identità, la determinazione, il coraggio, la voglia di essere dominanti. Io quella non la voglio mai perdere, perché questa squadra ha costruito nella sua mente un'identità ben precisa di quello che vorrebbe fare, e siccome l'anno scorso qualche errore anche da parte mia nel valutare, nel preparare una partita, l'ho fatto

0: Spero di aver imparato dai miei errori e di trasmettere alla mia squadra quello che è necessario nel mantenere la fiducia, nel mantenere la nostra identità, nel mantenere quello che vogliamo costruire.
1: L'equipe, prego.
2: Ciao Christian.
0: Buongiorno.
2: So che ne hai già parlato tanto ultimamente di Pavard e non voglio essere ripetitivo, però forse c'è un aspetto che non è stato affrontato, che lui l'anno scorso col Marsiglia non ha avuto una grande stagione sia sul piano collettivo e individuale, perché il rendimento non è stato all'altezza dei suoi standard. Quindi volevo sapere quanto tu l'hai seguito l'anno scorso, se lo hai seguito bene quando era là al Marsiglia, e se sei intervenuto quest'estate per farlo tornare, diciamo, un giocatore da Inter dopo una stagione così negativa nel Marsiglia. Grazie.
0: Io di Benji posso parlare di quello che ho vissuto io con lui, di quello che si dice, di quello che ha subito in altri parti. Credo, se non sbaglio, c'era Roberto De Zerbi, no? Dovrete chiedere a lui quello che è accaduto. A me interessa quello che sta facendo ora. E ora è tornato un giocatore che si è messo a disposizione del gruppo, che ha fatto vedere una preparazione estiva importante, che ha fatto vedere delle qualità, anche se non ci fosse il bisogno di capire quello che erano le sue qualità, che ha voglia di stare qua, che ha voglia di dare il suo contributo a quelle che sono le nostre ambizioni.
3: FC Inter 1908, lo siamo le ultime tre.
4: Buongiorno mister.
0: Buongiorno.
4: A proposito della gestione delle risorse, le chiedo se domani Akanji giocherà o se potrebbe invece riposare anche in vista del
0: anche
4: match di Champions League.
0: Con la formazione mi mancava questa, non lo so, ecco, mettiamo in chiaro, io non so mai la formazione, a volte c'ho dei miei dubbi, che siccome c'ho 25 ragazzi tutti bravi e tutti forti, le scelte le faccio all'ultimo e non sono quel tipo di allenatore che ha bisogno di 3 giorni di preparare la squadra dal punto di vista tattico, far vedere chi è titolare e chi non è titolare, perché abbiamo una metodologia che ci permette anche di nascondere e non far vedere chi. Io voglio responsabilizzare i miei giocatori, che tutti si devono sentire importanti. La cosa più brutta per un giocatore è quando già da martedì l'allenatore lavora con i primi di 11 e gli altri non sono nemmeno presi in considerazione. E questo è il mio modo di fare, so che a volte non piace, so che a volte qualcuno non capisce il tipo di formazione che affronterà, probabilmente creo un danno a livello mentale anche ai miei giocatori, però siccome ormai è un anno che abbiamo lavorato così, continuerò su questa linea, quindi la formazione, i nomi, c'ho qualche cosa di certo che accadrà. Però siccome ho imparato che può cambiare da un giorno all'altro, domani potrà cambiare anche, potranno cambiare anche le mie idee e si vedrà.
3: Prego. Cinta News e poi Radio Sportiva, qui davanti.
5: Eccoci, buongiorno mister.
0: Buongiorno.
5: L'anno scorso su 3 competizioni in Italia avete fatto sembrare quasi facile per la vostra bravura la vittoria del campionato e della Coppa Italia.
0: Mi scusi, stavo pensando a... Me la può ripetere?
5: Sì. L'anno scorso, su 3 competizioni in Italia, avete fatto sembrare quasi facile la vittoria, per la vostra bravura, sia del campionato, che comunque alla fine è stato dominato, visti i risultati, sia della Coppa Italia, stravinta a Roma contro la Lazio, anche nei turni precedenti. Quindi la mia domanda è: cosa deve fare Christian Chivu per essere ritenuto il miglior allenatore della Serie A, con riferimento al fatto che Fabregas ha vinto l'anno scorso, cioè per l'anno scorso, il premio del Gran Gala del calcio?
0: Ma questa è una domanda che, come rispondo, possa essere interpretabile, quindi vado su congratularmi con Cesc, perché per me è un grande allenatore, perché a me ha fatto vedere, a noi ha fatto vedere quello che è in grado di fare, e non ci fosse stato bisogno nemmeno, perché sappiamo il livello di competitività che lui ha, sappiamo quello che è stato il suo lavoro in tutti questi anni al Como, da dove è partito e dove ha portato Como. Dal mio punto di vista merita questo trofeo. Poi io ho delle anomalie caratteriali che non mi permettono mai di pensare al mio ego, perché sono fatto così, tutti i miei pensieri, la mia premura va nei confronti dei miei giocatori. Io vedere i miei giocatori felici a fine stagione, vedere i miei giocatori felici anche l'altra sera sul palco, metà, credo, sono 5 sui primi 11, più il miglior giocatore dell'anno che è Di Marco, mi ha riempito d'orgoglio, perché io lavoro per loro, io non sto pensando a me. E poi c'è una cosa che devo dire, io non baratto mai un titolo individuale per un trofeo e soprattutto per quello campione d'Italia.
3: L'ultima, prego. L'ultima lì allora, scusate.
0: L'ultima la deve fare lui.
3: E ormai...
0: Se no mancava... Era la quindicesima domanda, 14 non andava bene.
6: Buongiorno.
0: Buongiorno. Stiamo scherzando.
6: Che stagione sarà questa per Pio Esposito? Fresco rinnovo di contratto, amato dai tifosi, il gol di tacco col Monza stupendo. La nazionale che lo aspetta, anche se già ha avuto una parentesi purtroppo anche sfortunata, però lo aspetta come Mancini ha parlato di lui, come centrante può risolvere tanti problemi. Insomma, non è più il Pio Esposito dell'anno scorso, ma è un altro Pio Esposito questo. Tu dirai, c'ho Bonnì, c'ho Lautaro, giustamente, sono tutti forti, però potrebbe essere la vera stagione della consacrazione definitiva?
0: Non è Pio dell'anno scorso, ma è un altro. Io spero che è meglio, cioè, perché questo altro può essere anche... Pio ha un anno alle spalle con noi, un anno nella quale dal mio punto di vista ha fatto molto, è stato abbastanza, non lo so, però ha fatto ed è la cosa più importante e ha dato il suo contributo a quello che sono i due trofei che abbiamo vinto. Io quello che auguro a Pio, auguro a Lautaro, auguro a Thuram e a Bonino stesso, perché sono quattro attaccanti che devono far vedere chi sono, che devono capire quanto sono importante per la nostra squadra, per il nostro gioco, e direi che tutto quello che io mi aspetto da Pio, ma anche dagli altri tre, sono dei miglioramenti che si possano fare.
7: Queste erano le parole di Christian Kivu, l'allenatore dell'Inter, che andrà a sfidare quest'oggi alle 18 il Napoli. A breve saranno comunicate anche le formazioni ufficiali. Intanto si è sbloccato anche il match del Franchi con la Fiorentina che passa in vantaggio 1-0 contro il Torino. Ha segnato Pellegrino, ci ha messo però uno zampino per il nuovo portiere dei Granata, diciamo non propriamente irreprensibile nella parata, e quindi al 51esimo della ripresa la Fiorentina in vantaggio 1-0 contro il Torino. Detto questo, torniamo a parlare ovviamente di Inter-Napoli e lo facciamo al telefono con Michele Inserra. Caro Michele, come stai?
8: Buon pomeriggio a tutti.
7: Buon pomeriggio a te. Ti aspetti sorprese, visto che a breve saranno insomma comunicate anche le formazioni ufficiali? Ieri ha parlato Max Allegri, mi è sembrato davvero molto molto concentrato in conferenza stampa, mancherà ovviamente McTominay.
8: Mi aspetto non più brutte sorprese in difesa. Un Napoli che sia meno superficiale rispetto alla partita col Como. Il Como è una signora squadra, lo scopriamo certo quest'anno, è migliorata ulteriormente, ma insomma il Como ha avuto anche gioco facile nel segnare due gol frutto di veramente di grandi superficialità da parte dei calciatori del Napoli. Mi aspetto l'Inter, non puoi distrarti un nanosecondo, devi essere concentrato su questa partita, che è una partita per me già importante, perché se malauguratamente perdi già vai a meno 6 da una squadra che oggi ambisce a vincere lo scudetto, e poi insomma ci dobbiamo affidare al miglior Napoli. Vergara giocherà probabilmente al posto di McTominay, vediamo un po' un Napoli. Mi aspetto un Napoli più combattivo e mi auguro anche di vedere un Politano messo nella condizione sua ideale, quello di fare l'esterno offensivo, non più il quinto.
7: Sì, sono d'accordo con te, insomma, anche perché il Napoli l'ha dimostrato quando i calciatori vengono messi nelle loro zolle di campo e nelle condizioni di poter rendere al meglio, poi insomma i dividendi sono positivi, perché io continuo a dirlo.
8: Sono i giocatori che possono fare il jolly.
7: Ah, certo.

0: d'accordo con te,
1: a toccare delle certezze che avevamo e secondo me possiamo continuare ad avere.
0: No, sono d'accordo con te, tornerà molto probabilmente anche Alisson Santos dal primo minuto. Ecco, secondo me proprio l'imprevedibilità di Alisson, la possibilità di andare in verticale di questo Napoli, cercare di superare quello che sarà inevitabilmente il pressing che porterà l'Inter, che è marchio di fabbrica, e prima con Inzaghi e poi con lo stesso Chivu. Secondo me affidarsi alla qualità del brasiliano o anche alla verticalità di Højlund potrebbero essere insomma un registro che vedremo spesso nella partita di oggi a San Siro.
1: Alisson è un signor calciatore, sicuramente ha grossi margini ancora di miglioramento, però nell'uno contro uno è devastante, insomma è colui che ti libera spazi, che ti mette l'attaccante nelle condizioni di poter andare in gol in maniera facile, insomma, però c'è bisogno di concentrazione anche in attacco. Io mi aspetto anche molto da Højlund, mi aspetto concentrazione da parte di tutti. Mi auguro che anche Rafa Marinho
0: nelle prime due uscite, sarebbe stata la domanda che ti avrei fatto dopo, visto che ne stai parlando
1: ancora del tutto, francamente. Mi aspetto un Rafa Marinho ancora più incisivo, perché ha un signor calciatore al suo fianco, quindi che è Rachmani. Insomma, Rachmani ha giocato con tutti praticamente negli ultimi anni e tutti sono diventati grandi anche a Rachmani. Io ho visto anche Rachmani un pochino in difficoltà.

0: parlando di questo, insomma, si vede che non gli sono piaciute. Credo che veramente il primo step che Allegri vuole dare a questa squadra è ritrovare una solidità difensiva e soprattutto evitare di concedere delle occasioni davvero troppo facili, perché poi il Como, l'abbiamo visto, insomma, lì davanti sta diventando devastante. L'Inter è il miglior attacco della scorsa stagione. È normale che contro queste squadre c'è bisogno della perfezione dal punto di vista difensivo, perché ogni sbavatura rischia di essere poi pagata davvero cara.
1: Guarda, è vero che il Napoli è in fase di rodaggio, però tutte le squadre sono in fase di rodaggio.
0: Certo.
1: Anche il Como è in fase di rodaggio e ha fatto comunque degli innesti importanti rispetto al Napoli.
0: Però devo dire che partono da una base secondo me diversa, perché comunque hanno confermato l'allenatore, il nucleo giocatori più o meno è quello, il Napoli riparte comunque con un tecnico diverso che dà in questo momento delle indicazioni anche tattiche diverse rispetto ad Antonio Conte, quindi un minimo secondo me di differenza va fatta su questo
1: anche
0: aspetto.
1: Il Como ci ricorda che il calcio si fa con le idee e con i giovani, sì. Quindi questa è anche se è vero, se c'è un Como che fa bene al calcio, c'è l'altro Como che fa meno bene al calcio italiano.
0: È vero.
1: Il Como è una squadra dove non c'è un italiano, nemmeno l'allenatore, nemmeno la proprietà. Non per difendere la nostra patria, insomma, non per fare.
0: Però i risultati poi li abbiamo visti negli ultimi anni, Michela.
1: Poi tutto questo va ad avere ripercussioni sulla nazionale. Non abbiamo calciatori, insomma, in un Como così bello da vedere, però tu non hai calciatori italiani.
0: Eppure hanno fatto un po' di spesa quest'estate con Ricci e Moise Kean, adesso vedremo ovviamente poi l'impatto che avranno questi due calciatori nel Como, però il discorso che fai tu, insomma, credo che sia davvero sotto gli occhi di tutte. Se c'è un'eccellenza in termini di squadra come Como nel campionato di Serie A, dall'altra parte insomma c'è una penuria di calciatori italiani, e poi non ci dobbiamo stupire se per tre volte di fila non andiamo ai mondiali. Caro Michele, io ti abbraccio ovviamente e ti auguro un buon Inter Napoli.
1: Sempre,
0: grazie mille a Michele Insera, che ha commentato con noi questo ampio prepartita che ci vedrà protagonisti su Radio Kiss Kiss. Per noi adesso invece è giunto il momento di fermarci, giusto un pizzico di pubblicità, un disco, poi torniamo perché dobbiamo andare a Milano anche sponda nera azzurra per vedere le ultimissime della squadra di Chivu, e ovviamente arriveranno anche le formazioni ufficiali. A tra poco.
2: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
3: Da Scaramuzza riparte la convenienza. Scaramuzza.
4: A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: mobile bagno 80 cm con specchio LED completo di rubinetto a 199 euro.
3: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Fasano 19. Scaramuzzamodo.it.
4: Aperti la domenica mattina.
3: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca. Il cash in movimento raddoppia spiori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
5: Il mito della ultramaraton del mare più famosa al mondo. Partenza da Capri alle 10, dalle 16 l'arrivo a Napoli tra Castel dell'Ovo ed il Molosiglio. 36 chilometri di bracciate ti lascerà di sasso. Capri Napoli 2026, sabato 5 settembre. Info su caprinapoli.com. Radio ufficiale, Radio Kiss Kiss.
6: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
7: Finalmente sono arrivati!
8: Cosa?
7: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali!

0: lavi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
1: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano, autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Kiss Kiss Napoli, giga illimitata di calcio, senza costi di attivazione.

0: torniamo in diretta un'ora e mezza al calcio d'inizio di Inter-Napoli a San Siro, ore 18, vi ricordo l'appuntamento a partire dalle 17 con Diretta Azzurra, il nostro Carlo Alvino, Emanuele Calaiò e Nicola Mora, per viverla insieme a noi su Radio Kiss Kiss Napoli, ma per seguirla e sentirla su Radio Kiss Kiss Napoli e Radio Kiss Kiss Italia ve la racconterà insieme a Paolo Del Genio il nostro Vincenzo Perna, che tra un poco andremo ad ascoltare, a salutare, anche per vivere quelle che sono le emozioni di questa gara, di questo big match della terza giornata. E allora volo subito dal nostro Vincenzo Perna. Ciao Vincenzo.
1: Eccoci Ricky, ciao Ricky, ciao Riccardo, ben ritrovato a te, ovviamente a tutti i nostri radio e telespettatori.
0: Ricordavo quello che è l'appuntamento ovviamente con la Radio Cronaca su Radio Kiss Kiss Napoli e Radio Kiss Kiss Italia, con la tua voce a raccontarci quelle che saranno le gesta ovviamente dei calciatori azzurri in un big match importante, questo lo possiamo dire, di certo non decisivo, siamo appena alla terza giornata, no Vincenzo?
1: Sì, assolutamente sì, è una big match, come ha detto Massimiliano Allegri, i big match vanno giocati, poi ci sono le partite che bisogna vincere. Certo, quando vinci una big match ti dà morale, ti dà classifica, ti dà i tre punti ed evita eventualmente che la squadra avversaria possa staccarti. Questa è una cosa da non dimenticare, però non la possiamo considerare una partita decisiva. È una partita importante, come saranno importanti tutte e 38, e poi vedremo alla fine quelle che saranno state poi le varie partite che avrai portato a casa e le altre che invece ti avranno in qualche modo detto male. Però sono molto d'accordo con quello che diceva anche Chivu, no, in conferenza stampa, perché l'anno scorso le ha perse tutte e due con Massimiliano Allegri, ha detto però io non guardo a quelle due partite, io guardo poi al risultato finale, le ho perse, sì va bene, però siamo stati bravi poi a rimboccarci le maniche e andare a vincere le altre che ci servivano per ottenere quello che doveva essere il traguardo finale. Ebbene, il Napoli, un po' come è stata, diciamo così, la prefazione di Cristian Chivu, secondo me deve fare la stessa cosa, dimenticare quello che è stato il capitombolo interno contro il Como e pensare che magari possono esserci altre partite che ti dicono bene e che ti permettono poi di raggiungere i tuoi traguardi.
0: Ma no, giustissima l'analisi, anche quello che ha detto Chivu, io credo che un po' tutti firmerebbero per perdere gli scontri diretti con l'Inter e poi laurearsi campioni d'Italia a fine anno, mi sembra abbastanza scontato, però secondo me ti dà anche l'impressione di capire come si reagisce poi in determinati modi, in determinate sconfitte, in quelli che possono essere scontri diretti. Ovviamente il Napoli viene dal capitombolo, come giustamente lo hai definito tu, contro il Como, adesso arriva l'Inter, poi ci sarà l'Arsenal e anche il modo insomma di continuare a testare una squadra che inevitabilmente, come dicevo poco fa con Michele Inzerra, insieme a tutte le altre è ancora un po' in fase di rodaggio. Quest'oggi vedremo delle novità di formazione, tra l'altro a breve sono attese proprio le scelte ufficiali e di Massimiliano Allegri e di Cristian Chivu, con un Antonio Vergara che si fa sempre più spazio, dovrebbe partire lui dal primo minuto. Ti chiedo, anche in base a quello che è stata la dichiarazione di ieri proprio dello stesso Massimiliano Allegri su Vergara, detto non bisogna mettergli troppa pressione a questo ragazzo, io da un lato sono d'accordo con Massimiliano Allegri sulla pressione, nel senso non può essere Antonio Vergara il salvatore della patria, però è un calciatore che in questo momento non può più definirsi un giovane di belle speranze in attesa di esplodere, credo che vada messo in questo momento al centro del progetto Napoli.
1: Sì, sono d'accordo con te, così come sono anche d'accordo con Carlo Alvino quando dice che sono state fatte un po' troppe polemiche su questa frase. Io non ci ho visto nulla di male, anzi ci ho vista una carezza nei confronti di questo ragazzo, cioè mentre tutti quanti dicevano doveva giocare per forza, me compreso, cioè nel senso io me l'aspettavo nel finale di gara col Como, e lo ritengo probabilmente l'unico piccolo errore fatto da Massimiliano Allegri tatticamente e nelle scelte nella gara contro il Como, però questo non vuol dire che se fosse entrato Antonio Vergara sicuramente il Napoli avrebbe pareggiato la partita, e non bisogna nemmeno dire che deve giocare per forza perché rappresenta lui per forza il futuro del Napoli. No, il futuro del Napoli sono tutti i 23-24 calciatori che verranno utilizzati nel corso di questa stagione. Lui è uno di questi, è uno dei calciatori sui quali improntare, ecco, il futuro del Napoli, però non deve essere additato come quello che deve per forza decidere le partite, che deve per forza far crescere questo Napoli. È un ragazzo che ha una qualità straordinaria, straordinaria, una dedizione unica, è un grande professionista, è un ragazzo intelligente, lo ripeto spesso quello che disse ai nostri microfoni proprio all'inizio di questo ritiro. Allegri mi chiede di fare delle cose che io in questo momento non riesco a fare, ed era la sincerità di un ragazzo che si sta mettendo anima e corpo nel suo lavoro ancora una volta e che ha voglia di dimostrare, e quindi non bisogna dargli troppe pressioni. Io sono d'accordo con Massimiliano Allegri, oggi me lo aspetto dal primo minuto.
0: Un po' tutti in realtà, anche perché ieri a corollario di quelle che sono state le parole di Allegri si è parlato anche di Kevin De Bruyne, del minutaggio che in questo momento ha nelle gambe il fuoriclasse belga che è reduce dal mondiale. Ci sarà anche l'Arsenal poi tra pochi classe belga che è reduce dal mondiale, ci sarà anche l'Arsenal poi tra pochi giorni, quindi onestamente sarei sorpreso dal non vedere Vergara dal primo minuto con la scelta di De Bruyne, ma lo scopriremo tra pochissimo, perché insomma siamo davvero in clima partita. A breve anche le scelte ufficiali di Christian Chivu e di Massimiliano Allegri, ma vi ricordo per seguirla su Radio Kiss Kiss Napoli e Radio Kiss Kiss Italia con la voce del nostro Vincenzo Perna e di Paolo Del Genio, quindi non mi resta che augurarti un gran lavoro, ma caro Vincenzo, insomma la tua voce mi auguro che possa squillare quest'oggi con i gol dei partenopei. Un grande in bocca al lupo a te, a Paolo e ovviamente a tutto il Napoli.
1: Grazie Ricky, ovviamente buon lavoro a te, e ovviamente con i nostri radioascoltatori ci risentiremo a partire dalle ore 18 con la diretta di Inter Napoli. A dopo.
0: Buon lavoro ancora una volta, che vi racconteranno in radiocronaca Inter Napoli. Adesso andiamo a scoprire anche come sta ovviamente l'Inter di Christian Chivu. Abbiamo ascoltato poco fa le parole in conferenza del tecnico dei nerazzurri e noi voliamo proprio a Milano dal collega Daniele Najar di Tutto Mercato Web. Ciao Daniele, come stai?
2: Ciao, tutto bene, grazie. Voi come state?
0: Tutto bene, in attesa di quelle che saranno poi le scelte ufficiali da parte di Christian Chivu, ovviamente, e di Massimiliano Allegri. Ieri, insomma, un Christian Chivu che non le ha mandate a dire, no? In conferenza stampa ha parlato degli scontri diretti, un parallelismo con quello che è successo l'anno scorso. Insomma, si vede che l'allenatore dell'Inter ha le idee molto molto chiare e per il campionato, ma soprattutto per la Champions, perché credo, Daniele, aiutami tu, correggimi se sbaglio, credo che quest'anno Chivu voglia davvero riscattare un po' quella che è stata in generale l'anno scorso per le italiane, una brutta parentesi in Champions League. È un obiettivo assolutamente primario quest'anno per i nerazzurri?
2: Beh, sicuramente sì, nel senso che sicuramente l'obiettivo dell'Inter deve essere anche quello di andare più avanti possibile in Champions League. Poi sappiamo che il sorteggio, la fortuna, i dettagli possono fare la differenza tra un turno passato in più e uno in meno. È chiaro che un conto è uscire con il Bayern Monaco, un conto è farlo con il Bodo Glimt, con tutto il rispetto di una squadra che comunque abbiamo visto essere insidiosa per tanti.
0: È che il Napoli si ritroverà in Champions tra l'altro quest'anno.
2: Esattamente, assolutamente non faremo più, nessuno di noi penso l'errore di sottovalutarli, però è chiaro che per
0: basta alle facili ironie, perché ovviamente poi si è visto quelli che sono i risultati, quindi
2: però rimane un neo e l'Inter deve, rispetto alla scorsa stagione chiaramente mi riferisco, l'Inter deve fare assolutamente meglio. Infatti anche oggi penso che vedremo comunque delle scelte di Chivu ragionate anche sul fatto che poi ci sarà una sfida inaugurale contro il Real Madrid sullo sfondo, no?
0: No, assolutamente, ma penso un po' entrambe, insomma l'Inter affronterà il Real, tra l'altro ieri sconfitto a sorpresa in Liga, e il Napoli se la vedrà contro i campioni d'Inghilterra dell'Arsenal. Insomma sappiamo poi quanto la Champions toglie energie nervose e fisiche ovviamente alle squadre, a maggior ragione quando sei ad inizio stagione. Ti chiedo anche un po' com'è cambiata, come sta mutando l'Inter di Chivu rispetto all'anno scorso. C'è stato un mercato che è andato un po' a colmare quelle che erano le lacune anche dovute a delle partenze eccellenti, vedi quella di Dumfries. Credo che sia una squadra assolutamente completa in questo momento quella dei nerazzurri. Ti chiedo, è mutata in qualche modo l'atteggiamento tattico dell'Inter quest'anno di Chivu?
2: Ma io credo che sia mutato rispetto all'Inter di Inzaghi, perché all'inizio all'inizio con Chivu abbiamo visto nelle prime settimane un Inter che comunque ricalcava un po' quella che era la squadra che aveva ereditato dal precedente allenatore, che sta andando però sempre di più nella direzione di ciò che vuole Chivu e non magari in direzione che in alcune direzioni potevamo anche aspettarci noi, inteso come giornalisti piuttosto che tifosi. Si parla spesso per esempio del fatto che l'Inter potesse inserire dei giocatori da uno contro uno, poi abbiamo visto invece una squadra che è andata decisa verso quella che è l'idea di che è stata poi vincente per l'Inter in questi ultimi anni, soprattutto in Italia ma anche in Europa, quella di comunque portare avanti un'idea di calcio sempre più dominante, anche di possesso. L'Inter ha aggiunto giocatori che possano portare avanti questo tipo di discorso. Vedremo se oggi avrà spazio per esempio Curtis Jones a centrocampo, piuttosto che parliamo anche della difesa che descrive molto bene, diciamo, questo tipo di coraggio che chiede Chivu, mantiene un baricentro molto alto e anche lì sono arrivati giocatori che poi pian piano scopriremo. Certamente Chivu ha molti più cambi, ma non è cambiata molto rispetto allo scorso anno, secondo me, dal punto di vista delle caratteristiche. Anzi, ci sono, secondo me, più giocatori che possono intercambiarsi fra loro con caratteristiche. Può essere diverso da quello che è Zielinski, ognuno ha le sue caratteristiche, però diciamo non ci sono giocatori che possono entrare nel secondo tempo con caratteristiche completamente differenti dagli altri.
0: Guarda, l'hai nominato, ovviamente uno dei doppi ex della partita, Piotr Zielinski. Mi è sembrato, dopo un primo anno all'Inter un po' in difficoltà, che questo calciatore sia pian piano, anzi tolgo il pian piano, abbia trovato davvero una quadra, una dimensione importante, è un titolare in questo momento di questa squadra, o co-titolare che dir si voglia. Mi sembra però che abbia raggiunto anche un livello di leadership all'interno del nucleo nero-azzurro molto molto importante. Chiedo anche come hai visto l'evoluzione in questo caso di Piotr Zielinski.
2: Assolutamente sono d'accordo con te sul fatto della crescita anche della leadership. E secondo me bisogna nominare assolutamente Chivu in questo tipo di discorso, perché abbiamo visto Zielinski passare da un allenatore all'altro, sicuramente possiamo dire che ha fatto benissimo anche a Napoli, però è rimasta un po', no, quella, credo di non dire una fesseria, dicendo che comunque era rimasta un po' quella sensazione che potesse fare ancora di più a Napoli.
0: Certo. Cioè, no, ma qui se ne è parlato, è stato spesso oggetto di dibattito proprio per la discontinuità, perché spesso si diceva un giocatore forte, fortissimo, però un po' discontinuo, e quindi spesso insomma se ne è parlato. All'Inter è anche partito un pochino in sordina, con qualche difficoltà, invece vedo che stia trovando davvero grande continuità in questo momento con Chivu.
2: Lo scorso anno è scattato qualcosa, precisamente citerei la partita con il Verona, dove ha fatto quel gran gol al volo sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Da lì non si è

0: più fermato. Poi tra l'altro è mancato Çalhanoğlu e abbiamo scoperto Zielinski regista che ha preso veramente per mano il centrocampo, e oggi Chivu con il tipo di lavoro che ha fatto, sia quindi a livello tattico per inserirlo in questi meccanismi, sia a livello mentale, come dicevi tu, per la leadership, la crescita dal punto di vista della personalità, oggi si trova un giocatore che addirittura adesso se ne sta parlando come ultima ora di Zielinski, che può essere usato come regista con Çalhanoğlu in panchina per la partita che arriva fra poco. Quindi parliamo di un giocatore che all'inizio della stagione viene messo come mezzala perché lì c'è Çalhanoğlu, però in un big match può essere utilizzato anche per scalzare Çalhanoğlu, quindi assolutamente. È assolutamente diventato un pilastro, oserei dire, di questa Inter.
1: Senti, ti faccio l'ultimissima. L'anno scorso Max Allegri per due volte l'ha battuto alla fine Chivu, l'ha ricordato anche in conferenza stampa ieri il mister dei Nerazzurri, dicendo sì, è vero, però poi alla fine insomma il risultato è quello che conta e l'Inter è riuscito a vincere lo scudetto. Ti chiedo, cosa ha sofferto in particolar modo l'anno scorso Chivu del Milan di Allegri?
0: Ma io credo che il Milan di Allegri fosse un po', rappresentasse un po' l'antidoto perfetto dell'Inter che vuole dominare, calbaricentro alto, e diciamo che per l'atteggiamento chiesto da Allegri al suo Milan, o comunque quello che abbiamo visto che ha proposto, perché abbiamo visto una squadra che molto spesso si attendeva all'avversario, avere una squadra che ti lascia così tanto spazio alle spalle dei difensori può aver lasciato qualche vantaggio in più. È chiaro che sulla partita secca poi Allegri è un maestro nel leggere le partite, l'hanno detto in tanti che sono stati allenati da lui, non lo scopriamo di certo oggi, e quindi lì può dire la sua nella partita secca, no? È chiaro che poi sul lungo periodo l'Inter era maggiormente strutturata rispetto al Milan, come secondo me oggi rimane avanti rispetto a tutte le altre, compreso il Napoli, però oggi chi lo dice che magari Allegri non possa vincere la partita contro l'Inter proprio per la sua bravura nel saper leggere le partite, gli allenatori avversari, le mosse anche nel corso dei 90 minuti.
1: Beh, diciamo che qui a Napoli se lo augurano i tifosi, mettiamola così.
0: Non ne dubito.
1: Daniele, io ti ringrazio per essere stato quest'oggi con noi e ti auguro ovviamente un buon Inter Napoli.
0: Grazie a voi e buon proseguimento.
1: Grazie mille al collega di Tutto Mercato Web, molto vicino ovviamente alle dinamiche interiste, Daniele Najjar. Allora, qualche aggiornamento prima di fermarci, perché ha pareggiato il Torino in questo caso al Franchi con un Eurogol di Rolando Mandragora, il gol dell'ex, una conclusione potentissima dal limite dell'area, niente da fare per De Gea. Quando mancano circa 10 minuti al termine di Fiorentina-Torino, il risultato è fermo adesso sull'1-1 con il pareggio dei Granata. A breve arriveranno anche le formazioni ufficiali di Inter-Napoli, in Napoli che tra l'altro scenderà in campo con la maglia azzurra, come postato proprio con la maglia rossa, scusatemi, come postato proprio dal club azzurro poco fa sui social, quindi maglia rossa per i partenopei a San Siro. Tra pochissimo alle ore 17 inizia però diretta azzurra con Carlo Alvino, con Emanuele Calaiò e con Nicola Mora. Vivremo tutta la partita insieme a voi con la nostra live reaction, ovviamente i commenti al caldo di tutto quello che succederà in quel di San Siro, sperando ovviamente in una grande giornata per il Napoli di Massimiliano Allegri. Vi ricordo che ovviamente potrete ascoltare la radio cronaca di Inter Napoli su Radio Kiss Napoli e Radio Kiss Italia con il commento di Paolo Del Genio, ovviamente la voce narrante del nostro Vincenzo Perna. Tra pochissimo insomma i saluti finali, arriveranno anche le formazioni ufficiali che vi verranno poi annunciate proprio da Carlo Alvino davvero tra qualche minuto, giusto il tempo di rifiatare tra poco un po' di pubblicità, un disco, e ovviamente alle ore 17 palla al centro qui per diretta azzurra, alle 18 invece l'inizio ufficiale di questo Inter Napoli terza giornata, uno scontro diretto importante sì, ma ovviamente lo ripeto non decisivo, ma va comunque atteso una reazione da parte del Napoli dopo la sconfitta interna contro il Como. Io mi fermo qui ringraziando ovviamente il nostro Fabio Esposito in cabina di regia, Flavio Esposito in regia video. Vi ricordo anche l'appuntamento subito dopo diretta azzurra, ci sarà il bar dello sport versione post partita con il nostro Gianluca Vigliotti, ovviamente con Susi Fiorillo. Andremo ad analizzare tutto quello che sarà successo nella gara tra Inter Napoli, ascoltando anche le voci voci dei protagonisti, l'allenatore del Napoli Massimiliano Allegri, Cristian Chivu in conferenza stampa, ma anche gli altri tesserati che ovviamente si presenteranno poi in sala stampa nel post partita. Da Riccardo Catapano adesso è davvero tutto, ci avviciniamo a grandi passi a questo Inter-Napoli, tra pochissimo ore 17 arriva Carlo Alvino con Diretta Azzurra, adesso giusto il tempo di un pizzico di pubblicità, ci sentiamo qualche disco e poi entriamo finalmente nel clima partita di questo imperdibile Inter-Napoli.
2: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
3: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Samoto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: La Roma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè Motta. Ti voglio bere.
2: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Sceglici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
3: Da Scaramuzza riparte la convenienza. Scaramuzza.
4: A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: box doccia in vetro 6 mm 70x90 a 89,90 €.
3: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
4: Aperti la domenica mattina.
5: Kiss Kiss Napoli.
3: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Buonasera, buonasera e Forza Napoli, diretta azzurra, Radio Kiss Kiss Napoli, un'ora o solo un'ora al calcio d'inizio di Inter Napoli con Emanuele Calaiò, con Nicola Mora, con quelli che ho ribattezzato i miei corazzieri, un'ora solo un'ora al calcio d'inizio. I protagonisti a diretta azzurra siete voi anche durante quest'ora di prepartita. 081 546 6873 per intervenire in diretta e 342 00 00100 per i vostri WhatsApp. Naturalmente, insomma, non è una partita come tutte quante le altre, è Inter-Napoli, è diventata un classico da qualche anno a questa parte. Inter e Napoli si dividono la vittoria del campionato e quindi è un match decisamente importante, uno scontro diretto, come lo ha definito Massimiliano Allegri. Massimiliano Allegri ha definito l'Inter la squadra da battere del campionato. Allora, io voglio entrare subito a gamba tesa, è il caso di dire, visto l'importanza della posta in palio, voglio entrare a gamba tesa e voglio sentire subito Emanuele Calaiò e Nicola Mora sull'importanza. Sì, le partite sono tutte uguali, in palio ci sono solo tre punti e niente di più, ma non possiamo derubricare, almeno dal mio punto di vista, partita come tutte quante le altre. Inter-Napoli, soprattutto Inter-Napoli da qualche anno a questa parte. Manu Bomber, parto da te.
1: Intanto saluto tutti chi ci sta guardando e ascoltando, saluto a te Carlo e Nicola. E niente, ovviamente Allegri l'ha detto, una partita importante dove comunque negli ultimi anni è uno scontro diretto, si sono sempre giocati lo scudetto e quindi non è una partita come tutte le altre. E già col Como era difficile, adesso con l'Inter secondo me è ancora più difficile, perché come ha detto Allegri l'Inter è la favorita del campionato, è una squadra già rodata, una squadra che gioca insieme da anni, stesso allenatore, ha 6 punti, l'Inter è partita subito forte, Chivu conosce benissimo i giocatori, Allegri ha bisogno ancora di tempo per integrarsi e per capire le chiavi tattiche, capire anche i suoi per esaltare le loro caratteristiche, e ci aspettiamo che un Napoli ovviamente diverso dalle migliore, ma soprattutto un Napoli coraggioso. Sicuramente non devi affrontare l'Inter scriteriatamente, ma con il giusto equilibrio. Ma il Napoli ha i giocatori per mettere in difficoltà l'Inter, l'ha dimostrato in questi anni sia a Milano che a Napoli, però ci vuole sicuramente coraggio. Non dico che deve andare a pressare tutti i 90 minuti, però alcuni momenti della partita il Napoli può alzare il baricentro e fare un po' più di pressing, se si sta ovviamente bene fisicamente. Però è uno scontro diretto, e quindi come tu ben sai Carlo, quando si gioca fuori casa, soprattutto con l'Inter, con la Juve, con la Roma, io 2 risultati su 3 me li prendo, nel senso, se ci dovesse scappare un pareggio lo prendo volentieri. L'importante è che il Napoli non subisca, perché se fa una partita tutta dietro prima o poi il gol lo prende.
0: Il coraggio non deve mancare al Napoli di Massimiliano Allegri, e sono certo non mancherà. Intanto, prima di dare la parola a Nicola Mora, vi voglio ricordare che questa è la terza giornata di campionato. Ieri, nell'anticipo del venerdì, il Como ha sbancato

0: polemica. La migliore campagna acquisti tra tutte le squadre di Serie A fatta quest'estate l'ha fatta proprio la Fiorentina. Eppure la Fiorentina, 3 partite, 3 sconfitte, 2 addirittura in casa, prima col Frosinone e poi col Torino oggi pomeriggio. Speriamo di applicare il vecchio detto non c'è 2 senza 3, perché la prossima in casa della Fiorentina sarà contro il Napoli. Nicola Mora su Inter Napoli, mi sono portato avanti con il lavoro.
1: Avanti lavoro. Buonasera a tutti, ben ritrovati. Sì, non hai detto benissimo, ha detto bene Emanuele, non è mai una partita scontata, una partita non decisiva sicuramente, perché arriva nella terza giornata per lo scudetto, ma sicuramente decisiva per dare quell'input al Napoli che non è ancora riuscito a dare nelle prime 2 giornate Massimiliano Allegri. 2 squadre completamente diverse, l'Inter rodata, un grande mercato, 2 squadre, l'abbiamo detto, una rosa composta da 2 squadre quasi titolari che si può permettere di fare rotazioni. Napoli arriva un pochettino rispetto all'Inter un po' rimaneggiata, perde McTominay, un pilastro del centrocampo, però ha, come dice Emanuele, secondo me gli uomini giusti per poter fare una grande partita, così come fece lo scorso anno, 2-2, una grandissima partita pirotecnica, una partita piena di contenuti sia tecnici che fisici, doppietta di McTominay, un Napoli che non aveva mollato nonostante fosse andato in svantaggio. Quindi noi vogliamo rivedere questo Napoli, sicuramente è un Napoli in rodaggio rispetto all'Inter, perché l'allenatore nuovo, gli acquisti, che poi la campagna acquisti diciamo non roboante, perché si è preso il Lang e Lucca che sono rientrati rispetto allo scorso anno, perdi McTominay però acquisisci dietro qualche sicurezza in più, e credo che il Napoli possa tranquillamente dare una grande prova d'orgoglio oggi, dimostrando che sicuramente quella vista col Como, che nel risultato è stata negativa ma nella sostanza, visto anche quello che ha fatto il Como, che dicevi tu, vincendo 4-1 in maniera importante in casa del Genoa, ci fa capire che forse tutto questo demerito del Napoli nella sconfitta non c'era. Un Napoli che col Como ha creato sicuramente 3-4 palle gol nitide, non è stato bello sotto il piano del palleggio, ha sofferto il palleggio del Como, però ha fatto sì che qualche occasione l'abbia creata, e quindi mi aspetto che al cospetto di una squadra forte come quella dell'Inter, un po' più di coraggio, un po' più di voglia di andare in avanti, un po' più di voglia di cercare di far valere anche le proprie qualità, non solamente di rimessa ma anche di impostazione di gioco, ci aspettiamo. Ripeto, è una grande squadra l'Inter, lo è anche il Napoli, e quindi ci aspettiamo sicuramente una bellissima partita, e fuori casa contro le grandi squadre negli scontri diretti l'importante è sicuramente non perdere.
0: Siamo in attesa naturalmente di conoscere le formazioni ufficiali, i soliti spifferi che arrivano da Milano ci raccontano di un Allegri che potrebbe cambiare addirittura 3 calciatori rispetto all'11 iniziale schierato contro il Como, ma io non mi stancherò mai di ripetere che nel calcio dei 5 cambi, anche per noi che commentiamo il calcio, deve cambiare il concetto del titolare della riserva, perché con 5 sostituzioni e soprattutto con un allenatore come Allegri che cambia anche dopo un quarto d'ora, dall'inizio del secondo tempo, addirittura anche prima del quarto d'ora, veramente parliamo di 15-16 titolari, non più di 11 titolari, però siamo in attesa. Io vi voglio girare perché è molto interessante, siamo a meno 17.06, quindi siamo a 53 minuti dal calcio d'inizio di Inter-Napoli, e Nunzio Danola scrive questo WhatsApp che vi giro perché a me stuzzica un po' la fantasia, non so a voi. Ciao Carlo, è vero che McTominay non rinnova e va al Real Madrid per 80 milioni di euro a gennaio, lui dice, magari non a gennaio, in estate, e con questa cessione salva il Napoli. Cioè, io faccio fatica a capire cosa significa salvare il Napoli, ma faccio fatica anche a credere agli 80 milioni. Manu, vengo da te, poi voglio sentire anche Nicola.
2: Ma guarda Carlo, sulla cifra voglio dire, tutto può succedere, perché visto i cartellini come sono gonfiati,
0: tu dici ci può valere 80 milioni?
2: Assolutamente,
0: dire di no ad un club che ti offre 80 milioni per un calciatore?
2: Ma la vedo difficile, perché andresti comunque a fare una plusvalenza incredibile, ma poi non perché devi salvare il Napoli, ecco, perché dire, non è che il Napoli è da salvare perché non ha fatto mercato, perché senza un euro, perché ha fatto un certo tipo di ragionamento, perché crede che magari nella rosa che ha a disposizione può fare un ottimo campionato. Alcune volte,
1: e poi c'è la lista, scusate, oltre che è una buona rosa che è sicuramente forte, la gente forse non lo sa, l'avete detto più volte, se avesse ceduto Noah Lang e Lucca sicuramente qualche mercato più l'avrebbe fatto. Quindi
2: assolutamente,
1: i soldi ci sono, ma avendo già giocatori e la lista completa, il Napoli non ha potuto fare mercato.
2: No, ma anche

0: Perché al di là di questo, quante volte Carlo l'anno scorso abbiamo sentito con quei tifosi del Napoli dove dicevano se avessimo avuto tutti la rosa a disposizione te la potevi giocare con l'Inter, la rosa è la stessa. Con l'ingresso di Badiashile e comunque con Rafa Marin che è rimasto, è andato comunque via Lukaku, ma comunque non l'ha mai avuto l'anno scorso, quindi come base è chiaro che è una buona base. Poi è chiaro che anche io, dato che questo è l'anno del centenario e volevo lottare in tutte e tre le competizioni e magari come le altre avversarie, Milan, Roma, Como, Inter, si sono rafforzate sulle alternative, io avrei fatto qualcosina in più, soprattutto magari in difesa, magari prendendo un difensore magari un po' più pronto, di livello, come magari poteva essere il Ghila della situazione, che l'anno scorso, al di là dell'infortunio, tu hai fatto una stagione che hai preso tanti gol e quindi un reparto da registrare era proprio quella della difesa. Quindi sai, se io vedo la Roma che dice a Castro se non c'è più Esposito martedì c'è Thuram, vuoi dire se io poi sabato gioco con l'Inter e martedì devo giocare con l'Arsenal con Lucca, non so se è tanto uguale, quindi per questo dico si poteva fare di più soprattutto sulle alternative. Però come diceva giustamente Nicola, non è che Lang e Lucca avessero tutto questo mercato e quindi non è facile neanche da piazzare.
1: Aggiungo e poi vengo da te Nicola, quel poco mercato che hanno avuto, quelle poche richieste che sono arrivate in casa Napoli, non hanno neanche soddisfatto lontanamente quello che il Napoli chiedeva per questi calciatori, bisogna dire anche questo, perché qualche timido tentativo c'è stato, ma il Napoli l'idea di fare minusvalenza è un'idea che non ha mai preso in considerazione.
2: La minusvalenza, ripeto, due giocatori che, ripeto, rimangono qualitativamente buoni, non hanno fatto vedere a Napoli quello che valgono e quindi logicamente si è impossibilitati a fare mercato. Però io credo che invece il mercato del Napoli, Manna abbia fatto un ottimo lavoro in uscita, perché oltre alla lista completa c'era un parco di giocatori di 5-6 giocatori, fa lode ad un direttore che ha lavorato bene per la società. E poi dobbiamo sperare che, ripeto, la squadra che noi ritenevamo forte l'anno scorso al netto di tutti gli infortuni, riconfermata con un allenatore nuovo che ha una mentalità leggermente diversa, cioè non ha i suoi fedelissimi e gli altri non esistono, l'abbiamo visto nelle prime due giornate, Allegri tiene in considerazione tutto, abbiamo visto con Oliveira che poi è stato sfortunato nell'azione di gol col Como, ma è un giocatore che l'anno scorso ha trovato pochissimo spazio con Conte, oggi nelle prime giornate già le rotazioni sono pronte. Il lottare, come dice Emanuele, in Napoli ha l'obbligo di lottare su tutti e tre i fronti, di fare molto meglio soprattutto in Champions, e quindi credo che questo abbia dato anche una consapevolezza in più ai giocatori che quelli che sono rimasti sicuramente nel corso dell'anno avranno tante possibilità di potersi far vedere, di potersi mettere luci, di dare il loro contributo, perché ripetiamo, oggi c'è una partita importante, fondamentale, tra virgolette, per lo scontro diretto, per la classifica, ma poi mercoledì sta la Champions. Certo. E quindi ripeto, chi non sarà impegnato oggi sicuramente sarà impegnato mercoledì nel debutto in Champions, che è quasi importante quanto uno scontro diretto, se non decisivo per il campionato.
1: Aggiungo, c'è Napoli-Arsenal, perché voglio dire,
2: non gioco l'Inter, gioco
1: c'è l'Arsenal, ma c'è l'Arsenal campione d'Inghilterra, voglio dire. Vado al telefono, Michele, buonasera, forza Napoli.
3: Eccomi, Michele Caruso.
1: Michele Caruso, come ci mancava il tuo editoriale, caro Michele, grazie per essere intervenuto.
3: Carretto, buongiorno, un saluto, un blesso brice, ma dopo non si è con Monso Vasco, avviene, ladies and gentlemen, welcome, vado con il mio editoriale, il punto di Michele Caruso, il primo big match di giornata in attesa di Roma-Atalanta, Juventus-Milan si gioca a San Siro, in campo Inter e Napoli, le squadre che si sono divise equamente negli ultimi quattro campionati, Kiev conferma Sucic, con Zelensky regia, riposa Giannovic. In attacco ancora Spugna, in panchina tornano Diouf, Alisson che spinazzola sulle fasce. Queste dunque sono le formazioni ufficiali. L'Inter giocherà con il modulo 3-5-2. In porta dunque in
1: vabbè, l'Inter non ce ne frega, Michele, lasciamo al Napoli. Grazie Michele, ti abbraccio, ti saluto, buona serata. Teniamoci il Napoli, Michele. Michele, ti abbraccio, ti saluto, buona serata. Teniamoci il Napoli, Michele Caruso, che ogni tanto si diverte con noi, noi ci divertiamo molto con lui. Andiamo a sentire Anna e poi ho la prima clip di Massimiliano Allegri. Anna da Volturale è con noi, buonasera Anna, forza Napoli.
4: Ciao, sempre forza Napoli, un sacchino, nessuno. Io ti vorrei dire una cosa, però è una domanda dopo la

0: dei Faracaleo.
1: Sì.
0: Oggi proprio adesso è finita la partita, io so che voi l'avete vista, l'Avellino-Napoli.
1: Avellino-Napoli, primavera 2.
0: È una vergogna che è stato il portiere non va bene, perché l'ha detto... Adesso voglio fare la domanda a Caleo.
1: Vai.
0: Stasera, per me, o sbaglio perché lui lo sa, Carla, che io non capisco da... È una partita più difficile del Como? Vi abbraccio e vi saluto, Forza Napoli.
1: Forza Napoli, ciao nessuno. Anna, ti abbraccio. Manuele, più difficile quella di stasera rispetto a quella
2: del Como? No, perché ormai il Como non è più una sorpresa, Carlo. Anche l'Inter ha comunque una rosa con un'età media abbastanza grande.
1: L'Inter come età media è la squadra più vecchia di tutta la Serie A. Il Napoli è secondo, l'Inter è la più vecchia.
2: Quindi voglio dire, se la possono giocare tranquillamente, il Como è una squadra, e l'abbiamo visto anche ieri sera, che comunque ha tutti i giovani che vanno a 2000, vanno a occupare gli spazi, non danno punti di riferimento, hanno un allenatore capace, quindi assolutamente non è una sorpresa. Tu bene o male, il Como ha vinto 4-1 a Genoa, è la testimonianza che secondo me il Napoli comunque ha regalato due gol, certo. Perché altrimenti la partita non la perdi. Beh. E il giudizio sarebbe stato diverso,
1: assolutamente sì.
2: Perché comunque fare 4-5 occasioni nitide da
1: secondo
2: gol
1: tempo,
2: contro
1: visto.
2: Il Como è comunque è tanta roba. Quindi il Napoli c'è, tutte le partite sono difficili e gli scontri diretti soprattutto, perché la rosa è completamente diversa, ma come abbiamo già visto il Napoli ha fatto fatica anche con le piccole, cioè quindi comunque potrebbe essere più dura magari in casa con per esempio con una Fiorentina che adesso magari è ultima a 0 punti ma che ha un'ottima squadra, ha fatto un ottimo mercato, piuttosto che magari a San Siro. E le motivazioni, una partita che si prepara da sola, quindi comunque l'Inter è un'ottima squadra, gioca a San Siro non è facile, però il Napoli ha i giocatori per mettere assolutamente in difficoltà e nulla è scontato in questo calcio. Poi è chiaro che secondo me in questo calcio fisico, secondo me al di là della tecnica, chi ha più benzina rischia di vincere.
1: E allora, buon pomeriggio Carlo. Luca e Lang non sono minusvalenze, sono scarsi. ADL non può pretendere di vendere come vuole lui, vanno venduti anche se ci devi rimettere. Allora, carissimo amico che non ti firmi, ecco qua Marco, carissimo Marco, premesso che possiamo parlare al passato, andavano venduti, il mercato è chiuso e il Napoli l'ha venduto. Uno, poi con me non può pretendere, un club è libero di fare una valutazione sui suoi calciatori o deve essere obbligato. Poi sul fatto che siano scarsi questi due, lasciami dire che io aspetterei l'esito del campo, aspetterei l'ultimo giudice, la Cassazione, c'è una seconda chance che questi ragazzi hanno avuto, se la vogliono giocare, vediamo come se la giocheranno, dopodiché questi giudizi così tranchant sono scarsi, ADL non può pretendere, queste prese di posizioni così forti, ma sinceramente non mi sento di condividerle, amico mio. E allora, intanto ci stiamo guardando il Manchester City, avversario del Napoli in Champions League, con un Haaland che ha fatto un taglio dei capelli che insomma...
2: È molto simile al tuo, Carlo. Se l'è quasi rasati.
1: Pensavo che la forza di Haaland
3: fosse i capelli,
1: invece è forza, poi uno gli è stato annullato,
2: esatto.
1: può diventare anche calvo, è un mostro. Va bene, abbiamo Allegri regia, lo vogliamo sentire un po' di Max Allegri, perfetto.

0: due squadre che negli ultimi anni hanno battagliato sempre tra di loro, una volta ha vinto il Napoli, una volta ha vinto l'Inter, poi ha rivinto l'Inter, quindi sono state le due antagoniste e quindi noi domani sera bisognerà essere all'altezza facendo una bella prestazione sotto il punto di vista tecnico, perché domenica abbiamo sbagliato molto tecnicamente e sotto il punto di vista agonistico, perché sono partite che non finiscono mai, ma è il bello di quelle sfide.
1: Le volevo chiedere, dopo le parole che lei ha usato nei confronti della squadra al termine della gara con il Como, ha parlato di una testa che è andata via un po' troppo presto, ha affrontato in maniera differente l'approccio alla partita di domani, e le chiedo se l'Inter è la vera favorita dello scudetto, secondo lei, per lo scudetto quest'anno.
0: L'Inter secondo me è la vera favorita dello scudetto. Per quanto riguarda noi, noi in questo momento bisogna un attimino essere più attenti, perché domenica comunque abbiamo lasciato concesso, diciamo, i due gol che potevamo evitare, diciamo, durante l'arco della stagione, diciamo, li prendi dei gol, però vanno presi in modo diverso, dove gli avversari comunque devono fare qualcosa in più rispetto a quello che hanno fatto domenica, e su questo bisogna avere un pochino più di attenzione, ma credo che su questo miglioreremo assolutamente. Ci abbia lavorato e credo che, ma all'inizio della stagione le partite sono sempre strane, c'è un po' meno attenzione, sicuramente domani ci sarà molta più attenzione, come ci sarà molta più attenzione mercoledì con l'Arsenal, indipendentemente da come sia il risultato finale, però bisogna avere un'attenzione diversa.
2: Ha parlato molto del mancato utilizzo di Vergara contro il Como, quindi le chiedo come sta il ragazzo in vista della partita di domani. Grazie.
0: Ma, Vergara sta bene, è entrato bene a Genoa, però credo che dare troppo responsabilità a Antonio Vergara, che è un buon giocatore, ma che appena pino piano, ripeto, domenica ho fatto una scelta diversa e quindi più di 5 sostituzioni non potevo fare, è rimasto in panchina, ma questo non vuol dire che domani non possa giocare o possa entrare dalla panchina, questo valuterò domani mattina, però ripeto, la squadra sta migliorando in condizione, abbiamo uno scontro diretto che è quello di domani con l'Inter, quindi va affrontato in totale fiducia.
3: E chiederle di De Bruyne, a che punto è la sua crescita, lui è arrivato più tardi dopo il mondiale, insomma, se è soddisfatto di quello che sta vedendo di De Bruyne. Grazie.
0: Di De Bruyne sono assolutamente soddisfatto, sta crescendo fisicamente, poi è normale che debba gestire le forze di un centrocampo dove in questo momento mancando McTominay, altrimenti avrei solo un cambio, quindi domani dovrò fare delle valutazioni per chi fa scendere in campo, anche perché poi dopo 4 giorni rigiocheremo di nuovo e credo che nel calcio di oggi non si gioca solamente in 11.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
2: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
3: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato vari gusti 500 grammi a soli 2,49 euro. Barilla pasta di semola formati normali 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
1: Sotto costo Deco.
2: Puoi dirlo forte, sotto costo Deco.
4: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
6: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
5: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
6: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
5: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
7: Se ami Qashqai perché è l'icona dei crossover.
8: Se ami Zouk per il suo stile ribelle.
9: O se ami X-Trail perché sei nato per l'avventura.
10: Allora da oggi ami anche Ferraioli Auto.
11: La tua nuova concessionaria Nissan anche a Casa Marciano.
12: Tutto lo stile dei crossover Nissan. La rivoluzionaria tecnologia ibrida e-Power. Più tutta la qualità Ferraioli con oltre 70 anni di storia. Oggi insieme per voi.
11: Nissan Ferraioli, a Casa Marciano, via Nazionale delle Puglie, chilometro 55.
13: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il bel passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
14: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
15: Più ho un difensore pronto, non ti nascondo che magari si sarebbe magari messo a tre per bloccare la fascia sinistra, per bloccare Di Marco, magari con un Di Lorenzo un po' più alto oppure con Politano. Ma secondo me Politano, anche oggi lo vedremo in alcuni momenti che il Napoli si difende a 5 con Politano un po' più basso, perché ovviamente secondo me la fascia con Di Marco secondo me è dove l'Inter sfoga di più, quindi mantenere lui è quasi il 50% dell'Inter.
16: Intanto c'è un tifoso del Napoli d'eccezione presente a bordo campo a Milano questa sera ed è Pocio Lavezzi. Le telecamere da Zon lo hanno inquadrato. Lavezzi accompagnerà il Napoli in questa difficile trasferta. Napoli che sta in questo momento scendendo sul terreno di gioco per i classici esercizi di riscaldamento. Prima di sentire Nicola Mora, ha parlato Giovanni Manna al microfono di DAZN. Il primo tempo di Genova è stato complicato e non eravamo in formissima, ma poi siamo usciti alla distanza. Col Como abbiamo fatto una partita diversa, prima aspettandoli e poi nel secondo tempo attaccando e provando a fare risultato anche coi cambi. Purtroppo abbiamo fatto errori che non ci competono, ma questo gruppo è maturo e deve ritrovare determinazione e cattiveria. Siamo sicuri che cresceremo, non dobbiamo fasciarci la testa se oggi non faremo punti. Questo è un campo difficile, faremo come sempre la nostra partita. Come
17: parole giuste, perché toglie pressione a una squadra che è innegabile che, qualora, e noi non ce l'auguriamo, ci fosse un risultato negativo.

0: E i processi sarebbero già pronti. Hai perso col Como, hai perso con l'Inter, due scontri diretti, hai vinto a fatica col Genoa. Invece no, ha detto bene Giovanni Manna, la sconfitta con il Como viene attraverso una prestazione, ripeto, abbastanza positiva sotto l'aspetto delle occasioni create. I due gol del Como vengono da due errori grossolani e tecnici del Napoli che non gli competono. Si è fatto un fatica un po' col Genoa, ma il Genoa, ripeto, era la prima di campionato. Abbiamo detto, tutte le prime partite di un inizio di campionato hanno quell'incognita che va calcolata, anche se sei una grande squadra. Poi è vero che alcune non fanno fatica, ma il Napoli, ripeto, era nuova, con un nuovo allenatore, con un nuovo G, ripeto, con l'Inter hai una rosa importante, hai una rosa qualitativamente giusta e importante nel primo tempo, hai i cambi in panchina per poterla cambiare, però al cospetto è una squadra che è rodata dall'anno scorso, ha vinto un campionato, è una squadra forte che si è rinforzata sul mercato, quindi potrà sicuramente fare anche lei rotazioni durante la partita. Quindi credo che il Napoli, l'abbiamo detto all'inizio di trasmissione, ci aspettiamo un Napoli un po' più positivo, un Napoli che cerchi di mettere in difficoltà un avversario forte. Però i due risultati su tre ce li vorremmo prendere, quindi uscire da San Siro con punti sarebbe un grandissimo risultato. Qualora ci fosse una sconfitta, dovremmo vedere come matura. Se matura, una buona prestazione, allora sì. Qualora dovesse maturare come una prestazione attendista di una squadra che ti massacra sotto tutti gli aspetti, quelli tecnici, fisici e mentali, allora qualche preoccupazione ci potrebbe essere, ma anche lì poi non ci sarebbe modo di fasciarci a testa, perché mercoledì c'è un altro test importante, quindi testa bassa, lavorare, siamo solo all'inizio, diamo tempo a questa squadra, ma soprattutto a questo allenatore, di entrare nel mondo Napoli.
1: E allora diamo un'occhiata anche alla formazione dell'Inter per capire le scelte di Chivu. Andiamo a ritrovare una vecchia conoscenza come Piotr Zilinski, gioca Barella, eccola qua, Martinez, Bissek, Akanji, Bastoni, Diouf, Barella, Zilinski, Sucic, Di Marco, Esposito e Lautaro. Non c'è Çalhanoğlu, un po' di turnover in vista del Real Madrid.
2: Ma assolutamente sì, assolutamente.
1: Ma tu pensa che
2: sì,
1: sia incredibile?
2: Assolutamente sì, anche in difesa si pensava comunque a Stones dall'inizio, quindi comunque se lo può permettere, perché comunque le alternative, comunque ha una doppia squadra di titolari dello stesso livello, comunque c'ha Susic che è un signor giocatore, e Çalhanoğlu sicuramente con Susic sicuramente c'è più movimento da parte sua, e queste rotazioni che fanno a centrocampo, a volte lui, a volte Barella, a volte e Zelischi a prendersi questa palla, ma Susic nel breve c'ha lo spunto, c'ha l'uno contro uno, cosa può perdere? Magari il tiro da fuori, le palle inattive, che magari Çalhanoğlu batte i calci d'angolo, le punizioni, anche il tiro da fuori, ha già fatto due gol in due partite, il gol col Cagliari bellissimo, un tocco da biliardo all'angolino, quindi da fuori aria Çalhanoğlu poteva essere un problema. Però anche Susic, quando si appresta nella tre quarti, è un giocatore che ha tecnica e si sa muovere, quindi magari come ha fatto l'Inter, ha fatto anche il Napoli con un po' di turnover, magari chi lo sa, ci sarà spazio magari mercoledì per De Bruyne o per qualcun altro. Quindi sarà sicuramente una bella partita. Se il Napoli deve stare attento al 100% senza commettere gli errori difensivi che ha fatto al Como, perché il Como, abbiamo visto, non puoi fare mezzo sbaglio, ti punisce. L'Inter, che secondo me è superiore, è ancora di più, quindi giustamente, come diceva Allegri, se noi dobbiamo perdere ci devono fare i gol come si deve, ma non regalarli noi.
1: Assolutamente. Saluti da Berlino da Emanuele e Michele. Mio figlio quindicenne, tifosissimo del Napoli, giocatore di calcio con il McFraten di Berlino. A Berlino c'è una squadra che si chiama McFraten, è bellissima. Forza Napoli sempre. C'è Nicola al telefono, buonasera e forza Napoli.
3: Buonasera, forza Napoli.
1: Buonasera Nicola.
3: Comunque volevo fare una affermazione.
1: Prego.
3: Sì, quest'anno sarà un anno molto difficile per l'Inter, perché visto l'ambiente che si è creato fuori, tra noi tifosi pure, sarà un anno di sofferenza. Perché vedere il Napoli non pressare nella sua metà campo, contro un corpo, non è tutto quello che fa vedere, è qualcosa di brutto. Noi che amiamo il calcio.

0: Questo volevo dire.
1: Va bene.
0: Volevo sentire. Sì.
1: Ti abbraccio e ti saluto, Nicola.
2: No, di sicuro c'ha ragione Nicola.
1: Questo è il pensiero di Nicola. Andiamo a sentire Christian Chivu e così chiudiamo anche la pagina dedicata ai nostri avversari. Chivu.
3: Sappiamo tutti dell'importanza di questa partita, sappiamo tutti che il Napoli

0: Ti abbraccio e ti saluto, Nicola.
1: No, di sicuro c'ha ragione Nicola.
0: Questo è il pensiero di Nicola. Andiamo a sentire Christian Chivu e così chiudiamo anche la pagina dedicata ai nostri avversari. Chivu.
2: Sappiamo tutti dell'importanza di questa partita, sappiamo tutti che il Napoli

0: è avvenuta. Dobbiamo fare il nostro meglio, non giocano gli allenatori, giocano le squadre preparate, l'ambizione che hanno, e sia noi che il Napoli abbiamo l'ambizione giusta nel proseguire questo cammino, nel far vedere che vogliamo essere competitivi fino in fondo.
1: Non si torna di parlare adesso di scontri diretti, e questo è il primo quest'anno.
0: Mi mancava questo.
1: Sì.
0: Non avevo dubbi. Ma quali sono i scontri diretti? Perché io voglio capire, i scontri diretti quali sono? Contro quelli che sono, finiscono nelle prime quattro, o in generale per tradizione, per storia di qualche partita? Perché
1: contro,
0: devo capire quali
1: squadre,
0: sono i scontri diretti.
1: Contro le squadre che possono vincere lo scudetto.
0: E allora Milan e Juve l'anno scorso dove li lasciamo? Perché sono finiti tanto indietro.

0: parate, la terza avevamo già due sconfitte e nonostante questo siamo arrivati in fondo vincitori, quindi sì, è uno scontro diretto, per noi tutte le partite sono importanti, ho appena ribadito, anche quando si gioca, quando si affronta l'ultima, perché siamo consapevoli di quello che siamo, di quello che vogliamo fare, consapevoli anche del fatto che a volte si può perdere, quello che è importante è come reagisci. Abbiamo iniziato con 6 punti in 2 partite, vogliamo dare continuità a quello che di buono abbiamo fatto non solo in queste 2 partite, non solo nell'anno scorso, ma in tutto quello che abbiamo creato, i standard che abbiamo creato negli ultimi 7 anni. Per noi le partite sono importanti, giochiamo domani contro una squadra forte, una squadra che l'ha fatto vedere negli ultimi anni, ne ha vinte 2 scudetti in 4 anni, rispettiamo il nostro avversario e sappiamo che non sarà facile, ma noi siamo pronti ad affrontare un Napoli che dopo la sconfitta della settimana scorsa verrà a far vedere perché ha vinto 2 scudetti negli ultimi 4 anni.
1: E questo dunque Cristian Chivu, ti piace la comunicazione di Chivu, Nicola?
2: Guarda, ovviamente non tanto, mi piaceva all'inizio, poi l'anno scorso un paio di strafalcioni, di cose dette in un modo a inizio stagione, cambiate a metà e stravolte alla fine, e anche oggi giustamente quando prende in considerazione l'ultima in classifica, eh no, gli scontri diretti sono sicuramente quegli scontri, sono tutte le partite sono importanti, sicuramente è vero che le grandi squadre, i campionati si vincono facendo i punti con le piccole e questo è di fatto, però se tu non vinci mai uno scontro diretto contro le squadre che lottano per il campionato diventa complicato, quindi questa saccenza su quali sono gli scontri diretti, sicuramente una cosa è cambiata, che gli scontri diretti non sono più solamente Juve, Milan, Inter, ma è arrivato Como, è arrivato Roma, è arrivato Atalanta, avevamo tutti annoverato la Fiorentina a fare scontri diretti, invece vediamo avere certo un po' di difficoltà, quindi credo che sicuramente sono aumentati i numeri di scontri diretti, che prima erano solamente 3-4 squadre, oggi si è allargato il palmarese, quindi sicuramente sono aumentati i scontri diretti, ma sicuramente Chivu sa benissimo quali sono i scontri diretti a vincere.
1: Vi voglio portare su un argomento delicato, ma che

0: spesso a evitare quattro partite che non nove magari successivamente. Quindi poi sono un po' scettico sui tempi di recupero, perché Manna dice a ottobre, però come abbiamo detto, due settimane a riposo, vede, prende questi
1: 28 giorni
0: però poi devi,
1: è la condizione
0: devi,
1: fisica,
0: devi mettere la condizione fisica, cioè non è che finisce tutto quest'ambaladan e subito lo butti dentro. Quindi
2: diciamo
0: qualcosina
2: che... non si può fare un calcolo
1: non facciamo i medici e non vogliamo fare un calcolo, però mi sembra una versione, lasciatemelo dire, un tantino ottimistica da parte del direttore del Napoli, ma ci sta pure, perché insomma Giovanni Manna rappresenta il Napoli e ci sta pure che hai
2: ma uno lo vorrebbe avere il prima possibile domani, il problema è che quando poi si tratta non è un infortunio, una distorsione alla caviglia, una volta lì è, una cosa molto
1: seria
2: privata, complicata, e logicamente poi il tempo di recupero, i 28 giorni, i due settimane di anticoagulanti per vedere poi come l'organismo reagisce. Ci sono poi come si sente il ragazzo, se si sentirà sicuro, perché poi ripeto, lo Scott McTominay che noi abbiamo visto con il Como, che abbiamo detto è fuori partita, è fuori questo, è fuori condizioni, chi ci dice che il ragazzo non stesse bene, non si sentisse performante e capace di fare quegli strappi che ha sempre fatto, quegli attacchi alla profondità che abbiamo visto un McTominay nelle prime giornate
0: un problema di vesciche tra l'altro
1: quindi potrebbe risolvere
2: in questo frangente. Quindi ripeto, prima di giudicare bisogna andare alle cose, e nel momento in cui si sceglie di operare io credo che sia giusto intervenire subito, perché poi andare avanti e posticipare è comunque un ragazzo, un giocatore che oltre ad essere a rischio personale non è performante.
1: Lo dico con un pizzico di presunzione, su questa vicenda McTominay Radio Kiss Kiss Napoli è stata la prima a indicare questo tra virgolette problema degli anticoagulanti. Il direttore Walter De Maggio a Radio Gol sentì qualche giorno fa, subito dopo la notizia, sentì il professor Mimmo Rocco, cardiochirurgo napoletano di nascita ma che opera a Lecce, il quale pur non operando in ambito sportivo disse: attenzione, per questo tipo di intervento comunque poi bisogna assumere gli anticoagulanti, assumendo gli anticoagulanti non si può giocare a calcio, perché se giochi a calcio e prendi una botta succede. Quindi è stata la prima Radio Kiss Kiss Napoli a parlare di terapia di anticoagulanti, e qui quindi di discorso leggermente più lungo per l'idoneità sportiva. Poi voi da ex calciatori state dicendo una cosa sacrosanta: un conto è avere il calciatore clinicamente guarito e un conto è avere il calciatore in forma poi per essere utile e funzionale
0: che tra l'altro, detto questo, io poi voglio fare una domanda, girare una domanda a te e a Nicola. Detto questo, secondo te con Anghissà

0: pensi che tra Anghissà e McTominay, e che comunque viene da due anni, anche se una squadra che si deve salvare ha fatto bene, perché lasciare partire lui e magari metterlo fuori lista piuttosto dell'abbondanza?
1: Però nella lista che... chi dovresti togliere?
0: Uno in un reparto dove Favasulli. Sei in abbondanza.
1: Favasulli, che l'hai appena comprato però. Oliveira.
0: No, oppure perché
2: come fai a togliere Oliveira?
0: No, oppure
2: quindi,
0: davanti.
2: E perciò diventa ma davanti
0: oppure davanti.
2: Sei, però pure sei Lang, corto, pure sei corto lì davanti.
1: E poi
0: Lang. Da quella parte ce n'hai tre però.
2: Solo a destra, sei solo a destra.
0: E allora tu Neres per esempio è al 100% fino a gennaio non potevi in questo momento.
1: Però se Vergara poi lo utilizzi a centrocampo oltre a Politano, giovane, è stato operato, non sta ancora bene, e quindi l'alternativa a Politano oggi in un 4-3 è Neres. Se Vergara lo mettiamo a centrocampo, quindi
0: Vergara,
1: ripeto,
0: lo
2: perciò il giochino. Perdonami, c'è un pizzico di pubblicità solo radiofonica, restiamo live.

0: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
3: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: servizio tavola 18 pezzi in ceramica a 29,90 euro.
2: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Fasano 19. Scaramuzzamodo.it.
3: Aperti la domenica mattina.
4: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
5: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
4: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
5: E sai perché?
4: Perché siamo da Più Me.
5: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
6: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
7: Super promo 48, Cerciello Auto.
6: Anche domenica mattina, a Somma Vesuviana e Baiano.
8: Kiss Kiss Napoli.
9: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
8: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
10: Ma allora non è solo la tua, ma attenzione, allora io la condivido, attenzione, la stiamo condividendo. La stiamo condividendo la sensazione, per l'amor di Dio, non voglio essere frainteso. Ma io guardo un po' anche tutti, l'altra faccia della medaglia. Dare giudizi. Dico, è un po' presto per arrivare a una certezza di giudizio, solo questo.
11: Poi l'ultima cosa che vi lascio, ci sono anche alcune dichiarazioni, tipo dell'allenatore, come dello staff, che non mi sono piaciute, secondo il mio modo di pensare, perché da magari mi sbaglio di nuovo, però dire Vergara a 23 anni non lo voglio responsabilizzare a 12 partite, per me è un discorso sbagliato, perché il ragazzo che vuole, secondo me, essere responsabile, perché noi diciamo tutti quanti Vergara è il futuro del Napoli, se non mi sbaglio, e mi viene a dire non lo vuoi responsabilizzare.
10: Però poi chi gioca titolare stasera a Milano, perdono?

0: perdonami.
1: No, infatti.
0: E allora, ma sono dichiarazioni che si valgono i fatti, non le dichiarazioni, caro amico mio.
2: Devono essere tutti responsabili.
0: Lui ha fatto una cosa, secondo me, ha fatto una cosa straordinaria. Lei ha tolto un po' di pressione, perché era ieri venerdì e quindi era il giorno prepartita. E oggi gli ha detto: sei tu il titolare, questa è la maglia, vai in campo e fammi vedere quello che sai fare. Ma meno male che Allegri ha fatto così. Questa si chiama psicologia applicata al calcio, fatta da un allenatore che ci ha l'esperienza giusta per essere allenatore e psicologo, consentimi.
1: Sì, sicuramente, magari allora, una strategia, però io l'ho percepita male a impatto. Infatti volevo finire il discorso dicendo: e poi lo manda in campo
0: e quindi
1: fa questa cosa. Quindi diciamo, non lo so, io
0: quindi ha fatto benissimo.
1: Il mondo del calcio
0: ha fatto molto bene ieri Allegri, gli ha tolto 24 ore di pressione addosso il giorno prima della partita. E oggi è dato la maglia da titolare. Ti abbraccio, ti saluto, almeno questa è la mia lettura, sarà ottimistica,
3: ma è così, ma anche perché, ragazzi, l'abbiamo detto l'anno scorso, Vergara è un patrimonio della società, ok, però Vergara, per dimostrare il suo valore, ha bisogno di conferme anno dopo anno. Cioè, fondamentalmente Allegri ha ragione, cioè, ha fatto 12 partite, ha brillato in quelle 12 partite, ma per diventare un top player devi dimostrare ogni partita, anche quest'anno. È normale che se lei si rende Como su di lui 30-40 milioni, poi alla fine il Napoli ha deciso di tenerlo e di puntarci, vuol dire che per il Napoli è un giocatore importante, ma non è importante da subito dai la responsabilità di farlo diventare titolare inamovibile, perché ancora questo ragazzo deve ancora dimostrare tanto. Poi qua abbiamo l'abitudine e la cultura di dire giovane, ragazzi, 23 anni già in Spagna, in Francia sono 5 anni che già giocano, perché in Italia si usa così, purtroppo, ecco perché poi la nazionale italiana fa i danni, perché se noi ancora i commentatori dicono il giovane Vergara o il giovane
0: sbagliamo anche noi
3: certo. Perché non sono giovani, perché io intendo un giovane fuori classe, debutti dentro 17-18, giovane fuori classe, debutti dentro 17-18 anni, ma non 23 anni. Cioè, addirittura si dice che Lucca è giovane, ma 26 anni. Cioè, ragazzi, 26
2: io
3: anni
2: credo,
3: già devi.
2: Io non credo che lo reputi un giovane, no. E lo credo che però non lo reputi, magari ancora non lo si reputi pronto, giustamente in un momento così delicato, a metterlo dentro e a dargli questa diciamo. Non responsabilità, perché deve essere responsabile, tutti sono responsabili quando fanno la prima, però sostituire McTominay in un ruolo non tuo, in una partita importante come questa di qua.
4: Antonio Mercurio dallo studio centrale, ovviamente buonasera, ben ritrovati anche da parte mia. La terza giornata del campionato di Serie A vede questo confronto tra Inter e Napoli. Napoli chiamato a riscattare quello che sarà poi purtroppo un neo in questa stagione, ovvero la prima sconfitta stagionale da Diego Armando Maradona contro il Como. Adesso c'è in qualche modo da riguadagnarsi qualche punticino. La gara di questa sera non è assolutamente semplice, ma ovviamente ci arriveremo e la analizzeremo insieme e ovviamente soprattutto la scopriremo a partire dal fischio d'inizio. Vorrei salutare e ringraziare innanzitutto Paolo Del Genio, che accanto a me. Ciao Paolo.
5: Ciao Vincenzo, buonasera a tutti di nuovo.
4: Rimarcavi prima nel corso dei collegamenti anche quello che sarà un impegno davvero molto complicato, bisogna anche guardare abbastanza avanti, però come giustamente ricordava Massimiliano Allegri bisogna andare partita per partita, match dopo match. E allora facciamo così, cominciamo a proiettarci a quello che è l'incontro di questa sera e partiamo con le formazioni ufficiali. Partendo come sempre dai nostri avversari e quindi dall'Inter di Cristian Chivu, Martinez tra i pali, Bissek, Akanji e Bastoni. Centrocampo con Diouf, Barella, Zielinski, Sucic e Di Marco e poi lì davanti Lautaro e Pio Esposito. Per il Napoli, Alex Meret tra i pali, Di Lorenzo, Rachmani, Rafa Marin e Spinazzola per la linea 4 di Massimiliano Allegri. Anghissà, Lobotka e Vergara, la vera sorpresa dell'undici iniziale. E poi Politano e Alisson dietro a Rasmus Højlund. Direttore di gara sarà Sozza di Seregno, con i suoi assistenti che saranno Peretti e Baccini, con Doveri quarto uomo, Di Paolo, Alvar e Dionisi Alavar, e noi siamo pronti per raccontarvi questo match in diretta e in esclusiva su Radio Kiss Kiss Napoli e Radio Kiss Kiss Italia.
6: Diretta Azzurra, la radiocronaca della partita del Napoli, in diretta su Kiss Kiss Italia e Kiss Kiss Napoli, in collaborazione con... Al Massimo al Pompei, tutto quello che desideri in un'unica destinazione. Shopping con oltre 140 negozi dei migliori brand. Food con oltre 30 ristoranti per ogni gusto. Experience con grandi eventi, cinema e intrattenimento per tutta la famiglia. Tutto quello che desideri in un'unica destinazione. Massimo al Pompei, il centro che hai sempre desiderato. Ti aspettiamo al Massimo al Pompei, uscita dell'autostrada Torre Annunziata Sud Bosco Reale.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Ci sono momenti che parlano da soli. Un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
3: È una di quelle notti che accendono non solo le luci di San Siro ma anche la passione di tutti i tifosi di calcio. Serate come queste sono il motivo per cui tifare per la propria squadra del cuore. Una volta sfidavamo i giganti, oggi invece misuriamo la nostra forza in uno scontro tra pari. È segno dei tempi di un Napoli che non è più una possibile sorpresa, ma un club che come ogni anno combatte per il vertice, proprio come i nerazzurri. Due squadre che negli ultimi 4 anni hanno dato vita a duelli epici, due squadre che negli ultimi 4 anni si sono divise gli scudetti. Allegri sa come si fa, lo ha già fatto e vuole farlo ancora. Il mercato ormai è alle spalle, siamo questi, con questi bisogna risorgere dalla sconfitta contro il Como. E allora non avere paura e non voltarti indietro, Napoli, e se devi farlo, fallo solo per volgere lo sguardo ai milioni di tifosi azzurri che anche questa sera proveranno a sostenerti. Allo stadio Meazza in San Siro, il giorno di Inter-Napoli, benvenuti da Vincenzo Perna
4: e da Paolo Del Geni.
3: Super spot.
5: Carta Wow. Una gamma completa di tovaglioli, asciugatutto, carta igienica, fazzoletti e salviettine. Wow, la tua carta vincente.
3: Le squadre sono già sul terreno di gioco e tra pochissimo ci sarà il fischio d'inizio di Inter-Napoli con il Napoli che giocherà per la prima volta con la maglia rossa, la terza in omaggio alle storiche maglie degli anni 80. Il fischio d'inizio ovviamente verrà dato da Sozza di Seregno. È tutto pronto a San Siro per il fischio d'inizio di Inter-Napoli.
6: Olive Granata, il sapore dei veri campioni. Porta in tavola il gusto delle grandi emozioni. Scegli Olive Granata, qualità e tradizione dal 1936.
3: Le squadre si stanno ovviamente mettendo sul terreno di gioco con il Napoli che andrà a battere, caro Paolo, il fischio d'inizio di questo match. C'è già Anghissà nel cerchio di centrocampo, sarà lui a dare il primo calcio al pallone in questo terzo appuntamento stagionale con il Napoli che cerca punti importanti. È tutto pronto e ovviamente si attende solo il via libera da parte di Sozza che fischia, inizia Inter Napoli ed è il Napoli a gestire questo primo pallone con Spinazzola che lancia lungo all'interno dell'area di rigore dove Akanji lascia sfilare sul fondo e quindi si ripartirà poi da una rimessa del portiere.

Ovviamente si attende solo il via libera da parte di Sozza, che fischia, inizia Inter-Napoli ed è il Napoli a gestire questo primo pallone con Spinazzola che lancia lungo all'interno dell'area di rigore dove Akanji lascia sfilare sul fondo e quindi si ripartirà poi da una rimessa del portiere Martinez. Paolo.

0: Eravamo proprio schiacciati nella nostra area di rigore, nessuno è andato a accorciare su Diouf e ci siamo subito schiacciati con Politano subito allineato con gli altri, con i difensori, dico gli altri perché sembra anche lui sulla linea dei difensori.
1: Primo calcio d'angolo, batte Di Marco dal lato sinistro, il cross di Lorenzo, anticipa Bastoni, la raccoglie la sfera, Lobotka al limite della nostra area di rigore, poi si guadagna un fallo laterale dopo appena due minuti, primo pericolo per il Napoli con questo tiro da parte di Diouf e la parata straordinaria di Alex Meretta a terra nell'angolino basso alla sua destra, è riuscito a neutralizzare il tiro di destro di controbalzo, lui che tra l'altro è mancino, e quindi il Napoli si salva. Napoli che però prova adesso a venire in avanti, Vergara messo giù.

0: Poi Politano attaccato alle spalle da parte di Bastoni, pensate, addirittura nella nostra tre quarti, e ce la caviamo con un fallo laterale.
1: Eh sì, perché loro vanno a pressare molto alti, vanno a pressare alti con questi uno contro uno. Noi abbiamo Politano molto basso che viene a ricevere, non è il modo migliore per uscire con Politano che si abbassa tanto.
0: Adesso il rilancio in avanti a cercare Højlund, che però viene arginato dai difensori dell'Inter. Inter che però riparte da dietro con Martinez, che subito la mette tra i piedi di Piotr Zielinski, che in tutta calma chiama in causa anche Bišek, che eccezionalmente è sul lato sinistro del campo, lui che fa il braccetto di destra, e allora piano piano andrà a riguadagnarsi la posizione. Intanto l'Inter entra all'interno della
1: loro
0: nostra metà
1: campo. Loro,
0: come
1: vedi, fanno rotazioni, però vedi chi c'è ora a impostare, sì, l'azione vicino ai difensori, Zielinski. Loro non impostano necessariamente con i difensori.
0: Adesso Diouf attaccato, allora va all'indietro da Barella, e poi il pallone che viene spostato dal lato di Bišek, che adesso sta facendo una sorta di centrale della linea A3 dell'Inter, con Sucic che si abbassa a ricevere il pallone. Siamo solo a tre quarti del Napoli. Sucic attaccato da Lobotka, poi la profondità verso Bišek, che tutto Sucic attaccato da Lobotka, poi la profondità verso Bišek, che tutto solo arriva proprio sul fondo, attaccato da Politano, si appoggia a Di Marco che la scambia con Bastoni, il cross al centro, e fortunatamente ottima la copertura da parte di Spinazzola, che evita il colpo di testa di Diouf. Fallo laterale per il Napoli e per noi super spot.
2: Gruppo Autoscala, la tua concessionaria di riferimento in Gruppo Autoscala, la tua concessionaria di riferimento in Campania. Ci trovi ad Agnano, Casamarciano e Salerno. Gruppo Autoscala, una marcia in più.
0: Quinto minuto di gioco che se ne va, ancora 0-0 tra l'Inter e il Napoli a San Siro in questa terza giornata del campionato di Serie A, con l'Inter che ha già riconquistato il pallone, lo gestisce da dietro con Bišek e Bastoni, che si appoggia ancora al centrale difensivo tedesco, e poi il pallone arriva a Martinez, che cerca la profondità, a cercare più Esposito, protegge bene il pallone, attaccato però da Rachmani che la riconquista ed è già sulla tre quarti dell'Inter, allarga verso Allison, attaccato da Diouf e da Bišek, prova a guadagnarsi il fondo, il cross, arriva il tiro, via chi sta la parata, e poi Politano, miracolo da parte di Martinez, e calcio d'angolo per il Napoli.
1: Grandissimo, grandissima, l'intervento di Rachmani era dubbio, ma comunque in quest'anno fanno proseguire. Sul cross è stato bravissimo di Allison, rasoterra, è stato bravissimo Anguissa a inserirsi, bravo due volte Martinez, soprattutto sul tiro di Anguissa più che su quello di Politano, dove aveva chiuso l'angolo.
0: Terzo e settimo minuto di gioco, calcio d'angolo per il Napoli, battuto corto, poi Politano allarga all'esterno per Spinazzola, che chiama in causa Allison che sbaglia il controllo, allora ancora Spinazzola, ritorniamo sulla destra da Politano, uno contro uno, il cross è basso e ci arriva Bišek ad anticipare un calciatore del Napoli, occhio perché siamo un po' scoperti, e può già ripartire Susic dall'altra parte, attaccato però da Vergara che commette fallo, e quindi fallo per l'Inter. Peccato, Paolo, perché poteva essere pericoloso questo calcio d'angolo.
1: Ma diciamo che la cosa positiva è che abbiamo visto un po' vulnerabili loro nella loro area di rigore, quindi se riusciamo ad arrivare bene a crossare o a cercare l'imbucata e riusciamo ad arrivare con tanti uomini in aria, possono perdere gli accoppiamenti e possiamo arrivare al tiro come siamo arrivati.
0: Adesso pallone gestito da Piotr Zielinski, che la allarga a sinistra verso Di Marco, poi Bastoni finge il cambio di gioco e si appoggia all'indietro da Kanci, poi Bišek sulla destra per Diouf, un po' di spazio, sale Vergara ad affrontarlo, Diouf prova a saltarlo con un paio di finte, poi si appoggia a Barella, ancora resta in pressione Antonio Vergara, e quindi l'Inter deve ripartire ancora da dietro con Bišek, poi Bastoni allarga a sinistra per Di Marco, arriva di Giovanni Di Lorenzo, poi più Esposito, cercava un velo per Lautaro, aveva capito tutto Lobotka, e quindi il Napoli riconquista il pallone, lo può giocare con Di Lorenzo. Højlund, probabilmente Politano è in, sì, fuorigioco, e quindi non va a contendere questo pallone con Bastoni che lo ha già riconquistato, poi Sucic salta dopo un piccolo errore, la pressione di Matteo Politano ed entra all'interno della nostra metà campo, ma non trova spazio e quindi si appoggia all'indietro verso Piotr Zielinski, che lo trova tra le linee, attenzione, Sucic allarga per Di Marco, il cross al centro, Lautaro non arriva di testa, ma ancora Diouf, limite dell'area, Diouf

0: poi Zielinski, il sinistro rimpallato, e poi Diouf che la soffia a Vergara all'interno dell'area di rigore più Esposito, e poi bene Rafa Marin, poi Allison non riesce a saltare un avversario, però c'è fallo da parte di Barella e quindi super spot.
1: Caffè Motta, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
0: Sicuramente Paolo, il Napoli non rischia più di tanto se non in quella prima azione di Diouf, però arrivano tanti cross dalla sinistra per adesso.
2: No, sì, vabbè.
0: Mamma mia, attenzione. Che errore intanto di Di Lorenzo, che lascia sguarnita la sua zona. Sucic per Di Marco in area di rigore, il cross al centro, chiusura da parte di Lobotka, calcio d'angolo per l'Inter.
2: È un colpo di testa messo centralmente, pericolosissimo. Il colpo di testa di Lorenzo proprio ha innescato una ripartenza breve, pericolosa, perché poi loro riempiono l'area con tantissimi uomini. È stato bravissimo Lobotka ad andare a chiudere davanti ai suoi compagni di difesa.
0: Decimo minuto di gioco, ancora 0-0 tra Inter e Napoli, ma c'è un calcio d'angolo per l'Inter, il secondo lo batte sempre Di Marco dalla sinistra, il cross molto lungo per tutti, non per Alisson Santos che di esterno destro in mezza spaccata la mette in fallo laterale dall'altra parte, e quindi Barella già pronto a rimettere in gioco il pallone, anzi no, lo lascia a Diouf che arriva, numero 17 dei nerazzurri, e lo mette tra i piedi di Akanji. Si abbassa Zielinski per ricevere questo pallone, lui che di fatto con l'assenza di Çalhanoğlu è il metronomo di questo centrocampo. Si sposta il pallone sulla destra con Diouf, che però è costretto a rientrare centralmente da Akanji, poi lo richiama in causa, allora ancora Diouf attaccato e raddoppiato dai giocatori del Napoli, qui poteva uscire forse Alex Meretta, non lo fa, e allora più Esposito danza in aria col pallone, bravo Vergara però a soffiargli il pallone, non invece bravissimo Allison che un po' si era addormentato su questo tentativo di uscita a farla a terra da parte del nostro numero 26, e allora riconquista il pallone l'Inter che è sempre nella nostra metà campo con Akanji, Zielinski tra le linee, si muove molto bene Bishek, allarga per Diouf, uno contro uno con Spinazzola, guadagna il fondo, finta il cross, poi a rimorchio per Zielinski, il tentativo di tiro rimpallato, altro calcio d'angolo stavolta dalla destra per la squadra dell'Inter. Paolo,
2: e adesso da qualche minuto hanno preso la nostra metà campo, attaccano con tanti uomini, adesso ne avevano 5-6, quanti ne sono, perso il conto, 7 in area di rigore nostra, è arrivato a rimorchio Zielinski, per fortuna l'area era molto affollata e c'è stata quindi la deviazione perché il tiro era pericoloso.
0: Calcio d'angolo dunque dalla destra, stavolta il mancino poteva essere a rientrare di Di Marco che però si appoggia a Barella che fa partire il cross di testa, Rafa Marina allontana, poi Vergara messo giù al limite dell'area di rigore, non c'è fallo secondo Sozza, ma Vergara resta a terra e allora Bastoni la può gestire sulla destra, prova a rialzarsi Vergara in qualche modo, però ancora non ci riesce, allora Barella, siamo con l'Inter che galleggia al limite della nostra area di rigore, Zielinski la lascia scorrere sulla sinistra per Sucic che di destro cerca la sventagliata sulla corsia di destra verso Bastoni che affronta nell'uno contro uno Allison, allora si appoggia all'indietro da Diouf che cerca il cross più Esposito di testa, ancora Alex Meret, parata centrale. Paolo,
2: e ce li stiamo portando,
0: attenzione però il lancio lungo da parte di Meret per cercare Højlund che però non ci arriva, bravo Martinez nell'uscita.
2: Sì, ce li stiamo portando molti, molto nella nostra metà campo, dobbiamo alzare un po' la linea difensiva, nonostante loro siano pericolosi così ci schiacciamo troppo.
0: E l'Inter adesso governa il pallone sul cerchio di centrocampo con Akanji che la consegna nei piedi di Zielinski. Zielinski che non sa chi darla, affrontato da Anghissà, cerca tra le linee Sucic, bravo però Lobotka a inserirsi dopo un rimpallo, il pallone che ritorna nella metà campo dell'Inter ma viene raccolto da Bastoni, un Napoli molto basso come ricordava il nostro Paolo Del Genio, e soprattutto che per adesso preferisce non aggredire troppo alto i nerazzurri che gestiscono sulla propria tre quarti la sfera, lo fanno con Piotr Zielinski che allarga a sinistra verso Bastoni, sventagliata dall'altra parte del campo sulla destra verso Diouf, e non riesce a tenere il pallone in campo e quindi si ripartirà da una rimessa dal fondo per il Napoli. Per noi super spot.
1: Origina l'intimo, la scelta vincente per il tuo negozio di intimo uomo, donna, bambino. Origina l'intimo, la convenienza che veste il tuo business.
0: Per adesso ancora 0-0 qui al San Siro, qui a San Siro, attenzione con il Napoli che cercava in qualche modo di andare ancora lungo verso Rasmus Højlund, ma viene chiuso di testa da un difensore che con Martinez poi subito mette in gioco il pallone, e quindi l'Inter è già nella nostra metà campo, lo fa con Susic che però chiama in causa Bissek che è già quasi al limite della nostra area di rigore. Adesso c'è Barella che la gioca con Akanji, tutti gli uomini di movimento dell'Inter sono nella nostra tre quarti, con Barella che la sposta sulla destra verso Bissek che cerca tra le linee Lautaro Martinez di tacco, voleva Susic ma viene fermato, attenzione perché Susic la riconquista, fermato però bene da Lobotka, non benissimo invece Vergara, vediamo se si guadagna una rimessa laterale, e il Napoli la voleva, sembra essergli stata assegnata dal direttore di gara, e invece l'ultimo tocco non sembrava quello di Lautaro Martinez ma proprio di Vergara. C'è Allegri che chiede ai propri ragazzi di salire, Rafa Marin cerca una sventagliata in avanti ma anche in questo caso è sbagliata, la riconquista Bastoni, poi Di Marco cross al centro, il velo, Rafa Marin rischia ma riesce ad anticipare poi Lautaro Martinez e a mettere fuori dall'area, dove però la recupera Diouf, attenzione a Bissek, limite dell'area, il cross sul secondo palo, la mette in calcio d'angolo Politano. Voleva un calcio di rigore più esposito per una trattenuta, poi a quanto pare l'ultimo a toccare è proprio l'attaccante dell'Inter e quindi si ripartirà anche in questo caso da un fallo di fondo. Paolo.
2: Sì, stiamo parlando del rigore, mi sembra assurdo, forse del calcio d'angolo, però la regola bisogna conoscerla, i giocatori la devono conoscere, un calcio d'angolo si può togliere se non c'era, ma non si può dare. È una regola strana, ma è questa la regola. Non si può dare se si scopre col VAR che c'era.
0: Esatto, esattamente.
2: Si può togliere se si scopre che non c'era. Motivo perché l'hanno fatta così? Non lo so, ma l'hanno fatta così.
0: Intanto l'Inter adesso aggredita un po' dal Napoli che prova a salire con il suo pressing, adesso Esposito controlla il pallone, fermato però fallosamente da Amir Rachmani sulla tre quarti avversaria, e quindi si ripartirà con un calcio di punizione in favore dell'Inter, 16° minuto di gioco in corso ed è ancora 0-0 al Meazza tra Inter e Napoli, con Piotr Zielinski che viene in avanti, la spinge sempre sulla sinistra verso Di Marco che non trova spazio, affrontato da Anghissà, e allora ancora Zielinski, poi Barella di tacco, fermato però da Anghissà che non trova compagni liberi
2: perché loro sono lì e noi siamo bassi, quindi è difficilissimo uscire quando la recuperi a un metro fuori dalla tua area di rigore perché loro vanno subito alla riconquista, alla riaggressione, e facciamo una fatica bestiale.
0: E infatti l'Inter è sempre nella nostra tre quarti con tutti gli effettivi di movimento, pallone che va sulla corsia di sinistra dove si è spinto in avanti Bastoni, la mette tra i piedi di Sugic un po' più centralmente, la allarga però sulla corsia di destra da Diouf che sfida Spinazzola, poi si affida a Bisek 1-2 con Barella che poi finta il cross, adesso Di Marco anche viene sulla corsia di destra, Barella per Bisek che è un po' più libero al limite della rigore, sbaglia tutto, ci regala una rimessa dal fondo e per noi super spot.
1: Shopping, food, experience, oltre 140 negozi, oltre 30 ristoranti, eventi e cinema. Maxi Mall Pompei, il centro che hai sempre desiderato.
0: E dunque rimessa dal fondo per il Napoli con Sozza che conta i secondi, Napoli che riparte dal lancio lungo di Alex Meret a cercare Højlund che però non riesce a vincere il duello con Akanji, provava a spingere il pallone un po' più in avanti verso Matteo Politano ma ci arriva prima Bastoni che recupera il pallone per i nerazzurri, Martinez chiamato in causa proprio dal difensore nerazzurro, provava la sventagliata in avanti, colpo di testa di Rachmani, ma poi nel giro dei rimpalli era l'Inter che aveva recuperato il pallone con più Esposito, bravo però poi Vergara ad intervenire, a guadagnare la sfera, e adesso proviamo a gestirla con un po' più di calma nel corso di questo 18° minuto. Il Napoli la sposta a destra con Giovanni Di Lorenzo, Anghissà sul centro-destra, la mette tra i piedi di Matteo Politano, non ha spazio, la gioca con Di Lorenzo, chiama in causa all'indietro Amir Rachmani, poi Rafa Marin, e quindi ci spostiamo a sinistra da Leonardo Spinazzola. Non c'è spazio perché è attaccato da Barella, allora Rafa Marin centralmente da Anghissà, che sul cerchio di centrocampo la sposta a destra, da Giovanni Di Lorenzo. Giovanni Di Lorenzo in profondità per Højlund, che si era mosso molto bene, Paolo, ma la palla è troppo lunga, la raccoglie Martinez.
2: Eh sì, è difficile, la profondità non è vera e propria profondità, è una mini profondità, quindi serve l'attacco con i tempi giusti, la palla perfetta. Si può provare, non è una giocata facile, ma si può provare.
0: Ancora una volta un po' di pressione nel tentativo di ripartire da dietro dell'Inter, con Martinez che adesso la gestisce nella propria area di rigore, l'accomoda tra i piedi di Bastoni, anche lui affrontato da Anghissà. E allora ancora Martinez che chiama in causa Akanji, sale anche Rasmus Højlund per dare un po' di fastidio. Allora si va da Bastoni che non la butta via, la appoggia a Di Marco. Di Marco cercava Lautaro Martinez, chiude però Amir Rachmani, che però si perde Lautaro Martinez. Allora attenzione, è una 2 contro 2, Lautaro Martinez sta arrivando anche di Diouf sull'altro lato ed era solo all'interno dell'area di rigore. Fortunatamente un rimpallo però favorisce il recupero da parte di Vergara, e poi nel tentativo di combattere tra Allison e Barella lo vince Barella il confronto, e allora l'Inter è già al limite dell'area di rigore con Lautaro che cercava l'1-2 con Pio Esposito, e poi una serie di rimpalli favoriscono ancora l'Inter sul fondo con Bastoni, cerca il cross arretrato per Vergara che la prolunga dalle parti di Allison che non riesce a controllarla, poi la recupera ancora Vergara, e il Napoli poi con ancora un contrasto di Vergara riesce a giocarla malissimo, poi Allison la riconquista l'Inter con Bissek in area di rigore, ancora Bissek Lautaro in area di rigore fermato da Rafa Marin, ma il Napoli sta rischiando troppo, perde ancora un pallone con Di Marco, è una corrida letterale adesso con Lautaro che aveva recuperato il pallone su Vergara, poi altra serie di rimpalli e il Napoli che è costretto ad andare da Alex Meret che l'appoggia verso Di Lorenzo. Siamo al limite della nostra area di rigore, Politano cercava la sventagliata in avanti, si inserisce Zielinski ma in realtà è un passaggio per Anghissà che all'affida in cassaforte per Lobotka. Adesso il Napoli sale, è nella metà campo avversaria con Vergara al piccolo trotto, la accompagna sulla corsia di sinistra verso Allison che cerca l'uno contro uno con Diouf, arriva anche Barella per il raddoppio, sceglie di entrare in mezzo al campo e ad appoggiarsi su Vergara che chiama in causa anche Leonardo Spinazzola, cercava l'uno contro uno con Diouf ma si guadagna solo un fallo laterale.
2: Però è importante tenere un po' la palla lontano dalla nostra area di rigore, dalla nostra porta, perché siamo a volte 5-6 minuti a fare questa corrida come dicevi tu, però dove? Tutto vicino alla nostra area di rigore, quindi se qualche cosa la facciamo accadere un po' più lontano dalla nostra porta è meglio.
0: E Napoli prova adesso ad avanzare sulla corsia di destra con Matteo Politano che riceve da Di Lorenzo, ma anche in questo caso non ha spazio, quindi si deve ritornare all'indietro dalla coppia di centrali, in particolar modo da Amir Rachmani, poi ancora Di Lorenzo e sempre verso Politano che punta nell'uno contro uno Di Marco, arriva anche il raddoppio di Bastoni, sceglie di entrare in mezzo al campo ad appoggiarsi verso Lobotka, poi chiamato in causa Vergara che l'allarga ancora più a sinistra da Allison che vuole la sovrapposizione da parte di Spinazzola, poi si mette in proprio il destro, la parata di Martinez e per noi super spot.
1: Carta Wow, una gamma completa di tovaglioli, asciugatutto, carta igienica, fazzoletti e salviettine. Wow, la tua carta vincente.
0: Torniamo un po' a spaventare, Paolo, l'Inter, nonostante diciamo un tiro abbastanza prevedibile da parte del giocatore brasiliano.
2: Però visto che non è che stiamo tanto dalle parti della loro area di rigore,
0: attenzione, lancio lungo di Barella a cercare Pio Esposito, copre bene Giovanni Di Lorenzo e poi però la copertura è anche quella di Di Marco su Anghissà. Adesso Lautaro Martinez cerca l'uno contro uno e appoggiandosi al compagno poi ne nasce un batti e ribatti, un tiro al volo da parte di Di Marco però troppo pretenzioso, finisce sul fondo.
2: Sì, dicevo che il tiro di Allison, per carità, sono sempre apprezzabili iniziative coraggiose, però mi sembra più velleitaria che coraggiosa, perché da lì è difficile sorprendere portieri di questo livello, e quindi una volta tanto, perché non è che ci arriviamo spesso, che siamo arrivati lì, cerchiamo di trovare la soluzione più pericolosa possibile.
0: E adesso a battagliare Rasmus Højlund, 23esimo minuto di gioco in corso, ancora 0-0 tra Inter e Napoli. Højlund si è guadagnato una rimessa laterale nella metà campo avversaria, però di fatto il Napoli è costretto a ritornare all'indietro e a gestire questo pallone con Giovanni Di Lorenzo nella propria tre quarti di campo, addirittura all'indietro verso Amir Rahmani, che chiama in causa adesso un po' più verso la sinistra Rafa Marin, che però non si fida di andare su quel settore, allora insiste a destra verso Di Lorenzo, che però è costretto a cederla ad Amir Rahmani. Ancora Di Lorenzo, poi Matteo Politano, non si fanno vedere in troppi, e adesso Anghissà cercava di chiudere il triangolo con Politano, troppo velitario anche questo tentativo da parte del camerunense, e quindi Di Marco può riconquistare il pallone e far ripartire i suoi da dietro.
2: È vero che ci sarebbe lo spazio alle spalle, però loro sono molto bravi a difendere con un baricentro molto alto, noi ci abbassiamo molto di più di loro, e questa è la differenza sostanziale in questi primi 23 minuti, cioè dove sta giocando il pallone l'Inter e dove quelle poche volte che ne è in possesso lo sta giocando il Napoli, molto lontano dalla porta noi, molto vicino con tanti uomini alla nostra porta loro.
0: E adesso Lautaro Martinez prova a giocare qualche pallone in più venendo fuori, attacca adesso la profondità con Diouf, limite dell'area di rigore, chiama in causa Sucic e quindi si sposta letteralmente sulla sinistra, il pallone cross al centro di Di Marco, il colpo di testa di Pio Esposito e arginato però da Rafa Marin, il pallone finisce sul fondo, nulla di fatto per l'Inter.
2: Non di poco, ma nemmeno di molto, cioè il colpo di testa in anticipo era riuscito, non l'ha indirizzata bene, però anche lì li abbiamo fatti arrivare a un cross in aria abbastanza liberi. Cooling break
0: per le due formazioni. Allora noi ne approfittiamo per un super spot.
1: Olive Granata, il sapore dei veri campioni. Porta in tavola il gusto delle grandi emozioni. Scegli Olive Granata, qualità e tradizione dal 1936.
0: Ovviamente ne approfitta Massimiliano Allegri per dare qualche indicazione ai suoi sulla gestione di questo momento che non è particolarmente semplice per gli azzurri. La più grande occasione è stata quella addirittura del secondo minuto con Diouf, la straordinaria parata da parte di Alex Meret. Napoli che si era fatto vedere dalle parti di Martinez con un tentativo di Anghissà, rimorchio sul cross da parte di Allison, la parata di Martinez era stato anche un po' fortunato l'undicinterista Paolo, perché nel rivedere il replay la palla era stata deviata e si era alzata proprio tra le mani di Martinez.
2: No, sono state due belle parate, quella di Meret, la prima sul tiro di Uffe, e quella di Martinez sul tiro di Anghissà deviato. Poi a riguardare bene ora l'azione, Politano se l'è trovata sul destro, poteva calciare molto meglio,
0: sì,
2: perché era solo. Politano ha calciato debole sul primo palo e quella non è stata nemmeno una parata difficile.
0: No, addirittura il portiere è stato letteralmente colpito da Matteo Politano. Andava,
2: purtroppo è
0: andata
2: sul destro, non ha avuto il tempo per portarla su piede migliore, però lui è uno che è migliorato anche col destro, purtroppo non gli è uscito fuori un gran tiro, però era arrivato bene su quella, aveva seguito bene l'azione.
0: Sì, e adesso c'è stato un grande confronto tra Massimiliano Allegri ed Anghissà, come se Massimiliano Allegri volesse dei feedback da parte di Anghissà a proposito della gestione in avanti del pallone. Chiede ovviamente calma ai suoi. Le squadre stanno rientrando sul terreno di gioco dopo il cooling break, che ovviamente d'estate dà la possibilità ai calciatori di rinfocillarsi, ma soprattutto dà agli allenatori la possibilità dare qualche indicazione in più. Verrebbe quasi da scherzare, Paolo, su una presenza che c'è a San Siro, perché la regia ha inquadrato anche il Poccio Lavezzi, un doppio ex, verrebbe da dire, visto che per tutta la sua carriera è sempre stato accostato all'Inter, poi non c'è andato mai.
2: Quindi peccato che sta sugli spalti, e peccato che non è più un calciatore, perché oggi una partita come quella di oggi
0: sarebbe servito parecchio.
2: Avere gente come Lavezzi e Cavani era importante,
0: importantissimo. L'Inter intanto già sta andando a contendere questo primo pallone, ma c'è un fuorigioco, si alza la bandierina del guardalinee, quindi il Napoli può ripartire da dietro con una palla da fermo. Spinazzola non trova spazio, allora si appoggia a Rafa Marin, il consueto passaggio verso Amir Rachmani, profondità verso Rasmus Højlund che provava ad allargarla verso Matteo Politano, sbaglia completamente tutto, regala un fallo laterale all'Inter e Matteo Politano giustamente dice calma
2: perché... tradotto nel gesto tecnico si era staccato bene dal suo avversario diretto, era inutile darla di prima perché poi gli è riuscita male, poteva controllare, girarsi e poi semmai servire Politano, fare qualche altra cosa. Questo è il senso del calma di Politano.
0: Tanto Amir Rachmani vince un altro bellissimo contrasto con Pio Esposito, sviluppiamo bene con Højlund che manda in profondità Anguissa e poi il tentativo di cross per Allison che andava a chiudere in area di rigore l'azione, ma purtroppo pallone scapusciato, arriva troppo lento l'area di rigore a gara. Spazza, il Napoli beneficia di una rimessa laterale che ha già messo in gioco. Allora Di Lorenzo in area di rigore, arretrato, chissà! Pallone che finisce sull'esterno della rete. Il piattone di Anguissa rimorchio su questo tentativo di Di Lorenzo e purtroppo anche una deviazione forse per questa azione, però giocata molto bene, no?
2: Questa fatta molto molto bene, hanno creato il triangolo, la superiorità, c'è anche la deviazione, calcio
0: e quindi
2: d'angolo.
0: Calcio d'angolo per il Napoli, già battuto con Spinazzola, Politano, il cross sul secondo palo, troppo lento il colpo di testa di Rachmani, ma c'era fallo su Martinez e quindi nulla di fatto per il Napoli.
2: No, l'azione è fatta molto bene, si conoscono perfettamente Di Lorenzo, servito da Politano, ha capito che arrivava al rimorchio Anguissa, l'ha servito, prima aveva crossato male, Anguissa qui ha calciato bene, devo dire, calciato bene, c'è stata anche una deviazione, la palla è finita sull'esterno della rete, quindi questa azione e anche quella precedente che però non ha avuto esito perché il cross di Anguissa era corto sono state fatte nella maniera giusta.
0: Adesso Spinazzola sale e trova Rasmus Højlund al limite dell'area di rigore da solo ma è costretto ad uscire, allarga per Matteo Politano, sfida nell'uno contro uno di fuori Marco gioco. Ma c'è fuori gioco di Rasmus Højlund e allora ne approfittiamo per un super spot.
1: Gruppo Autoscala, la tua concessionaria di riferimento in Campania. Ci trovi ad Agnano, Casamarciano e Salerno. Gruppo Autoscala, una marcia in più.
0: Mezz'ora di gioco, ancora 0-0 tra Inter e Napoli. L'uomo più pericoloso degli azzurri è Frank Zambò. Anguissa con due azioni che avrebbero potuto portare il vantaggio, ma l'Inter comunque anche lei ha avuto qualche possibilità. Intanto Paolo, a giudicare dal fuorigioco di Rasmus Højlund, rimaniamo ancora più convinti che evidentemente arriva qualcosa all'orecchio dell'arbitro, perché le bandierine dei guardalinee non si alzano mai.
2: Sì, allora queste tre azioni, ci metto anche questa perché il fuorigioco era millimetrico, comunque c'era. Però le due precedenti, tutto regolare, dimostrano che l'Inter, come avevamo detto dopo l'azione, dopo pochissimi minuti del Napoli, pericolosa sempre con Anguissa, difensivamente non mi sembra irreprensibile.
0: È vulnerabile.
2: Quindi se riusciamo ad attaccare di più e a difendere bene, ma meno possibile, perché loro invece hanno grandi qualità offensive, probabilmente la partita può cambiare anche volto.
0: E intanto il Napoli gestisce ancora questo pallone con Spinazzola, Anguissa si abbassa più di tutti per ricevere questo pallone, si va a prendere le responsabilità, il numero 99 azzurro e per adesso è stato il più pericoloso di questa giornata azzurra al Meazza di Milano. Spingiamo sulla sinistra con Allison che punta nell'uno contro uno di Uff, poi sterza, cercava un tunnel nei confronti di Barella, grande personalità del brasiliano. Adesso si arrabbia con Barella che gli va a dare un'urtata di spalle, provava quasi la reazione, poi si ferma e Barella gli va a chiedere scusa.
2: Chiedere scusa va bene, però gesti da evitare, cioè quello ho provato a saltarti perché gli dai quella spallatina comunque.
0: Esatto, e adesso però il Napoli purtroppo sbaglia questa costruzione sulla corsia di sinistra e che regala una rimessa laterale all'Inter. 32esimo minuto di gioco in corso e ancora 0-0 tra Inter e Napoli in un match che sembra abbastanza equilibrato per adesso e un Napoli che continua a voler tenere il pallone quanto più lontano possibile dalla propria area di rigore con Spinazzola che anticipando Pio Esposito la rimette ancora in fallo laterale e sempre dal lato corto dell'area di rigore dell'Inter. Bissek è lui con il pallone tra le mani, lo rimette in gioco con una rimessa lunga a cercare di Diouf, che può soltanto in qualche modo prolungarla verso Pio Esposito, ma la allontana poi Alex Meret, che l'aveva ricevuta da Rafa Marin. Va a provare di testa Vergara, non ci riesce. Bene l'Inter a riconquistare qui il pallone. Attenzione a Diouf, fermato benissimo da Vergara, che poi se la allunga troppo e quasi la regala Zielinski, ma bene Allison a guadagnarsi questo fallo laterale per noi. Super spot.
1: Caffè Motta, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
0: È un Massimiliano Allegri indiavolato verso Allison, dice non parlare, gioca.
2: Sì, un po' di proteste di Allison, invece Allegri l'ha invitato a essere concentrato su quello che si deve fare.
0: E adesso Lobotka porta il pallone in conduzione nella metà campo avversaria e crea la situazione di uno contro uno ancora di Allison verso Diouf. Arriva anche il raddoppio di Lautaro Martinez, quasi commette fallo. Allison trattiene il pallone, viene in mezzo al campo, sempre seguito da Lautaro Martinez, si appoggia a Rafa Marina che chiama in causa sulla tre quarti avversaria Rachmani. Poi Di Lorenzo, siamo sul fronte destro che vede adesso protagonista Matteo Politano, arriva quasi sul fondo, uno contro uno, il cross, Vergara di testa non ci arriva, la smanacciata di Martinez e calcio d'angolo per il Napoli. Paolo.
2: Vergara si è inserito benissimo, poi non è uno specialista chiaramente, proprio la palla era troppo alta per lui, però si era inserito con i tempi giusti, la giocata era buonissima, il cross di Politano non era male, solo chiaramente lì serviva un giocatore grande specialista del colpo di testa.
0: 34esimo minuto di gioco, c'è Allison sulla corsia di sinistra per un destro a rientrare per questo calcio d'angolo che però viene battuto corto con Leonardo Spinazzola che la rimette per il brasiliano. Parte il cross, il tentativo di Di Lorenzo che purtroppo non riesce a prendere il pallone, poi Vergara commette fallo e viene anche ammonito. Mette a terra Zielinski che provava in qualche modo a ripartire e arriva il cartellino giallo per Vergara, un cartellino che potrebbe risultare pesante. Arriva al 35esimo minuto di gioco, a 10 dalla fine del primo tempo, più recupero e quindi fallo di Vergara che ha voluto evitare questa ripartenza.
2: E lì istintivamente ti viene di farlo perché insomma sei con tanti uomini sopra la linea della palla, quindi ci può anche stare, anche se bisogna dire che per quanto dava un segnale di pericolosità la ripartenza dell'Inter, eravamo ancora al limite dell'area dell'Inter, quindi diciamo sì, a 90 metri dalla nostra porta, quindi forse si poteva anche fare la scelta diversa di seguirlo.
0: Adesso è l'Inter che viene in avanti con Diouf che cerca Bischek in area di rigore, tunnel a Rafa Marini, il sinistro alto oltre la traversa, ma quanto abbiamo rischiato su questa scorribanda di Bischek che da braccetto di destra difensivo alla fine è finito a fare l'attaccante, Paolo.
2: Ma loro su questo fanno rotazioni impressionanti, cioè i giocatori di destra li trovi a sinistra, i difensori li trovi a centrocampo in attacco, quindi tolgono dei punti di riferimento, questa è la loro caratteristica. Di contro c'è da dire che se tu recuperi e riparti forse poi non sono in posizione, se giochi bene il pallone puoi trovare gli spazi.
0: Adesso Højlund ha difeso un ottimo pallone ed è il Napoli adesso a poter riconquistare la sfera e giocarla con grande calma sulla corsia di sinistra verso Spinazzola che la dà per Allison che sta provando ad aumentare la qualità delle sue giocate anche con qualche gioco di prestigio di troppo. Però ci spostiamo sulla corsia di destra con Di Lorenzo in area di rigore per Anghissà, il cross e c'è la deviazione da parte di Pastori, calcio d'angolo per il Napoli.
2: Quindi ora al di là diciamo delle occasioni che abbiamo avute anche mentre soffrivamo, però adesso la partita si è riequilibrata dal punto di vista del gioco, cioè stiamo più ribattendo azione su azione, ci sono stati quei 10 minuti che abbiamo descritto di predominio totale dell'Inter, ora non è più così da un po' di minuti a questa parte.
0: E allora vediamo come gestiremo questo calcio d'angolo, batte Alliston il cross al centro dell'area, al limite poi c'è Leonardo Spinazzola, lo affronta Zielinski ma trova in area di rigore Rachmani, ancora Rachmani, non ha spazio, la gioca verso Vergara che cerca il cross basso, troppo basso, poi Vergara aveva anticipato Barella e poi il Napoli si guadagna un fallo laterale per noi. Super spot.
1: Origina l'intimo, la scelta vincente per il tuo negozio di intimo uomo, donna, bambino. Origina l'intimo, la convenienza che veste il tuo business.
0: Si va chiudendosi il 37esimo minuto di gioco, ancora 0-0 tra Inter e Napoli. Napoli che adesso con Vergara attacca sulla corsia di sinistra. Vergara attaccato da Bišek, prova a tenere il pallone in gioco e poi rimessa laterale proprio per gli azzurri, guadagnata da Vergara, che sul raddoppio anche di Diouf era riuscito a far carambolare il pallone sulla punta del difensore interista. Spinazzola sbaglia la rimessa laterale, regala la palla all'Inter e poi un fallo da parte di Rafa Marin sull'Autaro Martinez, ma nella tre quarti avversaria.
2: Sì, vabbè, questo ci sta, cerchi la palla, prendi l'uomo per non farli ripartire, è corretto questo intervento, corretto nel senso falloso, ma corretto come idea di gioco l'intervento di Rafa Marin. Stiamo provando qualche volta che la situazione si complica, che perdiamo palla, stiamo provando ogni tanto a correre in avanti, questo è molto positivo.
0: E adesso l'Inter gestisce questo pallone da dietro con Piotr Zielinski, affrontato da Anghissà, si deve appoggiare da Martinez, il portiere dell'Inter poi sposta il gioco sulla destra con Akanji che vuole Bišek in ripartenza. Akanji che però viene inseguito da Højlund e quindi deve ritornare all'indietro, stavolta da Susic, si è abbassato anche lui.
2: Vedi, in questo momento sono Susic, Barella, quelli Barella. Iniziano loro l'azione, sì. I centrocampisti.
0: Sì, sì, e l'Inter che viene nella nostra tre quarti adesso a giocare si sposta tutta sulla sinistra anche con tutti e tre i centrocampisti centrali, con Zielinski che cerca l'imbucata a trovare Susic e poi bravissimo Di Lorenzo a far carambolare il pallone sui piedi di Di Marco, a guadagnarsi una rimessa laterale per gli azzurri.
2: Sì, nelle rotazioni chiaramente Di Marco era finito nella zona 14, alle spalle delle punte, quindi loro fanno proprio questo, bisogna mantenere le posizioni bene e coprire con attenzione perché loro cambiano molto.
0: Adesso Højlund che cercava l'imbucata verso Anghissà, l'avevano giocata molto bene Anghissà e Politano, poi però purtroppo non ha trovato la misura il giocatore danese e quindi l'Inter ha riconquistato la palla e nel corso di questo 40esimo minuto di gioco, ancora 5 più recupero da giocare in questo primo tempo, ancora 0-0 tra Inter e Napoli in una gara equilibrata con l'Inter che adesso spinge sulla nostra tre quarti, lo fa con Akanji che chiama in causa Bastoni, poi ancora sulla sinistra verso Di Marco, si fa aiutare da Susic che però sbaglia completamente il passaggio di ritorno per il terzino dell'Inter e della Nazionale, quindi regala un fallo laterale al Napoli. C'è già Di Lorenzo, il nostro capitano, con il pallone tra le mani, lo rimette in gioco, lungo a cercare Rasmus Højlund che se la lascia scorrere, prova ad attaccare ed è nell'uno contro uno con Bisse. Prova ad entrare in area di rigore, ma chiuso però da Bišek. Molto bene il difensore tedesco. Peccato perché poteva davvero essere qualcosa di importante. Era stato bravissimo Rasmus Højlund, Paolo.
2: Sì, era stato bravissimo, purtroppo per difendere quel pallone aveva testa bassa, non ha visto l'inserimento centrale di Alisson, ma era praticamente impossibile farlo perché aveva due avversari che lo pressavano, lui in velocità pensava alla conduzione del pallone e poi aveva deciso di andare via uno contro uno, è stato fermato alla fine, però c'era Alisson per 3-4 secondi libero, però loro hanno difeso molto aggressivi sul pallone evitando che il pallone potesse essere passato da Højlund ad Alisson.
0: È ancora a terra Bastoni perché ha ricevuto un colpo al volto da parte di Højlund assolutamente fortuito e noi ne approfittiamo per un super spot.
1: Shopping, food, experience, oltre 140 negozi, oltre 30 ristoranti, eventi e cinema. Maxi Mall Pompei, il centro che hai sempre desiderato.
0: E secondo le nuove regole Bastoni dovrà poi rimanere un minuto fuori per poi eventualmente ritornare all'interno del terreno di gioco. Sembra essere più pesante di quello che abbiamo visto, Paolo, questo colpo, perché sì, è ancora dolorante al volto Bastoni, ma non ci sembrava così violento.
2: No, è stato colpito, non so, verso l'orecchio sinistro. Vediamo cosa decide, penso ce la dovrebbe fare arrestare. Stanno protestando un po' troppo, prima li ho visti protestare, lo volevo dire, poi la partita ci ha fatto parlare d'altro. Hanno protestato due o tre giocatori con grande veemenza nei confronti dell'arbitro sull'ammonizione di Vergara. Io non sono riuscito
0: una
2: a
0: volta
2: capire
0: che l'ha ammonito,
2: non sono riuscito a capire le proteste, cioè che volevate il rosso per un fallo a 80 metri, normale fallo di gioco a 80 metri dalla porta avversaria. veramente è un'abitudine, una cattiva abitudine, quella di protestare sempre.
0: Eh sì, e intanto diciamo vediamo che ci sono davvero tanti ex interisti sulla tribuna di San Siro. Bastoni esce dal terreno di gioco sulle sue gambe, ovviamente curato dallo staff sanitario interista. E il Napoli che restituisce il pallone che era stato buttato fuori da parte della squadra di Cristian Chivu per permettere ai sanitari di andare a curare il numero 96 dell'Inter, che 95 dell'Inter, che resta ancora sul lato corto del campo, anche perché dovrà rimanere fuori per un minuto secondo i nuovi regolamenti. Dopo un trattamento sanitario bisogna aspettare prima di poter rientrare in campo, quindi Inter momentaneamente in inferiorità numerica ma nella nostra tre quarti. Allora bravissimo Giovanni Di Lorenzo a prendere il pallone all'altro capitano, a Lautaro Martinez, che protesta un po' per l'intervento assolutamente regolare da parte del nostro numero 22. Allora siamo già dall'altra parte con Allison, quindi sulla corsia di sinistra, lato corto dell'area di rigore. Allison sfida sia Diouf che Barella, poi si appoggia verso Stanislav Lobotka un po' più indietro, insiste però sulla sinistra verso Spinazzola affrontato da Diouf, poi Allison cerca un elastico, Barella non ci casca e allora si va da Lobotka che sposta il fronte offensivo sulla destra. Già rientrato intanto il numero 95 dell'Inter Bastoni, anche se non mi sembrava fosse passato un minuto, però adesso ristabilita la parità numerica con Giovanni Di Lorenzo. Siamo sulla corsia di destra, insiste verso Politano, finta il cross, poi viene dentro il campo e si appoggia all'indietro verso Amir Rachmani, poi Rafa Marin e adesso sulla sinistra verso Spinazzola che non trova compagni liberi, allora deve affidarsi per forza ad Allison che sbaglia il controllo. Diouf riesce in qualche modo a prendersi il pallone, a farlo carambolare sulle gambe di Antonio Vergara e guadagnarsi una rimessa laterale. Stiamo per entrare nell'ultimo minuto di gioco, poi sarà recupero di questo primo tempo. Colpo di testa da parte di Rafa Marin a cercare Rasmus Højlund, chiuso però da Kanji in fallo laterale, quindi il Napoli riconquista il pallone con Spinazzola che con una sventagliata chiama in causa dall'altro lato del campo e quindi sulla destra capitano Giovanni Di Lorenzo, non vuole insistere troppo velocemente, va da Amir Rachmani, poi Rafa Marin e quindi ancora sulla sinistra per Spinazzola finta la sgroppata su Barella e allora va all'indietro da Rafa Marin, poi Rachmani sale il pressing dell'Inter e allora prova ad attaccarlo alle spalle con un lancio lungo verso Højlund di Politano e Akanji non vuole rischiare, la mette in calcio d'angolo. Stanno per terminare i primi 45 minuti di questo Inter-Napoli, ancora 0-0 a San Siro e il Napoli può beneficiare del quinto calcio d'angolo della sua partita, lo batterà da destra e quindi con probabilmente destro ad uscire da parte di Allison Santos, così come è accaduto precedentemente. Arriva il mucchio azzurro oggi in maglia eccezionalmente rossa, pantaloncini bianchi, calzerotti rossi. Parte il cross di Politano, il colpo di testa e poi Højlund, la parata di Martinez, l'ha tirata malissimo Højlund, sì. Era tutto solo nell'area piccola. Intanto sono iniziati 4 minuti di recupero, Paolo.
2: Clamorosa disattenzione dell'Inter, però la palla gli è arrivata proprio addosso. Si tratta di errore, per carità, poteva tirare meglio, ma la palla gli è arrivata proprio addosso, quindi non ha avuto il tempo di caricare, ha tirato per non far sì che arrivassero gli avversari, ha tirato così appena finito il controllo, quindi in precario equilibrio.
0: E poi Matteo Politano qui con il Napoli che aveva
2: non ha dato forza, più che altro,
0: non ha dato forza e sul primo palo si è abbassato Martinez, ha smanacciato per evitare il gol e dunque si salva ancora l'Inter. Se n'è andato intanto il primo dei 4 minuti di recupero concessi da Sozza in questo primo tempo, con il Napoli che con Lobotka cercava il pallone per Allison, Pio Esposito si inserisce, riesce a deludere anche il ritorno da parte di Vergara e quindi si va in questo momento a giocare il pallone all'indietro verso Martinez. Akanji, siamo al limite dell'area di rigore dell'Inter, con l'Inter che deve risalire il campo e si affida da Piotr Zielinski, lo guarda a distanza Anghissà, allora lui si affida sulla corsia di sinistra Bastoni, poi il pallone per Sucic, ancora a bastoni, il Napoli sale nel pressing, allora si va all'indietro da Piotr Zielinski, l'uomo più arretrato, poi Akanji che cerca la sventagliata sulla corsia di sinistra a cercare Di Marco, bravo nello stop, e allora limite dell'area con Lautaro Martinez, attenzione il tiro e la parata di Meret, stavolta il calcio d'angolo è per l'Inter, ma quanta fortuna per i nerazzurri.
2: È scivolato Di Lorenzo dopo un bell'intervento da terra, è riuscito a recuperare il pallone, poi ecco col sinistro non è riuscito a calciarlo via e quindi il pallone è rimasto lì pericolosamente in aria. Lautaro Martinez ha calciato bene, però il primo palo era molto ben coperto da Meretta.
0: Calcio d'angolo per l'Inter, si tratta del quarto per la squadra nerazzurra che ha corso le distanze con il Napoli, parte Barella, il cross al centro, colpo di testa di Anghissà a liberare, poi cercava di Uff in qualche modo, attenzione, fallo di mano da parte di Politano al limite dell'area.
2: È un'ingenuità clamorosa questa di Politano, perché stiamo parlando di limite dell'area di rigore, tutta la difesa schierata, l'Inter da lì non poteva essere pericoloso, meglio farlo passare quel pallone, se non ci puoi arrivare non succede nulla, sei tutto all'interno della tua area, invece adesso regaliamo una punizione.
0: Regaliamo una punizione dal limite pericolosissima per il destro di Barella o per il mancino da parte di Di Marco, siamo al limite dell'area di rigore, spostati però sulla sinistra, quindi sarebbe più adatto ad un destro questo pallone, c'è Alex Meret che prova in qualche modo a mettere la barriera che se n'è andata troppo
2: sulla destra di Meret.
0: Sì, stava lasciando tutta la porta sguarnita, poi Alex però in qualche modo riesce a perfezionare.
2: Ma secondo me può andare ancora un po' a destra, perché Højlund in questo momento copre un fotografo.
0: Però il pallone ancora non l'hanno messo a terra. Però il pallone ancora non è a terra. Sì. Infatti Alex lo chiede, dice al direttore di gara di far mettere il pallone a terra, perché sennò non può
2: vedi che deve spostarsi Højlund. Avevo detto che Højlund così marcava un fotografo, deve marcare invece la porta.
0: Attenzione, sia Barella che Di Marco intanto stanno per concludersi 4 minuti di recupero di questo primo tempo, fischia Sozza, parte Di Marco, traversa di Di Marco e poi Lobotka che la rinvia, mamma mia, proprio alla chiusura di questo primo tempo la traversa dell'Inter su questo calcio di punizione di Di Marco, poi il fallo su Diouf, ma può bastare così per Sozza, finisce il primo tempo Inter 0 Napoli 0 e dunque per noi super spot.
1: Diretta Azzurra, la radiocronaca della partita del Napoli, in diretta su KissKiss Italia e KissKiss Napoli, in collaborazione con... Al Massimo al Pompei, tutto quello che desideri in un'unica destinazione. Shopping con oltre 140 negozi dei migliori brand. Food con oltre 30 ristoranti per ogni gusto. Experience con grandi eventi, cinema e intrattenimento per tutta la famiglia. Tutto quello che desideri in un'unica destinazione. Massimo al Pompei, il centro che hai sempre desiderato. Ti aspettiamo al Massimo al Pompei, uscita dell'autostrada Torre Annunziata Sud Bosco Reale.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Ci sono momenti che parlano da soli. Un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
3: E dunque finisce 0-0 il primo tempo tra Inter e Napoli e noi ovviamente per la radio cronaca ci riascolteremo a partire dal primo minuto del secondo. Intanto ne approfitto per ridare la linea allo studio centrale ad Antonio Mercurio.
4: Ale, ale, ale.
5: Radio Kiss Kiss Italia, diretta azzurra.
6: Grazie dunque a Vincenzo Perna, da dire che è stato un bel primo tempo, è stata una bella partita con occasioni da entrambi i lati, è stata anche una partita maschia dal punto di vista proprio fisico, l'Inter ce l'ha di suo, il Napoli ha sofferto un po' in qualche circostanza, soprattutto quando si portava gli attaccanti dell'Inter in area di rigore, ma per dire, le prime occasioni, le vere occasioni, insomma, le ha avute il Napoli con Anghissà. E allora andiamo a sentire cosa è successo nel primo tempo con il recap che è stato realizzato per noi da Gianni Sorrentino. Argentino.
3: Tutto pronto e ovviamente si attende solo la via libera da parte di Sozza che fischia, inizia Inter Napoli. Lautaro l'appoggia e miracolo di Meret sul tiro al volo provato da Diouf e subito un miracolo, subito un calcio d'angolo per l'Inter.

Firenze verso Lobotka, poi chiamato in causa Vergara che l'allarga ancora più a sinistra da Allison che vuole la sovrapposizione da parte di Spinazzola, poi si mette in proprio il destro, la parata di Martinez. Il Napoli beneficia di una rimessa laterale che ha già messo in gioco, allora Di Lorenzo in area di rigore, arretrato, e chissà! Pallone che finisce sull'esterno della rete. Politano arriva quasi sul fondo, uno contro uno, il cross, Vergara di testa non ci arriva, la smanacciata di Martinez e calcio d'angolo per il Napoli. Napoli può beneficiare del

0: Lautaro Martinez, attenzione, il tiro e la parata di Meret. Stavolta il calcio d'angolo è per l'Inter, ma quanta fortuna per i nerazzurri. Attenzione, sia Barella che Di Marco intanto stanno per concludersi, 4 minuti di recupero di questo primo tempo. Fischia sozza, parte Di Marco, traversa. Attenzione, sia Barella che Di Marco intanto stanno per concludersi, 4 minuti di recupero di questo primo tempo. Fischia sozza, parte Di Marco, traversa.
1: L'abbiamo sentita due volte, ma in realtà la traversa colpita dall'Inter è stata una sola, è stata comunque un'azione molto pericolosa. Avesse fatto gol, non potevamo dire niente, c'è stato quell'ingenuità con il fallo di mano di Politano, ma comunque un primo tempo che ha messo di fronte Inter e Napoli, oggettivamente una squadra forte, forse la più forte come l'Inter, che ha tenuto il pallino del gioco, ha creato neanche tantissimo, però ha creato almeno due, tre palle gol, ma da dire che il Napoli ha controbattuto soprattutto nella parte centrale del primo tempo e ha avuto due occasioni con Anguissà. Paolo Del Genio, Anguissà penso il migliore in campo degli azzurri, bene anche Vergara soprattutto nella seconda parte, perché nella prima si era limitato a qualche intervento soprattutto nella zona difensiva, mentre invece poi è uscito fuori anche lui. Ti chiedo un voto, diciamo, alla loro prestazione e poi a Højlund, infine.
2: Tutti abbastanza bene, purtroppo in qualche occasione non precisissimi, Højlund alla fine nella giocata chiave, però tutti abbastanza bene. Per quanto riguarda invece ora abbiamo per esempio in questo momento un expected goal nettamente superiore all'Inter, noi 0,44 loro, 1,29 noi, significa che loro hanno avuto un predominio ma hanno creato cose meno pericolose rispetto a quelle che abbiamo create noi, quindi il piano gara tutto sommato, soprattutto dico io dal 25esimo in poi, 30esimo in poi, sta funzionando. E poi bisogna essere bravi a buttarla dentro, perché queste sono partite come abbiamo visto nel primo tempo dove anche se hai creato di più loro hanno capacità balistiche importanti, all'ultimo minuto abbiamo rischiato la beffa, dico la beffa perché il primo tempo con un vantaggio dell'Inter non sarebbe stato giusto, abbastanza equilibrato, un leggero qualcosina in più do al Napoli perché ha creato cose più pericolose, però è sul filo proprio, è una partita sul filo dove noi abbiamo il difettuccio di abbassarci troppo, loro hanno però anche loro il difetto di una difesa che non mi sembra nella sua giornata migliore.
1: Anche perché se poi tre porti in area di rigore prima o poi qualche pallone passa, anche se comunque i difensori se la sa ben cavata. Non ricordo se mi hai detto di Højlund, era partito benino, poi ha avuto quel pallone sul sinistro fiacco.
2: Quello sì, purtroppo lì era difficile, però comunque è stato un errore perché un attaccante lì deve trovare il modo per calciare meglio, però sta giocando bene, sta combattendo come sempre.
1: E invece le due ali, Alisson e Politano?
2: Ma Politano sta facendo la solita partita, tranne quell'errore finale del fallo di mani, la solita partita però di grande contributo alla manovra, senza particolari spunti. Per quanto riguarda Alisson può fare sicuramente di più.
1: Oggi abbiamo capito che forse il VAR lo vedremo, non dico zero, ma praticamente quasi mai. Abbiamo visto che gli arbitri continuano nel mantenere questo atteggiamento, cioè anche dei contatti che sembrano fallosi non vengono fischiati perché o involontari, c'è stato il caso di Vergara che è stato messo a terra ma dal giocatore dell'Inter che però era girato, e poi invece altri contatti che non vengono fischiati.
2: Sì, questo è un dato, dopo tre giornate presto per dire che questa è la linea definitiva, ma io penso che lo sia, però, perché l'indicazione sarà stata chiara.
1: E l'ultima te la faccio su cambi eventuali, Vergara
2: adesso
1: è ammonito?
2: Credo. No? Adesso non credo, però il cartellino in una partita così è pesante e quindi penso che De Bruyne sia il serio candidato a subentrare.
1: Grazie a Paolo Del Genio, e noi prima di ricollegarci con il Meazza ci prendiamo un pizzico di pausa.
3: Diretta Azzurra.

0: 3 minuti dopo le 19, bentrovati da Antonio Mercurio. Siamo ancora nell'intervallo di Inter-Napoli 0-0 alla fine del primo tempo. Vi do un paio di notiziole, una relativa alla semifinale dell'Europeo di pallavolo femminile. L'Italia avanti 2-0 contro la Polonia, 6-3 per le polacche invece nel terzo set. E poi l'amaro esordio nel campionato di Primavera 2 del Napoli, dividato in panchina da Antonio Nocerino, sconfitto ad Avellino nel derby campano 3-1 con il gol segnato dal Napoli da Milton Pereira. Dunque Inter-Napoli 0-0 alla fine del primo tempo, e sembra che si possa muovere, che si muova qualcosa sulle panchine del Napoli. Nella fattispecie abbiamo visto che De Bruyne sta parlando con mister Allegri, forse potrebbe essere pronto al suo ingresso in campo, vedremo. Diamo la linea per il secondo tempo di Inter-Napoli a Vincenzo Perna, Palo del Genio.
1: Diretta Azzurra.
0: Se potrebbe essere pronto al suo ingresso in campo, vedremo. Diamo la linea per il secondo tempo di Inter-Napoli a Vincenzo Perna, Palo del Genio.
1: Diretta Azzurra, la radiocronaca della partita del Napoli, in diretta su KissKiss Italia e KissKiss Napoli, in collaborazione con...
2: Al massimo...

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Ci sono momenti che parlano da soli. Un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
3: Iniziata da 30 secondi la partita, il secondo tempo di Inter-Napoli con l'Inter che ha sostituito Pio Esposito e Sucic per Thuram e Jones, che dunque entra sul terreno di gioco. Inter che è già nella nostra area di rigore con Jones che viene affrontato da Di Lorenzo, non riesce a smarcarsi, allora cercava un passaggio verso Barella, sbaglia tutto e regala una rimessa laterale al Napoli. Paolo, come cambia l'Inter con questi due cambi?
4: Non cambia. Stesse posizioni, Thuram lo conosciamo, a fare la punta vicina a Lautaro, e Jones va sul centro sinistra dove stava giocando Susic, resta sul centro destra Barella e centrale Zielinski.
3: Adesso Højlund ha provato a ripartire ma viene chiuso da Bastoni, e allora l'Inter che evidentemente in questo secondo tempo vuole cominciare subito forte, gestisce la sfera con Akanji che viene all'interno della nostra metà campo, prova a giocarla verso Lautaro Martinez, poi Thuram chiude l'1-2 con il numero 10, capitano dei nerazzurri, ma è bravo Matteo Politano a riconquistare la sfera. Possiamo avere forse un po' di campo, tracciante a cercare Alisson che prova a scatenare la sua velocità contro Bisce che entra in area di rigore, arriva sul fondo, il cross sul secondo palo completamente sbagliato, e allora palla sul fondo,
4: troppa velocità e quindi non c'è stata la precisione, perché Højlund si era liberato a centro area, però lì ci voleva quella velocità, una capacità di poi mettere il cross preciso sulla fronte del compagno che non è riuscito a metterci.
3: E allora l'Inter ha riconquistato la sfera, l'ha subito anche messa sul terreno di gioco con Martinez, la gestisce nella propria metà campo con Akanji. L'ex Manchester City si appoggia con Piotr Zielinski che è l'uomo più arretrato dei nerazzurri, adesso Bastoni porta la sfera nella nostra metà campo, si appoggia a Jones, il numero 21 ne è entrato sul terreno di gioco, ex Liverpool, che poi va da Piotr Zielinski. Ancora ad insistere sulla sinistra verso Bastoni, poi Di Marco, ancora Bastoni, il Napoli si muove bene in copertura e quindi non lascia spazio alla squadra nerazzurra, cerca di velocizzare la manovra Zielinski, ma anche in questo caso nell'1-2 con Barella devono poi giocarla verso Akanji, poi sulla destra per Di Uff. Ancora all'indietro verso Akanji, siamo sulla nostra tre quarti, il cross a cercare Thuram di testa, fa buona guardia.

0: Rachmani e poi Vergara con Lobotka. Perfezione il disimpegno, ma attenzione poi l'errore da parte di Lobotka, vuole un fallo di mano Barella, vuole un calcio di rigore Barella, ma intanto l'Inter gestisce questo pallone recuperato da Vergara, poi Anghissà e il pallone che finisce al numero 99. Stanno protestando tantissimo i calciatori dell'Inter ancora e buttano la palla in fallo laterale per avere un responso del VAR. Intanto per noi Super Spot.
1: Carta Wow, una gamma completa di tovaglioli, asciugatutto, carta igienica, fazzoletti e salviettine. Wow, la tua carta vincente.
0: Non sembra
2: pallone
0: esserci
2: urta sul braccio, ma non,
0: no, ma non sembra proprio esserci in realtà il tocco,
2: sì,
0: di Lobotka.
2: Infatti ha fatto proseguire. Infatti, allora è quello che diciamo nel primo tempo, loro sono protestano molto, insomma.
0: Attenzione Vergara che cerca di far scatenare ancora Alisson, nell'uno contro uno con Akanji, rientra sul destro, voleva il cross, invece scivola Lobotka, limite dell'area di destro. E poi la palla finisce piano piano tra le braccia.
2: Questo non è il suo pezzo forte, prima non ce l'aspettavamo quella palla persa in aria, perché poi il rigore non c'era, però aveva perso una palla sanguinosa in aria, e qui invece ce l'aspettavamo che non facesse un grande tiro, perché non è il suo pezzo forte.
0: 50° minuto di gioco, quindi se ne sono andati i primi 5 minuti di questo secondo tempo, ancora 0-0, il Napoli però è all'interno dell'area di rigore con Alisson, la sbaglia, poi Politano, ancora la sbaglia, Politano!
3: Goal!
0: La rete! Gol! Matteo Politano, 50° minuto di gioco, la sblocca il Napoli, Inter 0, Napoli 1.
2: L'Inter in difesa, vulnerabile, fallosa, nel senso non di falli, nel senso che commette molti errori tecnici, l'avevamo visto, e di posizione l'avevamo visto, qui l'hanno fatta grossa, Alisson è arrivato in aria in qualche modo sul passaggio sbagliato di
0: Barella,
2: che ha sbagliato il controllo, Højlund per Alisson che poi è scivolato, però Politano l'ha colpita due volte, la prima ha salvato il proprio Barella che aveva commesso l'errore, l'ha salvata, ma sul secondo di destra è stato bravo Politano a non pensare a mettersela poi sul piede migliore, lì si deve tirare il più velocemente possibile, la seconda volta, questa volta è bastato un destro raso terra per spiazzare completamente Martinez.
0: E per noi il Super Spot.
1: Olive Granata, il sapore dei veri campioni. Porta in tavola il gusto delle grandi emozioni. Scegli Olive Granata, qualità e tradizione dal 1936.
0: È cambiato il punteggio a San Siro, Inter 0, Napoli 1, la rete di Matteo Politano, l'Inter prova subito a rispondere con Thuram e cerca in profondità Lautaro Martinez, non dobbiamo disunirci, anzi dobbiamo essere ancora più concentrati, attenzione però dall'altra parte di Uffi in area di rigore, il tentativo di cross chiuso da Vergara, poi Barella e ad allontanare ci pensa Anghissà, poi Zielinski,
2: grande
0: miracolo di Alex Meret, calcio d'angolo per l'Inter.
2: E da lì Zielinski, invece lui sì che c'ha un grande tiro, controllato col destro, poi li può calciare con tutti e due i piedi, quindi non ha avuto problemi a calciare col sinistro, è uscito centrale ma era un bolide incredibile, bravo Meret, distinto ad alzare la mano e a metterla in angolo.
0: Sulla sinistra Barella con il destro a rientrare, parte il cross, non ci arriva Bisce che il pallone finisce piano piano sul fondo e quindi un fallo di fondo per il Napoli, noi ne approfittiamo. Super Spot.
1: Gruppo Autoscala, la tua concessionaria di riferimento in Campania. Ci trovi ad Agnano, Casamarciano e Salerno. Gruppo Autoscala, una marcia in più.
0: Attenzione, Alisson riesce ad approfittare, il Napoli ha un vantaggio numerico in area di rigore, il destro di Alisson, Martinez riesce ad opporsi, poi arriva il destro di Anghissà su passaggio da parte di Politano all'interno dell'area di rigore, quando attacchiamo Paolo l'Inter è in difficoltà, in grande
2: sì,
0: difficoltà.
2: Loro si scompongono molto difensivamente.
0: Højlund! Rasmus Højlund, 53° minuto di gioco, il Napoli raddoppia, batte subito il fallo laterale, arriva al numero 19 il pallone, il sinistro sul palo più lontano, Inter 0, Napoli 2.
2: Ma io credo che nell'intervallo si sono detti questo e Allegri abbia detto questo ai giocatori, cioè sulla vulnerabilità che stavamo rimarcando più volte dell'Inter difensiva, e quindi proviamo ad attaccare, proviamo a calciare, proviamo a pressare alto, cose che non avevamo fatto tanto nel primo tempo, e fatte tutte queste cose sono venute fuori poi una serie impressionante di occasioni da rete, perché qui stiamo parlando di due gol, ma stiamo parlando di 4-5 occasioni.
0: Ah no, il pallone non era uscito, incredibile. Di Lorenzo l'ha messa subito al centro di destro per Højlund, che non ci ha pensato su, stop e tiro a giro sul secondo palo raso terra, e batte Martinez per il 2-0. Mamma mia, che tiro di Rasmus, bravissimo Rasmus Højlund. Mamma mia, il Napoli raddoppia a San Siro, un San Siro che adesso ovviamente non è più il San Siro che spingeva come qualche minuto fa. Chissà che magari non accusi il colpo l'Inter, che adesso gestisce questo pallone con Zielinski. Zielinski sul cerchio di centrocampo, la larga a destra per Diouf, stesso discorso per prima, è uguali ragazzi, compatti. Diouf, limite dell'area di rigore, poi Barella che cerca Bissek, il cross al centro, prova di destro Lautaro Martinez, deviazione, calcio d'angolo per l'Inter.
2: Vabbè, ora è facilissimo prevedere una reazione dell'Inter. Noi dobbiamo A, difendere bene, ma B, non rinunciare a ripartire, ad attaccare.
0: Eh sì, infatti Politano chiede a Rasmus Højlund di andare quanto più lontano possibile nel caso eventualmente arrivasse qualche palla giocabile. Parte il cross, colpo di testa di Amir Rachmani a mettere la palla fuori, ma la rigioca Zielinski sulla destra per Barella, parte ancora un altro cross, Rafa Marin e poi Di Marco al volo di sinistro, arriva il pallone ma sul fondo, e per noi super spot.
1: Caffè Motta, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
0: Se ne sono andati 10 minuti di questa ripresa, 10 minuti di fuoco per il Napoli, che è riuscito a portarsi in vantaggio per 2-0 contro l'Inter. Cercava il lancio lungo adesso per Rasmus Højlund, che poco fa ha raddoppiato per il Napoli al 53esimo minuto di gioco. All'ottavo di questa ripresa è riuscito a piazzare un mancino vincente alle spalle di Martinez, ma l'Inter è viva, e allora sulla destra dobbiamo continuare a stare allerta. C'è Diouf, uno contro uno con Spinazzola, si appoggia all'indietro verso il mancino tentato da parte di Jones, arriva però fortunatamente una chiusura da parte del Napoli, poi Vergara non riesce a tenere
2: attenzione,
0: questo pallone, Lautaro Martinez la larga ancora verso destra per Diouf, che viene centralmente, poi trova in area di rigore Bisek, bravissimo Rafa Marin, anzi no, era Turam, Rafa Marin in scivolata gli mette la palla in fallo laterale. L'Inter continua a provare a spaventarsi, ma ci difendiamo bene per adesso con Barella, che però gestisce questo pallone. Piotr Zielinski vuole il cross sul secondo palo per Di Marco, che la mette al centro, il gol di Lautaro Martinez al 56esimo minuto di gioco. L'Inter accorcia le distanze, Inter 1, Napoli 2. Paolo,
2: è un solito difetto che avevamo pure nel primo tempo, in alcuni momenti troppo bassi, troppo schiacciati. Qui bisognava andare a prendere il giocatore che faceva il basta rivedere questa azione, abbiamo praticamente tutta la squadra tranne Højlund all'altezza dell'area di rigore, e non basta per non prendere gol, come poi abbiamo visto, perché loro la riempiono con tanti uomini, fanno la bella giocata di Marco con l'assist,
0: e qui Rachmani malino però Paolo nella marcatura,
2: però
0: di Lautaro
2: a quella velocità, sai, uno Lautaro è uno che l'area di rigore attacca bene la porta, quindi se te riporti lì sappiamo quanto sono pericolosi. L'abbiamo raccontata facilmente questa partita, loro hanno problemi dietro e sono fortissimi davanti, quindi perché il Napoli ha fatto due gol? Perché ha attaccato con coraggio, e poi a difendere contro l'Inter tanto non è facilissimo.
0: E adesso proviamo a venire di nuovo in avanti, ma Bastoni intuisce lo scatto da parte di Politano, e attenzione perché Lautaro trova sulla sinistra Di Marco, siamo scoperti, Di Marco la larga sulla destra per Diouf, fortunatamente troppo forte, e quindi la palla finisce dall'altra parte in fallo laterale a vantaggio per il Napoli e per noi super spot.
1: Origina l'intimo, la scelta vincente per il tuo negozio di intimo uomo, donna, bambino. Origina l'intimo, la convenienza che veste il tuo business.
0: Fallo laterale già battuto, ma con la deviazione di Turam si ritorna. Fallo laterale per il Napoli, Inter che alza la sua pressione nel tentativo di mandare in confusione la Napoli. La getta lungo Spinazzola verso Alisson, che prova ad amministrarla sulla linea laterale, ma non ci riesce. Su Bissek perde il duello fisico e allora si riparte da Akanji con l'Inter che è tutta nella nostra metà campo nel tentativo di cercare il pareggio. Poi il filtrante per Barella che non aggancia. Rafa Marin chiama in causa Alex Meret che non può far altro che allontanarla di piede, ma siamo troppo schiacciati, Paolo.
2: E adesso sì, di nuovo vediamo se riusciamo qualche volta ad attaccare, perché a ripartire quando sei così basso non è facile.
0: C'è Lautaro Martinez che punta a Rachmani, poi si appoggia all'indietro verso Di Marco che però non trova compagni liberi all'indietro, allora si ritorna da Akanji che sposta il fronte offensivo sulla corsia di destra. Bissek per Barella, poi Zielinski che allarga per Diouf che ha tanto spazio, poi Bissek in area di rigore cerca il cross rimpallato da Anghissa e il pallone finisce in fallo di fondo, mentre c'è Massimiliano Allegri che cerca confronto con la sua panchina per evidentemente fare qualche mossa con i cambi. Intanto però l'Inter ha già rimesso il pallone in gioco, c'è Zielinski, il cross per Lautaro Martinez in area di rigore, fortunatamente stavolta arginato da Rafa Marin che riesce a spazzare, ma c'è solo l'Inter, riconquista subito il pallone. Barella, altro cross al centro e la rilancia Amir Rachmani. Siamo entrati nell'ora di gioco e quindi ancora mezz'ora più recupero da giocare per questo Inter-Napoli, Inter 1, Napoli 2 a San Siro. È l'Inter che governa questo pallone, lo fa con Piotr Zielinski. Poi c'è Bastoni, l'Inter è tutta nella tre quarti del Napoli. Trattenuto Jones da Amir Rachmani, ma non c'è fallo all'interno dell'area di rigore e quindi spazza via il Napoli, ma la riconquista ancora l'Inter, non riusciamo a giocarla più e allora rimaniamo lì con Diouf. L'Inter ci mette pressione, la gioca con Bisek centralmente per Zielinski, pensa al tiro, poi ci ripensa, la dà per Bastoni, il cross sul secondo palo dove c'è Diouf in area di rigore, la stoppa, poi il colpo di testa intanto Di Marco il sinistro e poi Lautaro Martinez la devia, ma fuori fortunatamente fallo di fondo.
2: Però eravamo con 8 giocatori, non nella nostra area di rigore, nella nostra arietta piccola, non si difende lì, non si può, che non serve a nulla. Vedi, il pallone arriva a Di Marco, anche se noi ne siamo 10, quanti ne siamo? Siamo tutti quanti lì, ma si deve difendere con più coraggio, alzando un po' la linea difensiva, la linea davanti alla linea difensiva, non tenere le due linee così basse.
0: E l'Inter ha già nel frattempo riconquistato il pallone, cerchiamo timidamente di venire a pressare l'Inter con Bastoni che cerca il rilancio lungo a cercare Thuram chiuso da Mirakmani di testa, poi Giovanni Di Lorenzo l'accomoda tra i piedi di Lobotka che riesce a tenere questo pallone, ma c'era fallo prima su Giovanni Di Lorenzo che lamenta qualche piccolo problemino al fianco. Respiriamo un po' e intanto stanno arrivando i cambi, esce dal terreno di gioco Antonio Vergara che era anche ammonito ed entra Kevin De Bruyne. Questa è la prima mossa da parte di Massimiliano Allegri,
2: se non ho visto male,
0: e l'altra mossa vediamo qual è. Intanto forse anche l'Inter sostituisce qualcuno, sì, entra anche Neres al posto di Matteo Politano e allora noi ne approfittiamo per un super spot.
1: Shopping, food, experience, oltre 140 negozi, oltre 30 ristoranti, eventi e cinema. Maximall Pompei, il centro che hai sempre desiderato.
0: E anche l'Inter quindi fa un'altra mossa, entra Carlos Augusto al posto di Di Marco con il numero 30. Intanto il Napoli prova in qualche modo ad impensierire la retroguardia avversaria. C'era Di Lorenzo che chiedeva il pallone ad Alisson dall'altra parte, Alisson non l'ha visto e quindi ha ricominciato da Rafa Marin che la gioca con Anghissa. Rafa Marin, scavetto verso Giovanni Di Lorenzo di testa lì dietro per Amir Rachmani che poi cerca la profondità verso Højlund, non riesce però a prenderla l'attaccante danese e l'Inter è già dall'altra parte con il nuovo entrato Carlos Augusto che cercava il cross all'interno dell'area di rigore.
2: Bravo,
0: per
2: Neres.
0: Lautaro Martinez, copertura di Neres che gli mette la palla in calcio d'angolo, credo, giusto Paolo?
2: Sì, ha fatto un bel ripiegamento, non so se è uscita in fallo laterale o in angolo
0: lo batte Barella, il settimo calcio d'angolo per l'Inter, lo batterà dalla corsia di sinistra, col destro a rientrare Barella, parte il cross, colpo di testa da parte di Bisek, palla alta oltre la traversa.
2: ovviamente le posizioni non sono cambiate, le caratteristiche soprattutto Neres Politano, le caratteristiche nel senso l'attitudine è diversa, e quindi mi fa piacere che abbia avuto coraggio a fare questa mossa Allegri.
0: Napoli che adesso prova a ripartire da dietro con l'Inter che viene a pressare, allora Rachmani cerca la sventagliata in avanti, completamente sbilenca, allora la palla che finisce in fallo laterale la batte 10 metri più avanti Bastoni. Nonostante questo però l'Inter e soprattutto il direttore Sozza lo valuta regolarmente e quindi si va in qualche modo a rigiocare questo pallone, sempre però all'interno della nostra metà campo. Zielinski prova a venire avanti centralmente, la larga sulla destra per Diouf che è mancino, prova a rientrare, non lo fa, va da Zielinski, il cross al centro, colpo di testa da parte di Rafa Marina ad allontanare, ma sui piedi di Bastoni che si allarga sulla sinistra verso Carlos Augusto affrontato da Giovanni Di Lorenzo, poi il cross troppo basso da parte di Bastoni e ribattuto da Stanislav Lobotka, ma noi siamo troppo all'interno della nostra
2: area. Quando siamo tutti in aria, quando ribattiamo chiaramente non c'è nessuno fuori aria, per la palla torna dopo due secondi all'Inter.
0: E infatti adesso c'è Jones che la rimette per Carlos Augusto, il cross al centro, Rafa Marin anticipa fortunatamente Thuram e poi perfeziona di testa Spinazzola e poi Alisson che non riesce a tenere il pallone in campo. Rimessa laterale per l'Inter, 65esimo minuto di gioco, abbiamo ancora 25 più recupero da giocare. Rasmus Højlund riesce ad anticipare Zielinski, il Napoli la riconquista e prova a giocarla da dietro, attenzione con Giovanni Di Lorenzo che la perde, Lautaro per Thuram in area di rigore, Thuram ribattuto e poi Spinazzola che la mette in fallo laterale, c'è Giovanni Di Lorenzo a terra e allora per noi super spot.
1: Carta Wow, una gamma completa di tovaglioli, asciugatutto, carta igienica, fazzoletti e salviettine. Wow, la tua carta vincente.
0: Aveva commesso una grande sciocchezza stavolta Di Lorenzo, Paolo.
2: Sì, per come non si fischia quest'anno su certe cose è normale il non fischio, non possiamo lamentarci, era corretto far proseguire l'azione.
0: E intanto l'Inter ha già rimesso in piedi la sua macchina di passaggi a centrocampo con il pallone spinto sulla corsia di sinistra, Carlos Augusto che viene in mezzo al campo da Piotr Zielinski, la sventagliata sulla corsia di destra verso Diouf che tiene il pallone in campo e allora rientra sul mancino, parte il cross troppo lungo per tutti e finisce sul fondo.
2: Sempre il solito discorso, vediamo ora se De Bruyne, Neres, uno con la sua capacità tecnica, uno con la sua capacità tecnica, con la sua velocità, riescono a farci giocare qualche pallone meglio. Adesso rinunciamo sulla pressione forte dell'Inter e andiamo al lancio lungo con Meret
0: che lancia lungo dalle parti di Anghissà che si contende il pallone con Carlos Augusto, poi perfeziona il disimpegno Jones che la mette tra i piedi di Akanshi, subito verso Jones, la larga a sinistra per uno sviluppo dell'Inter, il cross di Carlos Augusto, attenzione Rafa Marina di testa, poi Lautaro Martinez all'interno dell'area di rigore per Jones, poi ancora Lautaro Martinez e all'indietro sulla tre quarti verso Bastoni, si fa vedere Jones proprio sullo spigolo dell'area di rigore, poi Barella centralmente, attenzione per Jones in area di rigore, prova a coordinarsi Zielinski, anticipato Piotr. Da Alisson e Piotr che cade all'interno dell'area di rigore, lamenta un fallo da parte del nostro attaccante con un calciatore all'interno della nostra area di rigore. Sozza potrebbe anche decidere di interrompere il gioco, l'Inter al piccolo trotto in attesa che Piotr Zielinski si vada a rialzare.
2: Accentuate un po' la caduta, sì, il nostro sì, ex amico, sì, amico sì, ancora, ma in questo momento non amico.
0: Esatto, attenzione, prova Bastoni a venire in area di rigore con Lautaro Martinez, il pallone è cercato all'interno dell'area di rigore di Uff, palla alta oltre la traversa.
2: Spinazzola ha provato un controllo per uscire ma se l'è allungata un po' e quando te allunghi di mezzo centimetro loro vanno subito in aggressione. Qui Alisson ha preso nettamente il pallone e Zielinski ha fatto un po' di scena.
0: Sì, ha fatto un po' di scena perché era sicuramente con la gamba alta ma era nettamente in anticipo, poi lui con il suo piede è andato a toccare l'avversario. Altro lancio lungo per il Napoli che non la gioca più e purtroppo la riperdiamo ancora e rimaniamo in balia dell'Inter. 27 23 minuti al termine di questa sfida di San Siro al Meazza, Inter 1 Napoli 2 per adesso a San Siro. E allora l'Inter che la gioca sulla corsia di sinistra con Carlos Augusto, centralmente da Jones, 1-2 con Barella. Jones, limite dell'area di rigore, tentativo di imbucata verso Lautaro Martinez, arginato da Rachmani, si lamenta ancora Lautaro Martinez, ammonito. finalmente un secondo,
2: e lo continua a mandare a quel paese, ci sarebbero i presupposti per il secondo giallo,
0: esatto, guarda. Continua a mandare a quel paese l'arbitro e alla fine è stato solo ammonito Lautaro Martinez.
2: E tutte queste proteste sul nulla, perché hanno fatto un duello normale corpo a corpo lui e Rachmani, ma non c'era nulla da poter chiedere. Che voleva chiedere? Un rigore? Che ne so, che voleva?
0: No, e non si capisce, non si capisce. Intanto però calcio di punizione per il Napoli con queste proteste. Ecco la mossa di Christian Kivu che fa entrare Hakan Çalhanoğlu tra pochissimo sul terreno di gioco, probabilmente al posto di Zielinski. Intanto il Napoli non riesce a giocare questo pallone con Kevin De Bruyne, che però in qualche modo prova ad attaccare Bischek, subisce anche un colpo dal centrale tedesco a Martinez, il portiere che prova a rilanciare sulla pressione azzurra, colpo di testa da parte di Giovanni Di Lorenzo, era in fuorigioco De Bruyne, non può giocare questo pallone, ma è a terra, e attenzione perché a terra Rafa Marina a centrocampo, siamo scoperti, attacca Diouf in area di rigore, Diouf, ancora Diouf e poi Lobotka, bravissimo a rubargli questo pallone, e Anguissa che cerca,
2: ma c'è stata qualche
0: modo
2: cosa su Rafa Marina, forse,
0: esatto,
2: a palla lontana,
0: e adesso
2: qualche cosa,
0: mette, vediamo il pallone
2: chi
0: in fallo laterale, noi ne approfittiamo, super spot.
1: Olive Granata, il sapore dei veri campioni.
2: Lautaro.
1: Porta in tavola il gusto delle grandi emozioni. Scegli Olive Granata, qualità e tradizione dal 1936.
0: Ancora Lautaro!
2: Da espulsione
0: una
2: diretta.
0: Gomitata,
2: e invece
0: una
2: già da ammonito se la cava, perché qui chiaramente il VAR non può intervenire per il rosso diretto, e figurati se gli danno il rosso diretto, però l'arbitro doveva vederla, una gomitata volontaria allo stomaco, nettamente da ammonizione, sarebbe stata seconda ammonizione.
0: Però non so se possono intervenire sulle seconde ammonizioni,
2: toglierla,
0: Paolo.
2: Toglierla anche lì, sono contorti,
0: toglierla
2: si può solo togliere, ma
0: questo
2: non
0: era clamoroso, non è stato manco fischiato fallo, Lautaro Martinez è andato solo sul costato di Rafa Marin con una gomitata pazzesco, il Napoli ha rischiato anche di subire gol su una gomitata di Lautaro Martinez. Davvero vergognoso il comportamento del capitano dell'Inter, che aveva abbattuto Rafa Marin, e lo grazia Sozza, lo grazia come lo aveva graziato anche precedentemente con quel cartellino rosso per averlo mandato a quel paese che non era stato dato al capitano dell'Inter.
2: Assolutamente.
0: Gol in break intanto, gol in break per le squadre.
2: Assolutamente non è giusto che Lautaro Martinez sia ancora in campo, lo diciamo, se ci state ascoltando vedete che non è che facciamo questa telecronaca, nel senso tifiamo per il Napoli, però non facciamo la telecronaca di parte, quando non c'è il fallo lo diciamo che il giocatore del Napoli deve stare più attento e non protestare, prima l'abbiamo detto che il pallone perso da Di Lorenzo era corretto far proseguire l'azione, quindi cerchiamo di essere oggettivi nelle valutazioni, però questa qui di Lautaro l'avrei detta anche se era Inter contro qualsiasi altra squadra, non è perché sta giocando contro il Napoli.
0: E tanto entra Çalhanoğlu al posto di Zielinski, ed entra anche Lucca. Entra anche Lucca, stavolta ovviamente per il Napoli, al posto di Rasmus Højlund. Esce Zielinski invece per l'Inter. Per noi ovviamente
2: sì,
0: esce Rasmus Højlund.
2: La mossa ci può stare, con tanto campo Højlund in campo, chiedo scusa per la ripetizione, è una bella opzione, però evidentemente ha speso tanto.
0: Ripartiamo da dietro perché le squadre sono tornate dal cooling break, 72esimo minuto di gioco, ancora Inter 1 Napoli 2 con il pallone che viene spedito dalle parti del portiere dell'Inter da Martinez, chiama in causa a Kanji, siamo ancora nella metà campo dell'Inter, tocca il suo primo pallone a Can Çalhanoğlu e lo sposta sulla destra da Diouf che prova a venire in avanti, per adesso il Napoli attende abbastanza basso, poi Çalhanoğlu chiama in causa a Kanji, tutta l'Inter nella nostra tre quarti di campo. Bastoni sulla corsia di sinistra, poi Jones non ci arriva, brutto fallo su Lucca, ma non per il direttore di gara, anticipato da Ganci, e allora si riparte con l'Inter, sempre quasi al limite della nostra area di rigore. Jones ancora per Çalhanoğlu, Bishek per Diouf, siamo sulla destra, Diouf centralmente per Çalhanoğlu, poi ancora Diouf, Barella prova a farsi vedere in area di rigore, poi Bishek, pallone per Diouf, cross al centro, colpo di testa, palo, palo dell'Inter, Ameretto battuto, ancora Diouf, arriva sul fondo, prova a crossare, deviazione, calcio d'angolo, super spot per noi.
1: Gruppo Autoscala, la tua concessionaria di riferimento in Campania. Ci trovi ad Agnano, Casamarciano e Salerno. Gruppo Autoscala, una marcia in più.
0: Non ha colpito di testa Thuram, ma di spalla, e quindi il pallone sul secondo palo, poi si è messo sul palo, ma intanto calcio d'angolo, Çalhanoğlu la mette al centro, colpo di testa alto, oltre la traversa da parte di Carlos Augusto, che ha anticipato Akanji. 74esimo minuto di gioco, ci salviamo ancora, Paolo.
2: Questa è una situazione di gioco che insomma si può verificare spesso. Adesso loro muovono il pallone, poi arrivano al cross, riempiono l'area.
0: Adesso Lucca cercava di prolungare il pallone per Neres, ma l'Inter argina questo movimento, riconquista la sfera, proviamo una timida pressione su Bissek, e intanto Spinazzola altissimo su Diouf, provano ad attaccarci alle spalle, ma bravo Rafa Marin a rinviare di sinistro, ma troppo lungo, finisce sul fallo laterale per l'Inter.
2: Ma soffriamo meno quando andiamo a pressarli alti che quando ci abbassiamo. Nonostante lasciamo campo dietro, quando li pressiamo alti li mettiamo in difficoltà e difendiamo meglio. Quando ci abbassiamo, chiaramente con quel pallone che si muove vicino alla nostra area, allora hanno tante soluzioni.
0: 75esimo minuto di gioco, Inter 1 Napoli 2 in questa terza giornata del campionato di Serie A, che vede a San Siro il confronto tra due squadre che negli ultimi 4 anni si sono contesi i 4 scudetti, se li sono anche divisi. Per adesso il Napoli avanti, ma occhio all'Inter, un quarto d'ora più recupero ancora da giocare, c'è Diouf sulla destra che prova ad attaccare la profondità, si fa vedere anche un compagno, ma lui preferisce andare centralmente da Çalhanoğlu, attaccato da Lobotka, si affida dietro a Bishek con Barella, che adesso si fa vedere, riceve, attaccato da De Bruyne, sposta il fronte offensivo sulla sinistra da Bastoni, attaccato da Neres, allora Çalhanoğlu, siamo sulla tre quarti del Napoli, centrodestra con Çalhanoğlu che cerca l'imbucata per Bishek, ancora Çalhanoğlu, tenta il cross, prova di testa Lautaro Martinez, sbaglia completamente il suo colpo, la palla finisce sul fondo e allora si ripartirà con un fallo di fondo per il Napoli.
2: Sì, si è tuffato quasi
0: qui,
2: a
0: qui pelo d'erba. Qui in realtà era
2: quasi
0: calcio d'angolo.
2: Pelo d'erba, e vediamo qua questa situazione precedente, e la palla è finita fuori.
0: Sì, si fanno rivedere il palo colpito da Thuram. Napoli che intanto ha già rimesso il pallone in gioco sulla corsia di sinistra con Spinazzola che la gioca per Allison. Allison prova a venire in mezzo, supera di netto Diouf, poi Allison il destro, la deviazione e sarà, vediamo, fallo laterale.
2: Però guarda, lui c'ha un bel tiro, ha fatto anche dei bei gol, però qui l'aria è riempita e gli avversari sono in difficoltà, mettiamola qualche volta, dico ad Allison.
0: 77esimo minuto di gioco che inizia, e allora Neres che la gioca con Di Lorenzo, poi Di Lorenzo sbaglia la palla di ritorno, fallo di Neres su Carlos Augusto, e allora si ripartirà con un fallo in favore dell'Inter nella propria area di rigore. Per noi super spot.
1: Caffè Motta, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
0: 77esimo minuto di gioco, Inter 1 Napoli 2 a San Siro, con l'Inter che prova ancora a giocare questo pallone, lo fa con Barella nella propria metà campo, De Bruyne lo insegue, poi un brutto fallo da parte di Rafa Marin che viene anche ammonito da Sozza, brutto fallo in scivolata del nostro numero 16, entrata in ritardo su Lautaro Martinez che aveva già giocato il pallone, e quindi ammonizione per Rafa Marin.
2: Sì, anticipato, lei aveva cercato la palla, mi è stato anticipato, quindi è giusto il cartellino.
0: E adesso l'Inter è nella nostra metà campo, Akan Çalhanoğlu, la gioca adesso Bishek, viene in mezzo al campo all'indietro per Akanji, poi Jones, sposta il fronte offensivo sulla sinistra per Carlos Augusto che sbaglia, allora Di Lorenzo prova a riconquistare questo pallone, poi Neres non lesto a superare Bastoni, allora attenzione, siamo leggermente scoperti. Jones centralmente al limite dell'area per Barella che la larga sulla corsia di sinistra e di destra, poi Turam in area di rigore, il destro finisce fortunatamente sull'esterno della rete. Si salva
2: qui
0: il Napoli.
2: È cambiata la scena in un pochi secondi, se Neres passa è un clamoroso contropiede 2 contro 1, se invece non è riuscito a passare loro sono stati pericolosi.
0: Eh sì, effettivamente poteva essere davvero una situazione pericolosa. Intanto sta per entrare Bonny per l'Inter, intanto ne approfitta per un lancio lungo il Napoli ma non trova Meret Lucca e allora Lobotka che chiude benissimo Carlos Augusto e poi viene messo giù, c'è fallo
2: grande difesa palla fra 2 o 3 avversari di Lobotka. Prima a recuperare, bravo a recuperare, poi a tenerla con 2 o 3 avversari addosso.
0: Eh sì, e poi è arrivato il fallo da parte di Barella con Sozza che subito ha fischiato. Non era d'accordo come sempre Lautaro Martinez che è già ammonito e quindi credo che a questo punto sarà proprio lui ad uscire dal terreno di gioco. Intanto
2: Bastoni.
0: No, esce Bastoni.
2: E si mettono a 4. Entra Badiashile intanto oltre Gilmour.
0: Entra Badiashile al posto di Rafa Marin che è già ammonito, credo, forse.
2: Non lo so, vedo che Rafa Marin torna dietro, credeva toccasse a lui, però forse non è così. Vediamo di capire.
0: Intanto Bonny entra Bonny e quindi sicuramente un Inter a trazione.
2: Lobotka intanto esce Lobotka,
0: entra Gilmour.
2: Sì.
0: Entra Gilmour per gli azzurri. Vediamo al posto di chi entra poi Badiashile, forse immagino di Rafa Marin che ha ammonito per rimanere con lo stesso modulo di gioco.
2: No,
0: gli ho visto fare dei numeretti.
2: Che non ci mettiamo a 3.
0: Abbastanza strani, gli ho visto fare dei numeretti abbastanza strani a Gilmour. Infatti Rafa Marin resta in campo e il Napoli si mette a 3. Si mette a 3 il Napoli e quindi con sicuramente un modulo a 3, ma vediamo chi è uscito perché intanto ancora non riusciamo a fare la conta di quelli che sono i calciatori che sono rimasti in campo. È Allison, è uscito
2: sì.
0: Allison con Neres che si è andato a mettere a destra, proprio Neres provava a intervenire su un pallone spiovente all'interno dell'area di rigore, il pallone però finisce tra le mani di Martinez che la larga sulla sinistra per Carlos Augusto. Siamo ancora nella retroguardia,
2: è un 3-5-2, quindi sono Lucca e Neres davanti.
0: Eh sì, Gilmour e Anguissa insieme a De Bruyne a
2: sì.
0: Fare la linea
2: Rafa Marin sul centro-destra, Badiashile sul centro-sinistra e Rachmani centrale nella difesa a 3.
0: E adesso ultimi 10 minuti, dicevi Paolo?
2: Di Lorenzo e Spinazzola i quinti
0: e direi che subito ci abbassiamo per fare la difesa a 5. Sbaglia l'Inter, vediamo se ne approfittiamo, sì, con Kevin De Bruyne recuperiamo questo pallone, lo giochiamo con calma con Neres verso Spinazzola, ancora Neres, bravo Spinazzola a cercare lancio in avanti, finisce però in fallo laterale per noi, super spot.
1: Original Intimo, la scelta vincente per il tuo negozio di intimo uomo, donna, bambino. Original Intimo, la convenienza che veste il tuo business.
0: 10 minuti più recupero, ancora da giocare, il Napoli avanti 2-1 a San Siro con l'Inter che si è riversata nella nostra metà campo, adesso sulla corsia di sinistra con Bonny che sfida Giovanni Di Lorenzo, va sul fondo, cerca il cross, Lautaro di testa anticipato da Rachmani che poi resta a terra all'interno dell'area piccola, poi il gol di Thuram di testa, ma c'era a terra Amir Rachmani con un colpo alla testa all'interno dell'area piccola e arriva il pareggio.
2: Badiashile purtroppo si è fatto anticipare banalmente, era sicuro di andare su quel pallone, non ha visto Thuram che gli arrivava da dietro, gli ha preso il tempo. Io sono sempre contrario, l'ha fatto, gli è venuta bene Fabregas a Napoli, ma di solito non viene bene sta cosa di mettersi a 5, il terzo centrale, scombussoli tutto, stai lavorando in un modo, devi incominciare a lavorare in un altro. Non lo so, non la condivido mai sta mossa, purtroppo la paghiamo.
0: Eh sì, la paghiamo, 2-2 per l'Inter che dunque trova all'81esimo minuto di gioco, a 9 dal termine, il pareggio.
2: Poi per mettere in campo Badiashile che purtroppo subito è stato battuto e Gilmour che finora non ha giocato mai, quindi stiamo in campo con Neres, Gilmour, Badiashile, tutta gente che aveva 0 o pochi minuti finora. Non lo so, si poteva tenere botta con quelli che c'erano, non ho idea, però così abbiamo visto proprio una grande sofferenza.
0: Tanto è già ricominciato il match con Kevin De Bruyne che subisce fallo sulla tre quarti avversaria. Arriva il pallone giocabile per Neres che la gioca all'indietro verso proprio Badiashil. Errore purtroppo del centrale francese che non ci voleva, si è lasciato anticipare facilmente di testa da Thuram che ha dovuto solo indirizzare questo pallone. Adesso giochiamo il pallone verso Alex Meret che la ribatte in avanti con lancio lungo che però è preda di Diouf. Çalhanoğlu se la lascia scorrere ma è bravo Spinazzola a interrompere con un break questa azione dell'Inter, a provare a ripartire sul passaggio da parte di Kevin De Bruyne. Arriva Diouf che la mette in fallo laterale.
2: È un peccato quello che è successo perché non avrei fatto queste sostituzioni, non sarei sicuramente passato a 5, però Allegri ha visto questo, lo sa lui perché giustamente avrà le sue buone ragioni conoscendo la situazione generale della condizione dei suoi calciatori.
0: Adesso c'è Billy Gilmour che cerca la sventagliata sulla corsia di destra verso Di Lorenzo. Il colpo di testa alla torre arriva pure da parte del nostro capitano, però non riesce in qualche modo a indirizzarla verso i propri compagni. Adesso c'è Çalhanoğlu che allontana Badiashil, un po' rischioso all'indietro verso Alex Meret che può solo rinviarla sull'attacco da parte di Thuram. Colpo di testa di Diouf, poi Billy Gilmour cerca di mettere un po' di ordine e la rigiochiamo all'indietro con Spinazzola verso Alex Meret. 84esimo minuto di gioco che termina, stiamo per entrare nei 6 più recupero ancora da giocare.
2: Adesso speriamo di trovare qualche soluzione, però siamo con tanti uomini dietro.
0: E adesso la gioca Kevin De Bruyne su Luca, che però non riesce, una bordata bella pesante da parte del numero 11 del Napoli verso Luca e non poteva addomesticare questo pallone, è davvero complicatissimo, serviva un numero da circo per tenere questo pallone. 85esimo minuto di gioco, purtroppo il parziale è cambiato, Inter 2, Napoli 2. Con Carlos Augusto che la gioca verso Hakan Çalhanoğlu che viene in avanti, entrato nel secondo tempo il numero 20 dell'Inter, l'appoggia ancora sulla sinistra verso Carlos Augusto che è stato autore del assist che ha permesso a Thuram di trovare il gol del pareggio poco fa. Sta per terminare l'85esimo minuto di gioco, ancora 5 più recupero da giocare con l'Inter che viene in avanti. Barella cercava la sventagliata all'interno della nostra area di rigore, non c'è deviazione e allora il pallone finisce sul fondo e si ripartirà con un fallo di fondo per il Napoli e per noi Super Spot.
1: Shopping, food, experience, oltre 140 negozi, oltre 30 ristoranti, eventi e cinema. Maxi Mall Pompei, il centro che hai sempre desiderato.
0: Non si capisce Paolo nemmeno quello che abbia fatto a Miracmani.
2: Si è fatto male da solo colpendo quel pallone. Sì,
0: sul pallone non c'era stata nessuna testata da parte di avversari, proprio lui nel rinviare di testa il pallone poi era rimasto a terra. Siamo entrati negli ultimi 5 minuti più recupero di questo match tra Inter e Napoli. Cambia qualcosa Kivu con i suoi calciatori. Intanto però è già sulla nostra tre quarti l'Inter con Hakan Çalhanoğlu, cerca l'1-2 con Bonny e viene chiuso però da Anguissa che poi resta a terra, c'è fallo e allora calcio di punizione per noi.
2: Sì, adesso è difficile anche perché abbiamo meno soluzioni, non abbiamo la possibilità di andare ad attaccare sugli esterni perché Neres rimane lì ma è quasi isolato, largo a sinistra. Poi deve stringere per dare una mano a Luca che sennò è troppo solo in mezzo ai tre difensori dell'Inter, quindi adesso siamo un po' meno equilibrati e meno pronti a essere pericolosi con la creazione di quei triangoli che sulle fasce con il 4-3-3 che tanto hanno fatto soffrire l'Inter.
0: Mancano 3 minuti e mezzo più recupero al termine della sfida con Luca che prova a girare per Neres che la accomoda tra i piedi di Spinazzola. Siamo sulla tre quarti avversaria, prova a farsi vedere il nostro numero 7, Spinazzola però per adesso la tiene ancora questa palla, poi in profondità verso Neres, troppo lunga para Martinez e allora dobbiamo correre all'indietro e non lo facciamo troppo comodamente. Kevin De Bruyne provava a spendere un fallo per provare a fermare l'Inter che viene avanti con Thuram centralmente per Çalhanoğlu, fermato da Kevin De Bruyne, non c'è fallo fortunatamente, poi Anguissa perde il pallone, attenzione in area di rigore, Thuram palla alta oltre la traversa, da solo Thuram
2: non si può cincischiare come si diceva una volta al limite dell'area di rigore, perché anche se siamo verso la fine della gara loro vedi in quanti ti vengono a prendere, loro avevano comunque 5-6 giocatori lì, ti recuperano palla, ti vanno subito dentro, quindi bisogna cercare di uscire con lucidità e non essere troppo ottimisti nella difesa del pallone.
0: Luca trova Kevin De Bruyne, attenzione, è un'ottima situazione per il Napoli con Neres in area di rigore, Neres prova il passaggio per Kevin, non ci riesce, Neres alto,
2: incredibile
0: oltre la traversa,
2: veramente.
0: Neres di destro che non è il suo piede, Paolo,
2: incredibile, il rimpallo era stato favorevole dopo un passaggio corto, però non è riuscito il tiro purtroppo.
0: Kevin De Bruyne aveva illuminato con quel passaggio per Neres, sì, che era assolutamente in posizione regolare, ha provato a ridarla proprio a Kevin De Bruyne, poi però era un po' successa la stessa cosa che era successa a Di Lorenzo nel primo tempo, Neres purtroppo di destro non ha trovato il corridoio giusto
2: stavolta
0: per la porta.
2: Devo dire che Luca si è lamentato a giusta ragione, perché lui era uscito ad anticipare l'avversario, attaccare il primo palo, Neres però ha abbassato la testa e ha calciato, poteva dargliela.
0: Sì, e attenzione a questi ultimi minuti della partita con Luca che non riesce a recuperare il pallone, lo fa Anguissa, attenzione per Neres in area di rigore per Kevin De Bruyne, il cross per Luca e adesso Anguissa fuori,
2: non è possibile.
0: Sulla linea di porta Anguissa la manda fuori dopo averla deviata, pazzesco,
2: e tra l'altro si fa anche male secondo me.
0: Incredibile, attenzione perché l'Inter è già dall'altra parte
2: e siamo stanchissimi,
0: anche Spinazzola si ferma, ultimo minuto di gioco con Barella sulla corsia di sinistra, sfida Giovanni Di Lorenzo, ancora Barella, il destro, Meret, calcio d'angolo.
2: Sta succedendo di tutto, ha avuto l'Inter, abbiamo avuto noi delle clamorose occasioni per fare il terzo gol.
0: Sì, e adesso però il calcio d'angolo è per l'Inter. Assolutamente incredibile quello che si è mangiato Anguissa poco fa sulla linea di porta, la deviazione, lì ci deve andare col sinistro, ci è andato col destro.
2: Si tocca anche dietro la coscia sinistra.
0: Anguissa, che però sì, resta in campo, Spinazzola forse aveva qualche crampo. Intanto sta per terminare anche il 90° minuto, calcio d'angolo per l'Inter, il cross al centro, la riusciamo a rinviare, poi Barella però la gioca sulla corsia di sinistra per Jones che la rimette al centro, colpo di testa che non arriva, poi il pallone resta lì, Alex Meret non ci arriva e poi il gol di Lautaro Martinez, il 3-2 dell'Inter al 91° minuto, 3-2 dell'Inter.
2: Questa diventa pesantissima come sconfitta, se così sarà, proprio nella stagione del Napoli diventa pesante, perché c'era stato un momento di grande entusiasmo sul 2-0, poi abbiamo avuto anche la palla del 3-2, insomma non è meritata assolutamente, ma purtroppo queste partite possono finire in tutti i modi, come abbiamo visto un minuto fa potevamo segnare noi, hanno segnato loro, resta la mazzata e resta anche la sconfitta che porta questi avversari a sei punti avanti.
0: Sì, sei punti, ma mancano ancora un po' di minuti di recupero, immaginiamo, perché ancora non sono stati segnalati dal direttore di gara, fa festa il capitano Lautaro Martinez che
2: comunque la
0: sta
2: mossa di passare
0: parecchio
2: a 5, al di là dell'occasione clamorosa che abbiamo avuto per fare noi il terzo gol, difensivamente guarda non ha pagato, perché Badiashile anche qui salta ma non la prende, quindi mette in campo un giocatore che non è visibilmente pronto, guarda è saltato un'altra volta a vuoto e poi perciò la palla è rimasta lì. Quindi tu metti uno alto, forte, ma non in condizione, non prende due palloni di testa, la palla resta lì e ti puniscono.
0: Sì, Luca purtroppo non è riuscito a opporsi alla pressione da parte di Bonny, però qui forse poteva anche esserci il fallo di Bonny, tra l'altro.
2: Luca però ha provato a proteggere il pallone, cioè ha fatto un movimento da attaccante, però in questo caso eravamo nell'area di rigore nostra, lì bisogna buttarla via.
0: Intanto si è ripartiti con Kevin De Bruyne che conduce la sfera nella metà campo avversaria, Adesso prova a salire anche Amir Rahmani, non abbiamo nulla da perdere. Siamo al 92esimo minuto, ma non sappiamo ancora quanti minuti sono stati concessi. E quindi si continua a giocare. 5, solo 5 minuti di recupero, cioè si è ricominciati a giocare dopo un minuto e mezzo dal gol di Lautaro Martinez, che è arrivato al 91esimo minuto, e si è giocati dal 92esimo, però sono solo 5 i minuti di recupero. E l'Inter può beneficiare di una rimessa laterale, Rafa Marin gliene regala un'altra, anzi no, era Amir Rahmani.
2: A quanto il Napoli... non so se Lobotka, Alisson e chi altro è uscito potevano, pure stanchi, fare meglio di quelli che sono entrati, che non mi sembrano, tranne De Bruyne che ha fatto bene, gli altri non mi sembrano in grande condizione.
0: Adesso De Bruyne con lo scavetto provava a cercare in profondità Neres dopo un tunnel a Barella, però esce bene Martinez dai pali, riesce a rinviare in fallo laterale per il Napoli, ma nella nostra metà campo siamo già al 93esimo minuto di gioco e quindi ne mancano ancora due, a meno che Sozza non voglia far recuperare anche quel minuto e mezzo che si è perso per l'esultanza di Lautaro Martinez. Con Di Lorenzo che adesso gioca il pallone sulla corsia di destra, si guadagna solo una rimessa laterale, non trova compagni liberi, non sa chi darla, si affida allora a Billy Gilmour. All'indietro per Rafa Marin, centralmente per Rahmani, poi Badia Shil sulla sinistra, allarga ancora di più verso Neres. Neres viene in mezzo al campo, cerca De Bruyne, poi ancora Neres che sbaglia completamente il controllo, poi un rimpallo favorisce Kevin De Bruyne che l'allarga verso Spinazzola che viene messo giù, non c'è fallo secondo il direttore di gara, allora Lucca cerca di combattere al limite dell'area di rigore, non ci riesce, Napoli che la riconquista con Rahmani, ma c'era fuori gioco e quindi nulla di fatto, fischia Sozza.
2: Aggiungerei, Vincenzo, che non lo so, stiamo giocando una volta a settimana. Io Højlund, Lobotka non li toglievo sinceramente dal campo. Højlund era in grande entusiasmo dopo il gol e poteva giocare fino alla fine, Lobotka stava comunque dando il solito contributo in tutte e due le fasi. Non, abbiamo fatto tanti cambi, cambio di sistema, cambio di giocatori mentre eravamo in vantaggio, bisognava forse tenere botta almeno per un'altra decina di minuti con quelli che stavano giocando.
0: Intanto ultimi 30 secondi, poi vedremo se Sozza lascerà recuperare ancora qualche altra cosa.
2: Vedi, Gilmour è un altro che non è entrato bene, a conferma di quello che ho detto. Sì. Io fra Gilmour, Neres e Badia Shile soprattutto non sono secondo me in condizione di entrare mentre l'Inter sta facendo una pressione disperata e infatti non ci è andata bene.
0: Sì, adesso l'Inter che può beneficiare ancora di una rimessa laterale in zona offensiva con Carlos Augusto che perde un po' di tempo, poi la rimette in campo per Lautaro Martinez che gira su se stesso, vuole cercare di perdere un po' di tempo, poi la gioca per Barella che la lascia lì, il Napoli prova a riconquistarla ma non ci riesce, allora Bonnì in area di rigore, ancora Bonnì affrontato dalla Famarin, l'allarga per Barella ma l'Inter vuole solo perdere tempo e noi non riusciamo a opporci, poi fortunatamente un rimpallo preferisce il Napoli, anzi no, Sozza dà il calcio d'angolo all'Inter, dà il calcio d'angolo all'Inter quando in realtà non c'era stata nessuna deviazione da parte dei difensori del Napoli. Incredibile calcio d'angolo per l'Inter e lo batte ovviamente corto per Bonnì. Sono scaduti i 5 minuti di recupero, siamo già nel sesto con Giovanni Di Lorenzo che si guadagna una rimessa laterale, 96esimo minuto di gioco. Napoli è ancora però nella propria metà campo, fallo su Rafa Marin, ma siamo sempre nella nostra metà campo, vediamo se sceglieremo di andare all'arrembaggio buttando tutti i giocatori in avanti perché tanto ormai abbiamo poco da perdere, si salta in tribuna e per tutto lo stadio San Siro con Kevin De Bruyne che prova a giocare questo pallone sulla corsia di sinistra ma non c'è più tempo, l'Inter vince 3-2 con una grande rimonta sotto 2-0, Lautaro Martinez e Thuram la ribaltano, il Napoli purtroppo dal 4-3-3 iniziale passa a 3 e passa anche ai 3 gol subiti dall'Inter. E allora noi ne approfittiamo prima di un commento con il nostro Paolo Del Genio per i nostri super spot.
1: Diretta Azzurra, la radiocronaca della partita del Napoli, in diretta su KissKiss Italia e KissKiss Napoli, in collaborazione con...
3: Al Maximall Pompei, tutto quello che desideri in un'unica destinazione. Shopping con oltre 140 negozi dei migliori brand. Food con oltre 30 ristoranti per ogni gusto. Experience con grandi eventi, cinema e intrattenimento per tutta la famiglia. Tutto quello che desideri in un'unica destinazione. Maximall Pompei, il centro che hai sempre desiderato. Ti aspettiamo al Maximall Pompei, uscita dell'autostrada Torre Annunziata Sud Bosco Reale.

0: diversissimo punto di vista. Mano, vengo da te.
1: Carlo, come hai detto bene tu, non è facile da analizzare una partita con un risultato così rocambolesco, perché comunque ne abbiamo visti tutti i colori, da 1-0-2 dove il Napoli poi è passato a 5, si è chiuso nella rietta piccola di rigore, nella speranza con gli ingressi di Neres, di De Bruyne, con un tridente offensivo di cercare il terzo gol, come abbiamo detto, di non rintanarsi dietro, ma non rinunciando a essere propositivi. Dopo il 2-0 il Napoli non ha superato la metà campo, ha completamente rinunciato, non c'è stata una palla che è riuscita a imbeccare De Bruyne per partire in contropiede. Pareggia l'Inter giustamente su un altro errore individuale, perché io sono d'accordo con Paolo Del Genio, nel senso, in una partita così delicata come quella dell'Inter, in campo, se tu fai le rotazioni, devono entrare in campo giocatori pronti. Se non sono pronti, non è il caso. E allora perché mettere magari Badiashile e mettere Gilmour se non stanno al 100%, sono arrivati da poco in una partita così delicata, dove i ritmi sono altissimi? Si è fatto bruciare nel tempo da Thuram, che comunque era appena entrato. Anche Gilmour non ha messo pulizia, ha fatto solo confusione. Neres non è riuscito a incidere, perché anche la palla non gli è arrivata. Tu che fai? Pareggi 2-2, hai l'opportunità di andare di nuovo sopra, perché sul 2-2 le occasioni più importanti Neres e Anghissà sulla linea di porta, non le butti dentro, sei poco cinico. E giustamente l'Inter prende coraggio, dai fiducia a una squadra quasi morta e ti richiudi di nuovo nell'arietta piccola. E Luca, addirittura Luca in un cross era nell'arietta piccola dell'area del Napoli. Confusione, non è riuscita a spazzare la palla, anche Badiashile non si è capito, e l'Inter ha vinto una partita incredibile. È normale che vediamo il risultato e diciamo, Napoli ha perso, però se andiamo a analizzare la partita, il Napoli comunque ha fatto il Napoli, nel senso, c'è stato, poi ha rinunciato nel secondo tempo alla partita. Guarda, però il Napoli il suo l'ha fatto.
2: Io ti dico la verità, faccio una sintesi di quello che ho visto. È una partita dove la sconfitta è figlia delle scelte di Allegri. Sì. Questo è il mio punto di vista che voglio condividere. È una sconfitta che brucia. Magari ha ragione anche Nicola quando dice, se la fa gol Anghissà stiamo qua a fare tutto un altro convento. Non c'è dubbio, perché quello di Anghissà è clamorosissimo, però siccome poi Anghissà il gol non lo fa e invece Thuram lo fa,
3: Lautaro lo fa,
2: e allora io dico che comunque quelle sostituzioni, quel cambio di sistema di gioco, quella difesa a 5, quel Badiashile non ancora in forma, quel Gilmour non ancora in forma, hanno influito a questa sconfitta. Per me c'è un nome e cognome, si chiama Massimiliano Allegri.
4: Sono tutte una partita che al di là di risultato negativo va banalizzata con estrema calma e tanta razionalità, perché ripeto, sono tutte cose giustissime quelle che ha indicato Emanuele, sono cose giuste tue, perché quando tu, l'abbiamo detto in telecronaca, più difensori metti non è detto che difendi meglio, perché non è detto che tu metto 5 difensori, l'abbiamo visto, ti schiacci nell'area di rigore, l'imprevisto è sempre dietro l'angolo, e Napoli secondo me ha sbagliato proprio questo, a concedere all'Inter la possibilità di entrare nella propria area di rigore negli ultimi minuti, dove sai benissimo che abbiamo visto Badiashile in difficoltà nel primo gol e non lo giudicheremo per quello, l'abbiamo visto in difficoltà su una palla aerea, è un difensore di 1,95-1,96 e quindi se neanche su una palla aerea riesce a impattare e si innesca poi quella mischia che poi porta il gol di Thuram, allora dobbiamo porci le domande, e qui vengo a te e a Manuele. I giocatori devono essere messi in campo per fare minutaggio, per le rotazioni, sì, ma quando ce n'è la necessità. Oggi, in avvio di campionato, dove, ripeto, l'acido lattico non è ancora ai massimi livelli, dove le sollecitazioni muscolari non sono ancora ai massimi livelli, dove i giocatori, ci sono dei giocatori che sono dei riferimenti, o il Lund lo era stato oggi, convengo con te che forse qualche sostituzione oggi l'allenatore l'abbia sbagliata, al netto però, ripeto, di averla azzeccata quando tu fino al 2-2 avevi retto bene, eri riparti due volte, hai avuto due palle clamorose per vincere 3-2, e se avessi fatto il 3-2 oggi staremmo a dire Allegri nelle rotazioni ha dato minutaggio a Gilmour, ha dato minutaggio a Luca, ha dato minutaggio a Badiashi e la squadra si è ritrovata. È una sconfitta che fa non male, malissimo,
1: soprattutto a livello
4: fa
1: mentale,
4: malissimo perché fa male a livello mentale, fa male perché dà delle non certezze a Badiashi che invece lo aspettavamo come un rinforzo per la difesa, dà delle, diciamo, tra virgolette, è una sconfitta che fa non male, malissimo,
1: soprattutto a livello
4: fa
1: mentale,
4: malissimo perché fa male
1: mentale,
4: a livello mentale, fa male perché dà delle non certezze a Badiashi che invece lo aspettavamo come un rinforzo per la difesa, dà delle, diciamo, tra virgolette, insicurezze

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Sono Sal De Riso e sono qui nel mio laboratorio a Tramonti, un luogo magico, unico al mondo. Qui scelgo con cura i migliori ingredienti, i profumi e i sapori della costiera amalfitana per creare capolavori di dolcezza.
2: Sal De Riso Costa d'Amalfi. Capolavori di dolcezza.
3: Signora, prende anche le olive?
4: Sì, ma olive granata.
2: Olive granata. Metti in tavola l'alle.

0: 1936. Le olive. granataolive.com.
1: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
2: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Arredamenti La Marca.

0: Ci sono cose per cui non servono parole. Un buongiorno, una pausa, un momento tutto per te. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente, come Caffè Motta. Quando è buono davvero puoi dire Caffè Motta, ti voglio bere.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Bar dello Sport, speciale post partita.
1: È molto difficile, è uno dei bar dello sport più difficili post gara che ci affrontiamo in questo momento. Il Napoli perde con l'Inter 3-2, una partita incredibile. Io ritengo che dopo 3 giornate questa già possa essere definita la partita dell'anno, per quello che è accaduto, per veramente il susseguirsi di emozioni, di delusioni, di veramente successo di tutto, come amo spesso dire. Il Napoli in vantaggio 2-0 subisce una rimonta incredibile dell'Inter e subisce poi il gol della vittoria di Lautaro Martinez al 91esimo. Non so se è troppo più forte la delusione, l'amarezza per la cocente sconfitta, piuttosto che comunque segnalare un'ottima prestazione del Napoli, che è andato a Milano a giocare una partita faccia a faccia in vantaggio 2-0. Però resta il Napoli a 3 punti, seconda sconfitta consecutiva, e mercoledì c'è la Champions League. Non dobbiamo perdere neanche un minuto per raccontarvi tutto quello che è accaduto qui a Kiss Kiss Napoli, al bar dello sport post gara. Lo facciamo ovviamente con la nostra grande donna Susi Fiorillo. Ciao Susi.
2: Buonasera, buonasera Gianluca, un saluto ovviamente a tutti. A questo punto ricordiamo immediatamente anche i nostri contatti per poter interagire in studio, quindi 081 546 6873, numero che conoscete benissimo per telefonare in diretta, 342 00 00 100 invece per scriverci tutto quello che pensate in merito alla partita su WhatsApp.
1: Io non so quella che sarà la reazione

0: dai nostri amici a casa, se avranno la forza, la voglia, l'intenzione di poter discutere di questa partita, oppure sono tutti quanti fermi sulle poltrone, sui divani, a terra, con le mani nei capelli, per capire che tipo di occasione il Napoli abbia perso.
1: Hanno voglia di parlare, abbiamo già in linea Vincenzo. Ciao Vincenzo.
2: Buonasera, Vincenzo da Francoforte.
1: Ciao
0: Vincenzo, chiedo a tutti quanti di essere brevissimi nei commenti,
2: perché poi
0: ovviamente diamo allora spazio alle conferenze stampa che tra poco da San Siro riusciremo a sentire. Vai Vincenzo.
2: Allora, prima cosa, a quei tifosi che criticavano Meret, spero che la finiranno di criticare Meret. Primo. Secondo, mi dovete spiegare, io non ne capisco di calcio, ma come si fa ancora oggi Napoli ad ostinarsi a rinnovare il contratto da chissà chi cammina, che è un giocatore meno in campo? Terzo, mi auguro vivamente che Napoli a fine campionato si venda a McTominay, perché è un altro che sta iniziando a tirare calci. A noi queste persone non ci servono. La squadra andava rinnovata. La strategia societaria io non la capisco, ok?
0: Grazie
2: Vincenzo.
0: Dobbiamo
2: ingiovanire, ci dobbiamo già tagliare.
0: Sì, no, ma questo...
2: Detto questo, forza Napoli, mi dovete spiegare come si fa a far giocare ancora oggi ad Anghissa, ok?
0: Sì, anche se la prestazione di Anghissa io la considero sicuramente la migliore delle tre giornate, come quella di tutto il Napoli, non riusciamo a capire come, da un punto di vista proprio della legge della fisica, quel pallone di Anghissa non sia stato toccato. Cioè stiamo parlando, siamo passati,
1: inspiegabile,
0: ragazzi, il calcio è veramente incredibile. Noi siamo passati dall'impresa Napoli a San Siro col gol decisivo di Anghissa al 90esimo alla sconfitta 3-2, ma vi rendete conto che cosa dobbiamo raccontare? Vi assicuro che non è semplice, vi assicuro che non è facile. Vai Donna Susi.
1: Andiamo ancora al telefono, sono tante le telefonate che arrivano, c'è Antonio in linea. Ciao Antonio.
3: Buonasera,
1: ciao.
3: Io l'Antonio in linea.
0: Ciao, sei tu.
3: Io vi chiamo da Milano. Ascoltatemi, io sinceramente non sono d'accordo di puntare il dito contro i calciatori. Per me, se anche sa prende quella palla bene, vinciamo la partita,
0: certo,
3: e mascheriamo quello che secondo me è il colpevole, perché Massimiliano Allegri ha dimostrato di essere veramente fermo nel tempo. Io fino a oggi pomeriggio ero uno strenuo difensore di Massimiliano Allegri. Stasera lo considero una pippa.
0: Ah, proprio salutiamo ovviamente l'amico.
1: Cambiato totalmente idea, quindi.
0: Sì. No, io voglio dirti una cosa. Attenzione, c'ho Politano sala stampa. Politano sala stampa, scusami, andiamo subito in sala stampa a San Siro. Politano. Sta preparando ovviamente Politano. Il volto di Politano è un quadro. Eccoci qua.
4: Ciao.
0: Eccoci qua, tra poco andiamo da Politano subito, vai, torniamo in sala stampa.
4: Possiamo cominciare? Siete dalla regia?
0: Vai.
4: Possiamo cominciare, ok.
0: Vai.
4: Allora, cominciamo con lui. Max, dopo ti faccio una domanda a te.
5: Buonasera Politano.
6: Buonasera.
5: Maurizio Pizzoferrato, Agenziaria. Una partita pazza, bella per certi versi, però l'Inter ha sprecato tanto, ma voi avete sprecato tantissimo, penso Anghissa, no, prima del gol dell'Inter. Cosa lascia un epilogo del genere? La convinzione che comunque avete fatto un'ottima prestazione nonostante le assenze, o che è una fragilità, insomma, da superare?
6: No, lascia tanto rammarico, perché venire a San Siro e trovarti avanti di due gol in uno scontro diretto così per noi è un dispiacere, perché la partita la dovevamo portare a casa, anche se sappiamo e si è visto che l'Inter è una squadra fortissima, ha dei cambi forti, però dopo il 2-2 abbiamo avuto anche l'occasione con David, con Frank, e lì la partita sarebbe girata in un altro modo, però il calcio è così, e quando non fai gol poi con una squadra come l'Inter la paghi. Quindi c'è tanto da rammarico, c'è tanto da lavorare, ma penso che siamo sulla strada giusta.
4: Radio RTL.
7: Ciao Matteo, buonasera. Ciao. Una curiosità, che vi ha detto Allegri negli spogliatoi prima di venire qui? Una partita che sembrava incanalata verso il verso giusto punto, e poi prendi il 3-2 quando Anghissa poteva cambiarla all'opposto, insomma, partita che potevate portare a casa, no, con la vittoria.
6: Sì, no, l'avevamo preparata con il mister in questo modo, comunque cercare di fare una fase difensiva perfetta, perché comunque l'Inter è una squadra che viene in tanti, attacca bene l'aria, ha tanti attaccanti forti, e quindi dovevamo fare una grande fase difensiva. Penso che il primo tempo l'abbiamo fatto bene, anche inizio secondo, poi negli ultimi 20-25 minuti abbiamo concesso troppe palle gol, quindi la partita purtroppo è andata così.
4: Pianeta.
8: Buonasera Matteo.
6: Buonasera.
8: Volevo chiederti, a valle appunto di questa sconfitta seconda in campionato, guardando la Champions che adesso arriva, partita contro l'Arsenal molto difficile, come si affronta lo spogliatoio, cosa vi siete detti a fine gara, che cosa vi direte in questi giorni per preparare questa partita molto difficile?
6: No, ma dobbiamo stare tranquilli, comunque siamo all'inizio del campionato fortunatamente, quindi con un nuovo allenatore ci sta comunque partire con qualche fatica. L'importante adesso è da domani prepararci al meglio, perché ci aspettano partite intense, soprattutto in Champions, ma anche in campionato, perché comunque il calendario ci ha messo di fronte ad avere tutti i scontri diretti nelle prime partite, quindi c'è da prepararsi e cercare comunque di recuperare in fretta, perché mercoledì ci aspetta una partita molto intensa.
4: Ci sono altre domande per Politano? No, grazie.
6: Grazie.
0: Allora, beh, Politano ovviamente con l'altro la sua esperienza ha cercato di indorare un po' questa grande amarezza, cara Susi, che e ripeto è veramente difficile. Sì, c'è l'Arsenal mercoledì che ti dà in Champions su nuovi stimoli, ma stasera il Napoli sfiora la sliding doors della stagione, sfiora il cambio di passo dopo tutte le polemiche succedute a Napoli-Como. Il 2-0 si dice dovevano portarle a casa, ma ripeto, Napoli nel finale, il Napoli ha cercato di difendere il 2-0, i suoi cambi erano Neres, De Bruyne, Luca. Badiashile, l'unico che non è entrato è Noah Lang. Era comunque un Napoli che, non avendo McTominay a centrocampo, riusciva a fare poco filtro. Lobotka è stato ancora una volta, secondo me, stoico, una prestazione monster di Lobotka. Poi non ce l'ha fatta più, è entrato Kilmour, che fisicamente non ha retto. Ripeto, se ne possiamo, io credo che parleremo per tre giorni, fino al fischio iniziale di Napoli-Arsenal, di questa partita. È successo di tutto.
1: Torniamo dai nostri amici. Al telefono c'era, non so se c'è ancora, non ricordo, Vincenzo, Antonio. Non c'è, c'è Mau, c'è Antonio?
0: Andiamo.
1: Pronto?
0: Andiamo.
1: Ciao.
0: No, chiudiamo, c'è sul televisore, andiamo avanti.
1: Con Antonio c'è Mauro, andiamo da Mauro. Ciao Mauro.
9: Sì, buonasera avvocato, buonasera a tutti.
1: Ciao Mauro.
9: Io volevo dire due cose solo.
0: Vai.
9: Uno, dove stanno tutti i denigratori di Meret stasera?
0: Sì.
9: E due, il cambio Badiashile Allison le è piaciuto? Perché a me non mi è piaciuto manco per niente.
0: Allora io però posso
9: secondo
0: dirti,
9: me abbiamo
0: sì,
9: ridotto
0: sì, posso dirti una cosa,
9: l'Inter attaccate
0: sì certo, posso dirti una cosa, l'Inter aveva messo la terza punta, sì. Allegri cambia, si mette a tre dietro perché ovviamente il Napoli è in difficoltà e il Napoli prende gol in un'occasione. Io spero che qualcuno riesca a sentire Rachmani, perché Rachmani prende una pallonata in faccia, sviene,
1: sì.
0: Alcune volte si dice che l'arbitro, quando c'è un giocatore a terra con le mani in faccia, la testa, si deve fermare il gioco, ma immediatamente dopo c'è stata l'azione del gol. Cioè c'è stato anche un pizzico di sfortuna, sì, l'Inter ha preso una traversa nel primo tempo, poi ha preso un palo clamoroso.
1: E le occasioni ci sono state
0: di tutto,
1: per tutte
0: però
1: due.
0: Quella occasione, pronti via, il Napoli si schiera a tre e in 30 secondi piglia il gol. Mm. C'è anche sì, questa da raccontare, sì, in questa partita.
1: Ce ne sono tante da raccontare.
0: Vai,
1: in questa partita. Andiamo ancora al telefono. Ciro, ciao Ciro.
10: Ciao, buonasera a tutti.
0: Ciao, ciao Ciro,
10: io
0: ciao.
10: Sto San Giovanni. Io posso dire la mia brevemente.
0: Come
10: io
0: no? Come no?
10: Vedo che il Napoli stasera ha dimostrato che c'è.
0: Certo,
1: questo sì,
0: non si discute.
1: Dal primo minuto.
0: Non si discute.
10: E al di là delle sostituzioni, del cambio modulo, io penso, lo dico
0: vai
10: tranquillamente, Conte stasera sta partita non la perdeva.
0: Non c'è la riprova.
10: Non si può al 53esimo con due gol di vantaggio con l'Inter, che era proprio lì sul KO, lì si faceva pure il 3-0. Allora poi dopo facevi i cambi. ci siamo chiusi in difesa nell'area di rigore al 53esimo. Questo è l'atteggiamento che non deve avere una squadra di caratura internazionale come il Napoli. Un saluto.
0: Grazie, grazie Ciro. Ciao, grazie Ciro. È il Napoli che si è chiuso o l'Inter che comunque premeva, ragazzi? Cioè l'Inter ha fatto
1: l'Inter ha fatto una partita
0: di grandissima consistenza. Sì. Nel momento il Napoli tutte le volte, anche nel primo tempo, ha creato sempre problemi. L'Inter era in difesa che era molto molto debole, attaccabile. Il Napoli ha sfiorato più volte il gol. Poi trova due gol, uno più incredibile dell'altro, ma sono stati incredibili anche i gol che ha fatto l'Inter. Perché la partita si cambia su quella magia di Di Marco con Politano che non riusciva a tenerlo più. Cioè Politano a Di Marco non lo può tenere in fase difensiva. Di Marco mette un pallone dentro incredibile, si riapre la partita con Lautaro, abbiamo raccontato l'episodio e poi il mischione finale è incredibile. Susi, vai avanti che non ce la faccio.
1: Hai ragione. Prima di tornare al telefono leggo i messaggi che ci mandate. Vai. Altre 42000100. Pasquale ci scrive: buonasera, fermo restando che stasera la potremmo vincere per come si era messa la partita, vorrei capire perché Lautaro, già ammonito, non è stato espulso per la gomitata a centrocampo. Vero. Su Rafa Marin.
0: Vero, giusto. Non è stata considerata. L'arbitraggio è stato uniforme. Contatti, falli, non ha fischiato niente Sozzer, cioè questo nuovo cambio di direzione arbitrale, questo mi pare chiaro ed evidente, ma quella Lautaro era nervosissimo per l'ammonizione che aveva subito e dà un colpo secco, sì, a Rafa Marin. Devo andare in pubblicità di radio.
11: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
12: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
13: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
14: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato, vari gusti, 500 grammi a soli 2,49 €. Barilla pasta di semola, formati normali, 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
12: Sotto costo Deco.
13: Puoi dirlo forte, sotto costo Deco.
15: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
16: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 €. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 €. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
17: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
18: Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
19: Kiss Kiss Napoli.
20: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
21: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
10: Sono fiducioso, di male, per me il passaggio da Conte ad Allegri di male in peggio. Conte non mi piaceva, Allegri ancora peggio.
0: Ovviamente si segnalano anche l'esultanza di Lautaro Martinez, che non soltanto dopo aver ha avuto l'ammonizione da quel colpo a centrocampo a Rafa Marin, e esulta anche sul 3-2, qualche volta da termine di regolamento anche l'esultanza vicino alla transenna viene giudicata in maniera ovviamente non regolamentare, con l'ammonizione non è stato ammonito, insomma vabbè, ma questo fa parte ovviamente del racconto biblico di questa partita, racconto biblico.
1: E del racconto biblico ti dico anche, Gianluca, che ci scrivono addirittura di dare le dimissioni immediate a Massimiliano Allegri, ragazzi, senza perdere tempo, quindi insomma sembra una reazione un po' tragica, no?
0: Sì, mi sembra, ripeto, ribadisco, la partita è stata una partita incredibile. Nessuno di noi, dobbiamo essere onesti, dobbiamo cercare di dare anche una valutazione cercando di riguadagnare un attimo di oggettività, lucidità, serenità soprattutto nel giudizio. Partita meravigliosa. Pensavamo noi qualcuno alla vigilia che Napoli riuscisse a giocare una partita del genere? C'era molta fiducia della reazione. La reazione
1: che
0: c'è stata dal primo minuto,
1: assolutamente.
0: E che reazione? 2-0 e che reazione? Molti episodi ci hanno giocato sicuramente a favore qualcuno, ma sicuramente a sfavore nell'ultimo periodo. Dobbiamo considerare e capire bene questa cosa di Lautaro Martinez, se ne parlerà tantissimo ovviamente. È una partita, è una sorta di partita da Odissea, dove è successo di tutto.
1: Successo di tutto, nessuno sicuramente dava per scontata, no? La vittoria del Napoli, però sai, ti arriva il primo gol, il Napoli ti fa il primo gol, dopo pochi minuti ti fa il secondo. L'atteggiamento in campo, come dicevamo dal primo minuto, è stato quello giusto. Una partita sicuramente approcciata in maniera diversa rispetto a quella che abbiamo visto contro il Como, poi invece te la perde 3-2.
0: Allegri a DAZN immediatamente, ringrazio anche il direttore De Maggio che ci sta supportando. Allegri ha detto che la partita è bellissima. Peccato, eravamo avanti e siamo stati leggeri in difesa, dice Allegri. Abbiamo preso 5 gol in 2 partite. Dobbiamo avere maggiore attenzione in difesa, Vergara molto bene, restano cose positive, ma è rammarico di aver perso. Questi sono. Poi adesso tra poco lo sentiremo, credo, a momenti lo sentiremo ovviamente in conferenza stampa. Allegri ovviamente è stato veramente incredibile. È troppo importante la reazione, la risposta del Napoli è una cosa certificata, certa. Molti non pensavano mai che il Napoli avesse una risposta del genere senza McTominay, ma la rimonta subita, il sapore dell'impresa
1: c'è
0: sfiorata,
1: rammarico, capito? Poi proprio per questo andiamo ancora al telefono, però, perché ci sono i nostri radioascoltatori in linea. Andiamo da Mauro. Ciao Mauro.
2: Ciao, buonasera.
0: Ciao,
1: buonasera
0: Mauro.
1: A te.
2: Ciao Gianluca, noi ci sentiamo spesso la mattina.
0: Come no?
2: E come ti ho sempre detto, io purtroppo non ho fiducia in questa società.
0: Sì.
2: Adesso molti tifosi stanno dicendo che è colpa di Allegri. La colpa è del presidente Aurelio De Laurenti, che, facci caso, poi non so se ci avete fatto caso, però io purtroppo quando si parla di Aurelio De Laurentiis io sono complottista.
0: Sì.
2: Tutti gli infortuni, McTominay si sapeva prima del lo ha saputo prima del mondiale. Giovane, sono 2 mesi che è infortunato, l'ha detto ieri.
0: Sì.
2: Beukema, sono mesi che non rientra. Neres sta vicino al rientro. Tutte cose per non acquistare.
0: Sì.
2: Il presidente del Napoli ha fatto un passo avanti quando ha preso Conte, adesso prendendo Allegri ne ha fatto 15 indietro. Perché tu stai prendendo un allenatore che fa lo stesso gioco di Conte, se non peggio. Quindi questi tifosi che dicono che Allegri le dimissioni, Allegri ha sempre giocato così, anche con la Juventus, quindi cosa pretendete da Allegri? Prendetevela col vostro presidente invece di osannarlo sempre. 20 anni, io spero che quest'anno il Como vince lo scudetto, così fa capire al Napoli come si fa imprenditoria.
0: Grazie
2: altro
0: Mauro.
2: Che imprenditore.
0: Grazie Mauro. Avevo altre dichiarazioni di Allegri, avevo messo anche il terzo centrale per non prendere gol in aria, invece abbiamo preso gol. Bene, il metro arbitrale invece si gioca di più e lo spettacolo ne guadagna, e quindi ovviamente queste sono le prime dichiarazioni di Allegri, che ripeto, state attenti signori, perché amici, tra pochissimo Allegri andrà in conferenza stampa e credo che Lia Di Massima possa ripetere più o meno gli stessi concetti. Speriamo di avere qualche delle citazioni in più, soprattutto per la questione dei cambi, che sono stati quelli che, però ti ripeto, donna Susi, ma chi Politano era andato, Lobotti che lanciava cecchio, Alisson Sasso non lanciava più, e olio non ce la faceva più.
1: Però siamo alla terza giornata di campionato, appunto per questo, già
0: è proprio perché non sono ancora in condizione. Eccolo qui Allegri, eccolo
1: ce
0: qui.
1: Abbiamo
3: una partita del genere, ecco, che è stata piena di colpi di scena, vi ha visto in vantaggio di due gol, poi subire la rimonta e il gol alla fine. Se anche c'è il rimpianto, no? Perché una volta che siete andati sul 2-0, forse, non so, chiedo, si poteva fare qualcosa per cercare di resistere e mantenere quel doppio vantaggio. Grazie.
5: Bisognava non prendere gol. Invece l'abbiamo preso il 2-1 in maniera un po' troppo leggera, però la squadra ha fatto una buona prestazione. È stata, credo, una bella partita, affascinante, avvincente, con dei buoni gesti tecnici, ottimi gesti tecnici. A un certo punto la partita la potevano vincere loro, si poteva vincere noi, alla fine però l'hanno vinta loro. Una cosa è su cui bisogna lavorare, bisogna rimanere sereni, perché comunque in questo momento dobbiamo migliorare quella che è l'attenzione in certi momenti della partita, della fase difensiva, perché comunque abbiamo preso 5 gol in due partite e questo non deve più accadere.
4: Gazzetta dello Sport, a seguire Radio RTL.
22: Buonasera mister. Le chiedo se il passaggio al 5-4-1, quindi togliendo Lobotka e Højlund, non abbia dato più coraggio all'Inter piuttosto che certezza al Napoli.
5: Non è una questione di sistema di gioco. In quel momento lì c'avevo Højlund che aveva lavorato tanto, era faticato e ha chiesto il cambio. È entrato Luca, comunque ha fatto bene. Poi Badiashile, la prima partita che faceva, ho messo dentro uno che magari di testa poteva ci può dare una mano, invece, come dico sempre, il calcio non ha una logica e quindi abbiamo preso gol su due colpi di testa.
4: Radio RTL, a seguire canale 21.
23: Buonasera mister, parlare dopo è facile, però le chiedo con l'onestà che penso lei abbia, se sente di aver sbagliato qualche cambio e poi un giudizio, lo stava dicendo prima, sulla prova di Badiashile. Grazie.
5: Non era semplice, però in quel momento lì o mettevo lui o mettevo Bekuma, quindi perché comunque non riuscivamo più a ripartire. Loro stavano avendo un grande forcing, perché dopo la partita 2-0 si è capovolta in un attimo, perché dopo con loro, che sono una squadra veramente forte, quando capiscono che sei un po' in difficoltà ti azzannano, e dopo il 2-1 che potevamo sicuramente evitarlo, in quel momento lì non riusciamo più a uscire. Ho deciso di mettere più centimetri dentro l'area, perché loro di testa veramente sono fisici. Poi alla fine, dopo abbiamo avuto le occasioni noi, hanno avuto loro quella di Thuram e noi abbiamo avuto due, una a seguito all'altra, e dopo se te sbagli e loro fanno gol, vinca loro.
4: Canale 21.
24: Salve mister, continuo con la questione dei cambi, no? A prescindere da quelli che sono entrati, ecco, si aspettava qualcosina in più da loro e soprattutto vediamo anche gli avversari, perché anche gli avversari hanno fatto dei cambi che hanno deciso un po' il match.
5: Ma no, quelli che sono entrati hanno fatto bene. Badiashile, la prima partita, la prima mezz'ora che giocava, però dovevo decidere tra lui e Bokema, che erano due che praticamente non hanno mai giocato, quindi lì ho scelto quello che era mancino di testa, ho messo Di Lorenzo a fare il quinto. Ho fatto una scelta, però in quel momento lì sicuramente abbiamo perso un pochino le distanze, potevamo far meglio, però poi dopo la palla di Neres, la palla di Anguissà, dopo loro alla fine fanno gol, questo è il bello e il brutto del calcio. Purtroppo stasera siamo qui, che per noi è stato brutto perché abbiamo perso una partita che è stata bella, abbiamo giocato anche bene, e a parte i primi 20 minuti dove loro ci hanno creato difficoltà, però già alla fine del primo tempo, nell'ultimo minuto del primo tempo, abbiamo avuto le due stesse situazioni domenica col Como, uguali, identiche, dal niente hanno avuto una parata di Miretti e la punizione al limite dell'area uguale, le due stesse situazioni, quindi su quelle robe lì bisogna assolutamente migliorare. I ragazzi devono stare sereni, tranquilli, perché siamo all'inizio del campionato e sicuramente miglioreremo anche la condizione di alcuni, perché tanti hanno fatto poche partite e quindi bisogna essere fiduciosi.
4: Ultime due, c'è la collega lì in fondo.
25: Monica Colombo del Corriere della Sera. A Max volevo chiedere, la squadra sicuramente ha giocato molto bene nel primo tempo, ma al di là di quelli che sono stati in effetti i problemi di attenzione o gli errori tecnici individuali, si può dire che poi alla fine la differenza l'ha fatta anche l'ampiezza dell'organico, perché comunque nel secondo tempo l'Inter ha vinto con i cambi e forse si è visto che il mercato risicato estivo del Napoli non ha offerto una panchina lunga all'altezza come quella degli avversari.
5: Ma no, intanto parlare di mercato non ha assolutamente senso. Direi che io devo analizzare quella che è la prestazione della squadra. L'Inter sapevamo, almeno io sapevo che l'Inter è una squadra forte e è la favorita del campionato perché è nettamente più forte delle altre. Poi nel calcio ci sta tutto. Oggi è stata una bella partita e noi siamo stati all'altezza della squadra più forte.
4: A chiudere tutto sport.
6: Sì, buonasera Max. Abbiamo intervistato Pavlovic e ci ha detto che tu l'anno scorso ai ragazzi dicevi spesso che il calcio è lo sport del diavolo. Ecco, volevo chiedere se l'hai pensato dopo che Neres e Anguissa ha sbagliato quelle due occasioni proprio clamorose del 3-2 e prima proprio del gol, ecco.
5: Ma lo sai cosa mi è venuto in mente in quei momenti lì? Voglio vedere qualcuno che ci arriva. È il famoso 3-2 dello scudetto che in quel momento lì abbiamo fatto con noi, dello Juventus, che perdevamo il calcio purtroppo è quello lì. In quel momento lì, quando abbiamo sbagliato quello lì, ho detto ora ci puniscono, sicuro, ho pensato
6: bene.
5: Sì, ecco, il calcio è bello per questo, però abbiamo fatto una bella prestazione, ragazzi, non sta sereni. Grazie. Ciao a tutti,
6: buona serata.
0: Allora, no, vabbè, l'esperienza di Allegri che ha ricordato una partita che a noi, insomma, puoi dire, non è che ci dà tantissimi ricordi, ce la ricordiamo tutti quella partita, purtroppo. Sì, la prestazione c'è. Ragazzi, io devo fare una confessione, donna Susi, faccio una confessione. Io ho approcciato questa partita rassegnato. Devo dirti la verità, rassegnato, con la speranza ovviamente, rassegnato, però mano a mano, ho visto immediatamente un grande atteggiamento della squadra in campo, che ha dimostrato veramente in maniera clamorosa.
1: È stata una partita equilibrata.
0: Assolutamente sì, assolutamente sì. Poi gli episodi veramente ci hanno girato contro, alcuni a nostro favore, alcuni contro, ne parleremo, resta la prestazione, ma resta questa mazzata psicologica del 3-2, incredibile. Ma andiamo avanti.
1: E adesso è proprio qui che deve arrivare la reazione. Andiamo al telefono, c'è Rosario. Ciao. Ciao Rosario.
7: Ciao, buonasera. Ciao.
1: Buonasera a te.
7: Allora, io sono diciamo in disaccordo con il collega, con l'ascoltatore di prima.
0: Sì.
7: Perché diceva il fatto De Laurentiis. Allora, più che De Laurentiis, diciamo che noi dobbiamo ringraziare Conte, che diciamo di questi regali che poi in effetti ci ha lasciato, tipo, ecco, vedi Lucca, vedi praticamente altri giocatori che praticamente non siamo riusciti a mettere sul mercato, e quindi di conseguenza ovviamente il Napoli non ha potuto fare degli acquisti. Quelli che ha fatto, diciamo, sono degli acquisti che ovviamente non sono ancora in pronti per poter giocare. Io stasera secondo me non avrei tolto né Lobotka, non avrei tolto diciamo altri giocatori, perché comunque stavano giocando bene. Anche se non si poteva guardare, quindi secondo me anche sta già da un bel po' che non dovrebbe
0: è
7: giocare.
0: Una prestazione
7: che
0: sei piaciuta.
1: Amen.
0: Ok, grazie Rosario. Allora ragazzi, Anguissa, io ribadisco, per carità è soggettivo, ma Anguissa ha fatto un lavoro in pressing insieme ad Olin, era quello che stava più avanti di tutti con grande pressing, cioè rispetto all'Anguissa visto nelle altre due partite
1: sta diciamo ritrovando anche la forma al 100%, però non è ancora l'Anguissa.
0: Sì, ovvio, ma rispetto a quello
1: che conosciamo è una garanzia.
0: Rispetto a quello che abbiamo visto. Attenzione, andiamo a sentire, torniamo in sala stampa a San Siro perché mi pare che ci sia Stones. Andiamo a vedere un attimo.
8: Inglese, sì. Hello Curtis.
9: Hello.
8: Welcome in Italy. Such an incredible comeback. What did you feel in your first crazy San Siro experience?
9: That's why I've came to a team like this, you know, the champions of this league for a reason. They've obviously got a team full of lads who are talented lads, but at the same time is that they'll never ever quit. So it's the important thing as well.
1: Skype.
9: Hello, Curtis. Hello. I would like to ask you, what are you thinking about
0: perdere, abbiamo sentito Stones. per la traduzione simultanea ovviamente perdiamo tempo e voglio dare spazio, aspettiamo invece che arriva Chivu, l'allenatore dell'Inter, per poterlo ascoltare. Diamo
1: spazio, andiamo al telefono,
0: amici.
1: Sì, abbiamo gli amici in linea, andiamo da Raffaele. Ciao Raffaele. Raffaele, ci sei?
0: Andiamo avanti.
1: E allora andiamo da Felice. Ciao Felice.
0: Eccolo.
11: Ciao, buonasera Donna Susi, buonasera.
1: Ciao.
11: Gianluca.
1: Ciao,
11: io la penso come te. Sono sì. moderatamente soddisfatto. Tu sai che io non parlo mai tatticamente.
0: No.
11: Io stasera con Allegri ce l'ho soltanto per il cambio Badacili, come cazzo si chiama,
0: sì.
11: con Santos.
0: Sì.
11: Con basta. Poi il Napoli ha fatto la sua bella figura. A parte il fatto che Lautaro deve essere cacciato fuori,
0: questo,
11: perché non solo
0: questo lo sappiamo,
11: non si gioisce in quel modo,
0: sì,
11: verso quasi la tribuna.
0: Sì, diciamo che più che quella che a termine regolamento già sarebbe stato sufficiente come seconda ammonizione.
11: Poi ha dato quella manata forte nello stomaco.
0: Sì, esatto. Non è stato.
11: Tanto, comunque l'arbitro è stato per me sufficiente. Ha arbitrato benissimo. Poi continuo a ripetere, Mauro, se tu conosci qualcuno che c'ha i milioni, dai 700, vai dal presidente, col tuo amico e te lo compri.
0: Non bastano, Felice, mi devo fermare, ti aspetto lunedì perché devo andare proprio un secondo in pubblicità, non voglio perdere Kibu.
12: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
13: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
14: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
13: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
14: E sai perché?
13: Perché siamo da Più Me.
14: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
15: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
16: La più dolce delle tradizioni, torta ricotta e pere, l'originale, biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
15: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
16: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
15: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
26: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
27: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
28: Da Scaramuzza riparte la convenienza. Scaramuzza.
29: A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: mobile bagno 80 cm con specchio LED completo di rubinetto a 199 euro.
28: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
29: Aperti la domenica mattina.
30: Se ami Qashqai perché è l'icona dei crossover.
31: Se ami Juke per il suo stile ribelle.
30: O se ami X-Trail perché sei nato per l'avventura.
31: Allora da oggi ami anche Ferraioli Auto.
30: La tua nuova concessionaria Nissan anche a Casa Marciano.
32: Tutto lo stile dei crossover Nissan. La rivoluzionaria tecnologia ibrida e-Power. Più tutta la qualità Ferraioli con oltre 70 anni di storia. Oggi insieme per voi.
30: Nissan Ferraioli, a Casa Marciano, via Nazionale delle Puglie, chilometro 55.
28: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
21: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
2: Non si permette di parlare di
0: va bene, i termini non sono quelli che noi di solito accettiamo, però la ringrazio della telefonata e la ringrazio anche per le belle parole che ha speso nei riguardi.
1: Ciao. Luca, c'è Luca in linea.
0: Vai.
33: Ciao, buonasera, complimenti, buonasera.
0: Ciao ragazzo, ciao Luca.
33: Allora, io sono andato in farmacia prima, ho controllato i miei dati pressori.
0: A che stai? A che sei arrivato?
33: 127,76. Quindi i miei dati sono positivissimi.
0: Quanto tempo? Luca, invece... Luca, però, quanto tempo ci mettiamo per riprenderci da questa mazzata psicologica, secondo te?
33: Ma guarda,
0: Luca.
1: Ecco, questa è la mazzata psicologica.
33: Sintetizzare in quello che ha detto Allegri. Cioè, abbiamo finito di imparare. Stasera penso che Allegri ha finito di imparare, ha finito, si sono guardati, oggi si guardano negli occhi tutti quanti, si capisce chi c'è, chi non c'è, si capisce chi deve fare realmente la panchina, si capisce che non ci sono attori in questo Napoli che sono da Napoli. Non mi dice niente. Sarà quel che sarà, che io vedo il calcio in una maniera diversa. Per me, Luca, già da, cioè, non ho capito perché De Laurentiis si fa fare da Cairo, si fa fare dalla famiglia di Udine, ora non mi viene il cognome del
0: Pozzo, Pozzo.
33: Non ho capito perché il nostro presidente ci fa ammalare da questi due personaggi che prendiamo sempre all'80% delle pappine con la pista, dicendo non ho usato l'aria.
0: Sì, ho capito.
33: Allora dico io, benedetto Dio, ora il Napoli inizia da qua, perché il Napoli che ho visto sinceramente non puoi, ma al di là di tutto, perché tu a Milano puoi perdere,
0: certo,
33: puoi,
0: ma non iniziare. Così non così fa male, fa malissimo,
33: no, ma così fa male, perché una colpa c'era anche Allegri, voglio dire, nei cambi, pare che lui l'abbia, se l'abbia pure ripetuto sul 2-2, perché il commentatore di campo di Dazon ha detto che lui parlava con se stesso, calcio fatto, calcio combinato. Andiamo avanti, voglio essere positivo, iperpositivo, ma bisogna essere positivi, perché se ora adesso nelle prime tre giornate abbiamo avuto questo purpurri, ok, Genova, Como
0: e Inter. Hai visto il Como col Genoa, sì.
33: E possiamo fare un sunto, perché oggi abbiamo visto anche una prestazione in campo, no?
1: Sì.
33: Una prestazione in campo.
0: Non c'è dubbio.
33: Dopo gli abbiamo regalato i gol, perdonami, perché io ho voglia di farmi alzare la pressione. Mi deve alzare la pressione, ma c'è la pillola, ok? Ora solamente al di là di tutto, di tutti i ragionieri commercialisti del mondo, per l'amor del cielo.
0: Vai a chiudere, Luca.
33: La cadetta ha detto che Napoli sta facendo bene, benissimo. E ma chi si punta a gennaio non mi mette la mano a sacco.
0: Alias bisogna intervenire sul mercato. Questo, grazie Luca, ti abbraccio.
1: Ciao Luca.
0: Dammi un consiglio anche tu in farmacia per cosa prendere stasera, se riusciamo ovviamente ad uscirne. Noi stiamo andando avanti, abbiamo fatto una prima mezz'ora dove è praticamente successo di tutto, lo ricordo, abbiamo ascoltato Politano, abbiamo ascoltato Allegri, chiedo alla regia ovviamente di preparare per la parte finale, riproporremo ovviamente la conferenza stampa di almeno quella là, sì, sicuramente di Allegri, anche perché poi domani mattina, tu che fai, dormi qua stasera?
1: Io dormo qua, domani mattina c'è Sunday Sport dalle 10 alle 13, ricordiamo l'appuntamento con Marcello Calvano.
0: Ok, intanto andiamo ancora a spazio, perché so quanto dovete, tra virgolette, esprimere il vostro giudizio, stavo dicendo sfogare, non lo posso dire, esprimere il
1: non
0: vostro pensiero.
1: Vai. Input. Andiamo da Antonio al telefono, ciao.
3: Buonasera avvocato.
0: Ciao Antonio.
3: Antonio da Verona, ci sentiamo ogni tanto la mattina.
0: Eccoci.
3: Avvocato, sto mangiando pane e veleno stasera.
0: Pane e veleno, che solo pane e veleno.
3: Pane e veleno, polenta e veleno stasera. Vabbè. Avvocato, una sola cosa, il suo parere su Vergara. E poi Luca Fantacalcio, siamo andati male.
0: Lasciamo perdere, non tocchiamo questo caso.
1: È Luca Fantacalcio.
0: Sì, Luca l'ho preso, Luca Fantacalcio, ho promesso, no, era il terzo anno che lo prendo, ho promesso ai miei amici del bar dello sport e ai nostri amici di prendere Luca Fantacalcio, speravo stasera di poter risultare in maniera clamorosa, invece non è andata bene. Era su Vergara, molto semplice. Sì, molto serio. C'è una scelta di Allegri all'inizio di partita, prova, ovviamente lui deve fare il cambio, è staffetta, comincia con Vergara e poi doveva entrare De Bruyne,
1: sì,
0: che ancora non ha i famosi 90 minuti, eccetera. Vergara nel primo tempo ha fatto qualche cosa di buono, qualche cosa di negativo, perché quello non è proprio il suo ruolo. ed è normale che lui in fase difensiva soffrisse, ha perso qualche pallone velenoso, però poi ha cercato, comunque ha combattuto, si è presa l'ammonizione. Più di questo Vergara non poteva fare, non è stata sicuramente una prestazione alla sua altezza, ma dobbiamo essere onesti che non giocava sicuramente in quello che probabilmente è il suo ruolo. Tutto qua.
3: Lo so, siamo corti.
0: A centrocampo siamo corti.
1: Abbiamo detto.
0: A centro, è vero, a centrocampo siamo corti. Su questo.
3: E allora a gennaio il presidente deve mettere...
0: La famosa mano in tasca, come ha detto il nostro amico, alias intervenire sul mercato.
3: Purtroppo sì. Ci vediamo lunedì mattina.
0: Grazie, ti aspetto.
1: Ciao Antonio, ciao, buona serata. Andiamo da Gino. Ciao Gino.
4: Ciao, buonasera.
1: Ciao.
4: Io l'ascolto sempre, quindi l'apprezzo pure, perché
0: grazie.
4: È una persona che lascia parlare tutti.
0: Certo.
4: Però stasera non mi siete piaciuto.
0: E dimmi.
4: Perché state riducendo tutto all'ultimo, che poi o segnava il Napoli o segnava l'Inter. Invece per me, come vedo io il calcio,
0: sì,
4: come vedo io la partita, quando stai 2-0,
0: sì,
4: a San Siro al 75esimo quasi, va bene?
0: Sì.
4: Ed è il gioco di Allegri. Io sono coerente, sono stato sempre coerente nella mia vita e l'ho sempre giudicato proprio per questo Allegri, perché odio ancora oggi
0: sportivamente, calcisticamente,
4: certo, questo tipo di no, non parlo della persona,
0: infatti, perciò,
4: tipo
0: no,
4: di
0: stavo puntualizzando,
4: odio questo tipo di gioco, cioè stai 2-0, ti sei chiuso e sei visto, chi vuole vincere la partita è proponibile, vi deve andare a prendere, vi deve aggredire. Abbiamo vinto uno scudetto con un Osimhen perché se li mangiava gli avversari, abbiamo vinto un altro scudetto perché c'era uno in panchina che se li mangiava gli avversari, anche psicologicamente, non solo affrontandoli in campo. Infatti Lautaro, ce lo ricordiamo cosa successe con Conte in panchina, va bene? Quindi questo che vuol dire? Che se tu non aggredisci l'avversario e ti chiudi in 11 indietro, guarda, quando ho visto che il Napoli si è chiusa, ci sta bene, volevo spegnere la TV, purtroppo sul top di Cusa,
0: ho capito.
4: Perché lo sapevo che andava a finire così. Lo so che dice, allora perché non ti sei giocato la vittoria di lì? La voglio fare, voglio chiudere la telefonata con una battuta. Niente di meno, l'altissimo presidente Ayuri Piscan, un difensore che è un bacchettone,
0: ha giocato un quarto d'ora a Badiashile.
4: Un quarto d'ora ha fatto due errori esemplari. Cioè, un fisico di quella maniera ti fai sovrastare da Durán,
0: c'è una cosa.
4: Con questo che voglio dire, che ha fatto rivalutare Rafa Marin, cioè io in questo momento
0: ottima prestazione di Rafa Marin. Rafa Marin, ottima prestazione, la migliore da quando sta a Napoli.
4: Essere titolare è stato fortissimo stasera. Io spero, cioè per me andava a migliorare, io andavo a prendere Solea a Udine perché già era pronto.
0: Non erano pronte le casse del Napoli per andare a prendere Solea.
4: Avvocato, non vinciamo con l'Arsenal, sono tre sconfitte consecutive.
0: Guardiamo l'Arsenal, sì. Ok, tutto a posto.
4: L'Arsenal è uno squadrone, oserei dire di più
0: di uno squadrone, vediamo mercoledì, ma quella è un'altra strada, quella è la Champions League, che dopo la prima giornata ne avrà altre 7 di giornate, quindi è un altro discorso. Invece adesso diventa fondamentale, non voglio dire decisivo perché mi sembra la quarta giornata, ma la partita con il Bologna la domenica prossima è una partita che Napoli è costretto purtroppo a non sbagliare. Ribadisco, non è semplice, mano a mano che si va avanti, l'esperienza me lo insegna, io ho la gioia di stare sempre con voi tutti i giorni da tanti anni. Non è sempre semplice mantenere, cara donna Susi, una serenità, un'obiettività, una calma nella valutazione di una partita che, ribadisco, ha avuto 100.000 storie, tutte insieme.
1: Anche l'oggettività, no?
0: 100.000 storie tutte insieme. E ovviamente noi stiamo segnalando quella che ci fa più male, quella che ci ha lasciato il segno, la ferita e la sconfitta, la rimonta. Ci sono state però anche altre cose sulle quali Napoli deve lavorare. Vai, donna Susi.
1: Andiamo agli amici anche di WhatsApp. Antonio invece scrive, vedi, va un po' controcorrente. Complimenti per la trasmissione, ragazzi. L'Inter veniva da due vittorie, fattore campo, stadio pieno, stesso allenatore e incredibilmente il Napoli però rischiava di vincere. Quindi da stasera possiamo dire che il Napoli c'è. Secondo me, continua Antonio, da questa sera il Napoli non perde più.
0: È questo, ma ce lo segniamo, ci conserviamo, lo mettiamo in un quadretto questa dichiarazione del nostro amico. Io tra poco ovviamente vi segnalo che sta per arrivare Chivu, sul quale io, ripeto, io sono molto onesto. Vi ricordate la storia di Kivu, no? Che era giudicato l'allenatore della Mosca Bianca, l'allenatore lindo, candido e pulito all'inizio, che parlava contro tutti, cioè no, io guardo la squadra, e noi tutti quanti, madonna, che bel personaggio, eccetera. Dalla famosa serata di Inter-Juve con quello che è successo in bastoni, Kivu ha cambiato completamente. E avete visto anche la dichiarazione del pre-gara nella partita con il Napoli, che lui ha parlato di Allegri bene, facendo finta di parlare bene. I suoi occhi esprimevano assolutamente il contrario di quello che era il suo pensiero. Non mi fate, non voglio perdere tempo.
1: Andiamo da Maria, che in linea. Ciao Maria.
5: Ciao Susi, ciao Gianluca.
0: Donna Maria, allora, eccoci.
5: Io sono già incazzata da quando è stato preso Allegri. Adesso penso che l'errore più grande che ha fatto il precedente. Lui l'ha persa questa partita, lui l'ha persa con i cambi, perché il Napoli deve attaccare fino a lui, deve provare ad attaccare.
0: Non ce la facevano più.
5: Perché solo così, potevamo pareggiare.
0: Maria, non ce la facevano più.
5: Di vincere.
0: Maria, non ce la facevano più. Maria, se lui fa i cambi.
5: Non è vero, perché siamo alla terza giornata, tu mi levi a Hollywood. Perché?
0: Perché non ce la fa più.
5: Lui ha detto che ha chiesto il cambio, ma non è possibile che un ragazzo di 24 anni non ce la fa a fare 90
0: minuti. Ma Maria, purtroppo è così. Nel calcio, purtroppo è così. Ma tu l'hai visto Politano? Hai visto Politano che non ce la faceva più?
1: Politano anche la scorsa
5: partita
1: era arrivato stremato.
5: Voglio pure capire, ma Lucca può fare una buona Serie B, ma più di questo,
0: ho
5: detto.
0: Povero Lucca, ho capito.
5: Ecco, questo non mi farà cambiare idea nessuno, manco se fa 30 gol.
0: Vabbè, vorrei sentirti, dopo i 30 gol. Vabbè, ma comunque ti ripeto, la questione dei cambi, Allegri, voglio dire, non è un folle. Cioè, non è un folle. Se ha dovuto cambiare, cioè Politano, purtroppo il cambio di Politano in questo momento è Neres. Dici tu, poteva entrare Noah Lang? Non lo sappiamo, forse.
1: Beh, anche Manchi poteva entrare, perché ce n'erano anche altri giocatori
5: a colpo
1: ciò che
5: abbiamo perso la partita. Cioè, nessuno me lo fa togliere dalla testa.
0: Per carità, io rispetto assolutamente il tuo pensiero, alzo le mani, quindi figurati. Non dico assolutamente nulla.
5: Ma scusami, anzi, se questo tono il mazzo proprio nera, ma proprio nera, perché non si può perdere una partita.
0: Fa male. Questa fa male.
1: Perché poi ci avevamo creduto, no, Maria, dopo due gol.
0: Questa fa male, questo è vero che fa male, su questo non c'è dubbio.
5: E poi secondo me Anguissà ha fatto una signora partita.
0: Sì, io sono d'accordo.
5: Non mi criticate Anguissà, perché non è vero.
0: Su questo sono d'accordo, l'ho detto prima. Su questo ci troviamo assolutamente d'accordo.
1: Poi vediamo le pagelle dopo, vediamo insieme anche le pagelle.
5: Va bene, vi lascio.
0: Ciao,
5: una
0: Maria.
5: Buona serata, un abbraccio.
0: Allora, vi fermo soltanto un attimo, perché non voglio perdere Kivu. Andiamo immediatamente in pubblicità, questa volta anche radiofonica e televisiva, ma torniamo tra 1:30 proprio per proseguire nella nostra trasmissione, il bar dello sport post gara. Tra poco.
28: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
6: Pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP. Le delizie al limone, la più dolce delle tradizioni.
28: Solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria. Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza.
7: Signora, prende anche le olive?
8: Sì, ma olive granata.
7: Olive granata, metti in tavola.

0: dal 1936. Le olive. granataolive.com.
1: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
2: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modulnova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.

Ci sono cose per cui non servono parole. Un buongiorno, una pausa, un momento tutto per te. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente, come caffè Motta. Quando è buono davvero puoi dire: caffè Motta, ti voglio bere.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
2: Eccoci qua, siamo ritornati e stiamo aspettando Kiwu, fatemi segno in regia, abbiamo utilizzato ovviamente questo spazio, intanto si sta giocando anche Roma-Atalanta. Quanto il Napoli, quanti punti c'ha in classifica? Scusami donna Susi, perdonami, devo fare cronaca e dobbiamo ricordarlo, capisco questa sera, noi abbiamo 3 punti, giusto? Como già sta a 7, l'Inter sta a 9?
3: Sì,
2: sta a 9,
3: su 6 punti.
2: Mamma mia ragazzi.
3: Sono sei, ma non ricordiamolo in questo momento. Commentiamo quello che è successo, ascoltiamo Vai. Anche chi ha seguito la partita da casa. C'è Giovanni in linea. Ciao Giovanni.
4: Buonasera a tutti.
2: Ciao caro, ciao, eccoci.
4: Avvocato, a parer mio, il Napoli comunque c'è e ha dimostrato di esserci.
3: Sì.
2: Non si discute. È certo. Non si discute, la prestazione è una prestazione oltre le più rosee previsioni. Su questo non si discute.
4: Stamattina Vai. Ci davano tutti per spazzati.
2: Vero.
4: Ecco, comunque, sembra a parer mio, Massimiliano Allegri ha fatto bene i cambi, perché comunque, parliamoci chiaro, si voleva portare il risultato a casa, stava giocando a Milano e ovviamente le partite sono fatte di episodi. Rimballi su rimballi del terzo gol. Però comunque c'è stato, l'allenatore c'è, ha fatto bene, a posto di Badiaci, magari vuoi che ma poteva dare qualcosa in più, però con i sé e con i ma non si fa niente. Allo stesso modo se Luca avesse fatto l'assist per Anghi, stavo davano a Luca in cielo.
2: Lo so, invece, ragazzi, di episodi ce ne sono stati 1000, 2000, 3000, 5000 in questa partita, non finiremo mai di dirlo, veramente incredibile.
4: Questa partita ci fa capire che il Napoli a partita secca se la può giocare benissimo con tutti, ma lo so,
2: speriamo, ripeto, adesso si trova con il peso, perché sarà un peso, ragazzi, ve lo dico, della partita con il Bologna. E mettiamo che il Bologna domani, con chi gioca il Bologna domani? Non lo sappiamo. Il Bologna domani subito. Col Sassuolo, se non sbaglio.
4: Però ricordiamoci che l'Inter l'anno scorso non ha vinto nessun secondo diretto, magari uno.
2: Dopo però... 3 partite aveva 3 punti l'Inter l'anno scorso, come il Napoli.
3: Sì. Poi il Sassuolo domani, sì,
2: ricordavo bene. E quindi mettiamo che il Bologna. Il Bologna fallisca la partita con il Sassuolo. Ragazzi, oggi vi dico questo, scusami se ti interrompo, la sconfitta della Fiorentina in casa con il Torino è una sconfitta per il Napoli bruttissima, perché il Napoli è la 5ª giornata dopo il Bologna, deve andare a Firenze, sì. La Fiorentina potrebbe perdere quindi 3 partite consecutive in casa, cioè capisci, è veramente, non è stata sicuramente positiva, anche se la Fiorentina domenica prossima giocherà con il Venezia. Vabbè, questi poi sono discorsi che faremo nel corso della settimana. Grazie amico mio, grazie.
3: Ciao Giovanni, buona serata a te. Invece c'è Carlo adesso, ciao Carlo.
5: Ciao a tutti. Io ciao. Sono d'accordo con l'ascoltatore che ha appena chiamato, sia sulla prestazione, sono proprio contento. La malizia è enorme.
2: Mamma mia.
5: Però la prestazione è bella. E anche le sostituzioni. L'anno scorso ci lamentavamo che Conte non faceva entrare nessuno, prima tutti fino all'88esimo, è partito ogni 4 giorni. Lobotka doveva uscire, se no mercoledì come facciamo?
2: No.
5: Cioè abbiamo un centrocampo corto, bisogna per forza per noi fare queste sostituzioni. Cioè, adesso se ne sta segnato, questi erano tutti quanti a dire che Allegri era il genio della lampada, il grande allenatore di tutti.
2: È così.
5: Cioè, sono episodi, purtroppo è andato storto, punto. Quindi non ci sono, non sono contento, ecco, se il Napoli sta. Se vediamo l'XG non so quanto sia, anche volevo chiedervelo, perché lui è un XG altissimo che ha fatto il Napoli, anche già domenica scorsa non era stato cattivo, okay. Adesso sarà ancora meglio.
2: Sicuramente, però lo andremo a vedere. Io quello che voglio dire, ti ringrazio di questo tuo intervento. La cosa importante è che questa reazione della squadra, sia da un punto di vista emotivo, sportivo, passionale, tecnico e tattico, non sia soltanto dovuta all'avversario che aveva di fronte. Cioè quando tu giochi con l'Inter è normale che metti delle motivazioni molto...
3: Io credo sia stato fatto un lavoro in settimana.
2: Sicuramente.
3: Anche proprio per quello che che è successo domenica contro il Como.
2: Sicuramente.
3: Ha parlato anche, le voglio leggere, le parole di Alex Meret.
2: Dovuta all'avversario che aveva di fronte. Cioè, quando tu giochi con l'Inter è normale che metti delle motivazioni molto...
3: Io credo sia stato fatto un lavoro in settimana.
2: Sicuramente.
3: Anche proprio per quello che è successo domenica contro il Como.
2: Sicuramente.
3: Ha parlato anche, le voglio leggere, le parole di Alex Meret.
2: Come no? Sentiamo.
3: Che ha parlato nel post partita.

0: grandissimo spessore, ha giocato una grande partita, su questo non c'è.
1: Poi ha finito, bisogna reagire subito, non c'è tempo da perdere. Quindi, insomma, speriamo che continui.
0: E domenica, ragazzi, l'appuntamento non solo domenica, ma anche mercoledì con l'Arsenal, un appuntamento diciamo così importante. Pensa se il Napoli riuscisse a fermare l'Arsenal, quanto possa essere di aiuto anche,
1: certo,
0: da un punto di vista di morale,
1: di fiducia, assolutamente.
0: Servirebbe anche un pizzico di fortuna.
1: Andiamo da Ciro al telefono. Ciao Ciro.
2: Ciao Susi, ciao Gianluca, forza Napoli, Ciro da Imperia.
0: Eccolo qua.
2: Gianlu, io sono contentissimo.
0: Ah, meno male.
2: Dico la verità,
0: sì.
2: Sono proprio contento di questo Napoli.
0: Sì.
2: La differenza l'ha fatta la panchina.
0: Sì.
2: L'Inter, abbiamo visto chi entrava, ho detto mamma mia, questi chi c'hanno. Questo per me è la differenza. Poi per il resto dobbiamo recuperare un po' di fisicità. Io vedo un grande Napoli, questo è per me.
0: Grazie
2: è
0: Ciro. Grazie
2: dai.
0: Ciro, è una, diciamo così, è una bella telefonata e non è la prima, già sono
1: anche qualche messaggio si affermano un po',
0: comincia a esserci un attimino più di razionalità, di riflessione, di approfondimento rispetto all'amarezza clamorosa della sconfitta subita in quella maniera. Poi quell'esultanza di Lautaro, ragazzi, tutto avrei voluto vedere tra Lautaro.
1: Siamo un po' abituati, no, al suo atteggiamento.
0: Sì, ma voglio dire, su questo
1: ci scrivono: come tifosi dovremmo essere più uniti e cercare di sostenere la squadra,
0: sì,
1: e non far sentire l'amarezza della sconfitta. Però queste poi sono le reazioni a caldo, sicuramente c'è poi sostegno nei confronti della squadra. Andiamo al telefono, c'è Francesco, ciao.
3: Buonasera, volevo fare una domanda all'avvocato, io mi seguo sempre anche la mattina, secondo me adesso non è tanto colpa di Allegri, la partita,
0: sì,
3: cioè i problemi vengono un po' da lontano, l'anno scorso e anche un anno e mezzo fa così, con i calciatori acquistati, cioè i calciatori acquistati a dei prezzi incredibili,
0: sì,
3: perché incredibili oggi.
0: Abbiamo
3: parliamo di Bucca 35 milioni.
0: Abbiamo discusso.
3: Per me è invendibile, chi vuole che lo compra a livello mondiale, qualsiasi squadra, pure non so, europea, sudamericana, lo comprerebbe mai. Sì, il giocatore dovrà rimanere, o andare sempre in prestito, o rimanere a vita qua fino a 40 anni, non lo so. Cacciato, Linderson. Cioè, allora voglio dire, forse chi compra, chi è che è, chi fa il lavoro di
0: domani? Ci sono stati, caro.
3: Buongiorno,
0: ma tant'è che il Napoli ha dovuto fare mercato solo ed esclusivamente, quasi esclusivamente in uscita, proprio perché era.
3: Cosa succede? Che il Napoli effettivamente non può fare, ma secondo me anche l'anno prossimo non potrà fare campagna fisica, spera sempre, giustamente, ma è logico, di poter vendere questi casi, ma non li venderà mai. Allora, fra due anni, Lucca, il Napoli, quando lo vedo, quando lo vedo, 3 milioni, 5 milioni,
0: quindi noi paghiamo, perché poi non è soltanto quello dell'anno scorso, sono due mercati dove sono stati fatti alcuni investimenti che non hanno reso quello che uno aspettava, e quindi poi si è trovato in difficoltà il Napoli a fare il mercato in uscita, cose che ha dovuto cercare tutti i modi di fare in questa sessione di mercato, limitando le entrate esclusivamente a quella di Favasuli e a quella di Badiashile, che ripeto stasera ha avuto la sfortunata
1: esordio sfortunato.
0: Entra e pareggia l'Inter con Turan.
1: Sì.
0: Hai fatto una brutta faccia, donna Susi.
1: Sì.
0: Hai fatto una brutta faccia.
1: Lo avrei lasciato ancora lì io, Badiashile, in panchina.
0: No, ma mi ha colpito molto Allegri quando ha detto eri indeciso tra.
1: Sì.
0: Era indeciso
1: ha
0: tra.
1: Ha voluto rischiare.
0: Humbling blow.
1: Ha voluto provare?
0: Sì, humbling blow. Era lì la lancia. Era lì la lancia e è uscito Badiashile.
1: L'ha voluto vedere forse proprio sul campo. Andiamo da Pasquale. Ciao Pasquale.
4: Ciao ragazzi, buonasera, complimenti Susi e complimenti Gianluca.
1: Grazie.
4: Volevo dire questo, io secondo me una persona che stasera critica il Napoli in tutte le sue componenti è un ingrato. Io parto dal presupposto che si può comunque criticare, ma uno che sta critica Allegri perché si è chiuso in difesa, guarda che il Napoli ha giocato un partitone, il primo tempo, il secondo, ha segnato il primo gol, poi ha segnato il secondo, dopodiché ha cercato di giocare in contropiede, ma mi sembra logico, lo fanno tutti e non è che lo fa Allegri, ha cercato di fare, purtroppo ci è andata male perché l'Inter è una grande squadra, ragazzi, mettiamoci questo in testa, ha giocato, ci ha sovrastato a un certo punto, ma nonostante tutto siamo andati lì, ci siamo mangiati due gol proprio da terza categoria, e purtroppo così succede, ragazzi,

0: c'è da criticare quando c'è da criticare, ma io sono orgoglioso del mio Napoli.
1: Bravo,
0: stasera.
1: Bravo.
0: Una bella partita.
1: Bravo, bravissimo.
0: Sono triste che non ha portato i risultati.
1: È vero, siamo veramente.
0: Pensate e vi saluto.
1: Hai ragione, siamo veramente molto delusi. L'amarezza e la delusione cocente sorpassa al momento, almeno stasera, in questi pochi minuti post gara, quella che è invece la certificazione di una squadra che ha reagito.
2: Ha reagito
1: alla grande.
2: Ma si è visto da subito.
1: Ribadisco, la storia del calcio è piena di questi episodi, ma io vi sfido a vedere come veramente Anghissa, se lui soffia su quel pallone, lui ce la mette la gamba, la sfiora la palla,
2: però
1: non riesce ad avere la deviazione
2: giusta. Anche qui c'è stata sfortuna.
1: Là è incredibile, stasera siamo ancora, non siamo neanche riusciti ad entrare in onda perché stiamo festeggiando a saltare con Albino, con Calaiò, con Moro, che stiamo facendo questa partita 3-2 che era epica, e invece raccontiamo una sconfitta, renditi conto. Andiamo avanti.
2: Luigi, linea, ciao.
3: Ciao, buonasera, sono Luigi.
2: Ciao Luigi,
1: ciao, un abbraccio.
3: Scusa lo sfogo.
1: Vai.
3: Io non sono di quei tifosi presidente Pappone,
1: certo.
3: Cacci soldi, eccetera, eccetera. Però ha perso la scommessa quest'anno. Non ce la possiamo prendere, secondo me, con mister Allegri. Ha fatto i cambi perché i ragazzi erano stanchi.
1: Non ce la facevano più.
3: In panchina questi sono i sostituti.
1: Non ce la facevano più. È così.
3: Esatto, sono d'accordo con te. E questi sono i sostituti. Secondo me Allegri non ha colpe. Questa è la squadra e ce l'ha sulla coscienza il presidente. Ha fatto un investimento e mezzo. Badiascili, una sessione di mercato per apprendere Badiascili. Non ci siamo. Sono amareggiato e deluso.
1: Lo so. Ragazzi,
3: Questo è quanto.
1: Sì, il mercato però lo conosciamo, dovevamo prendere atto in maniera oggettiva di quella che era la situazione del Napoli, detta dichiaratamente in maniera esplicita da De Laurentiis il giorno della presentazione della maglia per il centenario. Io ho 45 giocatori, non arriva nessuno, devo venderne 25, l'ha detto. Poi possiamo giustamente essere rammaricati, amareggiati, eccetera, perché il Napoli, lo dico soltanto a livello di cronaca, il Napoli fa mercato a fine stagione perché deve riscattare gli obblighi di Højlund, di Giovanni, di Alisson Santos, e quindi ovviamente è costretto a dare, pagare quello che erano in le casse in quel momento per la post Champions. Cosa fa Simone Zagaria qui? Sì, voleva un po' d'acqua, porta un po' d'acqua, vieni Simone, c'è un po' d'acqua per Donna Susi.
2: Per me.
1: Ragazzi, ma si fa tutto in diretta, Donna Susi ha bisogno di un po' d'acqua, grazie Simone Zagaria. Ma ragazzi, ma la diretta è questa, cioè, non ho capito, ma che secondo voi non c'è quel bicchiere d'acqua qua? Ce l'ho qua il bicchiere d'acqua.
2: È stata una richiesta fatta in diretta,
1: capito? No, io sto bene, io prendo il mio bicchiere d'acqua, sto qui, sono abituato a farlo, ma ci sta, c'è tutta, stiamo parlando senza soluzione di continuità già da un'ora abbondante dal post gara, e lo faremo ancora per circa 45 minuti, ricordandovi, per coloro i quali si fossero persi ovviamente l'intervento di Allegri in conferenza stampa, ci sarà poi tra poco, proprio nel finale lo riproporrete anche domani in Sunday Sport. Andiamo avanti.
2: Andiamo al telefono, Vincenzo.
4: Ciao, buonasera.
2: Ciao
1: Vinci. Ciao,
4: innanzitutto volevo fare i complimenti al signor Gianluca per le trasmissioni sia della mattina che della sera.
1: Quelle di notte non le segui? Notte, pomeriggio non le segui?
4: No, quando posso ti accendo la radio che sta in auto.
1: Grazie.
4: Gianluca, io con te volevo fare una riflessione.
1: Vai.
4: Volevo, tra virgolette, fare un appello a tutti quanti. Ricordiamoci che il Napoli non è il Real Madrid. Ricordiamoci di fare il Napoli sempre, il Napoli non è il Real Madrid, per 50 anni, anzi per 100 anni, forse il Napoli 50 anni non ha giocato a Milano, noi ci andiamo a giocare e ci andiamo a giocare le partite, cerchiamo di vincerle,
1: certo.
4: Abbiamo vinto 2 scudetti in 4 anni, la gente si pensa che il Napoli è il Real Madrid, deve vincere tutte le partite, non è così, torniamo a tifare sempre, anche allo stadio, non critichiamo, sembra che ogni volta che andiamo al Maradona 55.000 allenatori. Abbiamo perso con Como, ci abbiamo regalato 2 gol al Como. Stasera l'Inter ce le regala a noi, siamo scarsi. Non è così. Dobbiamo tornare a tifare per il Napoli, al di là del risultato. C'era quello striscione in curva B. Al di là del risultato, sempre. Ricordiamocelo. Questo era un appello che volevo fare.
1: Grazie.
4: poi anche voi nella radio durante la settimana ne sentite tante. Ricordare questa cosa, di rifare il Napoli al di là del risultato sempre.
1: Si discute, amico mio, grazie. Però la cosa che sto cogliendo, non so, donna Susi, tu che hai il timone di questa ovviamente rapporto con i nostri amici, che
2: sì,
1: il primo quarto d'ora, 20 minuti della trasmissione, un macello, una tragedia.
2: Quindi
1: adesso si sono seduti un attimo, si stanno facendo un po' di riflessione e comincia a prevalere, ma comunque a valere anche ovviamente l'aspetto positivo, sebbene ce ne
2: si
1: fosse.
2: Si razionalizza
1: di questa...
2: un po', no, esatto. C'era l'aspetto positivo che è stato l'atteggiamento della squadra, non quello di cui abbiamo parlato, sì, di cui stiamo parlando. E un atteggiamento positivo dall'inizio della partita, ma forse il rammarico
1: attenzione,
2: è proprio dovuto a questo.
1: Chivu
2: cioè?
1: Io non vorrei non sentirlo, ma lo devo sentire. Vai.
5: Volevo chiedere, intanto, qual è la cosa che la fa più contento questa sera, visto che c'è stata una vittoria in rimonta importante in una partita delicata con un segnale anche di carattere, e se è stata la più divertente?
6: No, la seconda, ma è perso, perché poi devo pensare alla prima. Mi
5: perdo. Vabbè, allora facciamo così,
6: facciamo una alla volta, quindi.
5: Vabbè.
6: No, mi prendo la reazione per quanto riguarda quello che abbiamo fatto dopo il 2-0, mi prendo il fatto che dall'inizio partita abbiamo cercato di mantenere quello che la nostra identità, senza snaturarci, senza nemmeno pensare a quello che potevamo subire, per il coraggio, per la determinazione, per la qualità messa in campo. Poi l'1-0 un po' ci ha messo sotto per come è avvenuto quel gol in transizione, con due rimpalli sempre favorevoli a loro. E il secondo gol era la conseguenza del primo. Però la squadra non si è disunita, è rimasta in partita, ha cercato di alzare un po' i giri del motore, cercare di sfruttare un po' di più le corsie laterali. Avevamo in campo giocatori di qualità in grado di fare la differenza. Forse il 2-1 ci ha aiutato, ci ha dato qualcosina in più. Poi coi cambi ci siamo presi dei rischi che alla fine hanno pagato sul 2-2. È stata una partita come spesso in Italia non si vede mai, perché magari ci si accontenta del pareggio in entrambe le parti, ma sono state delle situazioni sia da una parte che dall'altra clamorose, e poteva finire in qualsiasi maniera. Però mi prendo il coraggio dei miei giocatori di accettare a volte anche che si può subire, è importante come reagisci, è importante cosa porti in campo, e direi che oggi siamo stati anche premiati per quello.
1: Prego.
6: No, manca una, perché
5: è stata la più divertente da allenatore dell'Inter. Anche l'anno scorso ci sono state belle partite, ma divertente così, non so, poi tu magari un po' hai sofferto in panchina, ma è stata la più divertente secondo te?
6: Divertente è stata per quelli che l'hanno guardata in TV, ecco, per quelli che sono stati allo stadio. Oggi veramente San Siro è stata una bolgia, non riuscivo nemmeno a comunicare gli ultimi minuti come dovevamo metterci in campo, perché avevamo tanti centrocampisti, tanti attaccanti e pochi difensori, e la mia corsa sotto la curva è fatta per far capire quello che era l'assetto e come volevamo che loro si mettessero in campo per avere un po' più di equilibrio rispetto a quello che erano gli ultimi 5 minuti. Però io mi diverto quando vedo una squadra, la mia squadra, che non si snatura, che continua a marciare su quello che è l'identità, che sono i nostri principi, che sa reagire nei momenti di difficoltà, e non è la prima volta, quindi sono felice per questo.
1: Calze dello Sport e poi qui davanti.
7: Buonasera mister.
6: Buonasera.
7: Ecco, le chiederei di integrare questo discorso.
6: Stavo guardando Filippo e non...
7: invece le toccava.
6: Vai.
7: Dicevo, le chiederei di integrare il discorso sulla corsa. C'era soltanto questa idea di dare indicazioni o c'era anche un momento di liberazione per dire adesso nessuno mi può più dire che non batto le grandi squadre? E poi le faccio una domanda un po' più
6: No, tecnica. Ma questa delle grandi squadre, ragazzi, ieri ho fatto una domanda al giornalista che mi spiegasse quello che erano le sue idee per quanto riguarda le grandi squadre. Io non ho mai mancato il rispetto a nessuno, è venuta riportata male soprattutto che specifico che per me tutte le partite in Serie A sono le delle partite importanti, quindi non c'è bisogno di che questa cosa si va avanti da un anno a questa parte. Se magari l'anno scorso capivo quel tipo di domanda e cercavo di trasmettere qualcosa, quest'anno non la capisco più, perché comunque siamo campioni d'Italia, perché siamo riusciti a vincere il campionato senza nemmeno ci fosse bisogno di determinati risultati in determinate partite, e non ho mancato il rispetto a nessuno, però chiedo, quando si riportano le cose, di dire come stanno e di dire tutto quello che io ho detto e di dire il contesto com'è, non come è favorevole per quelli che vogliono fare un po' di polemica, un po' di clickbait, un po' di followers, un po' di negatività, che secondo me al calcio di oggi non fa mai bene, perché bisogna mantenere un po' di deontologia quando vengono riportate determinate cose. E non parlo con voi, perché questo tipo di giornalismo, purtroppo o per fortuna, non so nemmeno, credo fortuna, viene riportato diverso nel mondo social, perché nel mondo social si va a caccia di qualcosa che non ha a che fare con quello che è l'educazione dal punto di vista sportivo, dal punto di vista di quello che vogliamo trasmettere a qualcuno. E oggi seminiamo solo odio, e io non voglio questo. Io voglio un mondo che soprattutto nello sport, dove si vive in serenità, dove si fa tifo per una squadra e tutto deve finire dopo 100 minuti di partita con una vittoria, un pareggio, una sconfitta, però che si rimane sempre a quell'amore nei confronti di questo meraviglioso sport, e che si rimane anche con la consapevolezza che abbiamo bisogno di educare tutto quello che viene da sotto, soprattutto i nostri figli. Abbiamo questo, abbiamo ereditato, non abbiamo ereditato niente, ma abbiamo preso in prestito qualcosa per far crescere i nostri ragazzi nella miglior maniera possibile, perché oggi vedo ancora dei ragazzi che ti fanno il dito medio, e parlo di 7 anni, 8 anni, in braccio al papà, e non è un bel spot per il mondo, e non è un bel spot per il calcio.
8: Prego.
6: La sento.
7: Ha chiuso con un 4-3-3 molto spregiudicato per cercare di ribaltare la partita, come diceva lei, per coraggio, un rischio calcolato, eccetera. Volevo chiederle però se questo tipo di cambiamenti, che già in parte si erano visti nella scorsa stagione, saranno più frequenti alla luce del mercato che avete fatto, cioè cambiare assetto più spesso, più camaleontica? Ecco.
6: No, non è il modulo, è il modo, e ci sono interpreti in base a quello che sono le richieste della partita, del gioco, di quei momenti. Abbiamo un giocatore come Andy che oggi nell'uno contro uno ci porta qualcosina in più, abbiamo giocatori di qualità che possono far vedere e aiutare la squadra in determinati momenti, abbiamo attaccanti che sono bravi in determinate situazioni, no? Pio magari in area o spalle alla porta, Marcus anche in area, ma anche nell'attaccare la profondità, Lauti nel dare una mano in costruzione. Noi non pensiamo tanto al modulo, pensiamo al modo, pensiamo alle caratteristiche individuali dei nostri giocatori e quello che sono le richieste di una partita in alcuni momenti.
8: L'ultima.
9: Eccomi, ciao Cristian.
6: Buongiorno, senti, buonasera.
9: Al netto della qualità o dei difetti di questa prestazione, possiamo dire che la brutta notizia per i vostri competitor è che sullo 0-2 la squadra e il pubblico, l'hai detto anche tu prima, avete mostrato di avere ancora una fame clamorosa?
6: Ecco, il rischio quando vieni da una stagione dove hai vinto è sempre quello, no? Che puoi perdere qualcosa dal punto di vista motivazionale, ma io non ho mai avuto questa sensazione da parte dei miei giocatori, a partire dai primi giorni del raduno, del ritiro in Germania e del torneo che abbiamo fatto in Australia, ed è merito loro. Ma questo non è giusto pensare solo a quest'anno, questa squadra sono 6-7 anni che fa vedere che mantiene un livello alto, che c'ha fame, che c'ha grinta, che c'ha qualità, che sa competere, che sa essere competitiva, ed è quello che vogliamo fare anche quest'anno. Dobbiamo fare dei progressi, è tutto quello che ho chiesto, e mi fa piacere vedere un gruppo che reagisce da questo punto di vista, che ha tanta voglia e tanta fame nel proseguire in quello che è il nostro cammino, in quello che è la nostra crescita.
10: Grazie, buonasera.
6: Grazie a voi.
1: Eccoci qua, siamo...
11: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
12: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
13: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio senza costi di attivazione.
2: Lasciato, non lo so, prendere dobbiamo, un po' dall'impulso.
1: Dobbiamo vedere anche le pagelle, ma però diamo spazio ai nostri amici.
2: Andiamo ancora, da Peppe al telefono. Vai. Ciao.
14: Buonasera, avvocato carissimo, Peppe da Napoli.
1: Ciao Peppe, ciao. Un abbraccio a te.
14: Buonasera, sì.
1: Eccoci.
14: Allora, avvocato, grosso rammarico.
1: Sì.
14: Grosso rammarico perché perdere così fa male.
1: Molto, molto.
14: Io non ne sono mai stato un fautore di Allegri, ma non ho nulla da dire al mister, perché comunque se riusciamo a divorarci due gol con Neres e Anguissà, non c'è modulo che tenga, non c'è modulo che tenga, perché se quella palla viene messa dentro, che qualcuno dirà ma quindi ci siamo messi a 5, ma anche il Como contro di noi, questa squadra che fa il calcio così, si è messa a 5 dietro,
1: anche a 6
14: è riuscito a tenere il risultato,
1: anche a 6
14: c'è il grosso rammarico, perché la perdiamo per l'ennesima volta per giocate di singoli, ci gira male, avvocato, ci gira male, però noi dobbiamo convincerci di una cosa, secondo me, perché lì c'è, a mio modesto avviso, l'inghippo. Noi non siamo una squadra da scudetto.
1: Questo mi sembra di poterlo condividere. Mi sembra
14: perché
1: di poterlo.
14: Se noi pensiamo che possiamo vincere scudetto, facciamo un'annata che andiamo a ricevere.
1: Al momento, parliamo di al momento, parliamo dal momento, perché siamo onesti, non c'è McTominay, ragazzi. Abbiamo avuto questa defezione del centrale difensivo che ha caratterizzato e condizionato l'inizio della stagione. Questo non c'è dubbio, è un fatto oggettivo.
14: Allora, non abbiamo fatto mercato per essere competitivi per vincere il campionato, questa è la verità. Quello che è il mio messaggio modestissimo è di stare vicino alla squadra, forza Napoli sempre, e cerchiamo di essere uniti, ragazzi.
1: Mi piace questo cambiamento progressivo, in positivo, ovviamente le nostre amici al bar dello sport che ci stanno seguendo, e ripeto, quello che aiuterà ancora di più, cara donna Susi, è il tempo veramente ridotto. Poi dovremo buttarci proprio a capofitto nella Champions, dimenticare questa serata,
2: dimenticarla subito
1: non sarà facile,
2: è subito, perché si rigioca tra poco,
1: vorrei farlo ma non ce la farò subito, sappilo, domani sarò in silenzio stampa
2: in ritiro
1: tu no, perché devi andare in onda alle 10.
2: Io non posso
1: dalle 10 alle 13 Sunday Sport,
2: sì, esatto. Leggiamo anche i messaggi che arrivano al 342 00 00 100. Poi andiamo al telefono perché ci sono gli amici che ci chiamano invece allo 081 546 6873. Dario scrive: tanta amarezza, ma non per la sconfitta, per come è arrivata la sconfitta, due cambi incomprensibili, due gol mangiati, che rabbia. Però non facciamo né polemica né caccia alle streghe, cerchiamo di pensare in positivo perché il campionato è lungo.
1: Sì.
2: Poi leggo un messaggio invece di Roberta che fa un augurio, insomma, di buona guarigione a Scott McTominay e Giovane, e andiamo al telefono da Gino. Ciao Gino.
15: Buonasera a tutti, buonasera Gianluca.
1: Ciao caro, buonasera.
15: Allora, io posso dirti una percentuale: il Vai. 90% dei tifosi napoletani sono contenti, e che noi già sapevamo che andando a Milano con una squadra campione d'Italia noi eravamo già quasi sconfitti. Poi vedendo la partita come è andata, 2-0, poi abbiamo fatto delle sciocchezze e abbiamo giocato benissimo con una squadra preferita al rinnovo dello scudetto. Poi dico, secondo me, Gianluca, tu escusi, mi puoi dare anche due, anche ai telespettatori, un consiglio. bisogna solo vedere, aggiustare soltanto un pochino le sostituzioni che abbiamo fatto due, solo la prima, il primo, la prima giornata abbiamo indovinato le sostituzioni.
2: Sì, esatto.
15: Bravo. Esatto. Bisogna, un consiglio vostro, è così, dobbiamo solo aggiustare questa cosa delle sostituzioni, vedere bene le sostituzioni, che la panchina ce l'abbiamo, dobbiamo soltanto vedere bene noi, l'allenatore, di le sostituzioni, perché con Neres è come se non avrebbe fatto la sostituzione, con il Bainashili la stessa cosa, e con De Bruyne la stessa cosa, abbiamo fatto le sostituzioni sbagliate. Se facciamo pure questo, se Allegri riesce a trovare bene i giocatori da sostituire appunto, secondo me ne daremo ancora fastidio al campionato. Che ne pensate?
1: Io ti ringrazio, di cuore. I cambi non hanno apportato la stessa consistenza della squadra che era in campo al primo minuto. Questo è certificato.
2: In questa partita. Beh, come ci ricordava lui, invece la prima l'hai vinta
1: con il Genoa, con i cambi l'hai vinta, anche che il Genoa era arrivato e quindi sei riuscito a cambiare in corsa la situazione. Però questa è la rosa del Napoli. Ripeto, possiamo discutere, abbiamo discusso la settimana scorsa perché non è entrato Vergara.
2: Sì. E poi ce l'ha spiegato,
1: Scelta, la responsabilità,
2: ha giocato soltanto poche partite.
1: Questo, stasera possiamo dire perché non entrano Alang.
2: E perché gioca Badiashile,
1: perché ha fatto. Insomma, ragazzi, però stiamo parlando veramente di minuzie che hanno sicuramente determinato la situazione, ma che comunque non levano, come state dicendo tutti, la certificazione di un Napoli che questa sera ha disputato la migliore partita della stagione.
2: Sicuramente.
1: Su questo non c'è dubbio alcuno. Abbiamo qualcuno al telefono?
2: Giovanni, sì. Ciao Giovanni.
10: Sì, buonasera Susi.
2: Ciao.
10: Grazie, buonasera anche Gianluca.
1: Ciao.
10: Stavolta non ho avuto l'amministrazione, vedi, che ci vado l'altra volta. Ma non dobbiamo essere soddisfatti della partita di questa sera, perché abbiamo visto comunque una squadra in crescita. Io ho ascoltato la radiocronaca, ringrazio Vincenzo Perna e Paolo Sergenio, sempre eccezionali, come tutto lo staff nostro della redazione. Però dico, i calciatori che sono subentrati, perché se abbiamo ascoltato l'intervista di questo signor Chivu, talmente che Nurta non riesce neanche a pronunciare, cioè lui non parla di quel fattore fortuna, perché se il 2-2 entra il 3-2,
1: Stasera sai Kibu quanto è peregrino.
10: Anna chiama fattore C, ok? Allora dico, poi noi abbiamo visto un grande Vergara, un grande Rachmani, Rinda, combattivi con fame. Abbiamo visto Vergara che tornava fino indietro, qualcuno aveva descritto la partita, a recuperare il pallone. Quello che non ha avuto come fame, KDB, cioè The Brain. Neres, ok, sono entrati senza, cioè a Napoli manca l'intensità, mi sembrava che come se il Napoli avesse vinto lo scudetto e l'Inter no, però ha dimostrato di essere squadra. Se si riesce a trasmettere caratterialmente a questa squadra, in Argentina la chiamano la garra,
1: Giovanni
10: Benedetto Lautaro Martinez, cioè quello fino all'ultimo, sì. Cioè è uno che perciò è un calciatore e poi gioca a tutto campo, quindi nel momento in cui l'Inter è mancato anche l'anno scorso Lautaro Martinez, abbiamo visto che non hanno l'uomo squadra, noi abbiamo bisogno di uomini squadra che
1: Giovanni ti ringrazio davvero di cuore. Giovanni, anche tu dai una ventata di ottimismo a questa situazione, mi pare chiaro ed evidente. Appena tu vuoi possiamo vedere anche le pagelle, appena non abbiamo i nostri amici in linea.
2: Anche adesso, perfetto. In attesa ovviamente di ricevere le telefonate.
1: Approfittiamo per discuterne un po' di queste pagelle che secondo me, io ho dovuto fare un minuto di riflessione dopo la partita, non ero serenissimo, tranquillissimo, però ho dovuto fare una valutazione poi comparativa anche sugli altri per cercare. Leggiamole.
2: Allora, 7 ad Alex Meret,
1: nonostante i 3 gol presi.
2: Sì. 6 invece è il voto di Giovanni Di Lorenzo, 6,5 Rachmani, 6,5 Rafa Marin, 6 il voto per Leonardo Spinazzola, 6,5 ad Anghissà, 7,5 a Lobotka, 5,5 il voto di Vergara, 6,5 Politano, 6,5 Alison Santos, 7 invece il voto per Højlund. Per quanto riguarda i subentrati, 5,5 De Bruyn, 5 Neres, 5 Lucca, 5 Gilmour, 5 Badiashil, Allegri 5,5.
1: Allora, io credo che questa sia la fotografia. Il 5,5 a Vergara, ribadisco, è un 5,5 per il ruolo, per l'adattamento al ruolo che Vergara ha dovuto fare, cose che proprio che non appartenevano proprio alla sua, quando lottava con le palle a terra in difesa, eccetera. Io credo che tutta la squadra abbia disputato una partita sopra la sufficienza, oltre le proprie possibilità. Ho premiato Meret e Højlund perché Højlund, al di là del gol, il secondo gol di sinistro, secondo gol consecutivo, Meret fa 3 parate incredibili. Lobotka, ragazzi, Lobotka ha fatto una partita, ha ribadito, ha confermato la partita che ha fatto con il Como. Era frangifrutti dietro nel primo tempo davanti alla difesa, e poi lottava a centrocampo e poi costruiva in attacco. Io ribadisco, per me Rafa Marini e Rachmani, io devo capire Rachmani che gli è successo, quel pallone in faccia a Rachmani, io devo riuscire a capire questa situazione, cioè gli ha fatto così male quel pallone
2: così
1: in faccia,
2: così è sembrato,
1: cioè è crollato a terra, sì, come se avesse avuto un cazzotto in faccia, un uppercut, crolla a terra, e Napoli poi ha la sfortuna di pigliare il gol con Rachmani a terra nel momento in cui eravamo passati a 3 da 32 secondi. Anche questo è stato un episodio sfortunato. Alisson Santos ha combattuto, ragazzi, ha perso qualche pallone ma ha combattuto, è pronti via fin quando ce l'ha fatta. La stessa cosa dicasi per Politano, che ha segnato il gol del vantaggio, ma poi ovviamente nell'ultima mezz'ora non ce l'ha fatta. Può fare Politano, andava e Politano paga, non gli arriva il 7 perché paga purtroppo la responsabilità del gol del 2-1 su Di Marco, non può difendere Politano su Di Marco, cioè, quindi questa è la situazione. Di Lorenzo e Spinazzola qualche imprecisione l'hanno avuta, ma hanno dovuto caricarsi un grandissimo lavoro, e poi la differenza nelle pagelle la fa la panchina. Tutti quelli che sono entrati
2: non hanno raggiunto la sufficienza.
1: Ecco, questa mi sembra l'errore di Badiashile su Thuram, Lucca che non è stato determinante, addirittura nel gol del 3-2 ha voluto difendere il pallone invece di spazzarlo via. E Neres purtroppo non era la sua partita, sovrastato fisicamente. La stessa cosa Gilmour è entrato, questa volta non è stato incidente.
2: Però vedo quel mezzo, no, Badiashile
1: De Bruyne.
2: No, c'è
1: De Bruyne che ha 5,5 perché De Bruyne nel momento in cui il Napoli ha provato a riprendere la partita, 2-3 palloni in area di rigore, insomma è stato, però comunque non è stato sufficiente.
2: E Badiashile gli ha dato lo stesso voto degli altri che sono subentrati,
1: ma ripeto, è la poca incidenza di quelli che sono subentrati nel momento, li ho voluto uniformare come tutti quanti, come tra virgolette i peggiori in campo.
2: E il 6,5 ad Anghissa.
1: Sì, a me Anghissa è piaciuto.
2: A te è piaciuto.
1: A me è piaciuto Anghissa.
2: Poi ragazzi, pareri contrastanti, sai, sulla prestazione
1: sì,
2: di Anghissa.
1: Sì, io ho sentito qualcuno che diceva, allora, premesso il fatto che sicuramente la ritengo la migliore prestazione di Anghissa da quando è rientrato, ha fatto una grande pressing, lui molto spesso qualche volta è impreciso e non riesce con questo piede non molto sapiente, ma la prestazione di consistenza abbiamo cominciato a rivedere Anghissa. Poi se segna Anghissa quel gol, ragazzi, io ripeto, stasera...
2: Parlavamo di altro.
1: Ma assolutamente stasera, di tanto altro.
2: Queste quindi le pagelle per quanto riguarda Inter-Napoli. Gianluca, andiamo di nuovo al telefono.
1: Come no, torniamo.
2: Andiamo da Salvatore. Ciao Salvatore.
16: Buonasera, sono Salvatore da Pianina.
2: Ciao.
1: Oh, il mitico Salvatore 73.
16: Buonasera.
1: Il mitico 73, anche se lui ormai ha 85 anni, però è sempre 73.
16: Gli anni passano per tutti.
1: Scherzo, vai.
16: Io voglio dire solo una cosa, ragazzi, perché ecco, rispetto a me siete più giovani.
2: Vai.
16: Allora abbiamo avuto il 3-2 con un calciatore che doveva essere espulso.
1: Sì.
16: Al 99%.
1: Sì.
16: Ha dato la comitata.
1: Vero, l'abbiamo detto. L'abbiamo detto.
16: Allora siamo sempre alle soglie, Gianluca, pensa come lo dimentichi. Con l'arbitraggio.
1: Allora
16: diciamo che abbiamo perso con lì, abbiamo perso col signor Sozza.
1: Ok.
16: Questo è il mio parere.
1: Il tuo pensiero.
16: Ognuno la
1: pensa. No, ma figurati, il tuo pensiero è questo. Non abbiamo discusso, è un episodio da discutere, ovviamente, sia sul fatto che nessuno ha rilevato, l'arbitro può averla non vista la gomitata di Lautaro, o comunque la manata, la botta che ha dato a palla lontana a Rafa Marin, doveva intervenire qualcun altro, ovviamente al VAR, per fargliela notare, se quell'intervento fosse stato da espulsione. Se è un intervento invece di gioco per il secondo giallo, e allora se non lo vede l'arbitro in campo diventa difficile l'applicazione. Nulla da dire invece sulla esultanza. Alcuni, quando c'è stata questa esultanza, attaccati alla rete di recinzione, hanno ammonito i giocatori per troppa esultanza, cosa che non è stata fatta nei confronti di Lautaro. Grazie Salvatore, ti abbraccio forte.
2: Ciao,
1: ci sentiamo
2: Salvatore.
1: Presto. Andiamo avanti.
2: Sì, c'è Tina.
1: Sì,
2: Tina.
1: Oh,
2: ciao,
1: grande
2: Tina.
1: Tina.
17: Oh, buonasera, ciao Gianluca, ciao Donna Susi.
2: Ciao.
1: Eccoci, Tina.
17: Niente, un abbraccio forte, perché in questi momenti bisogna abbracciarsi.
1: Abbracciamoci tutti.
17: Tutto sommato,
1: abbracciamoci, diciamo, tutti.
17: Oh, abbracciamoci, perché è un momento iniziale un pochino difficoltoso, però tutto sommato possiamo dire che abbiamo delle prospettive future accettabili, insomma, per
1: sì,
17: come si è vista la partita, non è una squadra proprio inconsistente.
1: No, la reazione
17: è
1: stata
17: importante.
1: È stato fatto. Una reazione
17: bisogna
1: importante.
17: Bisogna continuare in quella direzione e piano piano, insomma, poi i risultati potranno venire, insomma, io credo che non dobbiamo abbatterci più di tanto. In tristezza sì, perché è chiaro che si vuole vincere, però ci sta, ci può stare, siamo all'inizio. Abbiamo avuto la sfortuna che le partite, insomma, si sono accavallate così in maniera un po' rocambolesca, ecco, perché tutto sommato poteva andarci anche meglio. E poi c'è il problema della Champions. Io credo che la Champions forse ha influito in qualche modo, il pensiero della Champions ha influito, si sa, lo si sa sempre quando si gioca la Champions, è così, quindi va bene. Noi dobbiamo fare bella figura in Champions quest'anno,
1: assolutamente,
17: è la priorità.
1: Assolutamente.
17: Poi, campionato, piano piano arriveremo a conquistare, diciamo, una postazione per la Champions di l'anno prossimo e basta. Già che riusciamo a fare questo, secondo me dobbiamo essere contenti e andare avanti, insomma.
1: Tina, mi è piaciuto molto. Mi è piaciuto molto questo tuo intervento pacato, sereno, logico, riflessivo. Ti faccio davvero i complimenti.
2: Razionale, sì.
1: Assolutamente sì, anzi, fatti sentire più spesso. Abbiamo bisogno della tua pacatezza per poter ovviamente affrontare
17: grazie.
1: Affrontare la fronda degli arrabbiati che stasera ovviamente.
17: Ma guarda che, e poi l'annata è lunga,
1: molto.
17: E queste sono le prime partite,
1: molto.
17: Allora che succederà in futuro?
2: E sapevamo comunque
17: poi,
2: di avere,
17: diciamo,
2: un inizio campionato
17: sì.
2: difficile.
1: No, l'unica cosa, Tina, nel salutarti, l'unica sì. cosa è che ovviamente, ti ripeto, al di là della partita, che fa storia a sé. La partita di mercoledì sì. è un capitolo a parte, è la famosa, il gran galà dello sport, del calcio, lo spot della Champions con la squadra più forte d'Inghilterra, finalista della Champions, insomma, al di là di quella, il problema è che noi dobbiamo preparare la partita con il Bologna, che diventa purtroppo per il Napoli un viatico quasi irrinunciabile, cioè su questo non c'è più. Grazie
17: e
1: Tina.
17: Dobbiamo sperare.
1: Grazie
17: Va bene.
1: Tina.
17: Un abbraccio forte a tutti,
1: grazie.
17: Forza Napoli sempre e piano piano arriveremo dove dobbiamo arrivare.
1: Grazie ecco. Tina, ti abbraccio.
2: Okay. Ciao.
1: Ultima pubblicità intanto per gli amici in radio.
18: Capri Napoli, 61esima edizione. Il mito della ultramaraton del mare più famosa al mondo. Partenza da Capri alle 10, dalle 16, l'arrivo a Napoli tra Castel dell'Ovo ed il Molosiglio. 36 chilometri di bracciate ti lascerà di sasso. Capri Napoli 2026, sabato 5 settembre. Info su caprinapoli.com. Radio ufficiale, Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
2: Difesa e non lasciava troppi spazi in area all'Inter.
1: Beh, è così, insomma, voglio dire, sotto questo aspetto è una valutazione.
2: Anche loro, vedi, 13
1: sì,
2: anni,
1: sì.
2: molto riflessivi.
1: No, c'è stata il bar dello sport post gara si è diviso in due. Si è proprio spaccato in due il bar dello sport post gara. Dall'inizio, dove devo dire anche noi, non era facile. Cioè,
2: no.
1: ragazzi, noi ci siamo guardati, c'è stato un incrocio quando finisce Diretta Azzurra, no? Con l'amico Alvino, l'amico Calaiò, l'amico Nicola Mora, che uscivano distrutti. Noi entravamo altrettanto distrutti.
2: Sì, increduli.
1: Increduli,
2: assolutamente, anche perché tra primo e secondo tempo, nonostante fossero ancora sullo
1: 0-0,
2: le telefonate, no? Perché i tifosi poi sono sempre molto sinceri, erano rassicuranti, quindi tifosi che avevano fiducia, che avevano visto, come poi l'hanno detto anche adesso nel post partita, avevano visto un atteggiamento completamente diverso da parte della squadra, quindi credevano nella vittoria perché avevano visto dal primo minuto una prestazione positiva. Quindi per questo stavo dicendo prima il rammarico ancora più forte, proprio perché l'atteggiamento c'era, la squadra in campo c'era, poi dopo nel secondo tempo la stavi anche vincendo 2-0, poi però il calcio è fatto di episodi ed è cambiato tutto, si è stravolta totalmente la partita. Andiamo al telefono.
1: Vai.
2: Oscar.
19: Buonasera.
2: Ciao.
1: Oscar.
19: Ciao Susi, buonasera. Gianluca, buonasera.
1: Ciao.
19: Sono un antico ascoltatore del Bar dello Sport ed è la prima volta che riesco a prendere la...
1: Che spettacolo.
2: Benvenuto.
19: La prima, quindi...
1: Che bello.
19: Senti, vabbè, niente... Già sono contento che vi posso salutare, comunque pure io sono del partito che comunque mi è piaciuta la partita stasera, mi è piaciuta, ma a prescindere da tutte le cose, però mi è piaciuta.
1: Ragazzi, scusami Oscar, scusami se ti interrompo, ma la gente che stava, cioè diciamo così, quelli non interessati... stasera hanno visto una partita spettacolare, cioè voglio dire, per il calcio è stato uno spot stasera,
19: è stata una partita da Premier League,
1: ecco,
19: guarda, forse esagero, ma è stata una partita da Premier League. Hanno giocato benissimo tutte e due, mi dispiace pure l'Inter, cioè l'Inter ragazzi è comunque forte,
2: abbiamo giocato così,
19: pure col Como la vincevamo secondo me.
1: Sì, anche se le condizioni, guarda, le condizioni ambientali, climatiche fanno la differenza. Occhio che fanno la differenza. A Milano faceva anche caldo, ma vuoi mettere quello che è successo stasera, come si è giocato a Milano, e le condizioni davvero allucinanti con le quali si è giocato al Maradona domenica scorsa?
2: E noi ricordiamo anche le facce stravolte.
1: Mamma mia, ragazzi. Veramente.
19: Però comunque io sono fiducioso e sono incoraggiato perché non mi aspettavo una partita così, devo dire la verità. Sono molto contento di avervi sentito.
1: Grazie anche a me. Sei nostro ospite stasera, non paghi al Bar dello Sport, posso pagare?
19: Lo so.
1: Ma dalla prossima.
19: Ma io non chiamo la mattina perché mi piace troppo sentire a Felice, a Domenico e a tutti quanti. Devi credere per questo.
1: Va bene.
2: Domenico non ci ha chiamato.
1: Sì, sono stato distrutto. Grazie,
19: pensa
1: che domenica aveva detto 2-0 per il Napoli.
2: Ah,
1: a un certo punto pensa che cosa sarebbe accaduto, incredibile. Aveva pronosticato il 2-0 per il Napoli contro qualsiasi nostro pensiero durante la settimana.
2: Ci scrive Lello e io ripeto ogni settimana la stessa cosa. Io non è che non leggo i messaggi,
1: no,
2: Gianluca, che sono
1: anch'io.
2: Tantissimi. Io non riesco a farvi vedere ovviamente quanti messaggi arrivano, ma siete tanti, non è che vado, non ho nessun tipo di preferenza, che sia chiaro. E ci scrive: Lautaro non meritava di rimanere in campo perché è mandato a quel paese l'arbitro
1: dopo
2: essere stato.
1: La prende, rischia anche. Se continua la protesta in quella maniera, rischia anche il rosso. Però l'arbitro lo ammonisce. Ma il problema è che non viene visto quel contatto con Rafa Marin, quella botta, quella manata, gomitata, chiamata come la volete, e poi, ripeto, anche se era al 92esimo con l'Inter in vantaggio, a termini di regolamento, quella ammonizione per l'esultanza sulla rete di recinzione poteva esserci.
2: Ci scrive anche Antonio, dei quartieri spagnoli, quello di Anguissa è un errore tecnico che da un giocatore come lui non accetto, deve andarci col sinistro e accompagnarla in porta. Detto questo, mi tengo la prestazione.
1: Io non posso giudicare quella, è un episodio talmente particolare, un colpo da biliardo talmente particolare. Io non so dirvi se Anguissa se l'aspettava, se doveva avere la prontezza di fare il tap-in, poi lo sfio, non ve lo so dire, so soltanto che abbiamo assistito a un'azione che difficilmente potremo rivederla. In questi
2: a chiarire.
1: Termini.
2: Max da Trento, ragazzi, a parer mio il Napoli non ha assolutamente demeritato e tuttavia anche Allegri poco fa ha detto che rifarebbe altre scelte. A me Allegri non è simpatico, però onore al merito perché ha messo degli errori. Anche io sono orgoglioso del mio Napoli, sempre Forza Napoli. Questo quindi è il messaggio di Max. Dedichiamo un po' di tempo anche agli amici che giustamente.
1: Sì, anche
2: ci
1: abbiamo
2: scrivono.
1: Veramente gli ultimi due minuti e poi faremo risentire Allegri e vi daremo appuntamento poi per una serata clamorosa. Mercoledì sera nel post gara andremo avanti fino all'una di notte con 1000 collegamenti allo stadio Maradona, 155 inviati di Kiss Napoli, di tutto di più.
2: Si parlerà tanto. Andiamo al telefono da Roberto. Ciao.
20: Ciao, buonasera
2: ciao Roberto.
20: A tutti.
1: Ciao Robby.
20: Io probabilmente vivrò su un altro pianeta.
1: Perché?
20: Però secondo me il signor Allegri insalata di rinforzo e baccalà non ci arriva a Natale a mangiare a Napoli.
1: Ah, okay.
20: Che non ce lo meritiamo uno così.
1: Cioè a Milano si parla del panettone e qua dell'insalata di rinforzo, giustamente.
20: Okay. Secondo me non ci arriva, non ce lo meritiamo uno così.
1: Va bene, il tuo
20: sempre Forza Napoli, buonasera, grazie.
1: Ciao, ciao caro, il tuo pensiero,
2: ciao,
1: ovviamente, per carità, il pensiero di Robby sul, sull'allenatore.
2: Sì,
1: intanto
2: sì,
1: l'Atalanta
2: sì,
1: passa in vantaggio all'Olimpico con la Roma, con Ederson, un golasso di Ederson su un'azione di De Ketelaere molto bella, e poi forse c'era anche un fallo, ma comunque Ederson porta in vantaggio la formazione bergamasca di Sarri. Di Sarri, vai.
2: Giuseppe da Ottaviano scrive: non so come fate ad essere ottimisti, quest'anno il Napoli non lotterà né per lo scudetto né per le coppe europee. Da tifoso del Napoli mi auguro di sbagliarmi, ma come abbiamo preso l'avviata penso che ripeteremo l'annata del decimo posto.
1: Speriamo di no, no, speriamo di no, speriamo assolutamente di no. L'Atalanta in caso di successo con la Roma sarebbe in testa alla classifica a punteggio pieno insieme all'Inter. Quindi è molto interessante questa situazione. Allora, se non ci sono altri messaggi, salutiamo, perché stiamo per rimandare in onda la conferenza di Allegri nel finale. Volevo ringraziare tutti voi, partecipazione clamorosa degli amici di Kiss Kiss Napoli al festival,
2: festival Bar dello Sport.
1: Esatto, quello lo facciamo lunedì e non so che cosa, se ne avremo tempo e modo. Fammi ringraziare Donna Susi, la grande squadra ovviamente di Kiss Kiss Napoli, che ci ha supportato in tecnica, in regia tecnica, con Flavio Esposito, con Simone Zagaria, con il nostro amico Fabio Esposito. Due Esposito abbiamo,
2: Flavio e Fabio.
1: E dobbiamo dare ovviamente un grande abbraccio e darvi appuntamento a domani mattina con Donna Susi Fiorillo insieme a Calvano.
2: Esatto, dalle 10 alle 13. Ovviamente potete scrivere i vostri messaggi anche domani durante la diretta, intervenire invece ai soliti orari, quindi 10.50, 11.50 e 12.50.
1: Non so se stasera riuscirò a mangiare qualcosa, devo dire che avevo lo stomaco è ancora un po' chiuso, ma vi do appuntamento ovviamente al Bar dello Sport lunedì mattina, ore 9 puntuali su Kiss Kiss Napoli. Ringraziarvi per la grande attenzione, non andate via perché ci sono 7 minuti di conferenza stampa di Allegri, riascoltatelo, e poi ovviamente ci vediamo domani per Sunday Sport e lunedì ovviamente con il Bar dello Sport alle ore 9 sempre su Kiss Kiss Napoli. Un abbraccio a tutti e grazie.
0: Buonasera mister.
21: Buonasera.
0: Volevo chiederle, insomma, quanto rammarico c'è dopo una partita del genere, che è stata piena di colpi di scena, vi ha visto in vantaggio di 2 gol, poi subire la rimonta, il gol alla fine, se anche c'è il rimpianto, no? Perché una volta che siete andati sul 2-0 forse, non so, le chiedo, si poteva fare qualcosa per cercare di resistere e mantenere quel doppio vantaggio? Grazie.
21: Bisognava non prendere gol. Invece l'abbiamo preso il 2-1 in maniera un po' troppo leggera, però la squadra ha fatto una buona prestazione. È stata, credo, una bella partita, affascinante, avvincente, con dei buoni gesti tecnici, ottimi gesti tecnici. A un certo punto la partita la potevano vincere loro, si poteva vincere noi, alla fine però l'hanno vinta loro. Una cosa su cui bisogna lavorare, bisogna rimanere sereni, perché comunque in questo momento dobbiamo migliorare quella che è l'attenzione in certi momenti della partita, della fase difensiva, perché comunque abbiamo preso 5 gol in 2 partite e questo non deve più accadere.
22: Gazzetta dello Sport, a seguire Radio RTL.
23: Buonasera mister, le chiedo se il passaggio al 5-4-1, quindi togliendo Lobotka e Højlund, non abbia dato più coraggio all'Inter piuttosto che certezze al Napoli.
21: Non è una questione di sistema di gioco. In quel momento lì c'era Holland che aveva lavorato tanto, era faticato e ha chiesto il cambio, è entrato Luca, comunque ha fatto bene. Poi Badiashile, la prima partita che faceva, ho messo dentro uno che magari di testa ci poteva dare una mano, invece come dico sempre io, il calcio non ha una logica e quindi abbiamo preso gol su 2 colpi di testa.
22: Radio RTL, a seguire canale 21.
24: Buonasera mister, parlare dopo è facile, però le chiedo con l'onestà che penso lei abbia, se sente di aver sbagliato qualche cambio, e poi un giudizio, lo stava dicendo prima, sulla prova di Badiashile. Grazie.
21: Ma non era semplice, però in quel momento lì o mettevo lui o mettevo Bekuma, quindi perché comunque non riuscivamo più a ripartire, loro stavano avendo un grande forcing, perché dopo la partita 2-0 si è capovolto in un attimo, perché dopo con loro che sono una squadra veramente forte, quando capiscono che sei un po' in difficoltà ti azzannano, e dopo il 2-1 che potevamo sicuramente evitarlo, quel momento lì non riusciamo più a uscire, ho deciso di mettere più centimetri dentro l'aria, perché loro di testa veramente sono fisici. Poi alla fine, dopo, abbiamo avuto le occasioni noi, hanno avuto loro quella di Thuram, e noi abbiamo avuto due, una a seguito all'altra, e dopo se te sbagli e loro fanno gol, vinca loro.
22: Canale 21.
3: Salve mister, continuo con la questione dei cambi, no? A prescindere da quelli che sono entrati, ecco, si aspettava qualcosina in più da loro, e soprattutto vediamo anche gli avversari, perché anche gli avversari hanno fatto dei cambi che hanno deciso un po' il match.
21: Ma no, quelli che sono entrati hanno fatto bene. Badiashile la prima partita, la prima mezz'ora che giocava, però dovevo decidere tra lui e Bokema, che erano due che praticamente non hanno mai giocato, quindi lì ho scelto quello che era Mancino di testa, ho messo Di Lorenzo a fare il quinto e ho fatto una scelta, però in quel momento lì sicuramente abbiamo perso un pochino le distanze, potevamo far meglio, però poi dopo la palla di Neres, la palla di Anguissa, dopo loro alla fine fanno gol, e questo è il bello e il brutto del calcio. Purtroppo stasera siamo qui, che per noi è stato brutto, perché abbiamo perso una partita che è stata bella, abbiamo giocato anche bene, e a parte i primi 20 minuti dove loro ci hanno creato difficoltà, però già alla fine del primo tempo, nell'ultimo minuto del primo tempo, abbiamo avuto le due stesse situazioni domenica col Como, uguali, identiche, dal niente hanno avuto una parata di Miretti e la punizione al limite dell'area, uguale, le due stesse situazioni, quindi su quelle robe lì bisogna assolutamente migliorare. I ragazzi devono stare sereni, tranquilli, perché siamo all'inizio del campionato e sicuramente miglioreremo anche la condizione di alcuni, perché tanti hanno fatto poche partite, e quindi bisogna essere fiduciosi.
22: Ultime due, c'è la collega lì in fondo.
4: Monica Colombo del Corriere della Sera. A Max volevo chiedere, la squadra sicuramente ha giocato molto bene nel primo tempo, ma al di là di quelli che sono stati in effetti i problemi di attenzione o gli errori tecnici individuali, si può dire che poi alla fine la differenza l'ha fatta anche l'ampiezza dell'organico, perché comunque nel secondo tempo l'Inter ha vinto con i cambi, e forse si è visto che il mercato risicato estivo del Napoli non ha offerto una panchina lunga all'altezza come quella degli avversari.
21: Ma no, intanto parlare di mercato non ha assolutamente senso, direi che io devo analizzare quella che è la prestazione della squadra. L'Inter sapevamo, almeno io sapevo che l'Inter è una squadra forte e è la favorita del campionato, perché è nettamente più forte delle altre, poi nel calcio ci sta tutto. Oggi è stata una bella partita e noi siamo stati all'altezza della squadra più forte.
22: A chiudere Tutto Sport.
5: Sì, buonasera Max, abbiamo intervistato Pavlovic e ci ha detto che tu l'anno scorso ai ragazzi dicevi spesso che il calcio è lo sport del diavolo. Ecco, volevo chiedere se l'hai pensato dopo che Neres e Anguissa ha sbagliato quelle due occasioni proprio clamorose del 3-2 e prima proprio del gol, ecco.
21: Ma lo sai cosa mi è venuto in mente in quei momenti lì? Vado a vedere qualcuno che ci arriva. È il famoso 3-2 dello scudetto, che in quel momento lì abbiamo fatto con noi, dello Juventus, che perdevamo dopo. Il calcio purtroppo è quello lì. In quel momento lì, quando abbiamo sbagliato quello lì, ho detto ora ci puniscono, sicuro. Ho pensato.
5: Bene.
21: Sì. Ecco, il calcio è bello per questo, però abbiamo fatto una bella prestazione, ragazzi, non sta sereni. Grazie. Ciao a tutti.
7: Save the day. Sunday Sport. Ogni domenica dalle 10 alle 13, solo su Kiss Kiss Napoli.

0: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Da Del Sole, super sconto immediato del 45% su 45 modelli. Prima rata a gennaio. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it. A Giuliano, Casalnuovo, Scafati e Curti.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Chayán con esta rica salsa. ¿Qué piensas, Gino?
1: Una bellísima canción, claramente una bella salsa, gusto romántica, la clásica salsa que llegó a usar nosotros.
0: Salsa romántica de los años 90, puertorriqueña.
1: Puertorriqueña. Noi abbiamo fatto sempre una grande pubblicità a Nicky Jam, perché a questo bel ristorante a Miami, che noi che spesso siamo stati lì, io star ospiti
0: dagli sì, perché è la se cucina venezolana,
1: e quindi chiaramente siamo stati ospiti, chiaramente Nicky Jam, questo bellissimo ristorante a Nord Miami, vi aspetta, me lo aspetta anche in tutta le classifiche con questo nuovo disco che praticamente è uscito proprio in questi giorni.
0: Sì, calentico come si dice, e vamos a seguir a romper eso aquí en Momento Latino Hit, el party del fin de semana, y nos vamos con la posición número 19
1: con Jalí López con Más Bella.

0: nosotros le damos música del Caribe, música tropical, para que escuchen y bailen con nosotros.
1: Ragazzi, questa è la grande classifica latina, ma soprattutto incominciamo a salutare qualche amico e qualche amica, chiaramente, che scrivono qui a Momento Latino. Salutiamo Anna Maria e Annalisa, che ascoltano Momento Latino dall'Italia. Sono due salsere, due amanti della musica latina, e noi gli diamo questa cornice musicale durante tutta la giornata, chiaramente con Kiss Kiss Latina, la nostra radio latina che ascoltate chiaramente seguendo il web di Radio Kiss Kiss.
0: Sì, sì, Kiss Kiss Napoli Latina, e sigan escuchándonos todos los días. Y nos vamos con la posición número 18, con Belé, el colombianísimo, la nueva generación de la música urbana, No Tiene Sentido.

0: Giovanissimo Belé, che è in concerto anche in Europa, dove si trova attualmente?
1: Adesso ahorita sta in Spagna, sabe?
0: Ah, in Spagna, chiaramente. Esatto, abbiamo...
1: Io regresé anche ayer de España.
0: In Spagna, chiaramente. Oscar è uno che segue tanti concerti, ma non è che segue i concerti per ascoltare la musica, spesso va ai concerti per vedere le ballerine che sono sul palco.
1: Sì, sì, bueno, no, salì con un'amica colombiana che vive in Barcellona.
0: Ma tanti concerti importanti in tutta Europa, tanti concerti che partono dagli Stati Uniti, uno dei personaggi storici attualmente della musica latina, super premiato, Bad Bunny, numero 17.
1: Nos vamos con

0: amico Carlos Alcantara, che segue il Momento Latino, come tanti latini che seguono la nostra
1: canzone. Sì, los latinos que están en Italia, un saludo muy especial a Cuba, Colombia, Santo Domingo, a toda la gente linda de Latinoamérica.
0: Chiaramente siamo in piena estate, chiaramente qui a Oceandrabia abbiamo tantissime persone che seguono la nostra classifica, chiaramente in diretta con tutti i barretti che ci mettono live durante la nostra classifica, in onda dalle 18 alle 19 qui negli Stati Uniti, da mezzanotte a luna in Italia. Chiaramente tante persone ascoltano Momento Latino dai barretti, quindi mentre fanno aperitivo, che fanno? Ascoltano Gine Oscar.
1: Ahorita vamos a llamar a José para que nos traiga una cosa fría.
0: Chiaramente dopo raggiungiamo tutti i nostri amici al bar per fare anche il nostro aperitivo.
1: Aperitivo time.
0: Ma andiamo avanti.

0: Maluma.
1: Ragazzi, ma se volete ascoltarci ovunque voi siate, scaricate la nostra app Kiss Kiss Latina. Dove potete ascoltarci? Dove chi è?
0: In la playa. La luna.
1: Dove volete ascoltarci, ascoltate. Nel frattempo noi siamo qui al sole, al mare dei Caraibi, chiaramente siamo a Miami, una delle città molto ambite, chiaramente molto popolate attualmente di turisti che arrivano da tutte le parti del mondo, molti turisti, molte belle ragazze, Oscar.
0: Sì. 12 meses al año aquí es fiesta, siempre.
1: Siempre. Andiamo avanti, numero 14, Barcelona.
0: Nos vamos con esta rica bachata con Dímelo Cupido y Charles Ruiz.

0: ragazzi, ma se doveste passare da queste parti, no? Ascoltate Momento Latino in radio, l'ascoltate in Italia, grazie a Radio Kiss Kiss Napoli che ci dà la possibilità di arrivare a Vosotros, ma arrivate anche a Miami, noi siamo qui sulla bellissima Ocean Drive nel nostro casotto, perché è partita il nostro appuntamento dedicato a Momento Latino on the Beach, il nostro appuntamento del sabato e la domenica per tutti gli amici che arrivano, ascoltano musica latina, chiaramente vedono me, Oscar.
1: Estamos en la playa, aquí a orilla de la playa. Dandole musica de verdad.
0: Ragazzi, ma noi andiamo avanti con la nostra classifica latina. Siamo arrivati alla numero 13, dove troviamo Manuel Turizo.
1: Por un pendejo no se llora.

0: Per un uomo inutile, per una donna inutile, non si piange, non si piange.
1: No, signora, no, signora.
0: No, signora, si rimane così. Chiaramente Oscar è stato una persona che ha fatto piangere tante ragazze, no, perché pensavano inizialmente che tu fossi un uomo, diciamo, dedicato completamente a loro. Invece, dopo basta la prima settimana. Quanto dura una settimana il tuo amore?
1: Sì, no, io le dico che non se innamorin de me, io se lo dico sempre, perché io soy loco.
0: Soy loco. Ragazzi, questa è la classifica latina, ma soprattutto il momento latino on the beach, sabato e domenica, Gino Latino e Oscar, dai microfoni di fuego di momento latino Miami.
1: Y nos vamos con la posición número 12 con Randy Malcolm cantando.

0: carissima, siamo arrivati al nostro momento storico dedicato alle canzoni che hanno fatto grande Momento Latino moltissimi anni fa, canzoni che abbiamo già ritrovato tantissimi anni fa qui a Momento Latino, ma sono diventate canzoni che fanno parte un po' della storia della musica latina, come questa per esempio di Rubén Blades.
1: Nosotros le damos historia aquí en el Momento Latino Hit, el party del fin de semana con Amor.

0: più importanti della musica e della salsa degli anni 80 rimane sicuramente Rubén Blades. Il panamense è stato una delle voci che sicuramente ha dato la storia alla salsa.
1: Ellos hicieron historia Gino con Willy Colón, que se murió hace poco. Ellos eran un duo fuerte
0: formidabile degli anni 90. Chiaramente tutti i sassari ricordano sicuramente Rubén Blades, che abbiamo trovato nel nostro appuntamento dedicato al nostro momento storico. Ma andiamo avanti con Momento Latino numero 10, Bad Bunny
1: con Nueva York, El Conejo.

0: femminili, forse la donna per eccellenza della musica urbana rimane sicuramente Karol G.
1: Sì, sì, ultimamente le chiedo da una novità, ella va a essere il nuovo disco e va a essere un nuovo tour.
0: Ma andiamo avanti con Momento Latino, siamo arrivati alla numero 8.
1: Innovamos con el

0: La musica cubana, il son di Fresto sta andando a gonfie vele, chiaramente tutte canzoni che riportano un po' al primo grande successo di quest'artista,
1: Asedaño Verte,
0: è stato uno dei successi che chiaramente ha aperto le porte a quest'artista cubano. Dove vive?
1: El Salvador. Y seguimos dándole música de calidad y nos vamos con la posición número 7.

0: con la grande musica, con il grande mare, con Miami Beach, il sole, mare, tanto calore, calore in tutto il mondo,
1: sì,
0: naturalmente
1: sì,
0: anche in Europa,
1: sì,
0: stanno facendo delle temperature molto alte.
1: In Europa, Francia e Spagna llegano a 47 gradi.
0: Mamma mia, 47 gradi, veramente siamo delle temperature altissime, ragazzi, questa è la temperatura che troverete ai Caraibi, questa è la temperatura che troverete quando arriverete qui a Miami, sarete con nosotros, già quando uscite dall'aereo.
1: Bueno, la differenza, io te voy a decir ahorita la differenza de Europa y Miami, que Miami nosotros estamos en el Caribe, que es abajo del Ecuador, el calor es seco, en Europa es húmedo, donde hace invierno el calor es muy, muy, ¿cómo se dice? Muy húmedo.
0: Húmedo, húmedo. Andiamo avanti, número 6.
1: Con Fey y Luis Fonsi con esta rica salsa.

0: una bellissima salsa, Luis Fonsi insieme a Fede con Cambiare, tantissima salsa.
1: Te ricorda Luis Fonsi con Despacito, record.
0: Veramente Luis Fonsi è uno degli artisti che, come conosciamo, ha fatto dei grandissimi successi, ma Despacito è stata la canzone che ha fatto record su record.
1: Punto a Tequinda di Gianchi.
0: Salutiamo il nostro amico Vincenzo Petrucci che ascolta Momento Latino, salutiamo tutti i latini che ascoltano chiaramente la nostra classifica, ma andiamo avanti, siamo arrivati alla numero 5.
1: Lo vamos con Daddy Yankee, Bizarrap con sesión número

0: al momento latino, l'immortale Daddy Yankee. Chiaramente sì. Daddy Yankee ormai è uno dei personaggi storici della musica urbana di Puerto Rico, forse il fautore, quello che ha aperto un po' le piste con Gasolina in tutto il mondo, e rimane sicuramente oggi l'artista per eccellenza, insomma il papà del reggaeton.
1: Il papà del reggaeton.
0: Ragazzi, ma andiamo avanti con la nostra classifica latina, la nostra super classifica Momento Latino Hits, in onda ogni sabato e domenica dalle 18 alle 19 negli Stati Uniti, mentre in Italia da mezzanotte a luna, quindi orari in cui tornate da una bellissima cena oppure state andando in discoteca, ascoltate chiaramente Momento Latino, andate piano, mettete la cintura di sicurezza, insomma non guidate in maniera lucida.
1: Ahorita in Italia, in Europa, la gente sta yendo esa hora para la playa a tomarse su aperitivo esa hora, tu sabes, ahorita hace calor, es verano.
0: Andiamo avanti, numero 4, Mike Ten con Mamacita.
1: A gozar con esta rica

0: Carigino por Radio Kiss Kiss Napoli.
1: Ragazzi, siamo quasi alla fine della nostra classifica, chiaramente il nostro appuntamento con Momento Latino Hits volge quasi al termine. Infatti a questo punto dobbiamo svelare le ultime tre posizioni, ma partiamo numero 3
0: con il re della salsa Marc Anthony junto a Nati Peluso, Como en el idilio.

0: Marc Anthony insieme a Nati Peluso, Come nell'idilio, insomma, una cosa bellissima,
1: sì, no? Bella salsa romantica.
0: Romantica. Numero due torna chiaramente il Pavarotti della salsa, ovvero Tito Gnes.
1: Bueno, prima lo chiamavano il

0: seguimos dando más zumbao aquí con esta rica salsa de Tito Nieves.
1: Sicuramente una delle salse romantiche più belle uscite negli ultimi tempi, anche perché insomma Tito Nieves rimane sicuramente il re della salsa romantica degli anni 90. L'abbiamo seguito in tantissime generazioni, l'abbiamo seguito in tantissime vesti.
0: Una curiosità, Gino. Todos los cantantes ya de salseros son todos mayores de edad, 75, 80.
1: Tutti grandi, sì, tutti, sì, grandi,
0: todos, età, todos.
1: Tutti grandi. Ragazzi, siamo quasi alla fine di Momento Latino, adesso dobbiamo ascoltare la nostra number one.
0: Nos vamos con la numero uno, Romeo Santos junto a Prince Roy con Ay San Miguel.

0: Romeo Santos e Prince Royce con grandissimi concerti in tutta Europa, tutto il mundo, che dedicano questa canzone a San Miguel.
1: San Miguel dice che lo proteja,
0: che è un santo protettore della Repubblica Dominicana, chiaramente, che dice: proteggete tutti i domenicani e tutti quelli che vengono in vacanza nella Repubblica
1: Dominicana. Claro. Bueno, mi gente, hemos llegado al final del programa. Los saludo, Oscar y Gino. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.
0: E vi lasciamo con la grande musica di Radio Kiss Kiss Napoli.